0: anche ad amarla e in un certo senso a volerla.
1: Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. A dare voce agli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino è Cristina Del Sordo.

Vangelo, il mio sguardo è caduto su queste parole. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ecco il mistero della mia vocazione, di tutta intera la mia vita, e soprattutto il mistero dei privilegi di Gesù per la mia anima. Egli non chiama quelli che ne sono degni, ma quelli che vuole. O come dice San Paolo, Dio usa misericordia con chi vuole e ha pietà di chi vuole averla. Quindi non è opera della volontà né degli sforzi dell'uomo, ma di Dio che usa misericordia. Per molto tempo mi sono chiesta perché il buon Dio avesse delle preferenze, perché tutte le anime non ricevessero grazie in egual misura. Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero. Mi ha messo davanti agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il candore del giglio non tolgono il profumo alla piccola violetta o la semplicità incantevole alla pratolina. Ho capito che se tutti i piccoli fiori volessero essere rose, la natura perderebbe il suo manto primaverile, i campi non sarebbero più smaltati di fiorellini. Così avviene nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Egli ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati al giglio e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli. E questi devono accontentarsi di essere delle pratoline o delle violette, destinate a rallegrare lo sguardo del buon Dio, quando egli lo abbassa verso la terra. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere ciò che egli vuole che noi siamo.

0: attraverso i brani che ascolteremo conosceremo più da vicino anche il temperamento della piccola Teresa, il suo carattere, un po' come emerge anche dal brano che stiamo per ascoltare. Non è così, padre Roberto?
1: Sì, è un racconto autobiografico anche questo, una lettura matura che Teresa fa nella sua maturità di un piccolo episodio simpatico, anche se banale, della sua infanzia. E lo accostiamo volentieri al brano che abbiamo ascoltato in precedenza, perché si parlava di piccolezza, ma piccolezza, piccola via, infanzia spirituale non vuol dire nell'esperienza spirituale di Teresa ingenuità, non vuol dire rinunciare al radicalismo della vita cristiana. Sentiremo come rilegga questo episodio della sua infanzia in una frase semplicemente: io scelgo tutto. Scelgo tutto, cioè scelgo tutte le sofferenze, tutte le croci, tutta la dimensione e la profondità del cammino della santità, non rinuncio a niente, a nessun sacrificio. Dunque, quando parliamo di piccola via dobbiamo accostarla sempre a questa totalità, a questa radicalità dello spirito di Teresa. Un temperamento, diciamo pure volitivo, emerge attraverso il verbo che sentiremo ripetere più volte, che è un verbo caratteristico degli scritti di teresiani, il verbo scegliere, che indica quindi una disposizione della volontà.
0: Ascoltiamo allora insieme questo brano che, lo ricordiamo, è tratto dal manoscritto A.
2: Un giorno Leonia, pensando di essere troppo grande per giocare a bambola, venne a trovarci tutte e due con un cestino pieno di vestitini e di pezzi destinati a farne altri. Al di sopra era stesa la sua bambola. «Tenete, sorelline mie», ci disse, «scegliete, è tutto quanto per voi». Celina allungò la mano e prese un pacchetto di cordoncini che le piaceva. Dopo un momento di riflessione allungai la mano a mia volta, dicendo «io scelgo tutto», e presi il cestino senza tante cerimonie. I testimoni della scena trovarono la cosa molto giusta. La stessa Celina non pensò di lamentarsene, del resto non mancava di giocattoli. Il suo padrino la colmava di regali e Luisa trovava modo di procurarle tutto quello che desiderava. Questo piccolo fatto della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita. Più avanti, quando mi è apparsa la perfezione, ho capito che per diventare una santa bisognava soffrire molto, cercare sempre il più perfetto e dimenticare se stessi. Ho capito che c'erano molti gradi nella perfezione e che ogni anima era libera di rispondere agli inviti di nostro Signore, di fare poco o molto per Lui, in una parola di scegliere tra i sacrifici che Egli chiede. Allora, come nei giorni della mia prima infanzia, ho esclamato: «Mio Dio, scelgo tutto, non voglio essere una santa a metà, non mi fa paura soffrire per Te, non temo che una cosa: conservare la mia volontà. Prendila, perché scelgo tutto quello che vuoi tu».

0: Padre Roberto, brevemente una introduzione anche al terzo brano che stiamo per ascoltare.
1: Sì, il brano che ascolteremo in modo particolare ci aiuta a capire che cosa intenda Teresa per misericordia, per amore misericordioso. Vorrei far notare agli ascoltatori la frequenza con cui ritorna la parola amore e amare in questo brano che sentiremo proclamare.

merito per non essermi abbandonata all'amore delle creature, dal momento che ne fui preservata solo per la grande misericordia del buon Dio. Riconosco che senza di lui avrei potuto cadere in basso quanto Santa Maddalena, e la profonda parola di nostro Signore a Simone mi risuona con grande dolcezza nell'anima. Lo so, colui al quale si rimette meno ama meno, ma so anche che Gesù mi ha rimesso in anticipo, impedendomi di cadere. Ah, come vorrei spiegare quello che sento. Ecco un esempio che esprimerà un poco il mio pensiero. Supponiamo che il figlio di un abile dottore incontri sul suo cammino una pietra che lo faccia cadere e che in questa caduta si rompa un arto. Subito il padre va da lui, lo rialza con amore, cura le sue ferite, impiegando per questo tutte le risorse della sua arte. E ben presto il figlio, completamente guarito, gli manifesta la propria riconoscenza. Certo, questo figlio ha perfettamente ragione di amare suo padre. Ma farò anche un'altra supposizione. Il padre, avendo saputo che sulla strada di suo figlio si trovava una pietra, si affretta ad andare davanti a lui e la rimuove, senza essere visto da nessuno. Certamente questo figlio, oggetto della sua tenerezza previdente, non sapendo la sventura da cui è liberato dal padre, non gli manifesterà la propria riconoscenza e l'amerà meno che se fosse stato guarito da lui. Ma se viene a conoscere il pericolo al quale è sfuggito, non l'amerà forse di più? Ebbene, sono io quella bambina oggetto dell'amore previdente di un padre il quale non ha mandato il suo verbo per riscattare i giusti, ma i peccatori. Egli vuole che io l'amo perché mi ha rimesso non molto, ma tutto. Non ha aspettato che l'ami molto come Santa Maddalena, ma ha voluto che io sappia di essere stata amata di un amore di ineffabile previdenza, affinché ora io lo ami alla follia. Ho sentito dire che non si era mai incontrata un'anima pura che ami più di un'anima penitente. Ah, come vorrei smentire queste parole.

0: brano chiave quello che stiamo per ascoltare, perché contiene proprio il racconto della conversione di Santa Teresina.
1: Sì, quella che lei stessa chiama la sua conversione, la notte in cui Gesù le permise di uscire dall'infanzia. Sentiremo i dettagli del racconto autobiografico che risale al 25 dicembre del 1886, curiosamente lo stesso giorno della conversione di Paul Claudel e del primo Natale cristiano di Charles de Foucauld, tre figure tutto sommato abbastanza vicine nell'esperienza spirituale.

il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia. In una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte, nella quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando ai Buissonnet, mi rallegravo all'idea di andare a prendere le mie scarpe nel camino. Quest'antica usanza ci aveva dato tanta gioia durante la nostra infanzia che Celina voleva continuare a trattarmi come una bambina, visto che ero la più piccola della famiglia. A papà piaceva vedere la mia felicità, udire i miei gridi di gioia mentre tiravo fuori ogni sorpresa dalle scarpe incantate, e la gaiezza del mio diletto re aumentava molto la mia felicità. Ma Gesù, volendo mostrarmi che dovevo liberarmi dai difetti dell'infanzia, me ne tolse anche le gioie innocenti. Permise che papà, stanco della messa di mezzanotte, provasse noia nel vedere le mie scarpe nel camino e dicesse queste parole che mi trafissero il cuore: «Bene, meno male che è l'ultimo anno». In quel momento salivo la scala per andare a togliermi il cappello. Celina, conoscendo la mia sensibilità e vedendo le lacrime brillarmi negli occhi, ebbe anche lei tanta voglia di versarne, perché mi amava molto e capiva il mio dispiacere. Ma Teresa non era più la stessa. Gesù aveva cambiato il suo cuore. Reprimendo le lacrime, scesi rapidamente la scala e, comprimendo i battiti del cuore, presi le mie scarpe e, mettendole davanti a papà, tirai fuori gioiosamente tutti gli oggetti con l'aria felice di una regina. Papà rideva, anche lui era ridiventato gioioso e Celina credeva di sognare. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazia dal cielo. In un istante l'opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece accontentandosi della mia buona volontà, che mai mi mancò. Come i suoi apostoli, potevo dirgli: «Signore, ho pescato tutta la notte senza prendere nulla». Ancora più misericordioso verso di me di quanto lo fu verso i suoi discepoli, Gesù prese egli stesso la rete, la gettò e la tirò su piena di pesci. Fece di me un pescatore d'anime. Sentì un gran desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo mai sentito così vivamente. In una parola, sentì la carità entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per far piacere, e da allora fui felice.

0: l'incontro con Papa Leone XIII.
1: Sì, racconta questa visita, l'udienza al Papa, il coraggio che Teresa ebbe di parlare durante l'udienza al Sommo Pontefice e tutta l'attesa e il desiderio di cui Teresa aveva rivestito questo viaggio, però nello stesso tempo la profonda delusione perché Teresa si aspettava di ricevere un sì pieno dal Papa, quindi di tornare a casa col permesso di entrare al Carmelo, e così non fu. E, racconta lei stessa, chiudendo questa piccola narrazione, che fu come se Gesù fosse rimasto assente da allora in poi, con particolari anche quasi che fanno pensare al romanticismo. Tutta la natura e lo stesso clima dell'Italia piangeva con lei, pioveva perché non aveva ottenuto questo permesso desiderato.
0: Bene, allora ascoltiamo insieme questo brano, che è anche quello che chiude il nostro primo incontro.
2: Messa di ringraziamento che fece seguito a quella di Sua Santità, l'udienza cominciò. Prima di entrare nell'appartamento pontificio ero ben decisa a parlare, ma mi sentì venir meno il coraggio quando vidi alla destra del Santo Padre Monsignor Reveroni. Quasi nello stesso momento ci fu detto da parte sua che proibiva di parlare a Leone XIII perché l'udienza si prolungava troppo a lungo. Mi voltai verso la mia cellina diletta per sapere il suo parere. «Parla», mi disse. Un momento dopo ero ai piedi del Santo Padre. Dopo avergli baciato la pantofola, mi presentò la mano, ma invece di baciarla, giunsi le mie e, alzando verso il suo volto gli occhi bagnati di lacrime, esclamai: «Santo Padre, ho una grande grazia da chiederle». Allora il Sommo Pontefice chinò la testa verso di me, in modo che il mio volto toccava quasi il suo, e vidi i suoi occhi neri e profondi che mi fissavano e che sembravano penetrarmi fino in fondo all'anima. «Santo Padre», gli dissi, «in onore del suo giubileo, mi permetta di entrare al Carmelo a 15 anni». Certo, l'emozione mi aveva fatto tremare la voce. Così il Santo Padre si voltò verso Monsignor Reveroni e disse: «Non capisco molto bene». «Santo Padre», rispose il vicario generale, «è una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni, ma i superiori stanno esaminando la questione». «Ebbene, figlia mia», riprese il Santo Padre guardandomi con bontà, «faccia ciò che i superiori le diranno». Allora, appoggiando le mani sulle sue ginocchia, fece un ultimo tentativo e dissi con voce supplicante: «Oh Santo Padre, se lei dicesse di sì, tutti sarebbero d'accordo». Mi guardò fisso e pronunciò queste parole calcando la voce su ciascuna sillaba: «Su, su, entrerà se il buon Dio lo vuole». Il mio diletto papà fu molto dispiaciuto nel vedermi uscire dall'udienza tutta in lacrime. Fece tutto quello che poté per consolarmi, ma invano. In fondo al cuore sentivo una grande pace, perché avevo fatto assolutamente tutto quello che era in mio potere di fare per rispondere a ciò che il buon Dio chiedeva da me. Ma quella pace era in fondo, e l'amarezza riempiva la mia anima, perché Gesù taceva. Sembrava assente. Niente mi rivelava la sua presenza. Anche quel giorno il sole non osò brillare e il bel cielo azzurro d'Italia, coperto di nubi scure, non smise di piangere con me.

0: chiude qui, carissimi amici, il nostro primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, che è stato la nostra guida in questo primo incontro e che ritroveremo anche nei nostri prossimi incontri. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi.
0: E lasciamo che a salutarci sia un pensiero di Santa Teresina, letto per noi sempre da Cristina del Sordo.
2: La paura mi fa indietreggiare. Quando amo, non solo vado avanti, ma voglio.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone. Tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: secondo appuntamento dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Continuiamo dunque a conoscere la spiritualità di questa grande santa carmelitana francese attraverso l'ascolto di alcuni dei suoi scritti, introdotti anche oggi da padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. Benvenuto padre Roberto.
1: Grazie, bentrovati a voi.
0: Le chiedo di introdurre brevemente per gli amici che ci seguono l'aspetto della spiritualità di Santa Teresina che conosceremo meglio oggi.
1: Sì, vogliamo approfondire un po' la sua esperienza di preghiera, collocarla nel suo vissuto, nella sua esperienza concreta e vedere soprattutto il rapporto con la Sacra Scrittura, con la parola di Dio, con la Lectio Divina che a suo modo, senza un metodo particolare, Teresa di Gesù Bambino ha vissuto.
0: Qual è il primo brano che ascolteremo?
1: È un brano che ci apre uno squarcio sull'esperienza pratica di preghiera di Teresa di Gesù Bambino, già monaca carmelitana. Un brano che ci toglie immediatamente la possibilità di pensare che sia tutto facile, tutto bello nel cammino di preghiera di Teresa. La difficoltà grande è l'aridità, il percepire in certi momenti anche molto prolungati l'assenza e il silenzio di Dio. E, riferendosi al brano evangelico della tempesta sedata in cui i discepoli si trovano sulla barca agitata dalle onde mentre Gesù dorme tranquillamente sul cuscino a poppa, Teresa dice in pratica: è la mia esperienza, è quello che sto vivendo, è quello che ho vissuto in molte situazioni della mia vita, e il vero dramma della vita spirituale è che molti non accettano di lasciare dormire Gesù, cioè vorrebbero risvegliarlo, vorrebbero piegarlo ai propri desideri, alla propria volontà. Invece si tratta di abbandonarsi fino in fondo, di accettare anche quell'aridità, anche quell'esperienza del silenzio e dell'assenza di Dio.
0: Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. Anche oggi le pagine di Santa Teresina sono affidate alla voce di Cristina Del Sordo.
2: Dovrei parlarle, madre diletta, del ritiro che precedette la mia professione. Invece di portarmi consolazioni, l'aridità più assoluta e quasi l'abbandono furono la mia sorte. Gesù dormiva come sempre nella mia navicella. Ah, mi rendo ben conto che raramente le anime lo lasciano dormire tranquillamente in se stesse. Gesù è così stanco di darsi sempre da fare e di prendere l'iniziativa che si affretta ad approfittare del riposo che gli offro. Non si sveglierà certo prima del mio grande ritiro dell'eternità, ma invece di rattristarmi, ciò mi fa un piacere immenso. Sono veramente lontana dall'essere una santa. Solo questo ne è già la prova. Invece di rallegrarmi per la mia aridità, dovrei attribuirla al mio poco fervore e fedeltà. Dovrei sentirmi desolata perché dormo da 7 anni durante le mie orazioni e i miei ringraziamenti. Ebbene, non sono desolata. Penso che i bambini piccoli piacciono ai loro genitori quando dormono, come quando sono svegli. Penso che per fare delle operazioni i medici addormentano i malati. Infine penso che il Signore vede la nostra fragilità e si ricorda che noi siamo solo polvere.

0: strettamente legato al brano che abbiamo appena ascoltato è quello che ascolteremo ora.
1: Sì, è un brano del manoscritto C, nel quale troviamo forse la definizione più conosciuta che Teresa di Gesù Bambino ha lasciato della preghiera: un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia, dice Teresa. Dobbiamo sottolineare il contesto storico in cui è stata scritta questa definizione, perché l'ha scritta 3 mesi prima di morire, quando la sua salute era già fortemente minata dalla malattia e quando stava vivendo anche la dolorosa prova spirituale della notte della fede. Dunque, poter dire un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia non sono belle definizioni scritte a tavolino, ma nel pieno della sofferenza.
0: Ascoltiamolo insieme.
2: Com'è grande la potenza della preghiera. La si direbbe una regina che ha in ogni momento libero accesso presso il re e che può ottenere tutto ciò che chiede. Per essere esaudite non è affatto necessario leggere in un libro una bella formula composta per la circostanza. Se così fosse, ahimè, come sarei da compatire. A parte l'ufficio divino, che sono molto indegna di recitare, non ho il coraggio di mettermi a cercare nei libri belle preghiere. Mi viene il mal di testa, ce ne sono tante, e poi sono tutte una più bella dell'altra. Non riuscirei a recitarle tutte, e non sapendo quale scegliere faccio come i bambini che non sanno leggere. Dico molto semplicemente al buon Dio ciò che voglio dirgli, senza fare belle frasi, e mi capisce sempre. Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo lanciato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia. Insomma, è qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù. Madre amata, non vorrei però che lei credesse che le preghiere fatte in comune, in coro o nei romitori io le reciti senza devozione. Al contrario, amo tanto le preghiere comuni, perché Gesù ha promesso di essere presente in mezzo a coloro che si riuniscono nel suo nome. Allora sento che il fervore delle sorelle supplisce al mio. Ma da sola, ho vergogna a confessarlo, la recita del rosario mi costa più che mettermi uno strumento di penitenza. Mi accorgo che lo dico così male. Per quanto mi sforzi di meditarne i misteri, non riesco a fissare l'attenzione. Per molto tempo mi sono afflitta per questa mancanza di devozione che mi stupiva, perché amo così tanto la Madonna che mi dovrebbe essere facile fare in suo nome delle preghiere che le sono gradite. Adesso mi affliggo di meno. Penso che, poiché la Regina dei Cieli è mia madre, vede la mia buona volontà e se ne accontenta. A volte, quando il mio spirito è in un'aridità così grande che mi è impossibile ricavarne un pensiero per unirmi al buon Dio, recito molto lentamente un Padre Nostro e poi il saluto angelico. Allora queste preghiere mi rapiscono, nutrono la mia anima ben più che se le recitassi precipitosamente un centinaio di volte.

0: colpisce del brano appena ascoltato quanto Santa Teresina scrive a proposito del rosario, e lo scrive con grande schiettezza, con grande semplicità, e questo in qualche modo la rende molto vicina a noi.
1: Sì, sicuramente, forse è una caratteristica un po' di tutti i santi che tendiamo a collocare in una nicchia, quindi a vedere già al culmine del loro cammino spirituale, perdendo di vista il cammino, la fatica, la quotidianità e a volte anche l'umanità della loro personalità, della loro esperienza spirituale. Per Teresa di Gesù Bambino questo è particolarmente vero, e credo che sia questo uno dei segreti della sua popolarità, del genio di Teresa, come l'ha chiamato Jean Guiton, cioè il fatto di farcela sentire di farci sentire una santità vicina, a portata di mano, possibile e realizzabile per tutti.
0: Nel brano che stiamo per ascoltare, Santa Teresa sottolinea l'importanza della parola di Dio.
1: Sì, Teresa ci comunica come progressivamente abbia lasciato perdere tutte le letture fino a concentrarsi esclusivamente sulla Sacra Scrittura, in modo particolare sul Vangelo, che è stato il cuore, il fondamento della propria vita di preghiera, di ascolto. E in questo l'ha guidata, come altri santi carmelitani, un versetto particolare del Vangelo di Luca, al capitolo 17, versetto 21, che dice: «Il regno di Dio è dentro di noi». E quindi ha scoperto questa parola come il Verbo fatto carne, come il maestro interiore Gesù presente in lei, che la guida a scoprire i segreti di Dio e anche tutta la propria vocazione.

quante luci ho attinto nelle opere del nostro padre San Giovanni della Croce. All'età di 17 e 18 anni non avevo altro nutrimento spirituale. Ma più avanti tutti i libri mi lasciarono nell'eredità e sono ancora in questo stato. Se apro un libro composto da un autore spirituale, anche il più bello, il più commovente, mi sento subito serrarsi il cuore e leggo, per così dire, senza capire. O se capisco, il mio spirito si ferma senza riuscire a meditare. In questa impotenza la sacra scrittura e l'imitazione mi vengono in aiuto. In esse trovo un cibo solido e tutto puro. Ma è soprattutto il Vangelo che mi intrattiene durante le orazioni. In esso trovo tutto ciò che è necessario alla mia povera piccola anima. Vi scopro sempre nuove luci, significati nascosti e misteriosi. Capisco e so per esperienza che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha affatto bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Dottore dei dottori, egli insegna senza rumor di parole. Mai l'ho udito parlare, ma sento che egli è in me. Ad ogni istante mi guida, mi ispira quello che devo dire o fare. Scopro proprio nel momento in cui ne ho bisogno delle luci che non avevo ancora visto. Il più delle volte non è durante le orazioni che sono più abbondanti, ma piuttosto tra le occupazioni della giornata.

0: prossimo brano ritroviamo, come già in precedenza, il concetto della piccola via di Santa Teresina. Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori?
1: Sì, volentieri. È l'inizio del manoscritto B, che risponde ad una domanda della sorella, la priora del Carmelo di Lisieux, che le chiedeva di descrivere in breve in che cosa consistesse questa piccola via, questa sua dottrina dell'infanzia spirituale. E come sentiremo, Teresa risponde proprio attingendo da ciò che ha scoperto nella parola di Dio, in alcuni testi biblici in modo particolare, sulla piccolezza, sulla povertà e sulla fiducia e sull'abbandono alla misericordia di Dio visto come padre e come madre.
0: Ascoltiamo insieme questo brano tratto dal manoscritto B.

capisco così bene che non c'è che l'amore che possa renderci graditi al buon Dio, che questo amore è l'unico bene che bramo. Gesù si compiace di mostrarmi l'unico cammino che porta a questa fornace divina. Questo cammino è l'abbandono del bambino che si addormenta senza timore tra le braccia di suo padre. Se qualcuno è molto piccolo, venga a me, ha detto lo Spirito Santo per bocca di Salomone. E questo medesimo spirito d'amore ha detto anche che ai piccoli è concessa la misericordia. In nome suo, il profeta Isaia ci rivela che nell'ultimo giorno il Signore condurrà il suo gregge al pascolo, radunerà gli agnellini e se li stringerà al seno. E come se tutte queste promesse non bastassero, lo stesso profeta, il cui sguardo ispirato si immergeva già nelle profondità eterne, esclama in nome del Signore: come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò, vi porterò in braccio e vi accarezzerò sulle mie ginocchia. Dopo un simile linguaggio non resta altro che tacere e piangere di riconoscenza e di amore. Offri a Dio sacrifici di lode e azioni di grazie. Ecco quindi tutto ciò che Gesù esige da noi. Egli non ha fatto bisogno delle nostre opere, ma solamente del nostro amore, perché questo stesso Dio, che dichiara di non aver affatto bisogno di dirci se ha fame, non ha esitato a mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana. Aveva sete, ma dicendo «dammi da bere», era l'amore della sua povera creatura che il creatore dell'universo invocava. Aveva sete d'amore. Ah, lo sento più che mai che Gesù è assetato. Incontra solo degli ingrati e degli indifferenti tra i discepoli del mondo e tra i suoi propri discepoli. Trova, ahimè, pochi cuori che si abbandonino a lui senza riserve, che comprendano tutta la tenerezza del suo amore infinito.

0: Il brano che chiude il nostro secondo incontro è uno dei più noti, forse in assoluto il più conosciuto di Santa Teresa.
1: Sì, direi di sì. All'inizio del manoscritto B, il brano in cui racconta come ha scoperto l'amore come sua vocazione specifica nel cuore della Chiesa. Anche in questo caso Teresa dice espressamente come questa scoperta sia arrivata leggendo la scrittura, in modo particolare la prima lettera ai Corinzi di San Paolo. E la scrittura non come prima parola ma come risposta ai suoi desideri, come conferma a quello che già si portava nel cuore. Vorrei far notare due cose. In primo luogo vorrei invitare gli ascoltatori a notare come all'inizio si ripetano i vorrei, i desideri, quello che Teresa vorrebbe fare, vorrebbe donare a Gesù, la sua volontà, e come alla fine Teresa riconosca: questo posto, mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Dunque una specie di rivoluzione copernicana, non la rinuncia al volontarismo, all'affermare i propri desideri, ma lo scoprire nella parola di Dio una risposta appagante. E in secondo luogo vorrei far notare anche il criterio di discernimento della verità della parola di Dio per Teresa di Gesù Bambino, perché racconta come legge i testi di San Paolo e fino ad un certo punto le danno una risposta, dice letteralmente: la risposta era chiara ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace, cioè la verità di quella parola efficace e chiara per, come vocazione per la sua vita, è nel momento in cui le dà la pace e la gioia del cuore, in cui le pacifica tutti questi desideri e unifica la molteplicità dei desideri di Teresa in un unico grande desiderio, che è quello di amare e di rispondere all'amore. Amore con l'amore.
0: Ascoltiamolo insieme.

essere tua sposa, Gesù. Essere carmelitana. Essere grazie all'unione con te, madre di anime, dovrebbe bastarmi. Non è così. Certo, questi tre privilegi sono la mia vocazione: carmelitana, sposa e madre. Ma io sento in me altre vocazioni. Mi sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, di apostolo, di dottore, di martire. Insomma, sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù, tutte le opere più eroiche. Sento in me la vocazione di sacerdote. Con quanto amore, oh Gesù, ti porterei nelle mie mani quando alla mia voce discendessi dal cielo. Con quanto amore ti darei alle anime. Ma, ahimè, pur desiderando di essere sacerdote, ammiro ed invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e mi sento la vocazione di imitarlo rifiutando la sublime dignità del sacerdozio. Oh Gesù, mio amore, mia vita, come conciliare questi contrasti? Come realizzare i desideri della mia povera piccola anima? Ah, nonostante la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione d'essere apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome e piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa. Ma, oh mio amato, una sola missione non mi basterebbe. Vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle 5 parti del mondo e fino nelle isole più lontane. Vorrei essere missionaria non solo per qualche anno, ma vorrei esserlo stata dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma vorrei soprattutto, oh mio amato Salvatore, vorrei versare il sangue per te fino all'ultima goccia. Durante l'orazione, i miei desideri mi facevano soffrire un vero e proprio martirio. Aprii le epistole di San Paolo per cercare qualche risposta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli 12° e 13° della prima lettera ai Corinzi. Nel primo lessi che non tutti possono essere apostoli, profeti, dottori, eccetera, che la Chiesa è composta da diverse membra e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso la mano. La risposta era chiara, ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Come la Maddalena, chinandosi continuamente sul sepolcro vuoto, finì per trovare quello che cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi elevai tanto in alto che riuscii a raggiungere il mio scopo. Senza scoraggiarmi, continuai la lettura e questa frase mi rincuorò: cercate con ardore i doni più perfetti, ma io vi mostrerò una via ancora più eccellente. E l'apostolo spiega come tutti i doni più perfetti non sono niente senza l'amore, che la carità è la via eccellente che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo, o meglio, volevo riconoscermi in tutti. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti, non le mancava. Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capii che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa, che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma, che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato: «Oh Gesù, mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa. E questo posto, oh mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Nel cuore della Chiesa, mia madre,
sarò l'amore, così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato.

0: con questo brano si chiude il nostro secondo incontro. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, per averci guidati nella conoscenza della spiritualità di Santa Teresina attraverso i suoi scritti. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: A questo punto non ci resta che salutarci ascoltando insieme un altro brevissimo pensiero di Santa Teresina.
2: Per me la preghiera è un grido di riconoscenza e di amore nella prova, come nella gioia.
3: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Secondo incontro, la parola guida all'amore. In studio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo, tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini. Ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: sia nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del te, o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Virtù Cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: Don Fabio, secondo appuntamento dedicato ai cardini della vita buona, le virtù cardinali, dotazione di bordo come tu le hai definite, che tutti noi abbiamo ma che non sempre sappiamo far funzionare. Oggi l'appuntamento è dedicato alla giustizia. Partiamo da una definizione. Che cos'è la giustizia?
1: Allora, la definizione di giustizia è questa: inclinazione costante e perpetua della volontà di dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. La ripeto, inclinazione costante e perpetua, cioè noi abbiamo un problema di continuità. Essere giusti occasionalmente capita a tutti, non c'è nessuno che sia sempre ingiusto. Pure Hitler faceva qualcosa di buono ogni tanto, faceva qualcosa di dovuto. Allora, il problema non è che lì, per quei 20 minuti l'altro giorno, per una mezza giornata 3 anni fa, io sono stato giusto e allora sono giusto. No, si tratta di essere nella giustizia quando lo si è in continuità, senza interruzione. E già qui siamo piuttosto problematizzati per riconoscere che effettivamente questa virtù la stiamo esercitando in maniera discutibile. Allora è un'inclinazione costante e perpetua della volontà. Attenzione, questo è molto importante, cioè non è capire, la giustizia non è un problema di capire bene le cose, ma è un problema di intenzione volontaria, cioè io voglio essere giusto. La comprensione viene di conseguenza. Se io non voglio dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene, io nemmeno lo capisco che cos'è quello che gli appartiene. Cioè, è curioso che il campo, il suo luogo di lavoro non è l'intelletto, ma parte dalla volontà. E che cosa riguarda? Dice dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. Le relazioni, le nostre relazioni con il prossimo. Mentre noi con la prudenza abbiamo visto il fine della nostra vita, noi vediamo appunto che la strada di questo fine è la relazione con gli altri, e per entrare in cose molto più alte che sono l'amore, per esempio, prima bisogna passare per la giustizia. Si dice giustamente che nessuno arriva alle virtù teologali se prima non si è addestrato alle virtù cardinali, alle virtù naturali. Nessuno può saltare, diciamo così, alla vita cristiana se non è passato per un addestramento anche della vita umana. Questa non è una cosa che possiamo bypassare come niente. Ha 3 caratteristiche. Si riferisce sempre al prossimo, non è un regalo e richiede perfetta eguaglianza fra ciò che si dà e ciò che si deve dare. Ovvero sia, non basta l'intenzione, non mi basta che io volevo dare questo, volevo essere questo. No, io sono stato o non sono stato. La giustizia si occupa proprio di questa cosa qui, cioè guarda tutto fino al risultato. Quindi questa attitudine costante di essere nella donazione non del eccessivo, di ciò che è di più, ma del dovuto, è dovuto da parte mia verso l'altro, questo è l'attitudine della giustizia, e ha una caratteristica: pone ordine nelle relazioni. Molta gente vuole imbarcarsi in avventure straordinarie di spiritualità. Molta gente vuole diventare San Francesco in 24 lezioni. È una cosa piuttosto tipica di questa spiritualità ormai mordi e fuggi di tanta gente. Me ne vado in un santuario, mi faccio un ritiro. E molto spesso questa intenzione è anche una cosa buona, tutto sommato, perché è un buon punto di partenza. Ma prima di passare a qualcosa di un po' più alto, addirittura a qualcosa di cristiano, qui bisogna rispettare l'umano. È inutile mettersi a combattere sul livello della donazione generosa di se stessi, in una missione, partire per paesi,

poveri andare quando non si sta osservando la giustizia nelle prime relazioni, nelle relazioni elementari. Se io non impasto, non intesso di giustizia, ovvero sia di ciò che è dovuto da parte mia verso l'altro, lo devo dare, figuriamoci se arrivo all'amore. Come faccio a pensare di amare quando non smetto di fare i miei atti ingiusti? Prima di poter fare il bene superiore, bisognerà forse fare il bene minimo. Ci sta una gradualità in questo discorso. Per questo della giustizia è un po' noiosetto come discorso, un po', non è proprio così gradevole. Perché? Perché ci tira un po' più indietro. È come tornare ai fondamentali. Non si può suonare il periodo in do diesis minore di Rachmaninoff senza aver imparato a suonare il piccolo Montanaro, quando si studia il pianoforte, il primo pezzetto con cui gli studenti martirizzano i loro ascoltatori, questi pezzetti da pianoforte, ma quelli bisogna impararli. Poi arriva. Allora, la giustizia prima, molto spesso, qui inizia un processo di guarigione personale, perché mettersi a guardare proprio quello che è dovuto da parte propria verso il prossimo, inizia a mettere ordine. Appunto, eravamo arrivati proprio qui, che la giustizia mette ordine nelle relazioni.

0: Come facciamo a capire qual è la giustizia che mette ordine nelle relazioni? Siamo abituati ad associare questo termine alla legge, alle regole, ai codici scritti, e invece qui di quale giustizia si parla?
1: Sì, infatti la giustizia è un termine ebraico, tzedakah, di kaioshune in greco, che noi non capiamo esattamente finché lo pensiamo semplicemente come riferito a un codice. È un problema di pareggio, di corrispondenza. Per esempio, Dio è giusto nella scrittura. Perché è giusto? Perché ciò che promette lo fa. Non è giusto nel senso che ci punisce, no, è nel senso che lui è giusto, ha promesso delle cose e le porta a compimento. Lui ha promesso di essere il nostro padre provvidente e lui continua a essere padre provvidente con noi, sempre e comunque. La giustizia nella scrittura corrisponde a un'equità, a una corrispondenza reale fra ciò che io devo essere e ciò che sono, fra ciò che è dovuto da me all'altro e ciò che veramente gli do. Abbiamo già detto un po' queste cose, ma qui iniziamo a capire uno sfondo un pochino più profondo. Se io voglio essere giusto, io devo iniziare a essere fedele a qualche cosa di molto importante che in me c'è: la mia chiamata a stare nelle relazioni con gli altri secondo la mia bellezza più autentica e secondo qualche cosa che mi corrisponde veramente. Infatti noi comprendiamo pienamente l'uomo quando guardiamo il Signore Gesù Cristo. Lui si chiamava figlio dell'uomo, si appellava così. In ebraico figlio dell'uomo vuol dire uomo, tutto qua, niente di straordinario, però è un rafforzativo della situazione di uomo, cioè è proprio un figlio d'uomo, è veramente, lo è fino in fondo. Per dire, si può dire una persona che sa veramente obbedire alle esortazioni viene chiamato il figlio dell'esortazione. Ecco, il figlio d'uomo è colui che è uomo veramente. Allora in Gesù Cristo noi vediamo la giustizia. Che cosa è la giustizia? Che è pienamente ciò che deve essere davanti a noi. Facciamo degli esempi ancora più concreti. Cosa vuol dire essere quel fratello che io devo essere? Cosa vuol dire essere quel padre che, se son genitore, io devo essere? C'è qualcosa di profondamente bello che è stampato nel profondo del mio essere, che la mia chiamata a essere giusto. La giustizia a questo punto diventa una questione di autenticità, di corrispondenza, di bilanciamento autentico fra quello che io sono venuto qui per essere e ciò che venuto qui sono. Sono il prete che devo essere, sono l'uomo che devo essere. La giustizia diventa autenticità, diventa una questione di stare nel posto proprio e diventa una meravigliosa intuizione di se stessi. Qual è il problema, infatti, di tutte le cose che abbiamo detto fino adesso? E potremmo intenderle secondo una logica che è stoica, che è di ordine di rettitudine personale. No, qui si tratta di qualcosa di più bello, di più grande. Il Signore Gesù Cristo nel Vangelo dice che se la nostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. Ovvero sia, la giustizia degli scribi dei farisei era una giustizia che riguardava una certa sorta di perfezionismo e di adeguamento a delle regole. La giustizia del Signore Gesù Cristo è che Lui è con noi quello che la verità più profonda del suo essere figlio di Dio e vero uomo suppone. Lui è il nostro Redentore e allora dà la vita per noi. Lui è il figlio del Padre, allora obbedisce al Padre. Lui è il nostro maestro e allora ci guida, ci ammaestra. Ognuno di noi adesso sta in una situazione. Tutte le persone che mi stanno ascoltando stanno in un luogo ben preciso, per forza, se no non sono persone. In questo momento sono o nella verità o nella falsità di ciò che vivono, o sono le madri, i figli, i fratelli che devono essere, o stanno tradendo se stessi. E tutto questo, però, la misura, curiosamente, è la relazione con gli altri. Cioè l'altro è la mia misura, l'altro mi dice la mia verità. Se andiamo bene a vedere, io sto infatti continuando a ripetere ordini relazionali: figlio, padre, fratello. Sono tutte cose che appunto richiedono ordine nel rapporto. Io nei miei rapporti con il prossimo, per essere vero, per essere autentico, ho bisogno di essere giusto con il prossimo, ma non per me, per ciò che c'è fra me e l'altro, per la relazione, non per l'altro solamente, non per me solamente, ma per quello che noi viviamo. Io sono chiamato appunto a declinare dal male e a fare il bene. Perché? Per vivere una vita che sia degna, bella, per essere felice di vivere.

0: Quindi essere giusti per vivere bene, per essere felici, partendo dal presupposto che vogliamo essere giusti, come si fa per esserlo concretamente?
1: Ecco, la vita noi la riceviamo. Ricevendo la vita noi riceviamo tutte le dotazioni, appunto, che la vita ci dà. La riceviamo da chi? Da Dio. Allora io non posso basare la giustizia su una mia qualità intrinseca, ma su chi mi ha donato questa giustizia. Meglio dire così: io imparo la giustizia dal mio rapporto con Dio. Nessuno riesce veramente a salpare per una giustizia alta, nobile, vera, autentica, se non parte dall'essere in grado di contemplare come Dio è giusto con lui. Come Dio nella vita non ci tratta in maniera accondiscendente, per cui ci regala peluche, ci fa fare le fusa, ci carezza. No, Dio è giusto con noi. Quando nella nostra vita ci serve di soffrire un po', ce la manda la sofferenza. Quando nella nostra vita ci serve una consolazione, ce la manda. Quando c'è il deserto, il deserto. Iniziare a contemplare come Dio ci tratta, e tante volte non ci tratta appunto in maniera infantile, ma in maniera adulta, vuol dire iniziare ad avere questo parametro meraviglioso, questo parametro per cui uno inizia a, in fondo, a essere dotato di un'esperienza di giustizia, e questa istruisce. È chiaro che a questo punto uno capisce dov'è che saltano per aria le categorie della giustizia della gente, quando uno nella vita non ha accettato qualche cosa. Infatti, una delle opere fondamentali che il tentatore mette nell'uomo è scavare dentro le sue ferite di ingiustizia. Quando queste cose non le viviamo illuminate da Dio, quando queste cose non le mettiamo nelle mani di Dio, diventano le nostre scusanti maggiori per la nostra ingiustizia. Se noi andiamo a parlare con le persone più corrotte, le persone che possiamo trovare, che ne so, in un penitenziario, che stanno affrontando pene enormi per gravissimi delitti, noi non ci troveremo di fronte a delle persone ingiuste, ci troveremo di fronte a dei giustizieri. Non dimentichiamo che il primo assassino nella Bibbia è Caino, il quale uccide perché si sente vittima di un'ingiustizia. Infatti, il lavoro della giustizia è un lavoro profondo di analisi del proprio rapporto con la propria storia. È veramente una grazia importante iniziare a dare a Dio il credito di essere, diciamo così, capace di tirar fuori il bene da tutto quello che ci è successo. Quando le persone restano ferite con le ingiustizie che hanno subito, e purtroppo le ingiustizie se ne subiscono tante, tutti quanti ne possiamo subire, ma uno resta lì su quel punto e allora ha tutte le scusanti. Per questo si diceva all'inizio che la giustizia è una volontà. Se io nel cuore ho un bisogno di riscatto rispetto a qualcosa che mi è successo di negativo, io non ho la volontà di essere giusto, ho la volontà di essere ripagato, e allora il mio sguardo è intontito, è disturbato da questo bisogno. Nel rapporto con Dio, nella riconciliazione con la propria storia, c'è la matrice dell'ordine delle proprie relazioni, per cui io mi troverò finalmente a essere me stesso e non essere espropriato da queste esigenze, da queste urgenze che sono fare i conti con qualcosa che mi è successo nel passato. È chiaro che uno può dire: sì, ma io ho subito del male. Benissimo, coraggio, se ti piace questo, fai questo, vivi così, vivi con questo conto in sospeso, hai tutti i diritti. Quale sarà la tua vita? Conviene veramente? Uno può non chiudere mai il libro infinito delle proprie recriminazioni e così vivere avvelenando tutta la propria storia, avvelenando tutte le proprie relazioni. È chiaro che avremo un'attitudine affettiva, relazionale, lavorativa allo yogurt, agile. Uno tutte le cose le affronta con un pregresso, con un problema a monte. La giustizia sboccia da qualche cosa che uno accoglie la propria vita come una vita buona.

0: Don Fabio, a questo punto consigli pratici per crescere nella giustizia.
1: Allora, si inizia a tenere un tipo di assetto. Prima di tutto si evitano anche le piccole ingiustizie. Se uno si fa gli sconti, non è vero per niente che se uno fa piccole trasgressioni poi non fa le grandi, perché è esattamente il contrario. Se io sono disposto a mandare la coscienza all'ammasso per non pagare il biglietto dell'autobus, figuriamoci se non sono disposto per rubarmi 4.000 euro di tasse o cose di questo genere. È facilissimo formarsi una falsa coscienza continuando a fare le cose con una certa imprecisione senza stare attenti, ma questo dipende appunto dal diritto che uno si accorda, da quella rabbietta latente per cui uno si sente in diritto di appunto di trasgredire così qua e là senza farsi problemi. Un'altra tecnica per crescere la giustizia è non contrarre debiti e pagare quelli che ci abbiamo e non stare lì a tergiversare, non convivere con i debiti e non dare ai debiti lo spazio che non si meritano nella nostra vita, di tutti i tipi. Anche un'altra linea è trattare le cose altrui come molto importanti. Normalmente nella vita comunitaria le cose comuni vengono trattate molto male, ma uno non si rende conto di quanto male è collegato a questo atteggiamento. Quando le cose comuni sono trattate male, tutti quanti ne hanno una grande sofferenza. Se le cose comuni in una casa, in una comunità, in una realtà, in una società sono tutte rotte e abusate, tutti cominciamo a essere rotti e abusati. Per questo è quasi più importante trattare bene le cose altrui che le cose proprie, nel senso che di questo poi abbiamo sempre un ritorno. E ancora, per esempio, si cresce in giustizia avendo il senso della buona fama e del nome dell'altro. La buona fama di una persona vale più dei suoi beni, eh? È più grave far scendere un'ombra sulla dignità di una persona che rubargli la casa, perché la casa forse se la ritrova, forse no, la buona fama non la ritrova più. Bisogna guardarsi dai giudizi temerari, cioè quando uno giudica, ma non sono certo di quello che dico, dalle ingiurie, dalle burle, dalle derisioni, dalle mormorazioni sugli altri, dalle diffamazioni. Abbiamo tanti pretesti per fare queste cose, ma lo fanno tutti. E che significa? Infatti, cioè, è molto più facile essere associati nel male che nel bene. Il bene è più raro come atteggiamento, il male è molto più facile da praticare. Calunnie, diffamazioni, cose di questo genere, per esempio, obbligano alla riparazione. Se uno ha calunniato un'altra persona, deve riparare, eh? Mica può tenersi per sé quella cosa lì. Allora, queste cose qui ci portano a un altro tipo di atteggiamento, per esempio evitare i favoritismi, cioè misurare le persone non su base di simpatia o antipatia, ma sull'oggettivo merito o demerito rispetto a quelle scelte che uno deve fare. Tutte queste cose qua possono essere anche un'algebra morale che non ci serve a molto. La matrice veramente di tutto questo discorso, la matrice della giustizia, è stare davanti a Dio, che è giusto con noi, stare davanti a Lui, come abbiamo già detto prima, e da quello sorge il fatto di avere un'attitudine equilibrata rispetto alla vita, avere un'attitudine che frutta un atteggiamento di cura, per cui uno evita anche le piccole ingiustizie, non contrae debiti, paga quello che deve pagare, tratta le cose altrui con rispetto, ha cura del nome altrui, evita i favoritismi. Queste sono alcune delle cose che sorgono abbastanza facilmente quando uno ha l'intuizione della propria dignità come Dio l'ha preservata, l'ha difesa.
0: E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questa catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.

Avete visto che la locandina di questo passo aveva questo povero uomo sfinito, affranto, depresso, con la faccia disperata davanti al computer con quel calendario che gli ricordava che era il primo, non c'era bisogno di ricordarglielo, il primo lunedì di ritorno dalle vacanze, ecco. Nella preparazione di questo passo, che è stata anche questa volta vincente, perché mi sono arrivati tantissimi aiuti, tantissimi contributi, c'è in particolare un libro a cui devo molto e mi sento proprio di consigliarlo, penso che lo regalerò ai ragazzi dell'oratorio, ai confratelli. È questo libro di Francesco Russo, La festa, una riflessione antropologica. È proprio un libricino, sono 70 pagine, ma è fatto veramente bene e mi ha aiutato parecchio, quindi mi sono lasciato molto guidare da lui. Però anche le testimonianze, anche le parole che mi sono arrivate dagli amici mi hanno guidato. Partiamo proprio dalla locandina, cioè che esprime, manifesta una visione particolare del tempo, una visione del lavoro. Generalmente le ore di lavoro, quindi tempo libero guasta feste, questo era il titolo, tempo libero guasta feste, che distrugge la festa. La visione del tempo come tempo libero, come ora d'aria rispetto a un lavoro che viene vissuto come una schiavitù, guasta la festa, distrugge la festa. Generalmente le ore di lavoro sono considerate come un tempo di dipendenza e di sottomissione. Anche coloro che vengono definiti liberi professionisti, a volte questa espressione liberi professionisti è un po' surreale, perché in realtà dipendono talmente dalle richieste dei clienti, dalle scadenze burocratiche, dagli obiettivi di guadagno, che a volte forse sono meno liberi rispetto a dei lavoratori dipendenti pubblici che hanno un orario fisso. In questa visione, potremmo dire passiva, cioè del lavoro come qualcosa che ti sottomette, l'impegno lavorativo è visto per molti come un giogo gravoso da cui affrancarsi appena possibile. Sicché le ore in cui non si lavora, e qua è un primo passaggio, appaiono come una sorta di riserva a disposizione dell'individuo che aspira a gestirle in totale autonomia. Sono roba mia questo tempo e quindi ho il diritto di gestire questo tempo autonomamente. Il tempo libero poi viene caricato di una tale attesa eccessiva, cioè mi devo riposarmi, c'è questa, devo rilassarmi, adesso mi devo rilassare, adesso devo divertirmi, c'è questa tale carica che questo appagamento si rimane frustrati tante volte in questa attesa. E diventa un peso insopportabile questo tempo libero per alcuni, tanti che gli psicologi parlano della sindrome da weekend, cioè di chi ritorna dopo il weekend e non sa bene come c'è la sindrome di ritorno dalle vacanze, cioè c'è proprio una sindrome per coloro che tornano, forse avete sentito. Quindi in questo caso il tempo libero acquista, proviamo a rifletterci, perché riflettere e pensare è sempre un grande dono, acquista una caratterizzazione negativa, esclusivamente negativa. Viene vissuto come tempo libero da, ma non tempo libero per. Tante volte è tempo libero da. Si accentua, quindi si sottolinea la contrapposizione tra la costrizione lavorativa, che non c'è più, ma non si sottolinea la possibilità di scegliere, di dedicarsi a un'attività, ad altre cose, con scopi ben precisi. E significativamente l'attività principale, tolto il cappellino da lavoratori, inizia quello da consumatori. Consumatori di prodotti, consumatori di servizi, consumatori di supermercati, consumatori di ristoranti, offerte turistiche, consumatori di spettacoli. Cioè nel momento in cui viene messo da parte il ruolo di lavoratori, ci si soggetta a quello di consumatori.
finalmente liberi dalle incombenze professionali, ci si mette al pieno servizio dei bilanci aziendali delle aziende. Inoltre, il modo in cui viviamo il nostro tempo non è indipendente dai legami, dalle relazioni che noi abbiamo. Se il tempo libero è un tempo pensato in modo individualistico, cioè un tempo pensato sciolto dalle reazioni perché è autonomo, è il mio tempo libero, diventa senza senso. Invece, il tempo del lavoro, che è contraddistinto da delle relazioni forti, delle relazioni autorevoli, conserva rispetto a questo tempo libero un senso preponderante. Quindi il tempo del lavoro è più importante del tempo libero. Quindi il tempo del lavoro configura la nostra identità più del tempo in cui noi non lavoriamo. Siamo conosciuti per il mestiere che svolgiamo. Quindi il tempo libero resta indeterminato, non incide sulla nostra personalità, diventa una realtà anonima slegata da ogni dipendenza. Secondo il filosofo Pieper, la giusta idea, cioè giusta idea di ozium, è uno dei fondamenti della civiltà occidentale e che è in contrasto con il totalitarismo del lavoro. È proprio un'espressione di questo Pieper, di questo filosofo, Joseph Pieper, che scrisse nel 49 un libro dove lui diceva che era necessario combattere una battaglia culturale contro il totalitarismo comunista e contro il totalitarismo capitalista, entrambi propugnatori di una visione distorta del lavoro. L'ozio non è la semplice inattività o un fare inutile e insulso, è l'opposto. Interrompendo le attività svolte di uno scopo eminentemente pratico, cioè i lavori servili, ci si dedica a un'attività, a delle attività che ci rendono liberi, attività liberali, perché ci riconducono più direttamente alle origini del nostro essere e sprigionano queste attività liberali le nostre risorse spirituali. In sostanza, l'ozium, che non è appunto la pigrizia, il non fare nulla, ci libera dall'ossessione del fare, nel quale noi rischiamo di cadere sempre più spesso, dall'ambizione del dominio che ci insidia continuamente. Sono queste due deviazioni che possono deformare il senso del lavoro: l'ambizione di dominio e l'ossessione del fare. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che è esagerato parlare di smania, di attivismo, di ossessione del fare, ma basterebbe sfogliare i numerosi studi attuali di patologie del mondo del lavoro per fugare ogni certezza, incertezza. È proprio un dato di fatto, c'è un'ossessione del fare, non si riesce a fermarsi. Io questo, ho ricevuto delle testimonianze in questo senso. Abbiamo fatto da poco un ritiro meraviglioso in un posto strepitoso, ma staccare, fermarsi è dolorosissimo, è complicatissimo, è difficile entrare nell'ozium. Che cos'è l'ozium? È la capacità di, per un attimo, dimenticare i propri interessi immediati. Un'immagine: solo distanziandosi da ciò che si è fatto lo si può osservare nella sua intierezza, come un artigiano che interrompe la lavorazione di un manufatto per guardarlo meglio e osservarlo con uno sguardo d'insieme. Questo sguardo d'insieme, che ci viene permesso dalla festa e dall'ozio che è collegato, ecco che cosa serve l'ozio: ad avere questo sguardo distaccato, come un artigiano che può così guardare al lavoro che sta facendo. L'autentica festa può produrre il suo effetto rigeneratore, cioè la festa ti rigenera, ti ricrea, nel titolo c'era ricreazione, solo se è piena di un fare diverso, ricco di senso, non di semplice inattività. Certamente c'è anche un bisogno creaturale di riposo, ma se non è riempito di un senso attivo,
nel fare altro, delle attività piene di senso, non è festa. Guasta feste. Ma quale festa? Quindi abbiamo detto, siamo passati dal tempo libero guasta feste all'ozium, cioè non è il tempo libero necessariamente come vissuto, l'ozium è un punto di arrivo, è questa realtà che è capace di fecondare il tempo quotidiano. Dice una frase pronunciata da una donna africana che ha soggiornato a lungo in Europa, perché ci stiamo adesso interrogando guasta feste, ma quale festa? Dice, le vostre feste, questa donna africana, sono troppo sobrie e il vostro cibo quotidiano è troppo ricco. Le feste africane sono qualcosa di incredibilmente preparato, organizzato, colorato, variegato, voluto, esagerato. Noi, culturalmente intendo, e non le eccezioni di alcune realtà, ma tendenzialmente rischiamo di aver perduto questo senso di festa. Ma diciamo una cosa, questo è molto importante ed è in continuità con i passi che abbiamo fatto in precedenza. L'uomo festeggia, l'uomo non può non festeggiare. La tendenza a fare festa è uno di quegli aspetti della esistenza umana che non può essere ricondotto solo a livello biologico, solo a livello evolutivo. Occorre, per guardare all'uomo, un'analisi che tenga conto della specificità dell'essere umano. In parole povere, non sono gli istinti della specie, con le loro basi genetiche e fisiologiche, a spingerci a festeggiare. La festa chiama in causa tutto, l'integralità dell'essere umano, lo coinvolge integralmente, e l'uomo è un essere vivente, corporeo e spirituale, sicché solo una visione adeguata della persona umana ti permette di comprendere la festa. Cioè, se tu capisci chi è l'uomo, tu capisci che cos'è la festa veramente. L'abbiamo talmente perduto il senso dell'uomo che non capiamo più neanche la festa. Cioè abbiamo perso questo senso metafisico della grandezza dell'uomo, che abbiamo richiamato con la sua sete di verità, di bellezza universale, di giustizia, con questa legge naturale scritta dentro che vale per tutti gli uomini, quella che abbiamo detto che fa funzionare i film, fa funzionare le canzoni, cioè che ti permette di fare un film che viene visto in tutto il mondo perché i personaggi sono quelli, e il personaggio negativo è negativo, e il personaggio positivo è positivo, e il coraggio è il coraggio, che tu sia giapponese, che tu sia cinese, che tu sia latinoamericano. La lealtà nell'amicizia è un valore universale da sempre. Non viene mai celebrata la falsità, l'inganno, la menzogna. È importante questo. L'uomo è un uomo metafisico, con delle esigenze non puramente evolutive. Ha degli aspetti animali, ma non è spiegabile solo dal punto di vista, fa delle cose che non sono dal punto di vista evolutivo logiche. In guerra ha dei gesti di generosità e di protezione e di difesa che non sono spiegabili semplicemente come evolutivi per difendere la propria famiglia. Anche se non interviene in una situazione, noi sappiamo sempre quello che dovremmo fare. Se c'è qualcuno che annega, misteriosa, pre-educativa, non è una questione di educazione, una voce dentro che ti dice buttati, salvalo, salvala, intervieni, intervieni. Non c'è uomo che veda per strada una ragazza che viene violentata che non senta dentro di sé un richiamo a intervenire, a aiutarla, a salvarla. Da dove viene? È perché gli hanno insegnato a scuola? Perché gli hanno detto i genitori? Mi raccomando, se incontri per strada una ragazza violentata, devi intervenire. È quello? No, no. C'è qualcosa che... E questo vale per tutti e da sempre, anche se queste cose aberranti continuano ad avvenire. Allora, vediamo delle espressioni di modo parlare comune che ci permettono di distinguere la festa dalla pseudofesta. Cioè, c'è una festa e c'è una pseudofesta. Quando diciamo una frase tipo
abbiamo trascorso proprio una bella giornata. Abbiamo trascorso proprio una bella giornata. Non si tratta questa affermazione di una banalità insulsa, ma è la constatazione che nell'evento festivo si è potuta sperimentare una pienezza di vita che nel ritmo quotidiano delle cose sembra un pochettino sfuggirci. L'esperienza di pienezza nella festa è determinata da un motivo per festeggiare, dalla relazioni che si instaurano con gli altri festeggianti, dall'avere assaporato l'anticipo di una felicità che non ci può essere tolta, alla quale tutti aspirano, e aver percepito una particolare armonia con se stessi e con il mondo. Questo determina questi elementi. Chiaramente, capisco, adesso io ho un testo davanti, però queste cose si possono riascoltare. Sto riprendendo alcuni passaggi di questo libro. Mentre se rimaniamo sempre a livello del linguaggio ordinario, al termine di una pseudo festa potremmo solo dire ci siamo divertiti molto, indicando l'aspetto più superficiale del festeggiare. Quindi c'è una differenza decisiva tra le feste e la pseudo festa ed è questa: mentre la festa illumina il senso della vita ordinaria, alla quale si ritorna con una rinnovata consapevolezza, la pseudo festa sopraggiunge come una mera parentesi che interrompe le attività abituali, ma non le rischiara, non le illumina. Cioè, quando c'è una pseudo festa, non illumina quello che fai tutti i giorni, mentre una vera festa ha questa potenza rischiarante, illuminante su quello che stai vivendo. Quindi la pseudo festa assume i caratteri di una fuga dalla realtà. Con la prospettiva ebraica, un saggista ebraico, Stefano Levi della Torre, dice, bellissimo, questo è stupendo, la vacanza, lui distingue tra vacanza e festa, la vacanza è una situazione, è privatizzazione del tempo sociale, la festa, al contrario, è la socializzazione del tempo privato. Questa è veramente bella, questa frase, eh? Questa è proprio densa. La vacanza è privatizzazione del tempo sociale, è mio, la mia vacanza. La festa invece è socializzazione del tempo privato. La vacanza è una situazione collettiva, la vivono tutti, ma vissuta privatamente. La festa sancisce invece la dimensione sociale del tempo, vissuto collettivamente. La trasformazione del tempo festivo in vacanza, cioè in tempo privatamente disponibile, ecco cosa sta avvenendo. Si sta perdendo il senso della festa per questo, perché la vacanza viene percepita come un tempo privatamente disponibile, il mio tempo. Rende difficile alla sensibilità secolarizzata comprendere appieno, no, il senso della festa tradizionale. Lo sta dicendo questo ebreo. L'esperienza personale resta decisiva, quindi la prospettiva di questo libro è una prospettiva di antropologica, di filosofia antropologica, non solo di filosofia. La filosofia è che cos'è la festa? Qua ci si chiede come mai l'uomo festeggia, come festeggia l'uomo, perché festeggia. L'esperienza personale resta decisiva per accorgersi che soltanto la festa vissuta con autenticità ha effetto di rigenerare il senso del vivere e di ravvivare la speranza. Non solo perché lo sballo, la trasgressione, che sono tipici di certe pseudo feste, hanno un effetto devastante sul fisico e sulla psiche, non solo per quello, ma perché l'evento festivo, quello vero, ci riconduce a prendere coscienza delle strutture basilari della nostra umanità. Ci riconduce a essere più uomini, a riscoprire la nostra umanità. La società capitalistica non contempla il tempo della libera scelta personale, neanche nel momento festivo. Tutti devono accorrere in quel luogo e in quel momento, ma non per ritrovare se stessi,
tutti devono correre in un luogo, nella società capitalistica, bensì per perdere reiteratamente il proprio sé, per perdersi. Non c'è festa, perché si passa da lavoratori a consumatori. Se volete, questo momento è un momento più di festa, perché è un momento in cui ci sono alcuni elementi fondamentali della festa. La festa ha delle radici. Nella festa c'è sempre una pietas, c'è una gratitudine per il passato. Nella festa autentica, uno dei suoi elementi è che c'è sempre una visione del tempo per cui tu dici che il tempo e certe scadenze temporali hanno un valore. Ha valore la storia, ha valore la tua piccola storia. Fosse anche celebrare il bambino che gli è caduto il dente e festeggi questa cosa qua. Ha un valore tutto nella festa vera. Pensate, nell'Antico Testamento è spesso narrato come gli ebrei si difesero la loro osservanza del sabato. Ma sempre Levi della Torre dice, riportando le parole di un rabbino, non erano gli ebrei ad aver conservato il sabato lungo i secoli, ma era il sabato ad aver conservato gli ebrei. Cioè la festa del sabato che ha salvato l'identità del popolo ebraico. Verissimo, perché ci sono delle storie commoventi del sabato vissuto addirittura nei campi di concentramento, a ricordare, almeno nelle intenzioni, nel desiderio, nella consapevolezza, a ricordare che è la festa celebrata che ti rende uomo, perché ti ravviva quelle che sono gli elementi costitutivi del tuo essere uomo. Quindi nella festa ci sono queste radici, questa pietas. Nella festa vera ci sono le relazioni. Non si può festeggiare da soli, egoisticamente concentrati sul proprio appagamento. Se non c'è l'apertura, la condivisione festiva, prevale la ricerca del piacere o del divertimento che scaturiscono dalla festa, ma non ne sono l'essenza. L'essenza della festa non è il divertimento. L'essenza della festa è la umanizzazione, la scoperta, il ritorno alla grandezza della tua umanità. Anzi, quando la festa viene strumentalizzata per fini edonistici, il più delle volte si va incontro al fallimento, e lo sappiamo bene. Avviene in questo ambito quanto si verifica più in generale nell'esistenza di ogni persona. Quando si è protesi ossessivamente verso la propria autorealizzazione, intesa solo come il sentirsi soddisfatti di sé, si resta sempre sul ciglio di una profonda delusione. Se ci si vuole procurare ad ogni costo un'esperienza piacevole di cui godere individualisticamente, il piacere stesso sfugge dalle mani e diventa irraggiungibile. È la tragedia di chi è preda dell'egocentrismo, messa ben in luce dal filosofo Max Scheler, fenomenologo, che dice così. Guardate, questa è veramente un'analisi, potrebbe essere un padre dell'eserto, nel senso che è una descrizione di quello che avviene nell'uomo che non contrasta spiritualmente tutto questo. L'egocentrico è talmente ripiegato sui suoi stati emotivi da non riuscire a cogliere il valore delle esperienze e delle relazioni che sta vivendo, sicché si perde nel suo io e non è orientato al proprio bene. Ve la rileggo perché questa è importantissima, eh? Questa bisognerebbe mandarla a memoria. L'egocentrico è talmente ripiegato sui suoi stati emotivi, come sta, come mi sento, da non riuscire a cogliere il valore delle esperienze e delle relazioni che sta vivendo, sicché si perde nel suo io e non è orientato al proprio bene. Quindi radici, pietas, relazioni. La vera festa poi è legata all'arte. La festa ha dei giochi, ma non è gioco. Mentre la festa, per capirla nella sua natura, è molto più vicina alla bellezza e all'arte. Il legame è così stretto che è proprio l'espressione artistica a rendere visibile il contenuto intimo della festa. Quel contenuto, cioè quella capacità dell'opera d'arte di
illuminare il quotidiano. Vi ricordate quando abbiamo fatto il contro sulla bellezza? Cioè il vero artista è capace a dirti che ha significato anche la notte insonne vissuta nel tormento, il letto d'artista. Ti dice che ha valore anche quel momento lì, anche un'esperienza dolorosa ha valore. Questo è il compito dell'artista, di dirti che la vita, nonostante il dolore, ha significato. E così la festa vera ti dice che la vita ha significato e che è bella e che è profonda. Ultimo foglio. La festa vera ha in sé degli elementi dono, diritto e dovere. E dovere. Basti pensare, parlo da interessato, so che qua già qualcuno non gradirà, ma al bagliore momentaneo dei fuochi d'artificio o dagli addobbi che durano qualche giorno, se non qualche ora, o alle luci e ai canti che si spengono ben presto, o al banchetto divorato velocemente, magari che è costato ore e ore di preparazione. La celebrazione festiva implica sempre una certa magnificenza che sfugge alla mentalità calcolatrice. È odioso l'utilizzo consumistico della festa. Questo tentativo di fare business con la festa fa schifo proprio. È terribile, è tremenda questa attitudine. Nella festa c'è proprio la fuga da questa volontà di calcolare tutto. Il dono non va inteso solo nel senso materiale. Potrebbe essere anche il dono del proprio tempo sottratto a un'attività redditizia, o il dono della propria capacità di prendersi cura degli altri. Ha un valore indicibile quando la mamma, il papà preparano insieme dei regalini da fare ai compagni che vengono alla festa di compleanno, perché sta dicendo qualche cosa. Ci prepariamo ad accogliere degli amici, facciamo noi un dono a loro. Sto passando del tempo con te, mi sto preparando, e tutti sono coinvolti, anche se il festeggiato e la festeggiata è una sola. Tutti sono al servizio di questa festa comunitaria. Stupendo. La logica del dono è insita nella festa e va al di là sia del dovere morale, ma sia anche dell'arbitrarietà. Istituisce un rapporto di uguaglianza alla festa, che interrompe la lotta per il riconoscimento reciproco. Nella vera festa si cascano le armi, non devi più affermarti su qualcun altro. Stiamo festeggiando, non c'è più il ricco, non c'è più il povero, non c'è più l'avvocato, non c'è più l'ingegnere nella vera festa. Non è quelle mascheronate dove tutti assolutamente nel party tu conservi la tua e la sottolinei la tua identità. Chi sei? Ci tieni molto che si dica avvocato, ingegnere. Nella vera festa no. È una fonte di libertà, è un momento dove veramente l'uomo in quanto uomo è assieme a ogni altro uomo. È innegabile che l'esperienza festiva autentica ha due aspetti. È un diritto, e noi questo lo sottolineiamo benissimo, lo rivendichiamo, è uno spazio da rivendicare, da difendere, anche da difendere. Qua ormai c'è il problema che c'è una disabitudine a difendere il diritto al giorno festivo. Tutti rammolliti, nessuno che difende il proprio diritto ai giorni festivi. Questa disattitudine a combattere per il giorno festivo, lasciandoci schiavizzare da delle mentalità diaboliche che distruggono l'uomo. Ecco, significativo è che per il festeggiare c'è un comandamento di Dio.

Adriano Fabris, che è un filosofo morale, dice che la festa viene vissuta non tanto in modo privatistico, la festa vera, ma come un tempo per altro rispetto a quello che si fa sempre e per altri, per altro e per altri. Solo se non vengono disgiunti questi due elementi, la festa può svolgere il suo, la sua potente azione di libertà. E infine, la festa vera è legata al senso della vita, nel senso che c'è nella festa vera tu acconsenti alla grandezza della vita, tu stai dicendo che la vita è buona durante una vera festa. Il consenso interiore verso la realtà, cioè dire che la realtà tutto sommato è buona, è positiva, è significata, cioè è dotata di significato, permette questa positività del reale di moltiplicare le occasioni di festeggiamento. Invece un atteggiamento nichilistico e negativo, pieno di risentimento e di disperazione, rende impossibile la vera festa. Ecco perché se non combatti il nichilismo dentro di te e la tentazione alla disperazione, sei letteralmente incapace di festeggiare, non festeggi mai. Se non combatti quella tendenza atroce alla tristezza che ti vuole mangiare tutto. Chiedo perdono, ma è l'ultimo passo, mi perdonerete, ma questa testimonianza è troppo bella e io proprio un pochettino vado, perché è veramente bella. Perché è bella dalla prima all'ultima parola, è bella dalla prima, proprio ci sono dei passaggi incredibili. Il tempo della festa è quello che più di tutti svela per cosa diamo la vita, dove mettiamo il cuore, come usiamo volontà e ragione, cioè la nostra libertà. Perché è il tempo senza alibi. Non abbiamo impedimenti esterni. Il lavoro, gli orari, i colleghi, il capo, gli spostamenti, gli impegni, la spesa, le facce. E nemmeno interni, legati alla routine lavorativa. Siamo liberi nel senso che siamo nella condizione ottimale per usare la nostra libertà. Il problema è che, eliminati gli impedimenti, scopriamo di non sapere che cosa farcene della libertà. Perché pensavamo che essere liberi volesse dire non avere impedimenti, mentre il non averli è una condizione per essere liberi, ma non risolve il problema della libertà. E ora che sono libera, che cosa faccio? Come mi diverto? Come mi realizzo? E ora che non ho più alibi, che potrei fare quello che voglio? Cosa voglio? Non lo so, perciò non mi diverto. E qui, perdonami, mi viene in mente quella canzone di Vasco che ti ho citato altre volte. E adesso tocca a me. E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni, dice Vasco Rossi, che cosa me ne faccio della realtà? E adesso che non ho più le mie illusioni, che cosa me ne frega della verità? E adesso che ho capito come va il mondo, che cosa me ne faccio della sincerità? E adesso che non ho più il mio motorino, che cosa me ne faccio di una macchina? E adesso che non c'è più Topo Gigio, che cosa me ne frega della Svizzera? E adesso che non c'è più brava gente e tutti sono più furbi di me. E adesso che tocca a me. Non sappiamo divertirci perché non sappiamo per cosa usare la volontà e la ragione. E allora, se durante il lavoro puoi raccontarti che non sei pienamente te stesso per colpa delle circostanze, quando viene meno questo alibi non sai a chi dare la colpa. Infatti il tempo della festa dovrebbe essere il tempo in cui canti, quello in cui sei contento perché ci sei, perché ci sono le cose, che c'è un disegno buono. Questa forse è la domenica, solo che noi, lasciati liberi dai condizionamenti, siamo persi. Allora si cerca il divertimento, voltarsi altrove, diverto, distrarsi, non pensare. Questa è la festa moderna, stordirsi, cancellarmi, eliminare quella cosa scomoda che è la libertà. La festa è un modo, è il luogo dove decidi dove usare la tua libertà. Perciò la festa moderna è anche tutta individualistica. Ci si stordisce da soli,

ci si ubriaca da soli. Ed è il contrario della festa cristiana, che è sempre comunitaria. Il punto, come mi dicevi tu, è che non siamo capaci di fare festa. Esattamente come non siamo capaci di essere pienamente liberi. Desideriamo la festa, ne sentiamo una nostalgia fortissima. Capiamo di essere fatti per la festa vera, piena, ma non siamo capaci di farla, di costruirla come dovrebbe essere. Vorremmo le nozze perfette, ma prima o poi manca il vino. Vorremmo che certi momenti con gli amici durassero per sempre, ma poi finiscono. Vorremmo che una gita non finisse mai, ma finisce. Persino la festa più bella non è perfetta, anche solo perché si insinua il pensiero del dopo, del lunedì. Leopardi l'ha raccontato in modo geniale nel Sabato del Villaggio. Io penso anche a una poesia che mi hanno dato di Baudelaire, incredibile, che dice così: ubriacatevi, bisogna sempre essere ubriachi, tutto qui è l'unico problema, per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra. Dovete ubriacarvi senza tregua, dice Baudelaire, per non essere schiavi martirizzati dal tempo. Ubriacatevi, ubriacatevi sempre, di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. E allora, un'ultima parola sulla parabola di domenica scorsa, ve la lascio come stimolo per le domande. Domenica scorsa il Vangelo era quello famoso del padre misericordioso, due figli, uno che va e si dedica alle pseudo festa, si ubriaca e va in festini e orge, niente di nuovo, sempre tutto che si ripete, il peccato è banale, è ripetitivo, non cambia mai, orge e droga e festini e alcol e stop. Questo dice: non voglio la tua vita, padre, e se ne va e si butta in questo vortice schifoso che lo distrugge, che lo rattrista, che lo svuota, che lo umilia. Dall'altra parte un altro fratello, triste pure lui, quello che contraddistingue, l'unico che è veramente figlio, l'unico che veramente conosce il cuore festoso del padre, è il figlio di Dio, è Gesù. È l'unico, quello che sta raccontando la parabola, è l'unico vero figlio. Gli altri due sono tutti e due tristi. Uno dice: non mi hai mai dato un capretto per festeggiare con i miei nemici, non vuole entrare alla festa. L'altro non conosce il cuore del padre festoso, è coinvolto in una festa ma non è la sua, perché la festa è quella del padre. Significativamente nel Vangelo si dice delle cose meravigliose, dice: c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte, si fa festa in cielo per un peccatore che cambia vita e cambia modo di pensare. È pieno di riferimenti alla festa. Gesù dice: ma non possono digiunare quando lo sposo è con loro. Gli invitati alle nozze non possono digiunare quando c'è lo sposo. Gesù, prima di morire, dice: vi ho detto tutte queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, la gioia prorompente di Cristo, annunciata da Lui. E noi non ci crediamo. Questa è la conversione: entrare nella gioia di Cristo, liberarci da questo egocentrismo, entrando nella gioia di Cristo, entrando nella festa di scoprire che Dio è Padre.

0: Vi italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Alberto Silvani, che è il vescovo di Volterra, e gli chiedo di raccontare per i nostri ascoltatori la sua vita nella Chiesa, dalla vocazione in poi.
2: È una domanda che mi fanno sempre i cresimandi quando vengono, anche tra poco devono incontrare qualcuno. Perché ha fatto il vescovo? Io ho scelto di fare il prete, non di fare il vescovo.
1: Quello non si può scegliere.
2: Ecco, quello non si può scegliere. Niente, la storia è molto semplice. Io vivevo in un paese di 500 abitanti, la mia famiglia frequentava la chiesa, andavamo sempre alla messa. Io non facevo parte dei chierichetti perché il mio parroco era molto austero, voleva solo due chierichetti per volta, altrimenti gli altri facevano confusione, quindi non più di due. Io non ero del gruppo dei chierichetti. Sta di fatto che in quinta elementare la mia maestra, che una santa donna, una persona consacrata, non so come dire, che tra l'altro è morta sei mesi fa a 96 anni, in quinta elementare mi ha detto se volevo andare in seminario, e io non ho detto né sì né no, anche perché non sapevo, avevo 11 anni, non sapevo cosa comportarsi, insomma. Comunque, io sono rimasto un po' lì. Lei, d'accordo con una suora del paese, ha organizzato tutto quanto e sono andato in seminario.
1: Quasi senza saperlo.
2: Sì, così. No, certo, a 11 anni non sapevo cosa volesse dire fare il prete.
1: Ma la sua famiglia come l'ha presa?
2: Allora, la mia famiglia era molto sorpresa. Mio babbo diceva, ma proprio a casa mia deve venire fuori un seminarista o un prete. Mia mamma piangeva. Comunque, sono stato in seminario.
1: Sua mamma piangeva.
2: Piangeva, sì, non piangeva così. E a metà ottobre, la scuola cominciava un po' più tardi allora, quel tempo, era nel 1957. Poi c'erano i quattro giorni di festa, l'1, il 2, il 3, il 4 novembre, e mi ricordo che i miei genitori sono venuti in seminario a farmi visita e mi hanno detto se volevo tornare a casa. E io ho detto, no, io sto bene qui, e ci sono rimasto.
1: Ma voi quanti eravate in famiglia? Lei ha dei fratelli?
2: Noi siamo quattro fratelli, però dal primo all'ultimo ci sono 20 anni, per cui i primi due fratelli sono nati prima della guerra ed erano già adulti, poi io e l'altro mio fratello più piccolo siamo nati dopo la guerra. In pratica io ho vissuto in famiglia con un fratello, gli altri due lavoravano fuori, uno lavorava in Svizzera, uno lavorava a Milano, quando venivano era sempre una grande festa perché poi ci si vedeva, poi portavano sempre qualche cosa, e però in pratica eravamo noi due fratelli, gli altri due erano più grandi, gli altri due fratelli, mio fratello e mia sorella sono anche i miei padrini di battesimo, mio fratello e mia sorella, quindi c'è un po' di differenza di età. E poi sono stato in seminario a Pontremoli, ho fatto la scuola media, eravamo tanti, poi dalla media al ginnasio c'era la prima selezione, per cui le classi si dimezzavano o si assottigliavano. In pratica poi mi sono trovato ad essere da solo a fare il ginnasio e il liceo l'ho fatto a Parma. Ho fatto 5 anni di seminario a Parma, 3 anni di liceo, 1 anno di propedeutica e il primo anno di teologia. Poi ero un ragazzo normalissimo, non avevo grandi capacità da primo della classe, ero una persona normale. Però il padre spirituale, il rettore di Pontremoli, mi ha chiesto se volevo andare a studiare a Roma e io lì ho consentito. Ho fatto i 4 anni di teologia alla Gregoriana, la licenza in teologia alla Gregoriana, e poi sono tornato in diocesi e ho fatto il parroco per 15 anni in una parrocchia.
1: Però io vorrei sapere da Monsignor Alberto Silvani, lei ha frequentato il seminario, soprattutto quello di Parma?
2: Sì, 5 anni.
1: Che erano gli anni del Concilio?
2: Sì, sì, sì.
1: E com'è stata questa esperienza che doveva essere abbastanza significativa? Poi Parma, vicino a Bologna, che era uno dei centri della riflessione.
2: Allora, Io sono andato a Parma in prima liceo classico del 62, il giorno in cui cominciava il concilio. Abbiamo anticipato l'ingresso in seminario perché il vescovo doveva partire per il concilio. Io venivo da Pontremoli, della mia classe, come ho detto, ero da solo. La classe avanti a me non c'era nessuno. C'era un seminarista di terza liceo, quindi eravamo due seminaristi di Pontremoli che siamo andati a Parma. Due. Venivamo dalla montagna, siamo arrivati in seminario a Parma, 80 seminaristi, solo del seminario maggiore, una cosa enorme. Il secondo giorno di seminario, una grandissima celebrazione in cattedrale a Parma, perché il vescovo partiva per il concilio, una cosa spettacolare, proprio maestosa. Celebrazione in cattedrale, poi un corteo di macchine, di moto che hanno accompagnato il vescovo fino alla stazione a prendere il treno che poi andava dal concilio, quindi una cosa strabiliante. Poi per noi, per me che venivo dalla montagna, mai visto uno spettacolo del genere. E poi certo in seminario si è cominciato a parlare del concilio. Il vescovo è tornato per Natale dal concilio, ci raccontava qualche cosa, ci raccontava qualche aneddoto, come andavano le cose. Poi abbiamo avuto la visita del cardinale Rugambua, il primo cardinale nero. È venuto in seminario a Parma, è tornato qualche giorno. E poi tutte le varie discussioni, che poi le cose si sono capite un po' per volta, insomma, pian piano. Però certamente a Parma c'era un altro clima, ecco, un altro respiro rispetto a Pontremoli, dove sono cresciuto, ecco, la mia diocesi originaria è di Pontremoli.
3: Quindi l'uscita dalla diocesi di Pontremoli, l'incontro con Parma è stato
2: sì, un'apertura sul mondo. Noti che noi siamo della provincia di Massa Carrara e attualmente la diocesi di Pontremoli è unita con Massa Carrara. Però non si pensava di andare in seminario a Massa, cioè l'idea è andare o a Piacenza o a Parma. Col seno di poi, dato che poi adesso le diocesi sono unite, se noi facciamo il seminario a Massa, può darsi che c'era già una base di conoscenza con il clero di Massa Carrara. Poi più vicino di Massa Carrara c'è il seminario di Sarzana, a 30 km. Ma l'idea non c'è, cioè, neanche presa in considerazione. L'idea era di andare o a Piacenza o a Parma, cioè andare verso nord. Io sono andato a Parma, mi sono trovato bene, ho 5 anni a Parma, ricordi stupendi. E poi ho fatto 4 anni al seminario francese a Roma con il corso della Gregoriana.

miss you. The way we used to be. And all I do is keep the beat.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra, ci ha raccontato della sua vocazione, del suo seminario e poi è andato a fare parroco dopo qualche anno.
2: Sì, no, tornato da Roma. Ho fatto un anno il viceparroco in cattedrale a Pontremoli e assistente nel collegio che avevamo. Poi ho fatto 15 anni il parroco a Gassano, in comune di Fivizzano. E dopo 15 anni di parroco ho fatto 18 anni il vicario generale e poi 2 anni sono tornato in parrocchia a Venza. Però nel frattempo ho insegnato latino e greco al nostro liceo classico di Pontremoli, scuola paritaria di Pontremoli. Per 32 anni sono stato insegnante di latino e greco e 10 anni anche preside. 9 anni rettore del seminario di Massa e poi 20 mesi in parrocchia a Venza e poi sono venuto a Volterra.
1: Come ha vissuto questo passaggio da Venza?
2: Dunque, quando io sono andato a Venza avevo 58 anni. Avevo già fatto appunto il vicario, ero preside al nostro liceo di Pontremoli, avevo una parrocchia di 11.000 abitanti, avevo un viceparroco che mi aiutava, io pensavo di essere arrivato in porto, di essere arrivato alla fine, insomma, di dedicarmi alla parrocchia, alla scuola, perché la parrocchia è impegnativa. E invece dopo 20 mesi che ero lì a Venza ricevo una telefonata dal nunzio di andare a Roma e mi ha detto di venire a Volterra. Io certo pensavo di aver concluso, cioè di concludere la mia vita a Venza, perché insomma dove fate abbastanza.
1: Si discute molto del destino delle parrocchie, della riorganizzazione delle parrocchie. Lei è stato parroco molti anni.
2: Sì.
1: Che pensiero ha riguardo al futuro della parrocchia?
2: Lei pensa agli accorpamenti?
1: Anche.
2: Dunque, guardi, la parrocchia di Avenza fino alla fine del 1800 era una parrocchia sola, andava dal comune di Massa Carrara alla provincia della Spezia, una parrocchia di pescatori, 300 abitanti. Attualmente dalla parrocchia di Avenza ne sono derivate altre 7, sono 8 parrocchie con oltre 40.000 abitanti. Questo vuol dire 8 chiese, 8 canoniche, campanili, con tutto quello che serve. Purtroppo io penso che almeno 4 di queste parrocchie non avranno un secondo parroco, perché non c'è. Quindi bisognerà pensare di riorganizzarsi in maniera diversa. Comunque lì ci sono gli abitanti. Qui a Volterra ho un altro problema di parrocchie senza abitanti, cioè dove non c'è più nessuno. Le parrocchie nel 1986, all'epoca del concordato, sono state ridotte da 130 a 99. Attualmente io ho almeno 10 parrocchie dove non c'è nessuna attività da anni, non c'è nessuna celebrazione, non c'è nessun abitante. Per cui si sta cercando pian piano, con tutte le norme giuridiche, di accorparle, perché rimane la chiesa, la canonica e il campanile, quei 3 o 4 o 5 o 10 abitanti che ci possono essere, però appunto almeno 10 parrocchie non c'è nessuna attività religiosa, quindi si sta cercando di accorparle e di non far mancare quel servizio minimo essenziale che può essere una festa patronale, una visita per la benedizione delle famiglie o un altro incontro, diciamo, dove c'è un nucleo abitato attorno al campanile, lì rimane anche l'identità della parrocchia. Ma una parrocchia fatta di tanti poderi, case sparse, le persone quando si muovono devono pigliare l'automobile. Prendendo l'automobile le persone vanno dove trovano il parcheggio, dove trovano un prete accogliente, dove trovano una celebrazione fatta bene. Non hanno problema di fare un chilometro più o meno, tanto si muovono in macchina. per cui non c'è l'identità del campanile della parrocchia.
1: Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra, ha detto una celebrazione fatta bene. Sì. Cosa significa una celebrazione
2: Una celebrazione fatta bene dove ci sia un gruppo che canta, i lettori, i ministranti, persone anche che fanno accoglienza in chiesa, e un prete che spieghi il Vangelo, che non riversi sulle persone tutti i suoi risentimenti della settimana. Ecco, che spieghi il Vangelo com'è, senza improperi, senza invettive, ecco. In maniera che ci sia la solennità. E non è detto che le persone cercano una celebrazione più breve. Le persone cercano una celebrazione in cui trovano il gusto di partecipare, ecco, per cui ci vuole anche una coreografia. Ecco.
1: La festa.
2: La festa. A volte capita che alcune persone, non dico delle parrocchie, ma anche gruppi di persone, ci venga a dire una messa. Siamo pochi preti, ma per dire una messa i preti ce li abbiamo. Però dico sempre, per celebrare la messa ci vuole anche quella coreografia necessaria. Ecco, chi apre la chiesa, chi prepara l'altare, chi faccia le letture, chi canta, altrimenti il prete non può andare là e fare tutto da solo. Anche le persone che ci sono vengono una volta, due, tre, poi non vengono più. Non c'è soddisfazione. Per cui le persone chiedono la messa, sì, ma chiedono la messa, ma ci deve essere anche un apparato corrispondente. Ecco, ci deve essere il senso della festa. Altrimenti le persone poi si muovono molto facilmente, ecco, non hanno problemi di spostarsi. E se si fa un decreto di accorpamento di parrocchie, di soppressione di parrocchie, c'è un'insurrezione generale. Di fatto, pian piano ci si arriva. Io faccio sempre questo ragionamento. In diocesi abbiamo 18 comuni, ci sono 18 preti più giovani di me. Quando io andrò via dalla diocesi, io garantirò un prete giovane per ogni comune. Poi gli altri servizi. Poi può darsi benissimo che un comune di 30.000 abitanti abbia 3 o 4 parroci, però abbiamo già il caso di due comuni accoppiati con un parroco solo e dall'altra parte due comuni accoppiati con un parroco solo, già 4 comuni ridotti a due unità parrocchiali.
1: E su questa evoluzione della presenza dei parroci nella provincia ringrazio Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra, di questa conversazione. Grazie. Pastori.

ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:

0: Hai creato il mondo e lo conservi con la tua provvidenza.
1: Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la tua presenza in ogni creatura.

0: Nel tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza.
1: Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.

0: Sulla croce hai fatto sgorgare dal tuo costato sangue ed acqua.
1: In questo fiume di grazia lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.

chiamati a vivere in Cristo, apriamo il nostro cuore al Padre dicendo: chiamati a vivere in Cristo, apriamo il nostro cuore al Padre dicendo:

0: Accogli, Dio onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei tuoi santi per cantare in eterno la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 2 ottobre, la Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi. La memoria dei Santi Angeli, oggi espressamente citati nel martirologio romano della Chiesa Cattolica come angeli custodi, si celebra dal 1670 il 2 ottobre, data fissata da Papa Clemente X. La Chiesa Ortodossa li celebra l'11 gennaio. Ma chi sono gli angeli e che rapporto hanno nella storia del genere umano? Prima di tutto, l'esistenza degli angeli è un dogma di fede, definito più volte dalla Chiesa. Tutto ciò che riguarda gli angeli ha costituito una scienza propria detta angeleologia, e tutti i padri della Chiesa e teologi hanno nelle loro argomentazioni espresso ed elaborato varie interpretazioni e concetti riguardanti la loro esistenza, creazione, spiritualità, intelligenza, volontà, compiti, elevazione e caduta. La creazione degli angeli è affermata implicitamente almeno in un passo del Vecchio Testamento, dove al Salmo 148 essi sono invitati con le altre creature del cielo e della terra a benedire il Signore. Nel Nuovo Testamento si dice: per mezzo di Cristo sono state create tutte le cose nei cieli e sulla terra. Quindi anche gli angeli sono stati creati, e seppure la tradizione incerta sul tempo e nell'ordine di questa creazione esse ritenuta dai padri indubitabile, certamente prima

dell'uomo. L'angelo, per la sua semplicità e spiritualità, è immortale e immutabile, privo di quantità, non può essere localmente presente nello spazio, però si rende visibile in un luogo per esplicare il suo operato. Non può moltiplicarsi entro la stessa specie, e San Tommaso d'Aquino afferma che tante sono le specie angeliche quanti sono gli stessi angeli, l'uno diverso dall'altro. Nella Bibbia si parla di angeli come di messaggeri ed esecutori degli ordini divini. Nel Nuovo Testamento essi appaiono chiaramente come puri spiriti. La Sacra Scrittura suggerisce più volte che gli angeli godono della visione del volto di Dio, perché la felicità alla quale furono destinati gli spiriti celesti sorpassa le esigenze della natura ed è soprannaturale.

Il Concilio Lateranense IV definì come verità di fede che molti angeli, abusando della propria libertà, caddero in peccato e diventarono malvagi. San Tommaso affermò che l'angelo poté commettere solo un peccato d'orgoglio. Lo spirito celeste deviò dall'ordine stabilito da Dio e, non accettandolo, non riconobbe al di sopra della sua perfezione la supremazia divina. Quindi peccato d'orgoglio, cui conseguì immediatamente un peccato di disobbedienza e di invidia per l'eccellenza altrui. Altri peccati non poté commetterli, perché essi suppongono le passioni della carne, ad esempio l'odio, la disperazione. Ancora San Tommaso d'Aquino specifica che il peccato dell'angelo è stato nel volersi rendere simile a Dio. La tradizione cristiana ha dato il nome di Lucifero al più bello e splendente degli angeli e loro capo, ribellatosi a Dio e precipitato dal cielo nell'inferno. L'orgoglio di Lucifero per la propria bellezza e potenza lo portò al grande atto di superbia con il quale si oppose a Dio, traendo dalla sua parte un certo numero di angeli. Contro di lui si schierarono altri angeli dell'esercito celeste, cappeggiati da Michele, ingaggiando una grande e primordiale lotta nella quale Lucifero, con tutti i suoi, soccombette e fu precipitato dal cielo. Egli divenne capo dei demoni, o diavoli nell'inferno, e simbolo della più sfrenata superbia.

Gli angeli sono distribuiti in tre gerarchie, ognuna delle quali si divide in tre cori. La prima gerarchia comprende i serafini, i cherubini e i troni, la seconda le dominazioni, le virtù, le potestà, la terza i principati, gli arcangeli e gli angeli. I più vicini a Dio sono i serafini, di colore rosso, segno di amore ardente, con tre paia di ali. Poi vengono i cherubini con sei ali cosparse di occhi come quelle del pavone. Le potestà hanno due ali dai colori dell'arcobaleno. I principati sono angeli armati rivolti verso Dio e così via. Più distinti per la loro specifica citazione nella Bibbia sono gli arcangeli, i celesti messaggeri, presenti nei momenti più importanti della storia della salvezza.

infine l'angelo custode, l'esistenza di un angelo per ogni uomo che lo guida, lo protegge dalla nascita fino alla morte, è citata nel libro di Giobbe, ma anche dallo stesso Gesù nel Vangelo di Matteo, quando indicante dei fanciulli dice: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». La Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati dagli angeli, come quelli di offrire a Dio le nostre preghiere e sacrifici, oltre a quello di accompagnare l'uomo nella via del bene. Il nome di angelo, nel discorrere corrente, ha assunto il significato di persona di eccezionale virtù, di bontà, di purezza, di bellezza angelica e indica perfezione.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Per gli amici che già conoscono la figura di questa grande santa francese, i nostri incontri saranno l'occasione per gustare ancora una volta alcune delle sue pagine più belle. Per quanti invece non la conoscono o la conoscono meno, i nostri appuntamenti saranno un'occasione per scoprire la sua grandezza e magari innamorarsi dei suoi scritti e dunque della sua figura. A guidarci nella conoscenza di Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso l'ascolto di alcune delle pagine più belle che lei stessa ci ha lasciato sarà padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum e la Pontificia Università Gregoriana, al quale do il benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, oggi iniziamo ad incamminarci lungo l'itinerario che ci porterà attraverso quattro incontri a conoscere più da vicino la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. Vogliamo spiegare brevemente agli amici in ascolto come sarà articolato questo itinerario?
1: Sì, volentieri. Si tratta di quattro tappe alla scoperta di Teresa di Gesù Bambino, partendo proprio dai suoi testi fondamentali, alcuni dei testi fondamentali dei suoi scritti. La prima tappa sarà soprattutto un itinerario biografico alla scoperta dei fondamenti della sua esperienza spirituale. La seconda tappa ci farà entrare un po' più direttamente nella spiritualità di Teresa di Gesù Bambino, scoprendo soprattutto la sua preghiera. In una terza tappa vedremo in che cosa consiste questa piccola via, leggeremo i testi fondamentali degli scritti e delle lettere di Teresa che illustrano questa dottrina spirituale e infine in un quarto momento toccheremo l'aspetto della carità che diventa anche missionarietà per Teresa di Gesù Bambino, cioè una testimonianza dell'amore che, come scopriremo, è al centro e al cuore della sua vocazione nel cuore della Chiesa.
0: Prima di dare voce a Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso alcune delle sue pagine più belle, ascoltiamo una sua breve biografia letta per noi da Rosario Trondolone.
2: Nata nel 1873 ad Alençon da una famiglia benestante, Teresa Martin conosce ben presto il mistero del dolore. Perde la mamma ed è costretta a separarsi da due sorelle maggiori che la precedono al Carmelo. La ferita provoca in lei una crisi di ipersensibilità, superata per grazia di Dio la notte di Natale del 1886, quando sceglie liberamente di dimenticarsi per donarsi agli altri nella carità. Percepita la vocazione carmelitana, lotta con tutte le forze per realizzare il desiderio di entrare al Carmelo a soli 15 anni. Nella clausura di Lisieux approfondisce la sua vocazione ad amare e matura la coscienza di percorrere la piccola via dell'infanzia evangelica, fondata sulla fiducia nell'amore misericordioso a cui si consacra nel giugno 1895 e sull'abbandono riconoscente. Muore il 30 settembre 1897, a soli 24 anni, dopo una lunga sofferenza fisica e spirituale, la notte oscura della fede, promettendo di passare il suo cielo a fare del bene sulla terra. Canonizzata e proclamata patrona delle missioni da Pio XI, nel centenario della morte Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore della Chiesa.
0: Padre Roberto, le chiedo di introdurre brevemente il primo testo che ascolteremo.
1: Sì, è un brano che introduce i suoi manoscritti autobiografici. Sono tre quadernetti scritti su richiesta, quindi per obbedienza. Questa è quasi la pagina iniziale del manoscritto autobiografico A, in cui Teresa stessa confessa di aver provato un momento di smarrimento di fronte a questa richiesta, di non sapere che cosa scrivere, e confessa di essersi inginocchiata ai piedi della Vergine, di aver chiesto a lei di guidarla, di guidarle la mano, la penna, in questo compito che per lei era così arduo. E aprendo il Vangelo si imbatte sulla pagina del capitolo 3 del Vangelo di Marco, la chiamata dei 12 discepoli, in cui l'evangelista Marco dice espressamente: Gesù salì su un alto monte, chiamò a sé quelli che egli volle. E come sentiremo dal testo, Teresa scopre in quella gratuità della chiamata il mistero e il riassunto di tutta la sua vita. E vedremo come questo testo le apra e le discudia soprattutto il senso e l'amore per la propria piccolezza, cioè l'imparare non solo ad accogliere la propria povertà, la propria piccolezza, ma anche ad amarla e in un certo senso a volerla.
0: Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. A dare voce agli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino è Cristina Del Sordo.

Il mio sguardo è caduto su queste parole. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ecco il mistero della mia vocazione, di tutta intera la mia vita, e soprattutto il mistero dei privilegi di Gesù per la mia anima. Egli non chiama quelli che ne sono degni, ma quelli che vuole. O come dice San Paolo, Dio usa misericordia con chi vuole e ha pietà di chi vuole averla. Quindi non è opera della volontà né degli sforzi dell'uomo, ma di Dio che usa misericordia. Per molto tempo mi sono chiesta perché il buon Dio avesse delle preferenze, perché tutte le anime non ricevessero grazie in egual misura. Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero. Mi ha messo davanti agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il candore del giglio non tolgono il profumo alla piccola violetta o la semplicità incantevole alla pratolina. Ho capito che se tutti i piccoli fiori volessero essere rose, la natura perderebbe il suo manto primaverile, i campi non sarebbero più smaltati di fiorellini. Così avviene nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Egli ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati al giglio e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi devono accontentarsi di essere delle pratoline o delle violette, destinate a rallegrare lo sguardo del buon Dio quando egli lo abbassa verso la terra. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere ciò che egli vuole che noi siamo.

0: attraverso i brani che ascolteremo conosceremo più da vicino anche il temperamento della piccola Teresa, il suo carattere, un po' come emerge anche dal brano che stiamo per ascoltare. Non è così, padre Roberto?
1: Sì, è un racconto autobiografico anche questo, una lettura matura che Teresa fa nella sua maturità di un piccolo episodio simpatico, anche se banale, della sua infanzia. E lo accostiamo volentieri al brano che abbiamo ascoltato in precedenza, perché si parlava di piccolezza, ma piccolezza, piccola via, infanzia spirituale non vuol dire, nell'esperienza spirituale di Teresa, ingenuità, non vuol dire rinunciare al radicalismo della vita cristiana. Sentiremo come rilegga questo episodio della sua infanzia in una frase semplicemente: io scelgo tutto. Scelgo tutto, cioè scelgo tutte le sofferenze, tutte le croci, tutta la dimensione e la profondità del cammino della santità, non rinuncio a niente, a nessun sacrificio. Dunque, quando parliamo di piccola via dobbiamo accostarla sempre a questa totalità, a questa radicalità dello spirito di Teresa. Un temperamento, diciamo pure volitivo, emerge attraverso il verbo che sentiremo ripetere più volte, che è un verbo caratteristico degli scritti teresiani, il verbo scegliere, che indica quindi una disposizione della volontà.
0: Ascoltiamo allora insieme questo brano che, lo ricordiamo, è tratto dal manoscritto A.
2: Un giorno Leonia, pensando di essere troppo grande per giocare a bambola, venne a trovarci tutte e due con un cestino pieno di vestitini e di pezzi destinati a farne altri. Al di sopra era stesa la sua bambola. «Tenete, sorelline mie», ci disse, «scegliete, è tutto quanto per voi». Celina allungò la mano e prese un pacchetto di cordoncini che le piaceva. Dopo un momento di riflessione allungai la mano a mia volta, dicendo «io scelgo tutto», e presi il cestino senza tante cerimonie. I testimoni della scena trovarono la cosa molto giusta. La stessa Celina non pensò di lamentarsene, del resto non mancava di giocattoli. Il suo padrino la colmava di regali e Luisa trovava modo di procurarle tutto quello che desiderava. Questo piccolo fatto della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita. Più avanti, quando mi è apparsa la perfezione, ho capito che per diventare una santa bisognava soffrire molto, cercare sempre il più perfetto e dimenticare se stessi. Ho capito che c'erano molti gradi nella perfezione e che ogni anima era libera di rispondere agli inviti di nostro Signore, di fare poco o molto per Lui, in una parola, di scegliere tra i sacrifici che Egli chiede. Allora, come nei giorni della mia prima infanzia, ho esclamato: «Mio Dio, scelgo tutto, non voglio essere una santa a metà, non mi fa paura soffrire per Te, non temo che una cosa: conservare la mia volontà. Prendila, perché scelgo tutto quello che vuoi tu».

0: padre Roberto. Brevemente una introduzione anche al terzo brano che stiamo per ascoltare.
1: Sì, il brano che ascolteremo in modo particolare ci aiuta a capire che cosa intenda Teresa per misericordia, per amore misericordioso. Vorrei far notare agli ascoltatori la frequenza con cui ritorna la parola amore e amare in questo brano che sentiremo proclamare.

merito per non essermi abbandonata all'amore delle creature, dal momento che ne fui preservata solo per la grande misericordia del buon Dio. Riconosco che senza di lui avrei potuto cadere in basso quanto Santa Maddalena, e la profonda parola di nostro Signore a Simone mi risuona con grande dolcezza nell'anima. Lo so, colui al quale si rimette meno ama meno, ma so anche che Gesù mi ha rimesso in anticipo, impedendomi di cadere. Ah, come vorrei spiegare quello che sento. Ecco un esempio che esprimerà un poco il mio pensiero. Supponiamo che il figlio di un abile dottore incontri sul suo cammino una pietra che lo faccia cadere e che in questa caduta si rompa un arto. Subito il padre va da lui, lo rialza con amore, cura le sue ferite, impiegando per questo tutte le risorse della sua arte. E ben presto il figlio, completamente guarito, gli manifesta la propria riconoscenza. Certo, questo figlio ha perfettamente ragione di amare suo padre. Ma farò anche un'altra supposizione. Il padre, avendo saputo che sulla strada di suo figlio si trovava una pietra, si affretta ad andare davanti a lui e la rimuove, senza essere visto da nessuno. Certamente questo figlio, oggetto della sua tenerezza previdente, non sapendo la sventura da cui è liberato dal padre, non gli manifesterà la propria riconoscenza e l'amerà meno che se fosse stato guarito da lui. Ma se viene a conoscere il pericolo al quale è sfuggito, non l'amerà forse di più? Ebbene, sono io quella bambina oggetto dell'amore previdente di un padre il quale non ha mandato il suo verbo per riscattare i giusti, ma i peccatori. Egli vuole che io l'amo perché mi ha rimesso non molto, ma tutto. Non ha aspettato che l'ami molto come Santa Maddalena, ma ha voluto che io sappia di essere stata amata di un amore di ineffabile previdenza, affinché ora io lo ami alla follia. Ho sentito dire che non si era mai incontrata un'anima pura che ami più di un'anima penitente. Ah, come vorrei smentire queste parole.

0: brano chiave quello che stiamo per ascoltare, perché contiene proprio il racconto della conversione di Santa Teresina.
1: Sì, quella che lei stessa chiama la sua conversione, la notte in cui Gesù le permise di uscire dall'infanzia. Sentiremo i dettagli del racconto autobiografico che risale al 25 dicembre del 1886, curiosamente lo stesso giorno della conversione di Paul Claudel e del primo Natale cristiano di Charles de Foucauld, tre figure tutto sommato abbastanza vicine nell'esperienza spirituale.

il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia. In una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte, nella quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando ai Buissonnet, mi rallegravo all'idea di andare a prendere le mie scarpe nel camino. Quest'antica usanza ci aveva dato tanta gioia durante la nostra infanzia che Celina voleva continuare a trattarmi come una bambina, visto che ero la più piccola della famiglia. A papà piaceva vedere la mia felicità, udire i miei gridi di gioia mentre tiravo fuori ogni sorpresa dalle scarpe incantate, e la gaiezza del mio diletto re aumentava molto la mia felicità. Ma Gesù, volendo mostrarmi che dovevo liberarmi dai difetti dell'infanzia, me ne tolse anche le gioie innocenti. Permise che papà, stanco della messa di mezzanotte, provasse noia nel vedere le mie scarpe nel camino e dicesse queste parole che mi trafissero il cuore: «Bene, meno male che è l'ultimo anno». In quel momento salivo la scala per andare a togliermi il cappello. Celina, conoscendo la mia sensibilità e vedendo le lacrime brillarmi negli occhi, ebbe anche lei tanta voglia di versarne, perché mi amava molto e capiva il mio dispiacere. Ma Teresa non era più la stessa. Gesù aveva cambiato il suo cuore. Reprimendo le lacrime, scesi rapidamente la scala e, comprimendo i battiti del cuore, presi le mie scarpe e, mettendole davanti a papà, tirai fuori gioiosamente tutti gli oggetti con l'aria felice di una regina. Papà rideva, anche lui era ridiventato gioioso e Celina credeva di sognare. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazia dal cielo. In un istante l'opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece accontentandosi della mia buona volontà, che mai mi mancò. Come i suoi apostoli, potevo dirgli: «Signore, ho pescato tutta la notte senza prendere nulla». Ancora più misericordioso verso di me di quanto lo fu verso i suoi discepoli, Gesù prese egli stesso la rete, la gettò e la tirò su piena di pesci. Fece di me un pescatore d'anime. Sentì un gran desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo mai sentito così vivamente. In una parola, sentì la carità entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per far piacere, e da allora fui felice.

0: Padre Roberto, il brano che stiamo per ascoltare racconta un episodio fondamentale nella vita di Teresa, l'incontro con Papa Leone XIII.
1: Sì, racconta questa visita, l'udienza al Papa, il coraggio che Teresa ebbe di parlare durante l'udienza al Sommo Pontefice e tutta l'attesa e il desiderio di cui Teresa aveva rivestito questo viaggio, però nello stesso tempo la profonda delusione perché Teresa si aspettava di ricevere un sì pieno dal Papa, quindi di tornare a casa col permesso di entrare al Carmelo, e così non fu. E, racconta lei stessa, chiudendo questa piccola narrazione, che fu come se Gesù fosse rimasto assente da allora in poi, con particolari anche quasi che fanno pensare al romanticismo. Tutta la natura e lo stesso clima dell'Italia piangeva con lei, pioveva perché non aveva ottenuto questo permesso desiderato.
0: Bene, allora ascoltiamo insieme questo brano, che è anche quello che chiude il nostro primo incontro.
2: Messa di ringraziamento che fece seguito a quella di Sua Santità, l'udienza cominciò. Prima di entrare nell'appartamento pontificio ero ben decisa a parlare, ma mi sentì venir meno il coraggio quando vidi alla destra del Santo Padre Monsignor Reveroni. Quasi nello stesso momento ci fu detto da parte sua che proibiva di parlare a Leone XIII perché l'udienza si prolungava troppo a lungo. Mi voltai verso la mia cellina diletta per sapere il suo parere. «Parla», mi disse. Un momento dopo ero ai piedi del Santo Padre. Dopo avergli baciato la pantofola, mi presentò la mano, ma invece di baciarla, giunsi le mie e, alzando verso il suo volto gli occhi bagnati di lacrime, esclamai: «Santo Padre, ho una grande grazia da chiederle». Allora il Sommo Pontefice chinò la testa verso di me, in modo che il mio volto toccava quasi il suo, e vidi i suoi occhi neri e profondi che mi fissavano e che sembravano penetrarmi fino in fondo all'anima. «Santo Padre», gli dissi, «in onore del suo giubileo, mi permetta di entrare al Carmelo a 15 anni». Certo, l'emozione mi aveva fatto tremare la voce. Così il Santo Padre si voltò verso Monsignor Reveroni e disse: «Non capisco molto bene». «Santo Padre», rispose il Vicario Generale, «è una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni, ma i superiori stanno esaminando la questione». «Ebbene, figlia mia», riprese il Santo Padre guardandomi con bontà, «faccia ciò che i superiori le diranno». Allora, appoggiando le mani sulle sue ginocchia, fece un ultimo tentativo e dissi con voce supplicante: «Oh Santo Padre, se lei dicesse di sì, tutti sarebbero d'accordo». Mi guardò fisso e pronunciò queste parole calcando la voce su ciascuna sillaba: «Su, su, entrerà se il buon Dio lo vuole». Il mio diletto papà fu molto dispiaciuto nel vedermi uscire dall'udienza tutta in lacrime. Fece tutto quello che poté per consolarmi, ma invano. In fondo al cuore sentivo una grande pace, perché avevo fatto assolutamente tutto quello che era in mio potere di fare per rispondere a ciò che il buon Dio chiedeva da me. Ma quella pace era in fondo, e l'amarezza riempiva la mia anima, perché Gesù taceva. Sembrava assente. Niente mi rivelava la sua presenza. Anche quel giorno il sole non osò brillare e il bel cielo azzurro d'Italia, coperto di nubi scure, non smise di piangere con me.

0: chiude qui, carissimi amici, il nostro primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, che è stato la nostra guida in questo primo incontro e che ritroveremo anche nei nostri prossimi incontri. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi.
0: E lasciamo che a salutarci sia un pensiero di Santa Teresina, letto per noi sempre da Cristina Del Sordo.
2: La paura mi fa indietreggiare. Quando amo, non solo vado avanti, ma volo.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone. Tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita. Che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga, e Padre che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il

0: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore, e affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della

0: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa, che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: amore.
1: Innalziamo la Vergine Maria, il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre senza macchia. Madre degna d'amore. Madre ammirabile. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di misericordia. Vergine sapiente. Vergine degna d'amore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio della santità divina. Sede della sapienza. Causa della nostra letizia. Dimora dello Spirito Santo. Dimora colma di gioia. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Gloria della stirpe di Davide. Vergine potente contro il male. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo,
2: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
4: Amen.
3: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
4: Amen.
3: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
4: Amen.
3: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
4: Amen.

La memoria dei santi angeli, oggi espressamente citati nel martirologio romano della Chiesa Cattolica come angeli custodi, si celebra dal 1670, il 2 ottobre, data fissata da Papa Clemente X. La Chiesa Ortodossa li celebra l'11 gennaio. Ma chi sono gli angeli e che rapporto hanno nella storia del genere umano? Prima di tutto, l'esistenza degli angeli è un dogma di fede, definito più volte dalla Chiesa. Tutto ciò che riguarda gli angeli ha costituito una scienza propria detta angeleologia, e tutti i padri della Chiesa e teologi hanno nelle loro argomentazioni espresso ed elaborato varie interpretazioni e concetti riguardanti la loro esistenza, creazione, spiritualità, intelligenza, volontà, compiti, elevazione e caduta. La creazione degli angeli è affermata implicitamente almeno in un passo del Vecchio Testamento, dove al Salmo 148 essi sono invitati con le altre creature del cielo e della terra a benedire il Signore. Nel Nuovo Testamento si dice: per mezzo di Cristo sono state create tutte le cose nei cieli e sulla terra. Quindi anche gli angeli sono stati creati, e seppure la tradizione incerta sul tempo e nell'ordine di questa creazione esse ritenuta dai padri indubitabile, certamente prima dell'uomo. L'angelo, per la sua semplicità e spiritualità, è immortale e immutabile, privo di quantità, non può essere localmente presente nello spazio, però si rende visibile in un luogo per esplicare il suo operato. Non può moltiplicarsi entro la stessa specie, e San Tommaso d'Aquino afferma che tante sono le specie angeliche quanti sono gli stessi angeli, l'uno diverso dall'altro. Nella Bibbia si parla di angeli come di messaggeri ed esecutori degli ordini divini. Nel Nuovo Testamento essi appaiono chiaramente come puri spiriti. La Sacra Scrittura suggerisce più volte che gli angeli godono della visione del volto di Dio, perché la felicità alla quale furono destinati gli spiriti celesti sorpassa le esigenze della natura ed è soprannaturale.

Concilio Lateranense IV definì come verità di fede che molti angeli, abusando della propria libertà, caddero in peccato e diventarono malvagi. San Tommaso affermò che l'angelo poté commettere solo un peccato d'orgoglio. Lo spirito celeste deviò dall'ordine stabilito da Dio e, non accettandolo, non riconobbe al di sopra della sua perfezione la supremazia divina. Quindi peccato d'orgoglio, cui conseguì immediatamente un peccato di disobbedienza e di invidia per l'eccellenza altrui. Altri peccati non poté commetterli, perché essi suppongono le passioni della carne, ad esempio l'odio, la disperazione. Ancora San Tommaso d'Aquino specifica che il peccato dell'angelo è stato nel volersi rendere simile a Dio. La tradizione cristiana ha dato il nome di Lucifero al più bello e splendente degli angeli e loro capo, ribellatosi a Dio e precipitato dal cielo nell'inferno. L'orgoglio di Lucifero per la propria bellezza e potenza lo portò al grande atto di superbia con il quale si oppose a Dio, traendo dalla sua parte un certo numero di angeli. Contro di lui si schierarono altri angeli dell'esercito celeste, cappeggiati da Michele, ingaggiando una grande e primordiale lotta nella quale Lucifero, con tutti i suoi, soccombette e fu precipitato dal cielo. Egli divenne capo dei demoni, o diavoli nell'inferno, e simbolo della più sfrenata superbia.

Gli angeli sono distribuiti in tre gerarchie, ognuna delle quali si divide in tre cori. La prima gerarchia comprende i serafini, i cherubini e i troni, la seconda le dominazioni, le virtù, le potestà, la terza i principati, gli arcangeli e gli angeli. I più vicini a Dio sono i serafini di colore rosso, segno di amore ardente, con tre paia di ali. Poi vengono i cherubini con sei ali cosparse di occhi come quelle del pavone. Le potestà hanno due ali dai colori dell'arcobaleno. I principati sono angeli armati rivolti verso Dio e così via. Più distinti per la loro specifica citazione nella Bibbia sono gli arcangeli, i celesti messaggeri, presenti nei momenti più importanti della storia della salvezza.

Infine l'angelo custode, l'esistenza di un angelo per ogni uomo che lo guida, lo protegge dalla nascita fino alla morte, è citata nel libro di Giobbe, ma anche dallo stesso Gesù nel Vangelo di Matteo, quando indicante dei fanciulli dice: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». La Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati dagli angeli, come quelli di offrire a Dio le nostre preghiere e sacrifici, oltre a quello di accompagnare l'uomo nella via del bene. Il nome di angelo, nel discorrere corrente, ha assunto il significato di persona di eccezionale virtù, di bontà, di purezza, di bellezza angelica e indica perfezione.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: La preghiera delle lodi, venerdì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò gli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio. E se offro olocausti, non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato. Tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
2: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
1: Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza.
2: Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran.
1: La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra.
2: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza.
1: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.
2: Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi.
1: Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime.
2: Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'ulivo.
1: I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi.
2: Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore.
1: Il Signore Dio è la mia forza, Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.
1: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
2: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
2: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio.
2: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come un sole che sorge. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio.
1: Popolo conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio.

0: Amen.
1: Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.
0: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
1: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
0: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno.
1: Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
0: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza.
1: Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
0: Nel Tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza.
1: Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
0: Sulla croce hai fatto sgorgare dal costato sangue ed acqua.
1: In questo fiume di grazia lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi santi per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

ascoltato parole molto esigenti, forse le più dure che Gesù rivolge in tutto l'Evangelo. È una parola di Dio che chiede a noi una adesione, che non avviene forse da un momento all'altro, ma dopo aver a lungo ascoltato i motivi per cui Gesù parla in questo modo. Certo, non possiamo annacquarla, dobbiamo accoglierla, anche se tagliente, anche se dura. Il primo insegnamento che Gesù oggi ci rivolge è a superare la meschinità, l'invidia,

non vogliamo mai considerarci un ghetto, un gruppo chiuso, privilegiato. I doni di Dio sono sparsi a larghe mani su ogni creatura. Lo Spirito Santo soffia nei cuori anche dei fedeli di altre religioni, dei popoli di altre culture, anche di coloro che noi possiamo considerare senza Dio. E il bene viene mosso, viene spinto dall'energia di Dio in qualunque angolo della terra. La meschinità del gruppo la dimostra proprio Giovanni, il discepolo prediletto, l'occhio d'aquila, il contemplativo, colui che viene chiamato figlio del tuono, e gli perdoniamo questo intervento nei confronti di quell'uomo che, pur non appartenendo al gruppo dei dodici, compiva del bene, liberava persone soggette alla tristezza del demonio. Glielo perdoniamo perché è il figlio dell'uomo, del tuono, è una persona impulsiva, e a volte anche noi nell'impulsività proviamo dispiacere se un altro compie del bene, magari che non frequenta come noi, che non si è comportato secondo il nostro stile di vita. Gesù ci educa ad avere un cuore grande e a saper riconoscere il bene dovunque provenga. Quell'uomo, senza saperlo, nel nome di Gesù sta aiutando un altro fratello a portare il suo peso. Indemoniato vuol dire una persona schiava, una persona incatenata, e lui dedica il suo tempo, le sue capacità per poterlo aiutare a camminare più liberamente nella vita. Anche Giosuè aveva dimostrato questa meschinità e aveva incontrato Mosè così largo di vedute da poter dire: fossero tutti profeti tra gli ebrei, tra il popolo, non soltanto pochi eletti che frequentavano la scuola, diremmo noi, la tenda del convegno, ma tutti potessero ricevere nella docilità lo Spirito del Signore che guida, che conferma, e in quella specifica occasione incoraggiava a continuare un viaggio che diventava sempre più pesante. Ma sulla seconda parte del Vangelo, che raccoglie quelle parole di fuoco, vorremmo portare l'attenzione. Gesù è preoccupato che la vita dei suoi discepoli non abbia mai a diventare di scandalo per i più deboli nella fede, per coloro che magari ci guardano e non sanno se fare la scelta di Cristo, della comunità. Ed è facilissimo dare scandalo, innalzare mura. Proprio noi che siamo a contatto qui attorno all'altare con il Dio della vita che guarisce il nostro cuore, potremmo, appena usciti di chiesa, diventare subito resistenti alla sua grazia, potremmo diventare oppositori, nemici di qualcuno. Ecco perché il Signore usa queste parole: è preoccupato che noi siamo strumenti di grazia, di misericordia nella comunità, mai strumenti di divisione. E allora ci chiede di evitare un pericolo che oggi purtroppo è tanto diffuso, quello di buttare la colpa sugli altri. La prima cosa che imparano i bambini è a dire: non è colpa mia, la colpa l'hanno sempre gli altri. Oggi Gesù ci invita a una radiografia attenta e dice: prenditi le tue responsabilità e chiediti se la tua persona è una trasparenza dell'amore di Dio.
perché, guarda bene, c'è in gioco la vita eterna, il regno di Dio. Quando usa queste parole Gesù dice quello di, che c'è di più importante nella vita. E allora prendi le conseguenze necessarie che possono arrivare anche alla mutilazione del tuo corpo. Certo, noi vorremmo dire, Gesù, dovremmo tutti andare via da mutilati se cominciamo ad esaminarci bene. E allora aiutaci, prima di arrivare a tagliarci il piede o la mano, a convertirlo, perché il nostro occhio non diventi mai un motivo di scandalo. Insegnaci tu a guardare le persone, le loro necessità, mai per giudicarle in cuor nostro, mai per andare sempre a cercare di segnalare i loro sbagli, ma donaci il tuo sguardo pieno di benevolenza e di accoglienza. Prima di tagliare la nostra mano, insegnaci a convertirla non in una mano rapace, avida, mai sazia, ma in una mano che aiuta, che si apre per donare, che cerca in qualche modo di confortare, di aiutare altri nel cammino della vita. Prima di tagliare il nostro piede, insegnaci a camminare sulla giusta direzione, perché andiamo incontro a coloro che sono più soli, più isolati. Ecco il cambiamento che ci chiede, perché tutta la nostra persona annunci il desiderio di fare famiglia, di fare la comunione con il Signore. E soprattutto non diventiamo mai motivo di inciampo, di scandalo per le persone più fragili nel credo. Gesù viene conosciuto, lo sappiamo, e viene stimato attraverso la nostra convinzione. Lui continua a passare attraverso di noi. Il compito è veramente grande. Ecco perché domandiamo al suo Spirito di accompagnarci sempre, per non fare del male, per non allontanare da Lui, che è la sorgente della vita, tanti fratelli che potranno trovare gioia e liberazione solo incontrando il suo volto e la sua voce. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Ferrere in provincia di Asti. Il comune, circondato dal verde, si trova a 268 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. Iniziamo il nostro cammino, a voi Ferrere.

0: questo momento ci troviamo nella sala delle bandiere con il sindaco Silvio Maria Tealdi. Allora, ci presenti il comune di Ferrere.
1: Buongiorno a tutti, io appunto da 10 anni faccio il sindaco qui a Ferrere, un paesello di 1500 abitanti, diciamo posizionato, adagiato su 7 colli, questa è un po' una caratteristica di Ferrere, a 7 colline su cui vivono appunto la maggior parte dei ferreresi, quindi non un centro molto grande ma sparpagliato sulle colline. Queste 7 colli ovviamente ci vantiamo di essere come Roma, anche se siamo ovviamente un piccolo paesello, però è un paese ancora agricolo con numerose attività commerciali, un paese molto vivo, e amministrarlo non è semplice proprio perché è un paese che ha una grande espansione, diciamo chilometrica, di territorio, di strade eccetera, però è un paese molto vivace, molto ricco di iniziative.
0: Qui siamo all'interno del comune, però non c'è soltanto il comune, perché qui c'è una concentrazione di cose, perché abbiamo la scuola, la biblioteca.
1: Sì, questa è la parte storica, diciamo, siamo all'interno del castello del 1300, ha appartenuto ai conti Garretti di Ferrere, quindi una nobile famiglia del casato dei Savoia, e dal 1300 appunto hanno governato Ferrere fino alle porte, diciamo, della Repubblica. Quindi questo castello è la parte storica, è diventato comune, e è stato restaurato una 20 anni fa, e siamo ancora in questa sala di rappresentanza che è molto bella ed è originale anche. Il palazzo comunale comprende una bella sala consigliare dedicata a Rita Levi Montalcini, che è un riferimento che a noi fa piacere sempre portare, e ci sono tutti gli edifici comunali. Ovviamente la parte storica continua nelle scuole.
0: E più in là abbiamo Castelrosso.
1: Il Castelrosso è un edificio importante, una villa non fortificata, l'architetto è di scuola guarignana ed è un castello della fine del 700 molto importante, ha anche una bella storia perché costruito dai conti Garretti e passato ai conti Gromis di Trana, del casato dei Savoia, per poi essere acquistato da Emanuele Montalcini, che era lo zio di Rita Levi Montalcini, che ho citato appunto prima, e quindi ospitava le nipoti, Rita e Paolo, le due gemelle, Gino, il fratello più grande, architetto tra l'altro della nostra scuola, e quindi la famiglia Levi Montalcini qui ha trascorso le sue estate dell'infanzia.
0: E non manca il verde, lo diceva prima, e ci sono tanti sentieri intorno al centro storico, diciamo.
1: Sì, grazie per questo riferimento, questa amministrazione ha voluto ripristinare alcuni sentieri, abbiamo un gruppo di ciclisti e quindi c'è un turismo anche legato proprio al passeggio a piedi e in bicicletta. Le colline sono molto dolci, quindi è un piacere, diciamo, affrontare qualche salita e qualche discesa in mezzo ai boschi.
0: E Ferrere è gemellato con un comune argentino.
1: È vero, una 25 abbiamo già fatto il 25ennale del gemellaggio, quindi chi mi ha preceduto ha avuto questa bella intuizione. È un po' lontano, quindi raggiungere i nostri fratelli argentini è difficile, però mi è capitato 3 volte di andare. Quando vai là, gli argentini hanno un'ospitalità, un cuore pazzesco per le loro radici, e quindi quando arriviamo noi italiani ci accolgono con un affetto, come dicono loro, con un corazon enorme.
0: Tra le maggiori caratteristiche ci sono anche tanti allevamenti, no?
1: È vero, Ferrere, diciamo, come in questa zona, è una sede di allevatori della razza piemontese, quindi i nostri bovini allevati. Oggi qua non ci sono allevamenti grandi, quindi sono tutti allevamenti dove mangiano cereali, vengono trattate bene le bestie, quindi c'è un'attenzione particolare, però la fa da padrone appunto la razza bovina piemontese, e anche l'allevamento suino. Ferrere è conosciuta un po' in tutto l'Astigiano ma anche in tutto il Piemonte per i suoi salumi. Proprio questo edificio è la sede ad esempio dell'associazione del salame cotto Monferrato. È un'associazione di una 20 di produttori. Il salame cotto è una specialità piemontese che spero possiate assaggiare se venite a trovarci. Viene fatta proprio solo in questa zona.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro,
1: sì,
0: con un invito?
1: Ma l'invito è, intanto, visto che stanno sviluppandosi tantissimi B&B o case vacanze, e quindi poter godere di una settimana, di 2 o 3 giorni, di un weekend nel verde a respirare aria buona, credo che sia un sogno di tanti. Qui economicamente non è una zona cara, no? Quindi si può mangiare bene, bere bene a prezzi moderati, e quindi l'invito è proprio questo: venite a scoprire le bontà di Ferrere.
0: E adesso siamo qui con Don Mauro Canta, ci eravamo incontrati qualche tempo fa, ci sterna d'asti perché lei è anche parroco lì, ma oggi presentiamo la comunità cristiana di Ferrere.
2: Sì, bentornati e benvenuti a Ferrere. La comunità parrocchiale di Ferrere è una comunità vivace che trova il suo centro nella chiesa parrocchiale dedicata a San Secondo d'Asti, un martire cristiano del primo secolo, a cui è dedicata anche la chiesa principale della nostra città ed è il patrono della diocesi di Asti, a cui Ferrere fa parte. Ecco, dicevo, trova il suo centro nella chiesa parrocchiale perché Ferrere ha questa tipicità di avere un territorio molto esteso di 7 colline e ogni collina ha il proprio patrono e che vedete raffigurati nelle lunette centrali sulla volta di questa chiesa. Sono appunto 7 colline a cui sono dedicate una chiesa ogni collina e in occasione della festa della borgata della collina la popolazione si stringe, si unisce, giovani, anziani, per festeggiare il santo patrono. Avviene così anche per Ferrere, quando nel capoluogo, la terza domenica o l'ultima domenica di agosto, si celebra la festa di Sant'Agostino, un patrono della comunità. San Secondo viene ricordato a maggio, invece, insieme alla città di Asti. Nelle varie colline, nel tempo di Natale, viene allestito un presepe ogni collina e così viene anche ideata questa via dei presepi, ecco, visitabile nel tempo natalizio.
0: Lei come riesce a dividersi tra tutte queste parrocchie?
2: Non è facile, però una sfida che abbiamo e che dobbiamo cogliere oggi è il lavorare insieme, il metterci insieme e il creare sinodalità, come ci chiede anche Papa Francesco. Un'attenzione che ho chiesto anche negli ultimi consigli pastorali e ai laici, sia ai collaboratori che ai fedeli, è di accogliere chi arriva nuovo ad abitare nelle nostre colline e anche un'attenzione particolare agli anziani e agli ammalati. Noi dobbiamo farci vicini a loro. Tant'è vero che una cura, un'attenzione pastorale della comunità di Ferrere e anche la casa di riposo Castelrosso, ormai esistente da molti anni, dove sono ricoverati un'ottantina di anziani, quasi tutti di Ferrere o delle zone limitrofe.
0: Ma qual è la caratteristica dell'abitante di Ferrere?
2: L'abitante di Ferrere è sicuramente ricco di tante idee e ha una capacità di lavorare insieme quando si pone un obiettivo e di coinvolgere altre persone per poter arrivare a quell'obiettivo che si è prefissato. Sono molto capaci di fare festa gli abitanti di Ferrere e tant'è vero che la festa di Sant'Agostino, come anche le feste nelle varie colline, è sempre poi seguita da un momento conviviale che apparentemente può sembrare slegato dalla celebrazione dell'Eucaristia, ma se prima abbiamo celebrato l'Eucaristia nel banchetto che ci unisce come fedeli, poi il momento conviviale ci unisce per far feste e per creare legami.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Ecco, vorrei tanto che chi arriva a Ferrere si senta accolto, si senta a casa propria e quindi vorrei stimolare i collaboratori a non scoraggiarsi, a continuare nell'educare i ragazzi, nell'assistere i più poveri, i più bisognosi, le giovani generazioni, ma soprattutto alle famiglie di saper accogliere.
0: E adesso percorriamo l'itinerario enogastronomico di Ferrere e lo facciamo con la signora Laura Fasano. Vedo che ha preparato tanti piatti, abbiamo tante belle cose qui. Lei è la titolare di questo, certo, laboratorio gastronomico. Iniziamo il nostro itinerario.
3: Va bene, allora io inizierei dalla parte degli antipasti, perché ovviamente sono l'espressione maggiore del Piemonte, perché il Piemonte è proprio la patria degli antipasti, oltre che della pasta fresca. Quindi abbiamo la nostra tipica insalata russa, che viene fatta partendo dalle verdure tagliate, cotte al vapore, condita con la salsa tonnata. Questa è una particolarità e una nostra peculiarità, perché normalmente si condisce solo con la maionese. La nostra battuta al coltello, quindi anche qui andiamo proprio a scegliere la mucca nella stalla per avere la miglior qualità possibile. Noi partiamo dalla mezzena, la lavoriamo e questo è il risultato. Idem per il vitello tonnato, anche in questo caso la carne è sempre della stessa provenienza, viene cotto a bassa temperatura, che è un po' una novità rispetto a com'era la cucina piemontese tradizionale, e invece la salsa tonnata è la classica salsa tonnata che facevano le nostre nonne sostanzialmente. Poi abbiamo ancora l'anguilla in carpione, che è un'altra tipicità proprio del nostro territorio, che anche qui viene presa l'anguilla, pulita, infarinata, fritta e poi messa a macerare per alcuni giorni per prenda bene il gusto. Una tipicità proprio di qui, infatti qua ne vanno pazzi per la nostra anguilla, fortunatamente. Poi qui a Ferrere siamo nel territorio dei salumi, tipicamente è la zona del salame cotto, e infatti noi abbiamo diverse tipologie di salame cotto, però si fanno anche crudi, si fanno pancette e si fanno altre tipologie di salumi che chiaramente sono molto apprezzati. Poi, andando avanti nel nostro percorso gastronomico, abbiamo la nostra pasta fresca, dove abbiamo l'agnolotto classico astigiano, che è fatto con i due arrosti, la ricetta classica, i due arrosti, vitello e maiale, e un po' di verdure che possono essere spinaci, borragine o verza a seconda della stagione. Il plin, che è tipicamente più albese più che astigiano, invece è fatto con tre arrosti, quindi coniglio, vitello e maiale, pochissima verdura, giusto per dargli quella morbidezza. E poi l'inconfondibile tagliarin ai 30 tuorli, che quindi qui ci sono 30 tuorli di galline allevate a terra, quindi anche la qualità del prodotto è molto importante anche per il risultato. I plin e gli agnolotti li abbiamo conditi col sugo d'arrosto, che è il sugo che noi, quando prepariamo i ripieni, facciamo gli arrosti per fare i ripieni, riusciamo a ottenere, e chiaramente con un sapore che è inconfondibile.
0: Poi anche la panificazione.
3: È importante. La focaccia, che non vuol far concorrenza alla ligure, però comunque è un ottimo prodotto. Il pane del contadino, fatto con una miscela di cereali, di farine integrali. E la nostra baguette, anche qui fatta con una farina biologica di tipo 2 con un mix di cereali.
0: Siamo in Piemonte, poi non possono mancare i grissini.
3: Non possono mancare i grissini, che sono tipici della nostra tradizione. Questi qua anche vengono fatti con un briciolo di strutto, perché comunque devono avere la fragranza che chiaramente è tipica dello strutto, farine biologiche e tutto quanto.
0: E come il vino, un altro principe del territorio qui a Ferrere è il miele.
3: Abbiamo il miele. Questa è zona tipicamente del miele, tant'è che a Ferrere c'è proprio una giornata dedicata al miele, facciamo una festa, è organizzata una festa qui in paese. Chiaramente abbiamo tantissime varietà di miele, il più famoso chiaramente è l'acacia, dove mettono anche dentro il miele d'acacia le nocciole, che è un'altra tipicità della nostra zona, ma poi abbiamo anche mieli diversi che possono essere abbinati ai formaggi o mangiati anche così per addolcire, tipo il coriandolo, la flora alpina, quindi sono tutte cose un po' particolari che i nostri apicoltori si sono inventati, che arricchiscono di gran lunga.
0: Vedo anche altre confetture. Poi
3: abbiamo delle confetture, chiaramente non possono mancare, abbiamo delle confetture dolci di more e di pesche, ovviamente
0: qui ci sono tanti
3: di stagione,
0: boschi.
3: Esatto. Poi siamo vicini a Canale, a Canale ci sono le pesche, è proprio il paese delle pesche. E poi abbiamo anche delle composte in abbinamento ai formaggi, tipo quella di cipolle, oppure tipicamente qui adesso non ce l'abbiamo, però la cugnà. Che sono prodotti che vanno tipici nostri, che vanno in abbinamento coi formaggi, coi bolliti e con altre preparazioni.
0: Ma come è riempita qui la pesca?
3: Invece le pesche sono, è proprio la ricetta della nonna, perché viene tolto il nocciolo, viene scavata leggermente, la polpa viene mescolata col cacao, gli amaretti e l'uovo, poi viene riempita, viene cotta al forno e viene servita.
0: Poi abbiamo i dolci.
3: E poi abbiamo i dolci, quindi abbiamo chiaramente la torta di nocciole, che è proprio tipica di qua, la crostata con le nostre marmellate, i brutti e buoni, un'altra peculiarità nostra qua della zona, fatti con le nocciole e gli albumi, e poi le immancabili paste di Meliga.
0: E il tutto viene accompagnato dai vini del territorio.
3: E viene accompagnato dai vini del territorio, chiaramente, che sono qua, abbiamo una ricchezza di vini impressionante. Abbiamo, partendo dal Grignolino, che è un Grignolino proprio prodotto a Ferrere, questo, una cantina di Ferrere, passando per le Barbere, anche qui è un territorio tipico di Barbere, il famoso Arneis, e poi abbiamo voluto aggiungere, perché adesso i produttori si stanno lanciando in questa operazione, un vino spumante metodo classico.
0: Una domanda che faccio un po' a tutti, ma che cos'è Ferrere per lei?
3: Io non sono nata a Ferrere, ma per me è la casa Ferrere, perché io qua ho scelto Ferrere perché mi piaceva, mi piacciono le sue colline, mi piace il territorio, e ho avuto la possibilità di esprimere la mia passione più grande.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
3: Venite a Ferrere a provare le nostre bontà.
0: E con gioia incontriamo il signor Giovanni De Marie, un cultore di storia locale, ma anche memoria storica di Ferrere. Io inizierei a presentare questo luogo, che sicuramente è uno dei luoghi più suggestivi di Ferrere.
4: Ok. Allora, questo è Castelrosso, chiamato comunemente Castelrosso, è un po' un fiore all'occhiello del paese. Risale all'inizio del 1700, quando Ferrere era governato dai Conti Garetti. Questi Conti Garetti regnarono a Ferrere fino al 1851. Poi la proprietà passò, tramite il matrimonio dell'ultima figlia dei Garetti, con i Conti Gromis di Trana. L'ultimo di questi Gromis di Trana vendette la proprietà nel 1910 al professor Emanuele Montalcini, ebreo, che era lo zio della Rita Levi Montalcini, famoso premio Nobel che tutti abbiamo conosciuto per la sua intelligenza, per le sue innovazioni nel campo della medicina. Era stata progettata dall'architetto Filippo Castelli, che era della scuola di Filippo Juarra, il famoso architetto del 1700, che aveva fatto il progetto della Basilica di Superga sulla collina di Torino. E quindi diciamo che anche a livello architettonico, a livello storico, a livello artistico, continua ad essere per noi il vero gioiello del paese.
5: E qui c'era uno dei castelli di Ferrere.
4: Sì, quindi questo è considerato uno dei castelli di Ferrere, e che in realtà sono tre. Questo è il più recente, il più giovane. Quello sotto, che attualmente è la sede del comune, risale al 1300. In parte è stato abbattuto e sono state costruite le scuole elementari. Il primissimo castello è giù in vallata. Adesso prende il nome di Albergo di Castelvecchio. Era stato costruito all'inizio del 1100, quando i Conti Garetti, dal vescovo di Asti, avevano avuto il titolo di conte ed era stata passata a loro la contea di Ferrere.
5: E Rita Levi Montalcini ha questo cognome perché prende il cognome della mamma e del papà.
4: Esatto, Rita Levi Montalcini prende il cognome dalla mamma, che era Adele Montalcini. Il papà era Adamo Levi. Il papà gestiva un'industria di ghiaccio giù a Bari. La mamma invece era casalinga, suo malgrado, perché avrebbe voluto fare la pittrice, ma le donne allora dovevano fare le casalinghe. E quindi, dice la Rita Levi Montalcini, in diversi dei suoi libri che scrive, che questa mamma faceva la casalinga, ma non era per niente contenta e non era neppure affettuosa con i bambini, perché lei non si sentiva una casalinga. E questo ha aiutato molto la Rita Levi Montalcini a maturare l'idea di non fare la casalinga e di dedicarsi allo studio.
5: E lei l'ha incontrata proprio qui nel 1998?
4: Sì, nel 1998 la Rita Levi Montalcini era venuta a Ferrere per il gemellaggio, perché Ferrere è gemellato con un paese dell'Argentina che si chiama la Francia. Ho fatto un gran bel discorso, una donna molto simpatica, una donna che merita anche così a livello di comunicazione un grande rispetto, e si vede comunque anche dal modo di esprimersi, dalla terminologia che usava e tutto, che è una grande donna di pensiero, un grande personaggio.
5: Ecco, importante l'edificio, ma qui anche il parco.
4: Il parco, dunque, questo parco è anche importante per la Rita Levi Montalcini, perché quando lei veniva da bambina e poi da adolescente, quando era un adolescente, e siccome lei era di un carattere un pochino chiuso, un pochino timido, spesso parcheggiava da sola nei viali di questo parco. E avendo recepito già il problema della mamma, che non era contenta di fare la casalinga, anche lei ha maturato l'idea di non fare la casalinga, di dedicarsi allo studio e soprattutto allo studio della medicina, perché si sentiva portato per questo. Lei aveva letto anche molto i classici, il Cato Maior di Senectute, di Cicerone, e di lì aveva cominciato a prendere i suoi primi concetti di studio di medicina, soprattutto riferendosi alla vecchiaia. Il nostro cervello, secondo lei, grazie ai neutroni, non dovrebbe mai invecchiare se ben usato.
5: Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti.
4: Sì?
5: Ma che cos'è Ferrere per lei?
4: Allora, io ci sono nato e quindi io con Ferrere ho un legame particolare. Amo il paese, amo la gente, amo il paesaggio, amo tutto di Ferrere, devo dire, perché comunque mi sento proprio un elemento di Ferrere, conterraneo.
5: In 28 minuti abbiamo cercato di far vedere tutte le bellezze di Ferrere.
4: Sì.
5: Io vorrei far ascoltare anche il dialetto locale, quindi vogliamo fare un invito.
4: Sì.
5: A venire qui a Ferrere con un invito narrato con il dialetto locale.
4: Allora, van viduma mne a Ferrere per mangiare del pan bun, del salam bun e del vin bun, quando è la sagra del pan e salame vin.
6: Borghi d'Italia.

0: venerdì 2 ottobre questi titoli di oggi. Chiediamo la pace per tutti i bambini, specialmente dove c'è guerra. Così ieri il Papa durante la recita del Rosario nei Giardini Vaticani. Stati Uniti pronti a nuovi attacchi in Iran. Trump invia navi e soldati nell'area. Colpiremo duro se Teheran è coinvolto nel tentato dirottamento del Fly Dubai. Ancora una notte di raid russi su Kiev. Putin: le condizioni poste dalla Casa Bianca sono difficili, ma vogliamo il negoziato. Sono le 8:41, bentrovati da Eugenio Bonanata. Leone XIV in preghiera con oltre 700 bambini per chiedere a Dio il dono della pace. Ieri pomeriggio nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani il Papa ha aperto la settimana indetta dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre attraverso l'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, che invita i più piccoli a pregare per i paesi in guerra o in difficoltà. Il servizio è di Tiziana Campisi.
1: Si sono dati appuntamento per recitare il rosario insieme al Papa. Bambini di diverse nazionalità, provenienti da varie scuole e parrocchie romane, hanno pregato con Leone XIV per invocare l'intercessione di Maria, perché ci sia pace nel mondo e unità. A precedere la preghiera mariana, un breve discorso del Pontefice, che ha spiegato ai piccoli convocati da Aiuto alla Chiesa che Soffre l'importanza del loro incontro.
2: Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, 1 milione di bambini pregano con noi. 1 milione! Pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace.
1: Leone XIV ha ricordato a bambini e ragazzi che Gesù e sua madre non lasciano mai soli gli uomini e ha esortato tutti a pregarli.
2: Vi vogliamo bene, Gesù e Maria, e stasera vi chiediamo un dono speciale: la pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra.
1: Ma la preghiera deve essere accompagnata da opere buone, gesti di amore, ha raccomandato il Papa. È così che cresce la pace.
0: Passiamo alle notizie dal mondo. Torna a minacciare un'offensiva in Iran il presidente USA Trump, annunciando l'invio in Medio Oriente di altre navi da guerra e di un nuovo contingente di migliaia di soldati. A pesare anche il sospetto che dietro al tentato dirottamento del volo Fly Dubai di 2 giorni fa possa esserci la mano di Teheran. Intanto ad Hormuz e nello Yemen non si fermano gli attacchi. Paola Simonetti.
3: Colpiremo duro se l'Iran risulterà coinvolto nell'attacco in volo contro il pilota del volo Fly Dubai. Il presidente degli Stati Uniti Trump torna a minacciare Teheran dopo il tentato dirottamento di un aereo partito da Tel Aviv diretto in Arabia Saudita 2 giorni fa, anche se Israele esclude che dietro ci sia la mano iraniana. Ma il piano per una nuova offensiva è già pronto, secondo il Wall Street Journal. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei, navi, caccia, e in programma c'è la spedizione di altri 9.000 soldati entro novembre, pronti per nuovi attacchi a Teheran, che, secondo il capo della Casa Bianca, sarebbe pronta a cedere, tanto da far chiudere le ostilità in fretta. Nell'area, però, il clima resta infuocato. La Gran Bretagna fa sapere che nello stretto di Hormuz un'altra petroliera è stata colpita da munizioni non identificate, mentre nello Yemen prosegue lo scontro degli Houthi contro le forze governative, colpite Sana'a, Amran e Taiz, provincia quest'ultima dove l'esercito ha preso di mira postazioni dei ribelli.
0: Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina, colpita Kiev, dove si registrano al momento 1 morto e 2 feriti. Intanto, con la diplomazia in stallo, torna a parlare Putin, che definisce difficili le proposte americane, pur lasciando aperta la porta al negoziato. Sentiamo Marco Guerra.
4: In Ucraina l'ennesima notte segnata da raid russi. Nella capitale Kiev è colpito un edificio residenziale dove si registrano vittime e un ponte sul fiume Dnipro. Preso di mira anche un complesso industriale nel porto di Izmail sul Mar Nero. Droni sono stati intercettati in diverse altre regioni del paese. A sua volta l'Ucraina ha attaccato impianti industriali a Volgograd nel sud della Russia. La guerra prosegue quindi mentre la diplomazia resta in stallo. In un intervento al Club Valdai, forum geopolitico russo, Putin ha detto che in caso di attacco diretto Mosca risponderà con tutti i mezzi a disposizione. La Russia vuole porre fine alle ostilità il prima possibile attraverso i negoziati, ha poi aggiunto il leader russo, pur definendo difficili le proposte avanzate dagli USA. Per Putin l'obiettivo resta quello di un'Ucraina con lo status di neutralità, ma intanto di fatto sia Mosca che Kiev prevedono di aumentare le spese militari.
0: Tensione in Francia per le violente proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione, l'austerità e le disuguaglianze sul territorio. Fino ad ora circa 2.000 gli arresti, oltre 200 i feriti tra i ragazzi e le forze dell'ordine. Lezioni sospese in 30 atenei. Oggi vertice interministeriale di crisi. Annullati almeno fino a lunedì tutti i viaggi e gli spostamenti previsti nell'agenda dei ministri. In giornata il governo presenterà la nuova legge finanziaria. A distanza di 4 anni dall'accordo di pace, il Tigray in Etiopia vede una nuova fiammata di scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, con il coinvolgimento anche di regioni vicine. Ostilità mai sopite che devastano il paese e per la fine delle quali si è levato di recente un forte appello di Papa Leone. Drammatica la situazione umanitaria. Al microfono di Paola Simonetti sentiamo l'africanista Enrico Casale.
5: Il conflitto di fatto non è mai venuto meno. Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale, ai danni chiaramente delle forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse più forte, che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, alta popolazione storica, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria.
3: Le notizie che giungono parlano di una situazione umanitaria critica.
5: Ho parlato con delle fonti locali, mi hanno detto che la situazione economica, ma soprattutto la situazione sociale del Tigray è disastrosa. I contadini, paura delle azioni dei militari, non vanno più nei campi. Molti dei campi sono minati. Le strutture sanitarie sono state saccheggiate, non ci sono farmaci, difficili sono i ricoveri, i ragazzini fanno fatica ad andare a scuola.
0: Il Tennessee ha sospeso un'altra esecuzione programmata per il 2026 e riesaminerà le modalità di esecuzione della pena capitale dopo che Christa Pike è sopravvissuta a 2 dosi di farmaco letale. Ad essere usato è stato il pentobarbital, un farmaco sospeso da Biden e reintrodotto da Trump, ma che le grandi aziende non producono più. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
6: Hanno dichiarato segreta la procedura per cui ci si procura il farmaco e ma diciamo che sono galenici generici che non hanno bisogno più dell'approvazione della FDA, quindi è molto verosimile che il farmaco utilizzato fosse addirittura anche scarsamente efficace e comunque sbagliato. Ogni esecuzione, un'esecuzione a rischio reale di tortura, unusual, cruel, quindi illegale.
7: Ecco, ma questo vuol dire che in sostanza negli Stati Uniti c'è una forma di recrudescenza delle pene capitali?
6: Un clima che aiuta i governatori a usare questo strumento per far vedere che sono forti, efficaci e infallibili.
0: L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Europa occidentale, superando il record del 2003, lo afferma un rapporto pubblicato dal servizio Copernicus per il cambiamento climatico. La pagina della cultura adesso, il mio incontro con Francesco, il libro del frate francescano Eloi Leclerc, il cui ricordo della deportazione si intreccia con la figura del santo di Assisi, che la Chiesa ricorderà domenica prossima, 4 ottobre. Il servizio è di Lorenzo De Cesaris.
8: Può la fraternità sopravvivere all'orrore dei lager? È la domanda al centro del mio incontro con Francesco, il libro dello scrittore frate Eloi Leclerc. Da bambino scopre in San Francesco un uomo capace di guardare il mondo con meraviglia. Anni dopo, la guerra mette alla prova quella visione della vita. Infatti, arrestato per la sua attività religiosa in Germania, Leclerc viene deportato a Buchenwald. Nel campo assiste ad una disumanizzazione sistematica e all'annientamento dei compagni. Proprio durante il trasferimento verso Dachau, Leclerc vive un momento che non dimenticherà. In un vagone sovraffollato, mentre un confratello sta morendo, lui e altri frati intonano il cantico di Frate Sole. Tornato in Francia, Leclerc cerca di comprenderne il significato. Scopre un uomo che ha conosciuto la crisi e ha scelto di stare accanto ai più emarginati. La fraternità non è quindi un ideale ingenuo, è la possibilità di custodire il rispetto per ogni vita, anche davanti a una terra lacerata.
0: Tutto per questa...

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Sappiamo che vi è un nesso tra preghiera e silenzio, ma se pensiamo al silenzio nella nostra vita, non sembra che sia sempre tranquillo. Il silenzio può anche farci paura. Uno studente che aveva pensato profondamente al silenzio nella sua vita scriveva:
1: «Il silenzio è notte. E come ci sono notti senza luna né stelle, quando sei tutto solo, completamente solo, quando sei maledetto, quando divieni un nulla di cui nessuno ha bisogno, così vi sono silenzi che sono una minaccia, perché non vi è null'altro che silenzio. Anche se apri gli orecchi e gli occhi, continui ad andare avanti senza speranza né sollievo. Notte senza luce, senza speranza. Io sono solo nella mia colpa, senza perdono, senza amore. Allora vado disperatamente in cerca di amici, allora cammino per le strade cercando un corpo, un segno, un suono e non trovando nulla. Ma vi sono anche notti con le stelle, con la luna piena, con la luce di una casa in distanza e silenzi che sono quieti e riflessivi. Il fruscio di un passero in una grande chiesa vuota, quando il mio cuore vuole cantare di gioia, quando sento di non essere solo, quando aspetto degli amici o ricordo un paio di parole di una poesia letta di recente, quando mi perdo nell'Ave Maria o nella voce mesta d'un salmo, quando io sono io e tu sei tu, quando non abbiamo paura l'uno dell'altro, quando lasciamo che tutti parlino all'angelo che ci ha portato il silenzio e la pace».
0: Così come vi sono due notti, vi sono due silenzi. Uno spaventa, l'altro acquieta. Per molti il silenzio è minaccioso, non sanno cosa farne. Se si lasciano dietro il rumore della città e vengono in un luogo dove non passano rombando automobili, non fischiano navi e non rumoreggiano treni, dove non vi è vocio di radio o di televisioni, dove non suonano compact disc o nastri, essi sentono che tutto il loro corpo è afferrato da un intenso disagio. Si sentono come un pesce gettato su un suolo arido. Hanno perduto i loro appoggi. Alcuni non possono studiare senza che un solido muro di musica li circondi. Se sono costretti a sedere in una stanza senza il flusso costante del suono, diventano davvero nervosi.

Così, per molti di noi, il silenzio è diventato una minaccia. Vi era un tempo in cui il silenzio era normale e i forti rumori ci disturbavano. Ma oggi il rumore è il prezzo normale e il silenzio, per quanto strano possa sembrare, è diventato motivo di turbamento. Non è difficile capire perché la gente che sperimenta il silenzio in questo modo abbia difficoltà a pregare. Ci siamo alienati il silenzio. Se andiamo alla spiaggia o a far merenda nel bosco, spesso la musica è il nostro più importante compagno. Sembra che non possiamo sopportare il suono del silenzio. Il silenzio è pieno di suoni. Il vento che mormora, le foglie che frusciano, gli uccelli che sbattono le ali, le onde che dilavano la riva. E anche se non possiamo sentire questi suoni, udiamo ancora il nostro tranquillo respiro, il movimento delle mani sulla nostra pelle, il rumore che facciamo in gola inghiottendo e il soffice ticchettare dei nostri passi. Ma siamo diventati sordi a questi suoni del silenzio. Quando siamo invitati a passare dal nostro mondo pieno di rumore a questo silenzio pieno di suoni, spesso ci spaventiamo. Ci sentiamo come bambini che vedono crollare le mura della casa e all'improvviso si trovano su un terreno scoperto. O ci sentiamo come se ci avessero spogliato con violenza dei nostri vestiti, o come uccelli strappati dal nido. I nostri orecchi cominciano a dolere perché ci manca il rumore familiare e i nostri corpi sono diventati adusi a quel rumore, come se fossero una morbida coperta che ci tiene al caldo. Diventiamo come drogati che devono attraversare il doloroso processo della rinuncia. Ma ancora più difficile che liberarsi da questi rumori esteriori è il raggiungimento del silenzio interiore, il silenzio del cuore. Sembra che una persona prigioniera di tutto quel rumore abbia perduto contatto con l'io interiore. Le domande che vengono poste dall'interno rimangono senza risposta. I sentimenti di insicurezza non si dileguano, il groviglio dei desideri non si dipana e le emozioni confuse non vengono comprese. Tutto quel che rimane è una confusione caotica di sentimenti che non hanno mai avuto la possibilità di esprimersi. Non sorprende allora che quando chiudiamo fuori il tumulto quotidiano si possa spesso sentire un brusio interiore che sorge da tutti quei confusi sentimenti che reclamano attenzione. L'entrare in una stanza tranquilla non ci porta automaticamente il silenzio interiore. Quando non vi è nessuno con cui parlare o da ascoltare, può iniziare una discussione interiore, spesso più chiassosa del rumore al quale siamo appena sfuggiti. Molti problemi irrisolti richiedono la nostra attenzione. Una preoccupazione si sovrappone all'altra, un rimpianto compete con il successivo. Tutti reclamano ascolto. Talvolta ci ritroviamo impotenti di fronte ai tanti sentimenti aggrovigliati insieme che non riusciamo a districare.

0: Tutto questo ci fa riflettere su come la diversione che cerchiamo nelle tante cose al di fuori non sia un tentativo di evitare un confronto con quel che abbiamo dentro. Che cosa devo fare quando ho terminato il mio lavoro? Questa domanda induce molti a fuggire da se stessi e ad aggrapparsi a qualsiasi cosa li faccia sentire ancora occupati. È come se dicessero: a chi mi rivolgo quando non ho più amici con cui parlare, nessuna musica da ascoltare, nessuna pagina da leggere e nessun film da vedere? La domanda non è se possiamo vivere senza amici o senza nutrire i nostri occhi e i nostri orecchi con nuove espressioni. È ovvio che non possiamo, ma la domanda è se possiamo resistere soli di tempo in tempo, se possiamo chiudere gli occhi, mettere serenamente da parte i rumori di ogni sorta e starcene tranquillamente e silenziosamente seduti. Ci lasciamo con questa domanda: perché evito il silenzio?
1: A mani aperte. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Harry Nowen, pubblicato dalla editrice Queriniana. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.
1: Buongiorno a tutti, sempre con tanto affetto. Vi auguro questa giornata piena di serenità e di pace nel nome del Signore. Anche questa mattina sono felice di potervi suggerire un pensiero che contribuisca ad accrescere la vostra fede, il vostro amore, la vostra speranza, la vostra gioia. Vi comunico delle verità fondamentali per la nostra vita cristiana. È evidente che queste verità non devono fermarsi alla nostra intelligenza, alla nostra conoscenza, devono diventare verità tradotte in pratica, per cui vivere secondo verità significa vivere secondo il desiderio del Signore, secondo il suo progetto. Desideriamo di vivere anche oggi così, aderendo alla volontà di Dio, perché è nella volontà di Dio che noi troviamo la nostra pace e anche la realizzazione piena della nostra vita, nei nostri rapporti, in famiglia, con i fratelli. Il buongiorno quindi diventa un impegno di realizzare fino in fondo la nostra missione, il nostro progetto, la nostra vita, il nostro servizio.
2: Continuiamo l'ascolto come pensiero del buongiorno della catechesi tenuta da Don Angelo, giovedì 1 ottobre 1987, su Santa Teresa di Gesù Bambino.
1: Vogliamo rileggere anche la pagina dell'autobiografia di Santa Teresa del Bambino Gesù, dove appunto parla della sua vocazione, come vi ricordavo prima. Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarvi finalmente una risposta. Gli occhi mi caddero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi e lessi nel primo che tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori, e che la Chiesa si compone di varie membra e che l'occhio non può essere contemporaneamente la mano. Una risposta certo chiara, ma non tale da appagare i miei desideri e di darmi la pace. Continuai nella lettura e non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede sollievo: aspirate ai carismi più grandi, dice San Paolo, e io vi mostrerò una via migliore di tutte. L'Apostolo, infatti, dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità, e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore. Capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi. In una parola, che l'amore è eterno. Allora, con somma gioia ed estasi dell'animo, gridai: «O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa E questo posto me lo hai dato tu, oh mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. E in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà. Il Salmo responsoriale ci ricorda diverse citazioni della Bibbia. Oh Dio, il tuo amore mi è venuto incontro sin dall'infanzia ed è cresciuto con me. Ora non so misurarne la profondità e l'ampiezza. Quanto è grande la tua bontà, Signore, che hai riservato per coloro che ti temono. Oh Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per Cristo, nostro Signore.

Continuiamo ora la nostra meditazione, quasi come una catechesi, una istruzione della semplicità di Santa Teresina del Bambino Gesù. Vogliamo accostarci anche alla storia del nostro tempo, ai segni dei tempi. Quando Gesù dice sappiate leggere i segni dei tempi, era sottinteso che riservasse ai semplici, ai piccoli, questo dono di leggere i segni della storia nostra. I sapienti, gli intelligenti di questo mondo, quelli che si fidano delle proprie capacità intellettuali, razionali, non capiscono le cose di Dio. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Perciò, qui davanti al Signore, consideriamo un privilegio poter leggere anche la storia del nostro tempo con questo occhio penetrante che non si ferma al razionalismo freddo che blocca ogni dono carismatico. Lasciamoci portare dal Signore senza tensioni psicologiche esagerate o fuori posto, ma con semplicità, con fiducia, con abbandono, sapendo che Dio ci sta conducendo, e anche perché possiamo metterci a disposizione di Dio che opera per mezzo nostro. Anche la Vergine Maria ci dice: come faccio io a compiere la mia opera se voi non collaborate con me? Ora, se noi ci chiudiamo, ci blocchiamo davanti alle sollecitazioni dello Spirito, restiamo aridi, vuoti. Ora, a me piace che ci rifacciamo a quel messaggio di Lucia del 22 maggio 1958, anche perché parlando di Fatima siamo certi di non essere fuori dell'obbedienza e del rispetto della Chiesa, anzi, proprio perché Fatima è punto di riferimento di tutta la Chiesa, anche di tutti i papi di questo tempo, di quest'ultimo tempo. E quindi è lì che noi dobbiamo anche saper cogliere e leggere i segni dei tempi. Evidentemente chi dubita della stessa resurrezione di Gesù Cristo o la interpreta in maniera intellettualistica, razionale, rifiuta a priori ogni manifestazione del soprannaturale, quali le apparizioni. Ma per grazia noi siamo convinti che il soprannaturale ci coinvolge, ci investe, ci riveste. Quindi la manifestazione del soprannaturale è a portata di mano, è un fatto normalissimo. Ci meraviglieremmo che il soprannaturale non si manifestasse, perché se c'è, se siamo immersi in Dio, noi di fronte alla manifestazione del soprannaturale non è che ci esaltiamo, ma lo vediamo come un fatto tranquillo, normale. Il fatto più straordinario della storia umana è che il Figlio di Dio si è fatto uomo, cioè il mistero si è calato giù fino a vivere in mezzo a noi. Il mistero di Dio si è fatto visibile. E allora questa storia dell'incarnazione è sempre viva, reale. Gesù è presente in mezzo a noi, vivo. La Vergine Maria gloriosa vive in mezzo a noi. Dovremmo abituarci a questi concetti, proprio anche per non lasciarci condizionare da tante chiusure esagerate e ingiustificate che abbiamo attorno di noi, con paure che possono avere qualche giustificazione, ma che non possono costituire un principio di rifiuto pregiudiziale, quasi che sembra di aver paura che si manifesti il soprannaturale come una disgrazia, come qualche cosa che possa sconvolgere chissà quali prospettive, anche perché poi le manifestazioni del soprannaturale hanno a che fare con la nostra fede. Noi sappiamo che tutta la rivelazione si è conclusa con Gesù Cristo, però sappiamo che Gesù Cristo è vivo e che continua a parlare per mezzo della Chiesa.
quindi può benissimo parlare ancora anche lui, perché è vivo, e così abbiamo le apparizioni di Gesù, molto più limitate, ridotte di numero a riguardo di quelle della Vergine Maria. Perché? Perché Dio ha pensato che va bene così. Questo è il fatto, non possiamo discuterlo. Io vorrei proprio che sempre noi ci sentissimo in questo rapporto continuo con il soprannaturale, anche perché poi sappiamo che dentro di noi abita la Santissima Trinità e si fanno grandi discussioni se questa Santissima Trinità si manifesta, se c'è, se è operante dentro di noi. Tanto vero che questo soprannaturale potrebbe manifestarsi di colpo subito, se morissimo in questo momento saremmo subito immersi in questo soprannaturale che abbiamo dentro, che non andremo a cercarlo, a trovarlo chissà dove, ce l'abbiamo qui. Cioè è normale che il Signore manifesti la sua presenza. Io spero che sì, siate profondamente convinti di questo, io ve lo ripeto, perché dobbiamo crearci questa mentalità normale, serena, tranquilla, di lode, di benedizione, di rendimento di grazie, senza esaltazione. Evidentemente dobbiamo pregare anche perché ci fossero delle persone che si esaltano, perché probabilmente sono quelle che creano dei disagi. Cioè dobbiamo pregare anche perché si convertano. Perché in realtà il fatto più straordinario non è che il soprannaturale si manifesti, è che il soprannaturale ci sia e sia così vicino a noi. Lo straordinario è che dentro di me, povero, peccatore, meschino, pieno di peccati e di infedeltà, dentro di me abiti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutta la Santissima Trinità. Questa è una cosa straordinaria. Questo dovrebbe in qualche maniera farmi tremare, o perlomeno farmi vivere nel timore di Dio, che questa Santissima Trinità si manifesti. Il fatto straordinario è che la Vergine Maria sia stata assunta in cielo in anima e corpo, e quindi acquisti anche una dimensione universale di presenza, che poi si manifesti, che renda visibile questa sua presenza, è normalissimo. Quindi non devo esaltarmi perché la Madonna si fa vedere, semmai devo esaltarmi perché la Madonna è presente, viva, operante nella Chiesa. Siamo qui davanti all'Eucaristia, e quel pane consacrato c'è Gesù vivo, reale, presente. Anzi, quel pane è trasformato in sostanza di corpo del Signore, vivo, risorto. Questa è la cosa straordinaria. Questo dovrebbe esaltarmi e farmi sentire anche in tremore davanti a una presenza così straordinaria di un Gesù che mi vede, che mi conosce, che mi scruta. Ora, se questo Gesù in un certo momento si manifestasse, è una cosa molto più piccola che non la sua presenza reale, anche perché la sua manifestazione nasce dal fatto che lui è presente. Ecco, vorremmo poi arrivare a questo grande equilibrio spirituale, grande dominio di noi stessi, sentirci veramente presi da questa realtà che ci sovrasta e ci coinvolge. E allora a me in questo tempo qua fa molta impressione questo messaggio, che risale esattamente, sì, manca un anno, a 30 anni fa, nel 58, sono 30 anni il prossimo maggio, e Lucia, che è stata avvicinata da Paolo VI, da Giovanni Paolo II, ha reso noto questo messaggio della Madonna, dove dice che la Madonna le ha espressamente detto: ci avviciniamo agli ultimi giorni. E dice Lucia che me lo ha ripetuto 3 volte, la Madonna, 3 volte. La prima volta affermò che il demonio ha ingaggiato la lotta decisiva, cioè finale, dalla quale uno dei due uscirà vittorioso o sconfitto. O siamo con Dio o siamo col demonio. Ora, noi sappiamo che la vittoria sarà della Vergine Maria, non del demonio. Però siccome gli uomini sono schierati o con il demonio o con la Vergine Maria, è evidente che l'esito non sarà uguale per tutti. Perché chi si schiera con la Vergine Maria sarà vittorioso, chi si schiera con il demonio sarà sconfitto, evidentemente. E non soltanto sconfitto, ma forse anche perduto. Poi dice ancora Lucia
che la Madonna la seconda volta mi ha ripetuto che i rimedi ultimi dati al mondo sono il Santo Rosario e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. E poi la terza volta la Madonna disse che esauriti gli altri mezzi disprezzati dagli uomini, ci offre con tremore l'ultima ancora di salvezza. E qual è? La stessa Santissima Vergine in persona, le sue numerose apparizioni, le sue lacrime e i messaggi di veggenti sparsi in tutte le parti del mondo. E siamo a quest'ultima fase. La Madonna parla di mezzi disprezzati dagli uomini, riferendosi al rosario e alla devozione al Cuore Immacolato di Maria. Però possiamo dire, purtroppo, che anche quest'ultimo rimedio che viene offerto con tremore non ha subito trattamento migliore dei precedenti, proprio perché in una maniera incredibile in questo tempo, quando si parla di apparizione della Madonna, sembra di parlare della cosa più disastrosa, catastrofica, più negativa che si possa immaginare. È incredibile. Quindi si accolgono magari nella Chiesa le teorie teologiche più strane e più anche deleterie, perché creano confusione nella fede dei cristiani, però quando interviene la Madonna si è subito pronti a rifiutarla, perché per tanti mille motivi. E questo ci fa preoccupare, perché la Madonna, disse Lucia, riferisce Lucia, che alla fine, dopo quando ha detto che sarà dato come ultimo rimedio la stessa Santissima Vergine in persona, con le sue numerose apparizioni, le sue lacrime, i suoi messaggi di veggenti sparsi in tutto il mondo, allora la Madonna disse che se non la ascoltiamo e continuiamo l'offesa, non saremo più perdonati. Perché ci vuole prudenza, ma non che sia una paura incontrollata, incondizionata e intransigente, perché c'è un pericolo, lo si deve dire, allora tutto è chiuso e tutto è fermo, perché altrimenti, se questo lo dovessimo applicare, cioè al pericolo della strada, dovremmo dire adesso nessuno più deve correre per le strade, perché c'è pericolo di fare un incidente. E non può la Chiesa dire, siccome che può darsi che ci siano delle esaltazioni, allora tutto quello che è manifestazione di soprannaturale, tutto chiuso, tutto eliminato. È una conclusione errata. Il Signore vuole che anche affrontiamo un po' i rischi, che ci fidiamo di Dio. È Lui che ci guida se abbiamo fede. Allora io penso che la posizione ottimale, quella che noi sempre diciamo di tenere, qui da una parte prudenza e sorveglianza, discernimento, perché non si cada nel fanatismo e nell'esaltazione, però neanche un rifiuto pregiudiziale, perché potremmo trovarci a combattere contro Dio e potremmo eliminare un intervento di Dio, perché se questo metodo fosse stato usato con Fatima e con Lourdes non avremmo avuto né Fatima né Lourdes. Se a Fatima e a Lourdes avessero proibito i pellegrinaggi, tutto sarebbe chiuso, perché la ricerca della Chiesa si compie quando c'è un movimento di fede da parte del popolo. Se questo popolo non c'è, basta la Chiesa, non ha più niente da dire, perché le manifestazioni soprannaturali hanno il loro effetto nel muovere la gente e poi nel modo con cui questa gente si muove, perché se si muove con santità e fede, allora vuol dire che la causa è buona, se si muovono con fanatismo allora vuol dire che la causa è cattiva. Però ciò che determina l'esame, l'analisi, la verifica dei fatti soprannaturali, e soprattutto per quanto riguarda le apparizioni, tutto dipende dal concorso delle persone. Se nel nostro lunedì, per dire, non venisse più nessuno, tutto chiuso, nessuno parlerebbe più. Finito? Certo che lasciarci coinvolgere da questi fatti vuol dire perdere la vita, perché dovremo incontrare anche tante difficoltà.
vedete Santa Benedetta, Fanciulli di Fatima, dovremmo pregare parecchio anche per la nostra piccola Rossana, perché la Madonna le ha predetto che passerà un periodo di molta sofferenza, di molti dolori, e adesso è già dentro. Perciò questo potrebbe essere un grande segno, quindi noi dobbiamo anche pregare adesso che il Signore ci aiuti a poter potersi aprire a questo avvenimento, che la Madonna ci indichi una strada. D'altra parte lei ce l'ha già detto, perché vi preoccupate per quello che devo fare io, e quindi ci lasciamo guidare. Però è vero anche che i tesori non possono restare nascosti. Il Signore dice: fate le vostre opere buone perché le vedano e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E se è un intervento di Dio è per gli uomini, non perché resti nascosto sotto il moggio. Non si accende una lucerna, dice il Signore, perché venga messa sotto il letto. Anche perché si veda se è una lucerna autentica che viene dal Signore, sennò come si fa a valutare? Quindi l'equilibrio della Chiesa è proprio quello di una prudenza tra un cammino guidato dallo Spirito Santo, con docilità, con obbedienza e una vigilanza per non cadere in tentazione. Continua questo vescovo a dire: il cristiano non può pretendere interventi straordinari, ma non ha nemmeno il diritto di rifiutare i segni che Dio vuole offrire. Perché in realtà anche i fatti che sono capitati in mezzo a noi, anche lo stesso incontro del lunedì sera, non è che l'abbiamo voluto noi. Sì, abbiamo fatto la proposta, ma doveva essere un normale incontro di preghiera, come si organizza nelle parrocchie. Invece si è manifestato un fatto abbastanza straordinario, perché non si capisce come mai dopo 2 anni e mezzo tutta questa gente continua a venire tutti i lunedì sera a pregare. Ora, non è che noi dobbiamo andare in cerca di questi fatti straordinari, perché in realtà la Chiesa non ha bisogno di questi fatti straordinari, perché ha già il fatto straordinario di Gesù risorto. Però se arrivano, non è colpa nostra. Se la Madonna veramente appare a Međugorje, certamente non è colpa dei ragazzi, non è colpa dei frati. C'è da fare, è inutile che qualcuno si rifiuti di accettare il fatto. Se Dio interviene, quindi non è che noi abbiamo il diritto di rifiutare i segni che Dio vuole offrire. Se Dio agisce, chi sei tu per dire no a Dio? Evidentemente Dio ti lascia il tempo anche di verificare se sono fatti autentici o no. Però nel frattempo bisogna che tu accetti un passaggio anche discutibile, se vuoi, ma non bloccare tutto. Lascia libertà a Dio di agire, perché Dio agisce attraverso questi segni, tu non puoi eliminarli. Io spero che siate anche molto illuminati su questo. Io ringrazio Dio perché lo vedo con molta chiarezza, ed è la grazia di Dio questa, eh? Io sento tanta tenerezza per quelli che davanti a questi fatti qua chiudono e neanche non ne vogliono sentir parlare. Perché effettivamente si pongono in una situazione di sterilità, di chiusura.

augurio che vi faccio per questa giornata è che siate nella giustizia, cioè nella salvezza che noi otteniamo mediante la fede, e che ci possiamo sentire veramente questo giusto che vive mediante la fede. È la fede che ci dà la vera vita, la verità, che ci fa camminare nella via della salvezza, che è Gesù Cristo, che ci comunica la vita, che è Gesù Cristo. La fede ci immerge in Gesù, via, verità e vita. Questo è l'augurio che vi faccio perché oggi possiate percorrere la via della verità e raggiungere la vita nella pienezza della vostra fede, per la potenza dello Spirito Santo. Per questo invoco su di voi la benedizione di Dio, per l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Una giornata serena, tranquilla, benedetta e protetta dal Signore, nella fede.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo venerdì 2 ottobre 2026. Sono le 9.3 minuti, alle 9.5 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 proseguendo nel percorso intorno ai temi riguardanti medicina e salute in generale ascolteremo Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 la settimana nel Popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11.30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una rubrica meditativa. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e a seguire il palinsesto della notte. Buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero, purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile: la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: anche i santi ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia, è un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, un proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto. E aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione. Se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi, purtroppo, sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza, invece, mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, no, che la, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi, l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio non, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui, sono cinque parole: si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione e si fece vicino. Altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Don Pasquale, io la saluto e ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

0: Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: Padre Ivan Rupnik, un teologo, un mosaicista. Devo elencare tutte le sue cariche.
2: Meglio di no.
1: Beh, però è consultore, lo devo dire, del Pontificio Consiglio per la Cultura e di quello per la nuova evangelizzazione. Mi piace di più dire che ha riempito di luci e colori mille chiese d'Europa. E per esempio sua è la cappella personale che le ha chiesto Giovanni Paolo II, la Redemptoris Mater in Vaticano, suoi sono i mosaici San Giovanni Rotondo, a Lourdes, a Fatima e in tanti piccoli e sconosciuti conventi in giro, per esempio per l'Italia. E possiamo dire che la sua è un'arte pregata che si richiama quella bizantina, quindi un'arte figurativa ed è un bel approdo per chi è partito da Kandinsky e ce lo racconterà. Le cito una sua frase: la pittura come espressione di un mondo interiore misterioso che sfugge alla cappa razionalista che riduce anche le persone a cose. È così?
2: Sì, spero che è così.
1: Perché?
2: Ma perché penso che ultimi secoli della nostra cultura in qualche modo hanno dato più precedenza alla natura che al volto, che alla persona. Più lavorando sull'individuo che sulla comunione, no? Cioè io penso che l'arte, quello che il grande Vyacheslav Ivanovich Ivanov chiamava grande arte, ha quest'occhio che va dentro attraverso i strati di una realtà multistratta e scopre che

0: dentro una realtà c'è sempre un'altra, e quando ti avvicini a quella si dischiude e c'è ancora una, e più che vai dentro più sei coinvolto, no? Perché quello che sta dentro e ti sta attirando e si sta rivelando non è una cosa, un'energia, un mistero, ma è un volto, è uno sguardo.
1: In questo senso un'arte pregata
0: è proprio
1: quella
0: questo,
1: bizantina,
0: perché si parla, è dialogica.
1: Ma il linguaggio dei colori quindi può affermare quanto afferma il linguaggio teologico?
0: Certo, perché dipende adesso che cosa si intende per linguaggio teologico. Però vede, la prima grande inculturazione cristiana non è stata nella filosofia, ma nell'arte.
1: Capitelli, mosaici,
0: certo,
1: freschi.
0: Il primo grande amore della teologia non è il concetto, non è idea, ma l'arte, la poesia, no? E per questo io penso che la metafora, il simbolo, riesce a dire molto di più che il concetto. Per antichi padri anche idee erano simboliche, cioè dentro idee si dischiude una realtà. Non c'è quasi niente di univoco nella grande tradizione del primo millennio.
1: Adesso posso chiederle quando è avvenuta la sua conversione dal simbolismo astratto al concreto, da Kandinsky al volto di Cristo, dell'antica arte bizantina. C'è in mezzo lo studio della spiritualità orientale, di quando la Chiesa era in divisa?
0: Sì, cioè io da giovane artista ero molto rivoluzionario, se posso dire così, no? E appartenevo, no, io facevo l'Accademia negli anni 70, facevo parte di queste correnti molto espressioniste, dove esattamente arriva, io penso, all'ultimo capolinea, questa cultura basata sull'individuo, dove l'individuo cerca di esprimersi ad ogni costo in un modo originale, perché se non è, non emerge individuo, allora devo trovare un linguaggio assolutamente mio, una forma mia, una grammatica mia, un'espressione mia, una lingua mia, ma allora non la capisce nessuno. E allora io ho vissuto questa tragedia, a mio parere, dell'arte contemporanea, dove da un lato c'è una forza espressiva tremenda, ma dall'altro una debolissima capacità di comunicazione. E allora mi ricordo ancora molto bene, come se fosse ieri, quando cominciavo a sentire che l'arte è un drago, no? Cioè che può anche distruggere la persona, no? Perché il clima culturale, artistico, era troppo basato sul soggetto, no? Io mi esprimo, io penso, io sento, io vedo. Allora io percepivo che sto andando verso un baratro, cioè dove si può anche inabbassare e non tornare più. E allora sono andato, mi ricordo, alla Basilica di San Paolo, fuori mura, passeggiavo tra le colonne lì nella chiesa e offrivo al Signore i miei pennelli, la mia tavolozza, spatole, i tubi di colore, perché sentivo che devo proprio liberarmi non dell'arte, ma di tale arte, e tale arte era Rupnik, cioè dovevo in qualche modo...
1: Lei era già sacerdote allora?
0: No, stavo studiando, mancavo poco, e sentivo questo veramente, come dire, una chiamata alla salvezza. Cioè capisco adesso San Paolo quando dice Cristo è venuto a liberarci per essere liberi, cioè di che cosa? Da se stessi, perché l'unico vero pericolo per l'uomo è l'uomo stesso. Per me il più grande pericolo, ho capito che sono io, e allora sono tornato da San Paolo percependo come se Dio ha accettato questa mia offerta. Allora ho preso un colore nero e ho dipinto tutti i quadri che li avevo ancora a casa, proprio per essere veramente cosciente che sono libero, cioè che non ho più questa ansia e questa angoscia che devo dimostrare qualcosa, che devo essere qualcuno, che deve qualcuno scrivere di me.
1: Le dava fastidio la fama che stava
0: cominciando. E da quella volta poi fuggo tutti i giornalisti. Lei è una testimone.
1: Lo so, bisogna fare la corte per anni, ma a un certo punto ha capito che la luce poteva essere messa al servizio della comunionalità e della liturgia anche.
0: Proprio questo era il passaggio, che l'arte è un servizio e che se io ho questo dono di vedere i colori, di vedere le sfumature di colori che un altro neanche li vede che ci sono, io li elenco, li distingo, eccetera, e se c'ho questo dono di occhio penetrante che va al di là dei strati, della scorza, eccetera, ma è questo io che c'entro, cioè di per sé, no? Cioè, ho cominciato veramente a vedere che la mamma che prepara il pranzetto per figlio non è niente diverso di me, cioè, e io non sono diverso di lei, cioè, non è dal Rinascimento e poi che nasce sto culto dell'autore, del grande nome, del grande personaggio, della grande opera.
1: Nel Medioevo erano opere corali, no? Le cattedrali.
0: Erano opere corali, ma anche così, perché mica la mamma si firma sul piatto, cioè, io ho visto i tabernacoli firmati, cioè, mi sembra un po' esagerato, cioè, non lo so, mi sembra che tutto ciò che è in qualche modo mosso dall'amore per qualcuno è creativo, perché sta portando la vita a un livello più alto, quello che non passa, perché solo l'amore rimane. E allora tutto ciò che si riesce a alzare a quel livello è una creatività, perché sto salvando il mondo dalla morte a un mondo che rimarrà, no? Allora, uno ama spostando bicicletta per uno ama lavando, uno ama cucinando, uno ama mettendo i colori insieme, che possono rallegrare il cuore e aprire gli orizzonti e far segno di croce a una persona.
1: La teologia occidentale è stata molto impantanata negli schemi di una razionalità che ha fatto perdere i significati simbolici.
0: Il passaggio dal simbolo al trattato è stato un passaggio doloroso, perché è importante, noi siamo entrati in un'università,
1: certo,
0: eccetera eccetera, cioè tutte queste cose sono molto importanti, no? Abbiamo anche noi fatto indagine sul concetto, sull'idea, sulla possibilità del pensare, tutto questo, però quando la realtà non è multistrato e quando la conoscenza non è unita alla vita, quando la verità non è bagnata dalla vita, io non so se si può ancora parlare della conoscenza cristiana, perché per noi la verità è una persona, è un volto. Se Dio fosse una idea basterebbe pensarlo. Se come è amore bisogna entrare nell'amore, e l'amore è la storia, cioè non si può stare a tavolino. Perciò io penso che la perdita del simbolo è la frantumazione culturale nella quale ci troviamo, no? Perché non c'è più questo modo di vedere uno nell'altro, che è tipicamente per l'esistenza di Dio. Dio esiste come? Uno nell'altro. Come io nel Padre, Padre in me, voi in me, io in voi. Cristiani non viviamo uno accanto all'altro come individui, ma uno nell'altro. E questo è anche il modo con cui noi impariamo a pensare. Il cristiano pensa uno nell'altro. Io mi ricordo quando ascoltavo Padre Spidlich, no? Questo grande teologo, no? In lui erano tanti volti, tante voci, cioè anche la realtà non va presa così di petto, ma contemplativamente.
1: Dio è il Dio cristiano è un volto, e anche soprattutto è carne, è un Dio incarnato. Lei ha scelto il mosaico, la pietra, dicendo: in questo tempo che scivola verso il virtuale, l'immaginario, è importante la fedeltà alla materia.
0: Di questo sono molto convinto, perché sono stato dentro l'eresia anch'io, pensando che più che astratto più è spirituale. Sbagliato, è veramente eretico. Dio si è incarnato e Cristo senza corpo non ci sarà mai più, e non c'è, non esiste senza corpo, solo che il corpo diventa pneumatico. C'è un inno di Sant'Efrem,
1: il corpo diventa spirituale, lo spieghi bene, perché non...
0: Ah, sì, ecco, diventa spirituale, perché c'è un inno di Sant'Efrem, il Siro, un teologo del IV secolo, un genio, no? Però poeta, vedi? Allora, lui c'è questa immagine delle anime che sono davanti alla porta del paradiso, non potendo entrare perché manca il corpo, perché la persona umana non è più scismabile dal corpo. Solo che quando il corpo viene vissuto con amore, viene offerto come dono, no? Non risparmiando se stesso, ma avvolgendo se stesso nell'amore, ecco, si sta veramente passando da una realtà mortale a una che rimane, perché è proprio come il chicco di grano. E questo è la vita dell'uomo, dipende totalmente dall'arte del morire. Questo mi insegnava già il mio papà quando ero piccolo, perché o uno sta crepando o si sta consumando. Se si sta consumando perché ama, è come il chicco nella terra, no?
1: Da frutto.
0: Esattamente. E le reliquie dei santi, dei martiri, secondo una tradizione antica, sono questi gusci, perché il seme è germogliato, è rimasto questo guscio, che è il corpo, che testimonia che veramente questa persona germoglia in Cristo, dove la nostra vita viene nascosta. Allora è un'altra cosa.
1: Noi abbiamo un'immaginazione troppo nutrita da quella digitale, che è tutta centrata sull'aldiquà, è poco spirituale?
0: Ma digitale è un'epoca troppo giovane per poter dire qualcosa di serio. Io ascolto tante cose, leggo tante cose sul digitale, però mi sembrano tante cose premature, precoce, esagerate, un po' all'indovinello, perché siamo contemporanei, no? Abbiamo colore di migliaia di anni, abbiamo detto poche cose, che cosa è il colore, figuriamoci sul digitale. Però non credo che è possibile pensare la persona umana senza corpo, senza materia, non credo che è possibile, e perciò penso che è molto pericoloso creare un mondo inconsistente. È molto pericoloso perché io non sono inconsistente. L'io dell'uomo è consistente. E se si comincia a muovere in un mondo inconsistente, è molto pericoloso, a mio parere. Perciò io amo dire anche agli artisti, no? Cioè, appena tu ami una persona, metti in contatto due cose: l'intelletto e le mani. E qui il mondo digitale, il mondo ludico, così virtuale, è pericoloso, no? Perché
1: mancano le mani.
0: Sì, perché mancano le mani, perché a me sembra di essere con, ma di fatti sono solo.
1: Padre Rupnik, la bellezza cos'è? La cito: ci hanno inchiodato sull'etica e sulla morale, ma una chiesa brava non attira nessuno, perché solo una chiesa bella fa innamorare. Il bene che non diventa bellezza è un pericolo per l'uomo, cioè?
0: Eh sì, questo, tutte queste affermazioni sono un po' sullo sfondo di Vladimir Salavyov, perché è proprio così. Lui dice che se una verità non si comunica come bellezza, è un mostro che mangia le persone. E noi non possiamo scherzare, perché l'epoca moderna ha massacrato milioni di persone in nome di idee.
1: E oggi lo rivediamo.
0: Cioè è una tragedia. Che vuol dire una idea sganciata dalla persona, dalla vita comunionale? È una ideologia che è un carro armato, che devasta. E il bene, che non si realizza come bellezza, lui dice, è una dittatura del fanatico,
1: un'imposizione moralista,
0: del volontarismo, eccetera, che è pericolosa. Lui dice la dittatura del bene è supremo male, no? E che cos'è la bellezza? La bellezza è la carne del vero e del bene, no? Cioè quando una cosa non è più monostrata, ma ti unisce agli altri, no? Questo è bello. Bello ti tira fuori dall'isolamento. Quando vedo una persona bella, mi sento già in qualche modo unito a quella persona, perciò mi appare bella, perché si è creato una relazione, no? Basta pensare che la verità realizzata in Cristo è nella Pasqua, che è un dramma, no?
1: La croce non era bella per niente.
0: Appunto. Eppure lui, che la gente girava la faccia dall'altra parte perché era così brutto, è il più bello dei figli dell'uomo, no?
1: Padre Rupnik, sono gli artisti che hanno abbandonato la chiesa o la chiesa che ha abbandonato gli artisti?
0: Non lo so com'è andata, comunque non è andata molto bene. Sono secoli di questo divorzio in atto, però certamente è grave, perché è chiaro che quando l'arte non è più la via regale della conoscenza, per esempio, per dire solo uno, no? Wojtyła, dopo tantissimi secoli nell'Occidente, di nuovo dice nel Teatro Fenice a Venezia: l'arte è la via regale della conoscenza. Della conoscenza.
1: Non a caso era un polacco.
0: Ecco, bravo.
1: Cioè, sul confine, cioè, verso un mondo che noi abbiamo, cioè, frettolosamente dimenticato.
0: Io mi ricordo, la gente è rimasta proprio: ma che sta dicendo? La conoscenza appartiene alla filosofia, alla logica, al metodo scientifico, alla oggettivazione delle cose, no? La stessa cosa. No, non è vero, cioè, questo divorzio è molto doloroso e penso che sarà molto molto lungo tempo per un incontro vero, perché qui siamo molto superficiali. Guarda, era moderno la scienza, tutti ci siamo buttati nella epistemologia, nella difesa, nella apologetica del Dio creato il mondo, questo e quell'altro, fede, ragione, ci siamo, questo è uno, però veramente uno ha tirato fuori il colore rosso e tutti i tori si sono buttati su quello per secoli, e abbiamo discusso questa cosa. Poi sociologia, è venuto Marx, poi psicologia, tutti i preti a studiare psicologia, tutti a essere psicoterapeuti. Abbiamo fatto tante di quelle mode, adesso è l'arte. Adesso bisogna fare l'arte, la bellezza. Tutti citano la frase di Dostoevskij senza capire di dove è, che cosa dice, ma io direi andiamo piano, perché il dialogo con l'arte non significa che io prendo adesso un artista e li faccio fare la chiesa. Com'è possibile? Com'è possibile?
1: Ci vuole un rapporto, no?
0: Ma è chiaro, ma poi la chiesa come spazio è l'immagine del corpo di Cristo come chiesa con maiuscola. E far entrare dentro l'arte è lo stesso come siamo entrati noi nella chiesa, attraverso la morte, cioè attraverso il battesimo. Nella chiesa non può entrare una cosa che non fa parte di questo corpo, e l'arte fa parte della liturgia, e non può stare lì una cosa che non fa parte della liturgia. Allora, per tempi antichi neanche i fiori sono entrati nella chiesa, come spiega bene Simeone da Tessalonica. Nel mondo romano, piuttosto per paura del paganesimo, nel mondo orientale è ancora più profondo, perché non fiori? Perché sono troppo brutti, perché sono del mondo e non sono ancora passati la Pasqua. E come passano la Pasqua? Muoiono, si seccano, si fa l'incenso, arriva il fuoco, lo Spirito Santo, li riaccende, tu entri in chiesa, fiori dappertutto, ma non li vedi, li senti, e non appassiscono più. Così si entra, così entra l'arte nella chiesa. E scusa, se uno è sposato e non dice: adesso chiamo un pinco palino che mi decori la camera da letto. E no, quello decideranno lui e la moglie cosa sarà lì dentro, perché quello è il talamo, quello è il sacramento, è l'articolazione all'interno della vita della coppia, cioè come la chiesa, la liturgia è l'articolazione all'interno dell'identità della chiesa. Non posso mettere lì qualsiasi cosa, ma questo è un grande nome, non dubito che è grande nome, ma sarebbe forse il caso di portarlo nella sala
1: parrocchiale,
0: nel cortile, non so, ci sono migliaia di posti dove si deve decorare, ma lì dentro bisogna però far entrare un altro modo di fare l'arte, perché l'arte liturgica c'è un codice suo, c'è un canone suo. Io nella liturgia non posso venire dentro e cominciare a suonare rock and roll.
1: Perché si fa.
0: Si fa, ma infatti stona notevolmente. E non abbiamo attirato come si pensava.
1: Tutt'altro, anzi. anzi, per non essere soggettiva, l'arte deve nascere da un'esperienza spirituale e dalla comunione. E per questo il mosaico, abbiamo detto, e per questo anche il Centro Aletti. Spieghiamo che cos'è. Cioè, lei è direttore qui a Roma di questo luogo dove si fa arte vivendo però in comune, vivendo insieme. Ci sono giovani, no? Questo atelier dell'arte spirituale, sì, fatto sì, da ragazzi, da giovani che vogliono, sì, imparare da lei, ma fare un'esperienza di comunità.
0: Esattamente.
1: Cristiana.
0: Esattamente, perché io sentivo, e proprio con Giovanni Paolo II su questo ho parlato tante volte, che in qualche modo siamo chiamati oggi a ispirarci, non a ripetere, non si ripete niente nella storia, se non nostalgia è sempre una patologia, questo sia chiaro, ma di prendere l'ispirazione nei tempi in cui si creava per la Chiesa dalla Chiesa. A me interessa un'altra cosa. Se ciò che stiamo facendo è espressione di una vita dove la base, il fondamento è uno nell'altro, è la comunione. Perché tutto ciò che viene dalla comunione, dalla carità, è abitato da Dio. Perché dove c'è la carità, lì c'è Dio.
1: C'è bisogno di dichiararlo.
0: Esattamente. A me mi interessa se noi siamo in grado, da 14 nazioni che siamo, ortodossi, greco-cattolici, latini, a fare 12 ore di lavoro se necessario in un cantiere al giorno, nell'amicizia, nella carità.
1: Quindi anche una comunità ecumenica, una parola che va molto di moda anche questa.
0: Perché questo per me è importante, che quando io vedo che un artista su impalcatura a 20 metri di altezza sta per un quarto d'ora lavorando una pietra, poi gli cade e un altro accanto lui dice aspetta, scendo io, e scende, lo riporta su, per me questa è la carità. Allora io ho una forte convinzione che quella parete è abitata da Dio. Le cose più profonde che uno nella vita vorrebbe trasmettere non si possono fare a modo di scuola. E io non voglio agli artisti parlare della vita spirituale, è l'unica cosa su quale non parlo. Perché? Perché questo si può solo trasmettere. Questa è la vera tradizione della Chiesa. Cristo non ha scritto Padre nostro e dice imparate, ma ha fatto vedere come si fa. Io vorrei che gli artisti vivano con me, così mi vedono. E io non posso giocare. Mi vedono come vivo, cosa bevo, quanto mangio, cosa penso, vivono. E così si trasmette da uno all'altro la vita. E questo è il nostro modo di esprimere ciò che facciamo sulla parete. Perciò la chiave di tutto è l'Eucaristia, perché lì siamo ciò che siamo, corpo di Cristo. Come possiamo fare la parete che è l'autoritratto della Chiesa se noi non sappiamo cosa siamo? L'autoritratto si può fare, lo dimostra Van Gogh, che ne ha fatti non so quante decine, perché ogni volta che faceva Benedetta sentiva che è già diverso. Allora dice, non sono questo, sono già diverso. Allora io non posso esprimere l'autoritratto della Chiesa se non so chi sono.
1: Ci spiega il logo del Giubileo?
0: Il logo del Giubileo sono due punti di partenza quando mi hanno chiamato per dire devi fare logo. Prima è l'intuizione di Efrem il Siro, di nuovo cito Efrem il Siro, oppure una liturgia maronita libanese molto bella, dove si descrive questa discesa di Cristo con incarnazione, l'inganno che lo fa Dio al diavolo, al dominatore della morte, eccetera, perché manda il figlio nella carne mortale, Cristo muore ed entra nell'impero della morte per prendere l'Adamo morto, per ridargli la vita e mettersi al suo spalle come la pecora smarrita. Perché vede, la misericordia teologicamente significa quella dimensione di Dio che è capace di coprire la distanza che sta tra Dio e il peccatore, tra Dio e il morto. Noi non possiamo varcare questa distanza perché dovremo superare il peccato che non possiamo e la morte, non possiamo. Lui fa questo. Questo, coprire questa distanza si chiama teologicamente misericordia. E non esiste più che Cristo che è sceso nella morte per caricarsi l'uomo morto rivificato sulle spalle. Poi volevo mettere insieme questi occhio di Adamo e di Cristo, che si coprono facendo un terzo occhio insieme, perché Sant'Atanasio, un altro grande dei primi secoli, diceva che Dio in Cristo per 33 anni imparava a vivere da uomo, affinché noi imparassimo a vivere secondo Dio. E allora io penso che la misericordia è anche questo, vede, imparare a vedere con l'occhio di Dio non solo gli altri, anche se stessi.
1: È la cosa più difficile,
0: esattamente,
1: questa.
0: Io ho visto tanta sofferenza come sacerdote nei colloqui spirituali delle persone che sono giudici tremendi, spietati di se stessi, oppure si perdonano tutto, si permettono tutto, ma un certo giorno non ce la fanno. Invece vedere se stessi con l'occhio di Cristo, stupendo.
1: Mi dice una musica che possiamo utilizzare come sigla per salutarci, una musica che rappresenta in questo momento la sua anima, quello che ama.
0: Io quando voglio ascoltare un po' di musica ascolto solo due musiche. O il versante popolare alpino sloveno, o quello dalmato croato, o la liturgia bizantina. Altre non c'è. Una volta un grande giornale ha fatto una intervista con me e mi ha chiesto: mi dice una musica che le piace? Dico sì, Zingara. Non hanno scritto questo.
1: Grazie padre Lupi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. E lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ricordiamo che anche Tamoil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 di ottobre. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen, la Premier propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociati in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nation League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia. Ben trovato Franco, a te la parola.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici di Radio Voce nel deserto che dedicano o approfittano di questo momento per mettersi in contatto con noi, con i nostri pensieri, con le nostre proposte del Forum delle Associazioni Familiari, la situazione dell'attualità. Ecco, sono tutte cose che ci mettono nelle condizioni di poterci esprimere e di volerci esprimere. Oggi ci siamo dati un titolo così di partenza, coltiviamo il futuro. Vediamo un po' su questo tema del futuro, cosa che noi, qual è il nostro pensiero, anche partendo da qual è la nostra situazione. Questo titolo mi porta il pensiero innanzitutto al mondo agricolo, alla vita dei campi, alla terra che accoglie, genera, produce, e grazie ad essa viviamo il presente, quel presente che ci prepara al domani, cioè coltiviamo il futuro, che è il futuro dell'umanità. C'è un insieme nella vita dei campi che si caratterizza nella terra, un insieme costituito dalla sua generosità, dal rispetto della natura, dalla mano e cura dell'uomo. Questo insieme è in sintonia con il percorso dell'umanità, dove generosità e amore, dove rispetto della natura e dove la fedeltà al proprio stato di essere uomini ci ha resi figli e poi trasmettitori del domani. Così, come dire, costruttori, coltivatori di futuro. Sintonia piena con il coltiviamo il futuro, nel quale mi inserisco immaginandomi innanzi a quella scala che di generazione in generazione, scalino dopo scalino, ci ha portato a quell'oggi che la nostra presenza testimonia. Ma la nostra presenza, come presenza di società in senso demografico, non può non vedere il suo rimpicciolirsi, non può non vedere l'espansione di quel vuoto che oggi chiamiamo denatalità. Ben sappiamo, nell'esemplificazione della scala, che oggi si sale di uno scalino, ma contemporaneamente si scende di due. Ben sappiamo che ci sono percorsi e scelte di vita che conducono a risultati opposti, e per questo dobbiamo testimoniare, proporre, sostenere la via che conduce all'obiettivo del sì alla vita stessa. Diceva il professor Donati in un convegno sulla famiglia a Trieste nel 2000: Friuli, svegliati. Hai ancora pochissimo tempo per riprenderti dalla fase discendente cui ti sei avviato. Lo specchio demografico di oggi ci dimostra che quel messaggio non è stato colto, o almeno non è stato colto a sufficienza. Nella esemplificazione della scala riscontriamo la perenne discesa continuativa di quella sorta con l'introduzione nella legislazione italiana della non punibilità dell'aborto. Ci troviamo oggi di fronte al vuoto. Non ci accorgiamo di trovarci in prossimità di una voragine che solo la ricollocazione della maternità nei primi posti della scala dei valori, nonché del suo adeguato sostegno, potrà evitare appunto. Immettersi su questa strada che abbiamo definito Costruiamo il futuro e che anche un'associazione come il Centro Aiuto di Vita Pratica e come Centro Aiuto per la Vita Pratichiamo da mezzo secolo costituisce obbligo per tutta la società. Si tratta di mirare al bene comune, bene che parte dal rispetto della vita nascente e della maternità, quale e quali beni non negoziabili, beni sacri, inviolabili, bene infinito come dono donato. Nella prossimità di Pordenone, capitale della cultura, questa verità e questi fondamenti vorremmo trovassero adeguato spazio, convinti come siamo che la cultura di rispetto della vita costituisca il costruire il futuro. Vorremmo che Pordenone e tutta la regione potessero presentarsi non più con la matrice di prima fila più volte acquisita nei vari decenni nel campo del rifiuto della vita, ma in quello ben opposto di un sì alla vita fondato sia nell'applicazione delle diverse leggi pro vita, sia nel rispecchio di quella cultura di cui la tradizione e l'onore dei nostri pregenitori ci hanno trasmesso e che la presenza di ognuno testimonia. In questi giorni sui giornali la rinnovata notizia che nelle scuole mancano iscritti, 100 classi in meno nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia. È questa una novità? Certamente no. Da decenni il calo di nascite non subisce interruzioni. Alla piaga della denatalità dobbiamo dare una risposta. E come centri di aiuto alla vita, il nostro operare è presenza viva e costante, e anche offerta di occasioni come lo è in questa circostanza. Siamo incoraggiati in questo senso dal nuovo che avanza. Quale? La vita umana, la vita nascente, la maternità, da alcuni anni ormai trova riconoscimento in regione anche con il sostegno alle gestanti difficoltà, che nell'ultimo esercizio ha ottenuto il sì unanime dei consiglieri, di tutti i consiglieri regionali. Nel campo politico della vita, questa scelta, questo voto unanime costituisce novità. Novità positiva, onorifica ed onorevole, novità che evidenzia l'aver compreso che la vita non si raggiunge cancellando il suo sorgere, ma si accoglie, come dice la legge, accogliendola e operando per il superamento delle difficoltà che ogni donna, ogni famiglia, ogni neomamma potesse incontrare. E questo noi lo chiamiamo coltiviamo il futuro. Questo lo definiamo non scendere, ma salire la scala della vita.

restiamo nel tema che abbiamo iniziato oggi, è quello della natalità e denatalità. Se l'Italia smette di essere un paese vitale, cosa succede? Per capire quanto siamo lontani da un paese vitale, ci basta guardare ai decenni passati. C'è stato un tempo in cui in Italia nasceva quasi 1 milione di bambini ogni anno. Nel 1964, ad esempio, sono nati 1 milione di bambini, ma anche solo 20 anni fa, nel 1995, sono nati 526.000 bambini. Nel 2025, invece, le nascite sono state 355.000 bambini. Nel 2025, invece, le nascite sono state

anno negli anni 60. Non è una crisi temporanea. Quella della denatalità italiana è una trasformazione costruita dalle élite del 68 in poi, è divenuta ormai strutturale. Lo conferma la fotografia dell'Italia che offre il dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato a Roma un mese fa, nel corso di un evento patrocinato dall'INPS, alla presenza del presidente della Fondazione Gigi De Paolo, del presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica Francesco Maria Kelly e dal direttore generale dell'Istituto Previdenziale Italiano Valeria Wittenberger. Secondo i relatori, il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minor desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà economiche e sociali che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita e di accogliere figli. Per il direttore generale dell'INPS, il compito dello Stato è fare in modo che la nascita di un bambino non comporti una caduta insostenibile del reddito e soprattutto che la maternità non determini per una donna l'uscita dal lavoro, la rinuncia alla carriera o una condizione permanente di svantaggio. E precisamente questa la direzione intrapresa negli ultimi anni. Non dobbiamo sostenere che il problema sia già risolto. Dobbiamo però dire con chiarezza che l'Italia non è ferma e che non partiamo dall'anno zero. Ridurre comunque la distanza tra il volere e il potere essere genitore rimane una delle principali sfide economiche, sociali e culturali del Paese. Per questo ricordiamo che la Fondazione per la Natalità sta riproponendo l'appello affinché la natalità ritorni ad essere una priorità strutturale dell'agenda agricola, dell'agenda politica nazionale. E di questo si parlerà in particolare, ricorda la Fondazione per la Natalità, durante la sesta edizione degli Stati Generali della Natalità, che si terrà come ogni anno a novembre, il 25 e 26 novembre a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione.

E proseguiamo, cari amici, con il discorso della natalità e denatalità, riportandovi su un altro mondo, quello geografico, nel senso che andiamo a cogliere un segno ed una realtà che viene dalla Finlandia. L'idea è stata avanzata da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Ricerca della Popolazione della Federazione delle Famiglie Finlandesi, diretto da Anna Rotiker, e funziona in modo semplice. Lo Stato accantona 5.000 euro per ogni bambino che nasce in Finlandia. Il capitale viene investito in titoli o indici azionari, come farebbe un fondo pensione con un orizzonte di lungo periodo. La somma accumulata potrà essere

riscossa solamente se una volta adulti si diventerà genitori. Non tutta la cifra però. Il 70% alla nascita verrà dato alla nascita del primo figlio, il 60% del rimanente alla nascita di un eventuale secondo, il terzo con il resto. Tradotto in euro e ipotizzando un rendimento nominale annuo del 6%, secondo una simulazione degli autori, ciascun genitore potrebbe ricevere, tenendo conto dell'inflazione, circa 13.000 euro per il primo figlio, 3.900 per il secondo, 2.800 per il terzo. E chi invece non diventa padre o madre? La sua quota dopo 45 anni tornerebbe al fondo per essere destinata alla generazione successiva. E nel giro di qualche decennio il capitale accumulato dovrebbe rendere il meccanismo autosufficiente, non più dipendente da contributi statali. Il fondo potrebbe dunque effettuare i primi pagamenti circa 20 anni dopo la sua introduzione, quando i primi assegnatari comincerebbero a diventare genitori. Nel frattempo, per evitare torti generazionali, è previsto un regime transitorio di bonus: 5.000 euro alla nascita del primo figlio, 2.000 per il secondo, 500 per il terzo. Il costo medio annuo per lo Stato tra fondo e regime transitorio è stimato in 325 milioni. I promotori calcolano che i soli bonus transitori possono risollevare il tasso di fecondità da 1,3 a 1,6 figli per donna, mentre il fondo pienamente operativo lo porterebbe a due figli per ogni donna. Questo vorrebbe dire, sempre in fase di simulazione, avere 17.000 nascite in più rispetto ai livelli attuali. Stiamo parlando della Finlandia, stiamo parlando della proposta e della legge che è stata fatta istituendo questo fondo, un premio alla nascita che verrà effettivamente quando i bambini di oggi diventeranno genitori domani. Un modo per dire: guardiamo alla vita e al futuro con una certa serenità. Questo è un esempio di presenza che lo Stato è vivo e mira all'accoglienza della vita umana con delle buone e belle occasioni.

Ed andiamo, cari amici, su altri temi. Andiamo addirittura sul tema opposto, sempre riguardante il sì alla vita. Abbiamo parlato della denatalità, che vuol dire non accogliere la vita. Abbiamo esposto le tesi ed esempi e proposte perché si guardi ad un futuro di sì all'accoglienza della vita nascente. E ora, come opposto, ci troviamo anche, e siamo in Italia e siamo nelle nostre regioni, dove si discute di dar fine alla vita. Viene chiamata la morte, viene chiamata la morte di Stato, viene chiamata quella fine, diciamo così, volontaria, però poco chiamata volontaria, nel senso che si mira a quella fine vita che si vorrebbe assistita, sostenuta, appoggiata dalle strutture sanitarie. Ecco, noi ci troviamo con queste proposte. In particolare abbiamo visto in questi giorni, abbiamo visto il caso del Veneto, però il Veneto non è e non costituisce una novità, in quanto altre regioni come l'Emilia Romagna, come la Toscana, hanno approvato delle leggi chiamate di fine vita. Abbiamo bisogno di finire la vita per volontà umana? È da pensare proprio di no, però la realtà ci dice che è questa proposta, questo operare, questa strada è già aperta in Italia, e il che vuol dire che siamo all'opposto di quello che è rispetto per la vita. Ecco, in questo caso vediamo il Movimento per la Vita Italiana, che insieme a Ditelo sui Tetti rivolge un appello forte. È un appello forte, anzi, che ha rivolto un appello forte al Consiglio regionale del Veneto. È datato di qualche giorno questo invito, questo avviso, perché è uscito ovviamente prima dell'approvazione della legge che è appena stata approvata, ma diamo lo stesso comunicazione perché in effetti presenta delle spiegazioni, degli approfondimenti che riteniamo utili. L'invito al Consiglio regionale del Veneto è stato questo: non piegare il servizio sanitario alla logica della morte medicalmente assistita, cioè alla cultura dello scarto. La nostra posizione di movimento è Ditelo sui Tetti. La nostra posizione nasce da una responsabilità culturale e istituzionale che non può essere elusa. Se il sistema sanitario pubblico venisse piegato a prestazioni che anticipano la morte dei malati, affermerebbe che la vita debole non ha dignità. Ripeto, se il sistema sanitario pubblico venisse piegato a prestazioni che anticipano la morte dei malati, affermerebbe che la vita debole non ha dignità. Il voto che era previsto
non è un passaggio tecnico, è passaggio civile, antropologico, politico, è un voto che dice che siamo come comunità e quale idea di persona intendiamo custodire. Il presidente Zaia ha invitato i consiglieri ad essere all'altezza della responsabilità. Noi raccogliamo quell'invito e lo rilanciamo. Essere all'altezza significa non trasformare la solitudine, la malattia, la fragilità in un varco verso la morte di Stato. Ripeto, essere all'altezza significa non trasmettere la solitudine, la malattia, la fragilità in un varco verso la morte di Stato. La lettera aperta congiunta del Movimento per la Vita Italiano e il network Ditelo sui Tetti ricorda che l'eliminazione del sofferente non amplia la libertà, ma la comprime, riducendo il morire ad un atto amministrativo anziché ad un processo umano che merita presenza e cura. Perché questa legge va respinta con fermezza? La proposta di legge non è un semplice regolamento organizzativo, è un assenso politico alla morte medicalmente assistita. È un cambio di paradigma che stravolge la missione del servizio sanitario, chiamato a curare e non a facilitare la morte. Espone i più soli e i più poveri al rischio di percepirsi come un peso. Introduce una pressione sociale indiretta, già riconosciuta dalla Corte Costituzionale. Consolida un modello che elimina il sofferente invece della sofferenza. Rompe il patto di fiducia tra cittadino fragile ed istituzione. La lettera ricorda con chiarezza: la morte di Stato è una sconfitta collettiva per lo Stato e per ciascun cittadino. Ripeto, la morte di Stato è una sconfitta collettiva per lo Stato e per ciascun cittadino. E con questo pensiero, praticamente noi come Forum delle Associazioni Familiari, insieme con Movimento per la Vita, con Ditelo sui Tetti, con tante altre associazioni di volontariato, e convinti che sia questo il discorso di fondo, di inizio alla fine, in senso completo anche della Chiesa, e cioè che accogliere la vita vuol dire accogliere la volontà di Dio, e che in senso civile la morte di Stato è una sconfitta per lo stesso Stato ed è una sconfitta per ognuno dei cittadini.

E completiamo questo discorso dando comunicazione anche del comunicato stampa che ha fatto Provita dopo l'approvazione della legge sul fine vita in Veneto. Questo è il comunicato. È stato consumato oggi in Veneto un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra, i cui elettori oggi hanno scoperto di aver votato una maggioranza progressista e radicale. Così Antonio Brandi, presidente di Provita e Famiglia, commenta l'approvazione avvenuta oggi in Consiglio regionale del Veneto della proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscione sul suicidio medicalmente assistito. La stessa misura, che era già stata respinta dallo stesso Consiglio nel 2024 nella precedente legislatura. E innanzitutto, spiega Brandi, è una norma già incostituzionale, come dimostrano le sentenze della Consulta che ha smantellato il cuore delle leggi simili di Toscana e Sardegna. Per questo chiediamo al Governo di impugnare anche questa legge. Si tratta inoltre di un gravissimo tradimento politico. La Lega, che ha consentito l'approvazione di questa legge sotto la spinta radicale di Luca Zaia e del voto favorevole anche del presidente della regione Alberto Stefani, smentisce clamorosamente il proprio programma elettorale, che dichiara il rifiuto esplicito di ogni normativa a favore dell'eutanasia e del suicidio assistito, e rincorre chi ha già tradito i propri elettori, cioè Forza Italia, che nelle ultime settimane ha fatto del suicidio assistito una bandiera nazionale. Questi partiti hanno la responsabilità storica di aver aperto la strada alla cultura della morte in una regione governata dal centrodestra, e la ricorderanno, dice Antonio Brandi, la ricorderanno alle prossime elezioni. Ma è ovvio che la proposta di legge è stata anche una proposta di legge voluta ed appoggiata dall'altra parte degli altri gruppi politici.

0: andiamo verso la fine, cari amici, presentandovi un articolo di Daniele Trabucco che è stato pubblicato il 28 agosto sul giornale La Verità. Il titolo è "L'embrione non diventa persona, lo è dal momento del concepimento". Questo è il testo. Il problema dell'aborto viene oggi quasi sempre formulato come un conflitto fra diritti. Da una parte si colloca la posizione della donna, dall'altra la vita prenatale, e la questione viene ricondotta alla ricerca di un punto di equilibrio tra interessi contrapposti. Questa impostazione, tuttavia, non è neutrale, perché presuppone già una determinata concezione dell'uomo e della persona. Anche la categoria moderna dell'autodeterminazione, o più precisamente della libertà negativa, secondo l'insegnamento del professor Danilo Castellano, quando viene assunta come criterio ultimo, presenta un'aporia evidente. Se ciascuno fosse misura esclusiva delle proprie scelte, resterebbe infatti da spiegare quale limite incontri la volontà individuale quando la sua decisione incide sull'esistenza di un altro soggetto. Prima del bilanciamento giuridico si pone dunque una domanda più radicale: che cosa è l'embrione? La risposta non può essere ricavata soltanto dal suo patrimonio genetico. Il dato decisivo consiste nel fatto che dalla fecondazione esiste un organismo, un nuovo organismo umano, unitario e distinto dai due organismi da cui deriva, dotato di un principio interno di sviluppo. L'embrione, in altri termini, non riceve dall'esterno la propria forma di sviluppo, come accadde ad un oggetto costruito. È invece il soggetto di un processo continuo nel quale si succedono lo stadio fetale, la nascita, l'infanzia e l'età adulta. Cambiare le dimensioni, le condizioni e le capacità operative, cambiano le dimensioni, le condizioni e le capacità operative, ma non cambia il soggetto al quale tali trasformazioni appartengono. Da qui nasce l'equivoco contenuto nell'espressione persona in potenza, spesso utilizzata in questo ambito. Se per una persona intendiamo un individuo sussistente di natura razionale, e se la razionalità indica la natura del soggetto e non l'esercizio attuale di ragionare, l'embrione deve già esistere in atto come soggetto. Diversamente, non si comprenderebbe a chi appartengono quelle facoltà relazionali che sono ancora in potenza e che diverranno esercitabili nel corso dello sviluppo. L'embrione dunque non è una persona possibile, ma è un soggetto personale già sussistente in quanto appartenente alla natura umana. Ecco, cari amici, questo articolo di Daniele Trabucco che si è riportato di fronte all'evidenza che l'embrione è di per sé già uomo, è di per sé la persona, è persona, cosa che molte teorie vorrebbero e dichiarano il contrario. con questo articolo ritengo che possiamo concludere. A tutti voi il nostro più carissimo saluto.
1: Avete ascoltato Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. A tutti voi buon proseguimento di ascolto.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il Presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero del Made in Italy comunica il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. È in diminuzione sui 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Sempre oggi il capo dello Stato, in occasione del 12° congresso, ha definito le aziende familiari un virtuoso assetto produttivo nazionale. Ucraina, una persona è morta, altri 2 sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i 2 piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi siamo in compagnia nuovamente di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata ai nostri microfoni.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Sono lieta di essere nuovamente con voi con le pagine intense e vive del settimanale Il Popolo che porta la data di domenica 4 ottobre. Il 4 ottobre è anche una data molto significativa, è la data dedicata a San Francesco e sappiamo tutti come si celebri quest'anno l'ottavo centenario di questo nostro grande santo. Si celebra da noi con incontri, mostre, celebrazioni sia a Pordenone città che nella diocesi. Ed è veramente significativo e questo ricordo, questo pensiero al nostro grande santo, al grande santo italiano. Passo ad altre notizie, passo all'editoriale che in questa settimana è stato redatto dal nostro vescovo Giuseppe Pellegrini. Porta questo titolo l'intervento del nostro vescovo: scuola è comunità e inclusione. E ci dice Monsignor Pellegrini che iniziare il nuovo anno scolastico è sempre un momento carico di emozioni. C'è l'entusiasmo della novità per alcuni e il desiderio di ritrovarsi, ma c'è pure quel velo di trepidazione per le sfide che ci attendono, per la fatica dello studio e per la responsabilità di educare. Oggi la provvidenza ci fa un dono speciale. La chiamata di Matteo, una luce che illumina il senso del nostro ritrovarci e la missione che ci attende nei prossimi mesi. Cari insegnanti, scrive il nostro vescovo, credo che il primo grandissimo insegnamento per questo anno scolastico risieda proprio nello sguardo. Gesù lo vide. Prima ancora di essere un luogo di trasmissione di conoscenze, è il luogo degli sguardi. Dietro i banchi che si riempiranno in questi giorni non ci sono solo numeri di registro o momenti da riempire con nozioni. Ci sono volti, ci sono ragazzi, adolescenti e giovani che portano con sé sogni,

0: Ecco, allora ritorniamo in onda con Flavia Sacilotto.
1: Grazie, grazie Gabriele. Allora riprendiamo un po' il discorso, non so esattamente in quale punto sia stato interrotto. Stavo parlando di educazione e di scuola come comunità inclusione e ripeto, ripropongo una riflessione sul verbo educare, proposta questa riflessione dal nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini. Ci dice il nostro Vescovo educare, ce lo ricorda la radice stessa della parola extucere, significa tirare fuori il meglio, che questo sia un anno in cui nessuno studente si senta invisibile o giudicato solo per un brutto voto, ma si senta guardato come Matteo, amato per ciò che è e chiamato a diventare ciò che può essere. È veramente molto intensa questa lettera del nostro Vescovo, che ringraziamo. E procediamo ad altri temi. Siamo in cronaca della diocesi. A Pordenone, nel Duomo Concattedrale San Marco, il Vescovo ha imposto le mani su Oscar, Mirko e Christian, ordinati diaconi. E ha detto loro il Vescovo: siete segno di speranza che squarcia il velo del pessimismo contemporaneo. E uno scorcio di commozione ha coinvolto l'intera assemblea al termine del rito con l'eccomi dei tre eletti, l'imposizione delle mani da parte del Vescovo, come abbiamo appena detto, e l'abbraccio fraterno ai nuovi diaconi. Durante l'Eucaristia questi nuovi diaconi hanno dunque distribuito la particola, hanno appunto distribuito l'Eucaristia all'assemblea e poi la liturgia è proseguita con la loro salita all'altare durante la messa presieduta dal Vescovo Pellegrini. Passiamo ad altri temi. Siamo sempre al tema scuola. E c'è un dibattito col professor Giovanni Mauro Dalla Torre, che è registrato anzi dal professor Giovanni Mauro Dalla Torre, delegato ufficio scuola della diocesi. Tutti parlano di scuola, scrive il nostro professore, ma cosa davvero sta a cuore? L'integrazione arriva imparando l'italiano e con la diffusione della cultura. Il numero di studenti da noi senza cittadinanza italiana si attesta attorno all'11-12% del totale, circa 930.000 ragazzi. Sono circa il 7,6% a livello nazionale le classi in cui il numero di stranieri supera il 30%, con punte del 12-13 nella scuola primaria. Tuttavia questo dato non combacia per forza con l'effettiva conoscenza o meno della lingua italiana. Innanzitutto la scuola italiana non è più un ascensore sociale e i cosiddetti nuovi arrivati vengono catapultati nelle classi senza sapere la lingua italiana e quindi senza nulla capire. E tutto ciò è suffragato da una deviante idea di integrazione. Passano mesi nelle nostre aule come pesci fuor d'acqua questi nuovi arrivati che appunto non conoscono l'italiano. Questa integrazione è veramente faticosa. E al di là delle ideologie, delle schermaglie partitiche di sapore elettoralistico, adottiamola questa scuola, accompagniamola con saggezza, pazienza e lungimiranza. Tutti si armino della prudenza di osare e insieme si potrà pervenire a creare una scuola umana e umanizzante, professionale e professionalizzante, così da dare speranza alle nuove generazioni. E poi ovviamente ci sono altre considerazioni e riflessioni sul tema e le lascio alla vostra lettura. C'è un approfondimento in questo anno francescano, a 800 anni dalla morte nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1226. Ci sono molti eventi a Pordenone, nella città fra virgolette francescana. E qui troverete indicate appunto le iniziative che sono proposte e celebrate a Pordenone, ma anche quelle che sono proposte a Portogruaro e a Cordenons, e sabato 3 si ricorda il transito e domenica 4 la Santa Messa sarà animata dal gruppo francescano. San Francesco è presente vivo tra noi, in mezzo a noi, anche appunto nella, soprattutto nella realtà ecclesiale. Ma ci sono anche eventi e spettacoli per Francesco. Per esempio a San Vito il Tagliamento, domenica 4 ottobre, sarà presente la Polifonica Tomabini, appunto per un ricordo vivo di questo santo tanto amato. Il santuario sanvitese, che è affidato alla comunità dei frati minori francescani, ospiterà una proposta musicale che intreccia ricerca storica, riscoperta del patrimonio musicale e tradizione francescana. A Pordenone c'è la città del Cristo, dove il santo viene intensamente ricordato. Non cito tutte le altre realtà perché sappiamo benissimo che questo santo è molto caro agli italiani. C'è però una testimonianza che si è fatta di recente libro e parla di San Francesco, il mio paese. Un solo paese in tutta la diocesi porta il nome del santo di Assisi. E troverete qui, appunto, a cura di Don Giuseppe Tosoni, il ricordo di questo santo e anche della dedicazione al santo Francesco che è contenuta nel nome del paese. Qui abbiamo tante altre iniziative in diocesi che riguardano San Francesco d'Assisi, veramente una molteplicità di iniziative, perché questo santo, italianissimo santo, è molto molto sentito, molto amato. E per quanto riguarda sempre questa fisionomia francescana, possiamo dire che, andando per tracce del santo d'Assisi, Pordenone è francescana. Potrebbe essere intesa da qualcuno che si fosse per caso accorto dell'impegno qui messo in queste settimane grazie all'unità pastorale di Pordenone Centro, appunto per dare spessore all'ottavo centenario del transito del poverello. E relativamente tardi una comunità di frati venne qui a insediarsi, diversamente dall'altra città dell'antico territorio concordiese, Portogruaro, dove i frati giunsero ancora nel 1281 al seguito del vescovo Fra Fulcherio di Zuccola. E anche qui Walter Azzaretti ci ricorda appunto la presenza francescana nelle nostre realtà, nelle nostre zone, nel nostro territorio. E siamo ancora al tema francescano. Al tema francescano, per sottolineare ulteriormente come ci siano presenze francescane in diocesi di Concordia Pordenone. E questo lo desumiamo anche da una pubblicazione di Eugenio Filippetto che porta la data del 1982. Il volume era stato edito in occasione degli 800 anni dalla nascita del santo, mentre oggi, 2026, si ricordano gli 800 anni dalla morte. A dire il vero, mentre la data di morte è certa, la data della nascita resta incerta. Per l'anno si oscilla tra il 1881 e il 1882. E come giorno della nascita si dà per probabile il 26 settembre. In ogni caso, questo santo è caro a tutti, è caro a tutti per la sua intensità di pensiero, per la sua semplicità, per appunto la sua francescanità. Siamo ancora a Pordenone, in cronaca di Pordenone. Organizzato dalla Caritas in un convegno giovedì 15 ottobre a Casa Zanussi. Ogni notte una porta aperta alla locanda, raccontati 10 anni del servizio del dormitorio. Giovedì 15 ottobre Casa Zanussi, Centro Cultura, ospita la giornata di incontri dedicata a Ogni notte porta aperta, 10 anni di dormitorio, locanda a Pordenone. Il programma prevede una mattinata di incontri per operatori e pubblico libero e un pomeriggio di lavori di gruppo. L'iniziativa è organizzata dalla Caritas Diocesana di Concordia Pordenone. E qui ricordiamo in questa pagina una figura molto significativa, molto attiva nella Croce Rossa. È stata salutata per l'ultima volta Chiara Filippetto in Pameo. E abbiamo ancora tante pagine a cui accostarci e siamo sempre in tema di celebrazioni. Festa della Madonna del Rosario. Ci sono molte celebrazioni in programma nelle parrocchie della città e in altre comunità del Friuli occidentale. E qui, in questa pagina, troviamo una nota che riguarda l'ospedale di Santa Maria degli Angeli e le sue chiese. In occasione dell'apertura del nuovo ospedale di Pordenone, il Centro Culturale Augusto del Noce, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ha realizzato una mostra sul tema l'ospedale di Santa Maria degli Angeli e le sue chiese, che è stata inaugurata sabato 26 settembre nella chiesa del vecchio ospedale di via Montereale e poi esposta nelle settimane successive nella nuova sede. La mostra ripercorre le tappe del nosocomio e delle sue cappelle, dal primo ospedale di Santa Maria dei Battuti di Pordenone, sorto alla fine del XIII secolo, di fronte appunto alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, e costruita nel 1309 come un suo luogo di culto. La chiesa del nuovo ospedale, il cui allestimento sarà completato nei prossimi mesi, sarà l'ultima tappa di una presenza cristiana che ha sempre accompagnato la storia del nosocomio, a testimonianza del legame profondo che è sempre esistito tra carità cristiana, assistenza sanitaria e cura medica, perché la carità cristiana è un investimento affinché l'uomo possa continuare a vivere e a costruire la propria esistenza. Siamo ad altre tematiche, siamo a Pordenone, domenica 4 ottobre, cambio alla guida dell'Istituto Vendramini. Don Marino Rossi saluta dopo 10 anni di servizio. E la guida spirituale dell'Istituto passa ora a Don Riccardo Moro, che raccoglie il testimone di Don Marino e proseguirà il servizio insieme al presidente Angelo Magarotto. E la celebrazione di festa per i 60 anni di sacerdozio di Monsignor Cesco avviene appunto a casa sua, e Don Pierino Cesco è testimone del terremoto contemporaneamente mentre era parroco appunto a Tramonti di Sotto, e la sua testimonianza in merito è veramente intensa e significativa. Siamo a uno degli appuntamenti di rilievo che si propongono a Pordenone. Siamo alla iniziativa Ascoltare, Leggere, Crescere, gli appuntamenti che appunto sono proposti a Pordenone e soprattutto è visitabile al centro commerciale Meduna fino al 12 settembre la mostra 800 anni di San Francesco d'Assisi. Venerdì 2 ottobre all'Auditorium Don Bosco alle 16 si propone una riflessione sul patto educativo globale, costruire costellazioni di speranza. E siamo ad altre tematiche, e siamo ancora a venerdì a Pordenone Lecce, cronaca del viaggio a Roma di Fra Giovanni Antonio da Pordenone, e poi il 2 ottobre a Cordenons, il mistero dell'incarnazione in Dino Barsotti. E le altre proposte così di lettura, di incontro con il libro, le lascio alla vostra lettura, e sono tante e significative. E poi naturalmente abbiamo tante pagine dedicate a questo tema, ma poi abbiamo anche nuovamente un tema che riguarda cultura e società. Siamo a Udine, rinnovo del quarto protocollo tra Fondazione Friuli e le Caritas di Concordia Pordenone di Udine, per non far mancare la dignità anche nelle difficoltà. E c'è una convenzione che ha permesso nel triennio 23-25 di dare supporto concreto a 3.655 persone. E c'è un focus, Concordia Pordenone, con 3 anni di convenzione nel territorio diocesano, e un aiuto per non inciampare quando il lavoro è povero. Ossigeno al Fondo Diocesano di Solidarietà per poter dare sostegno diretto all'erogazione di aiuti alimentari anche tramite l'emporio. Sostegno al centro diurno sono i 2 principali canali di utilizzo delle risorse stanziate dalla Fondazione Friuli e gestite dalla Caritas di Concordia Pordenone. Si fa anche il punto su come sono state stanziate le risorse nelle 3 annualità in diocesi, appunto, di Concordia Pordenone. E lascio alla vostra lettura i dettagli di questa realtà. Ottobre missionario, gli appuntamenti in diocesi, e anche qui lascio queste notizie con le varie iniziative alla vostra lettura. Mentre per la 3 giorni del clero sono stati trattati gli insegnamenti attuali di San Francesco con povertà e pace. Siamo sempre nell'ambito francescano, davvero Francesco è in grado di permeare tutte le realtà con la sua proposta di vita e con col suo intenso riferimento al Vangelo. Siamo nel porto gruarese. I bimbi entrano in asilo, nido integrato e scuola dell'infanzia. Il sindaco Toffolo sottolinea questa realtà, è un'opera che rimarrà nella storia. E poi siamo ancora a Portogruaro alla residenza Francescon, contro la marginalità 3 alloggi e una stazione di posta. Il progetto prevede la messa a disposizione gratuita di appositi appartamenti per singole persone, famiglie o piccoli gruppi alla casa di riposo Francescon, dove sono stati creati 3 alloggi destinati ai nuclei familiari del territorio in difficoltà abitativa e una cosiddetta significativa stazione di posta. Siamo ancora a Portogruaro, una nuova sala pediatrica e un nuovo ecografo dedicato. L'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Portogruaro ha ricevuto un nuovo ecografo multifunzione carrellabile del valore di 40.000 euro.

0: l'introduzione del nuovo ecografo è molto importante. Siamo ancora a Portogruaro e siamo ovviamente nel Veneto orientale, dove sia a Portogruaro che nel Portogruarese si celebra la festa della Madonna del Rosario. Monsignor Giuseppe Grillo mantiene Sant'Andrea come parrocchia e fa il suo ingresso a San Nicolò domenica 4 ottobre. Don Matteo Borghetto fa il suo ingresso sabato 3 a Santa Rita e domenica alla Beata Maria Vergine del Rosario. E come vediamo ci sono parrocchie, due in questo caso, gestite dallo stesso parroco. È evidente la carenza di sacerdoti, per cui ci sono appunto queste realtà che entrano in collaborazione viva e attiva con la presenza di uno stesso sacerdote. Siamo a Villa Nuova di Fossalda di Portogruaro, nuova mensa per la primaria Margherita Marzotto. E poi a Fossalda di Portogruaro, il 3 ottobre, alle 17 in biblioteca, viene presentato il romanzo Nessuno è nato perfetto. E siamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento. La comunità pastorale registra cambiamenti importanti e Don Andrea Vena ha presentato alcune significative novità. La strada è tracciata, muoveremo insieme i primi passi. Al Sesto Arregliana è presentato il 5 ottobre al Burovic un libro dedicato ai nonni, nonni che si raccontano, ed è veramente molto intensa questa carrellata dei nonni nella realtà locale. Siamo a Porcia, appuntamento sabato 3 ottobre dalle 16 alle 18 in piazza Remigi. La musica non ha età, non è mai troppo tardi per iniziare a suonare Open Day con la banda. E ancora a Porcia, tanta gente presente alla Diemos per un incontro su Alzheimer e demenze. È veramente un tema coinvolgente e questa grande partecipazione esprime appunto l'attenzione della popolazione per una fatica della vita, per una difficoltà che subentra nelle famiglie quando appunto questo ospite indesiderato che l'Alzheimer coinvolge tutti i componenti della famiglia e non solo.
1: Ecco Flavia, siamo in chiusura.
0: E siamo alla conclusione. Ancora un'ultima notizia: a Cordenonse è stata dedicata una borsa di studio alla professoressa Maria Ferrazza Pasqualis, una importante educatrice. E concludiamo qui il nostro incontro. Io vi saluto vivamente, vi auguro buona settimana, con un lieto a risentirci alla prossima, e a tutti un raggio di sole.
1: Bene, ringraziamo allora Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo adesso un buon proseguimento di ascolto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. Chiediamo la pace per tutti i bambini, specialmente dove c'è guerra. Così il Papa ha aperto l'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario ieri pomeriggio della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, rivolta ai piccoli di tutto il mondo, invitati a pregare per i loro coetanei che vivono tra conflitti e difficoltà. 50 milioni di Ave Marie che salgono in cielo e si uniscono per abbracciare tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta, ha detto il pontefice, che ha raccomandato di accompagnare alla preghiera gesti d'amore e opere buone. La Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre d'ansia e depressione. Così il Papa, nel video con le intenzioni di preghiera di ottobre, ha riflettuto sulla pastorale della salute mentale. Ha chiesto perdono per aver distolto lo sguardo o alimentato lo stigma e la discriminazione.

0: verso chi affronta il calvario della malattia mentale. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale di appena il 2% del budget sanitario. Il Papa ai Luterani ha detto: Cristo non sia parola estranea, torniamo alle radici comuni. Così nel suo discorso alla delegazione della Federazione Luterana Mondiale, Leone XIV ha richiamato l'originaria natura della confessione augustana, manifesto ufficiale dei principi della fede protestante, come documento di riconciliazione all'interno della Chiesa. Ha auspicato che nel 2030, in cui ricorrerà il 500° anniversario del documento, se ne riaffermi il potenziale ecumenico, riscoprendo un'eredità apostolica e preconfessionale che unisce in Gesù. Il Papa ha istituito la Fondazione per la cura dei collegi dei religiosi in missione, rescritto di Leone XIV, in cui approva lo statuto della Donum Missionis, nuovo ente giuridico del Dicastero per l'evangelizzazione. È il risultato della confluenza delle fondazioni Domus Missionalis e Domus Urbaniana e ha come compito la conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del Dicastero, in cui si offre ospitalità e accompagnamento a seminaristi e religiosi provenienti da territori di missione. Premio Zayed, il cardinale Ravasi nella commissione giudicatrice. Il presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura farà parte della giuria composta da 5 membri che stabilirà i vincitori del riconoscimento dedicato alla fratellanza umana. Giunto alla sua 8ª edizione, è stato istituito a seguito dell'incontro tenutosi ad Abu Dhabi nel 2019 tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Fondazione Fratello Sole, in rete il sito web ufficiale che ne presenta identità e attività. È online il portale internet dell'organismo istituito da Leone XIV per lo sviluppo di un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, in grado di dare energia non solo a tutta l'area, ma anche a tutto lo Stato della Città del Vaticano. Navigazione ottimizzata per dispositivi mobili e accessibile in 2 lingue, italiano e inglese. Notizie dal mondo. Gli Stati Uniti stanno inviando ulteriori navi da guerra e più di 9.000 militari in Medio Oriente, che si aggiungono ai 50.000 già presenti. È una decisione che potrebbe indicare la volontà del presidente Donald Trump di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a inizio novembre e che rinnoveranno, tra le altre cose, parte del Congresso. Ieri il Ministero degli Esteri etiope ha annunciato la chiusura della propria ambasciata ad Asmara, la capitale dell'Eritrea, e ha dichiarato persona non grata 10 diplomatici eritrei in Etiopia, dando loro 48 ore di tempo per andarsene. Di solito i diplomatici designati così, significa persona non gradita in latino, vengono comunque richiamati dal paese d'origine perché questo status li priva dell'immunità diplomatica. Il governo eritreo ha reagito interrompendo le relazioni diplomatiche con l'Etiopia. La polizia di Helsinki, in Finlandia, ha aperto un'indagine su una serie di strane intrusioni nelle case di alcuni parlamentari finlandesi. Ieri il primo ministro Petteri Orpo ha detto che non esclude ci siano responsabilità di una potenza straniera, quando mancano pochi mesi alle elezioni di aprile del 2027. Le modalità sono sospette, nelle case non sono stati trovati segni di defrazione né sono stati segnalati furti o danni. I parlamentari se ne sono accorti per aspetti apparentemente secondari, per esempio hanno trovato la porta aperta, le luci accese. Questo potrebbe indicare che i responsabili volevano lasciare traccia delle intrusioni per dare un avvertimento. Il primo ministro Orpo non ha accusato esplicitamente la Russia, ha ricordato però i vari tentativi russi di influenzare elezioni in Europa e che mancano 6 mesi a quelle in Finlandia. In Francia si sono intensificate le proteste che erano iniziate la scorsa settimana nei licei di alcune città per chiedere migliori condizioni di studio. Ieri si sono estese a molte altre città francesi, coinvolgendo anche le università. Ci sono stati anche incidenti gravi e il Ministero dell'Interno ha comunicato che ieri sono state fermate 1.949 persone, quasi 4 volte quelle fermate martedì e mercoledì. Dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno espulso più di 25.000 persone verso i cosiddetti paesi terzi, cioè diversi da quelli di origine delle persone coinvolte. La maggior parte di loro è finita in Messico, alcune migliaia in paesi del Sud America, centinaia in 14 diversi paesi africani. I migranti, in pratica, vengono espulsi dagli Stati Uniti verso paesi di cui non sanno nulla, come l'Eswatini, la Liberia, il Sud Sudan, un modo con cui l'amministrazione Trump è elude le norme sui rimpatri. Ieri l'esercito israeliano ha pubblicato un lungo documento per criticare Nazza, il documentario che descrive il sistema automatizzato con cui negli ultimi 3 anni molti suoi membri hanno ucciso decine di migliaia di civili palestinesi nella striscia di Gaza. Il documento, lungo 10 pagine, ha toni molto duri e fondamentalmente accusa i due registi del documentario, Yuval Abraham e Rachel Zor, di aver diffuso notizie false e infamanti sull'esercito. Nazza è un film entrato nel dibattito pubblico internazionale da settimane, perché ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e per la reazione violenta che ha suscitato in Israele. Si basa sulle interviste a 24 tra soldati e membri dell'intelligence israeliana che raccontano in forma anonima la normalizzazione dei massacri che Israele ha compiuto nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023. In Tennessee è stata interrotta l'esecuzione di una condanna a morte dopo che la donna condannata era sopravvissuta a 2 iniezioni che avrebbero dovuto essere letali. L'esecuzione era pubblica, la donna sarebbe dovuta morire già dopo la prima iniezione, ma anche dopo la seconda gli avvocati e i giornalisti presenti hanno detto che il suo respiro era chiaramente udibile da dietro il vetro fin quando il microfono è rimasto acceso. I giornalisti presenti hanno raccontato che ci sono state parecchie anomalie che la donna ha detto almeno in occasione di provare dolore e che più volte i funzionari della prigione hanno tirato la tenda per non far vedere cosa stava succedendo. Non è chiaro cosa non abbia funzionato. Alla condannata sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, un sedativo molto potente che rallenta l'attività del sistema nervoso centrale e che in dosi massicce provoca la morte. Il governatore del Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni fino a fine anno dopo l'accaduto e ha ordinato una revisione indipendente di quanto è successo. Quella della scorsa settimana è stata l'ultima assemblea delle Nazioni Unite con Antonio Guterres come segretario generale, è in carica dal 2017 e il suo mandato scadrà il prossimo 31 dicembre. La campagna per la sua successione è cominciata da mesi, ma proprio in occasione dell'assemblea di New York se ne è parlato con maggiore frequenza e interesse. Al momento i candidati sono 7.
1: Notizie dall'Italia. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La fiammata di settembre, con il dato annuo già proiettato sopra il 3%, rischia di restringere i margini di spesa e il governo in allarme. La Premier Giorgia Meloni manda un avvertimento all'Unione Europea. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Bruxelles, prima ancora di ricevere la lettera da Roma, arrivata in serata, mette subito le mani avanti. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Il tema è stato al centro di un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi, durante il quale è stato fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dalla cornice del documento programmatico di finanza pubblica atteso in CDM. E nel frattempo la legge elettorale supera il primo scoglio, la maggioranza compatta nel voto segreto. Ora faro sull'8 settembre, sulle pregiudiziali FNV col centrodestra. Le opposizioni commentano, sarà battaglia. E ve ne parlavamo già ieri, grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva. In serata ieri è arrivato il primo bollettino medico, in cui è stato reso noto che le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. Il quadro è dunque delicato e le prossime ore potrebbero essere importanti per capire l'evoluzione della situazione. Ricevere informazioni e consulenze mediche gratuite nell'ambito della prevenzione oncologica e dei corretti stili di vita mentre si viaggia in treno. Torna per tutto il mese di ottobre Freccia Rosa, il progetto che per il 16° anno consecutivo porta la sensibilizzazione a bordo di frecce intercity e regionali di Trenitalia. La campagna prevede anche la possibilità di prenotare teleconsulti, un'opportunità pensata per chi desidera ricevere chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. Verrà inoltre distribuito il Vademecum Salute, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, disponibile anche in formato digitale e tradotto in più lingue. Le attività di prevenzione si estenderanno poi anche a terra. Quest'anno sono state accese 40 stazioni, illuminate di rosa nelle serate del 30 settembre e del 1 ottobre, per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione. Prurito intenso, arrossamento, lesioni della pelle, ma anche notti insonni e ripercussioni sullo studio, sul lavoro e sulla vita sociale. La dermatite atopica non è soltanto una malattia della pelle e nonostante la sua diffusione può ancora essere sottodiagnosticata e sottovalutata. Per favorire una diagnosi tempestiva e una maggior consapevolezza della malattia, torna dalla parte della tua pelle. La campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica, promossa dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Dermatite Atopica, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. I consulti dermatologici gratuiti si svolgeranno tra il 10 e il 24 ottobre in 21 centri ospedalieri universitari. Anche per quest'anno l'iniziativa includerà gli adolescenti a partire dai 12 anni, una fascia di età nella quale la dermatite atopica può avere un impatto particolarmente significativo sulla qualità della vita. E si celebra quest'oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. La data della ricorrenza non è casuale, perché coincide con la ricorrenza cattolica dei Santi Angeli Custodi. Alla festa dei nonni, istituita nel 2005, la legge riserva a nonni un onore ed una considerazione particolare. Se infatti il papà e la mamma si festeggiano ogni anno, praticamente per tradizione, l'importanza del ruolo svolto dai nonni italiani all'interno delle famiglie e della società in generale, è scritto, dovrà per legge essere celebrato ogni anno e con una serie di iniziative che ne valorizzino il ruolo. In Italia i nonni sono circa 12 milioni e secondo le statistiche il loro numero tende inesorabilmente a crescere con l'allungarsi della vita media. Anche la premier Giorgia Meloni ha dedicato su X un post alla ricorrenza. Sarà attivo da lunedì 12 ottobre lo sportello di sviluppo locale Local Plus, il nuovo servizio sul territorio attivato dal GAL della Valle d'Aosta. Gestito direttamente dal personale del GAL, fornirà informazioni sui bandi, oltre ad assistenza gratuita ai cittadini, alle aziende, agli enti e al loro personale, per la presentazione di progetto o per un supporto nell'attività di rendicontazione. Inoltre potranno essere organizzati incontri per piccoli gruppi di privati o imprese, potenziali beneficiari e destinatari dei bandi. Notizie locali. L'ente di decentramento regionale, l'EDR di Pordenone, ha preso in consegna la palestra P1 del liceo scientifico Michelangelo Grigoletti in via interna 12 e nella stessa giornata l'ha consegnata in uso all'istituto. L'evento risale al 30 settembre a conclusione dei lavori di demolizione e ricostruzione. La struttura è già disponibile per gli studenti nel corso dell'anno scolastico 2026-2027, ossia quello corrente. La consegna ha riguardato i locali interni della palestra e degli spogliatoi, risultati agibili e fruibili. Alla scuola sono state consegnate anche le chiavi della struttura e la documentazione planimetrica necessaria alla gestione delle emergenze. Il 15 settembre sono anche partiti i lavori relativi alla palestra P2, anche se inclusa nel programma di riqualificazione dell'8 palestre. Metodo Montessori. A Pordenone un corso per formare docenti e seminari gratuiti. Il corso partirà il 6 novembre alla scuola Gabelli. Domanda di ammissione entro il 10 ottobre. Primo seminario aperto a tutti sabato 3 ottobre. Domani. 4 istituti comprensivi della provincia hanno già avviato percorsi con il metodo Montessori nelle scuole primarie e presto gli insegnanti potranno formarsi in loco. I tre plessi pordenonesi a indirizzo Montessori per la scuola primaria sono la Gabelli di Pordenone Centro, il plesso Maniago Campagna dell'ICI Maniago e il plesso di Giais dell'ICI Aviano. Un quarto plesso a indirizzo infanzia si trova a Vaionte nell'ICI Montereale Valcellina. Tutte le classi Montessori sono a tempo pieno e nel giro di pochi anni il ciclo sarà completo dalla prima alla quinta. Bagnia di Fiume Veneto, al via il cantiere per la nuova rotatoria, sicurezza e mobilità lenta. Prima fase da 108.000 euro affidata alla Spagnola SRL, demolizione parziale di un edificio per far spazio all'anello da 30 metri di diametro. L'obiettivo della regione di FVC Strade è di consegnare a Bagnia un'infrastruttura moderna, capace di rendere più sicuro un punto strategico della rete stradale del territorio pordenonese, che si collega anche a San Vito al Tagliamento. Fisco locale, oltre 200 esperti a Cinema Zero per il convegno Anutel GSM, iscrizioni raddoppiate rispetto all'anno precedente. Sul tavolo il decreto legislativo 147/2026, la riscossione AMCO e le nuove pronunce sul canone unico. Il tennis nazionale fa tappa a Cordenonse, al via le prequalificazioni agli internazionali BNL d'Italia. L'appuntamento si terrà dal 12 al 25 ottobre all'Eurosporting di Cordenonse, alla presenza dei protagonisti di oggi e dei talenti di domani. È sempre in ambito sportivo, nella nostra zona, in arrivo in centro a Pordenone la Pentathlon, segnando un fine settimana, quello che sta arrivando, nel segno dello sport. Per tutto l'arco dell'evento è previsto il divieto di sosta in diverse tratte del centro. e dal bellunese oltre 3.250.000 euro per dare nuovo slancio al palaghiaccio di Feltre. È questa la cifra che complessivamente verrà investita sull'impianto sportivo feltrino, grazie alla convergenza di finanziamenti provenienti dal Fondo Comuni Confinanti e dalla Regione Veneto, destinati a migliorare servizi, sicurezza, funzionalità e struttura dell'edificio. A fare il punto è l'assessore regionale alla montagna e presidente del Fondo Comuni Confinanti, Dario Bond, che sottolinea come il risultato sia frutto di una programmazione costruita nel tempo attraverso interventi differenti ma complementari. Le risorse destinate a Feltre rientrano in un più ampio programma regionale per gli sport del ghiaccio, illustrato dall'assessore lavori pubblici Diego Ruzza. Un forte terremoto colpisce la provincia di Belluno alle 6 del mattino, provocando crolli diffusi e decine di persone disperse sotto le macerie. Per fortuna si tratta soltanto di uno scenario simulato, ma estremamente realistico, che ha fatto da sfondo all'esercitazione USAR organizzata dalla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco. Per 36 ore consecutive, oltre 100 operatori specializzati hanno lavorato come se si trovassero di fronte ad una vera emergenza sismica, mettendo alla prova capacità operative, procedure di intervento e coordinamento tra squadre provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli scenari simulati anche il trasporto con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. La salute mentale esce dagli ambulatori e scende nelle piazze, nei centri civici, nei sentieri di montagna e nei luoghi della cultura. E questo è lo spirito della Settimana della Salute Mentale 2026, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Ulss Dolomiti, che accompagnerà il territorio bellunese verso la Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre. Da domani, 3 ottobre, al 24, l'intera provincia sarà coinvolta in una fitta rete di iniziative nate dalla collaborazione tra Ulss, amministrazioni comunali, associazioni, enti del terzo settore e cittadini. Un programma che punta a portare il tema del benessere psicologico fuori dai luoghi comuni e a favorire una maggior consapevolezza su un argomento che riguarda sempre più persone e famiglie. Le giornate Fai d'autunno tornano anche nel bellunese con tre aperture che permettono di entrare in spazi solitamente non accessibili. Tra Leghe, Rocca Pietro e Feltre, sabato 10 e domenica 11 ottobre, il pubblico potrà visitare atelier d'artista, ville ottocentesche e dimore storiche, accompagnato dai volontari del Fai e dagli studenti coinvolti come apprendisti ciceroni. Ad Leghe si potrà entrare nello studio d'arte La Stua di Laura Ballis, affacciato sul lago nato dalla frana del 1771. L'atelier, ricostruito dopo i danni della tempesta Stavaia, raccoglie opere, bozzetti, installazioni che raccontano la ricerca dell'artista e legame con il territorio dolomitico. Sempre ad Leghe, ma sulla sponda di Masarè, sarà aperta Villa Paganini Ruspoli, elegante dimora ottocentesca costruita su una penisola affacciata sul lago. A Feltre, infine, sarà visitabile Palazzi Bellati Villa Bruna, una delle dimore più scenografiche del centro storico. Le aperture del bellunese si inseriscono nel programma nazionale delle giornate Fai d'autunno, che coinvolgono oltre 700 luoghi in tutta Italia. Ricordiamo che le visite sono a contributo libero. Per informazioni e prenotazioni visitare www.giornatefai.it. E dal mondo dello sport calcio, contropiede di Mancini, Francia, grande squadra ma giochiamo per vincere, gli azzurri alla terza partita di Nation League, la più dura contro Lise, Dembélé e due. Nel frattempo, sempre in tema calcio, Cristiano Ronaldo rischia una lunga squalifica dopo la fuga dal ritiro, da 1 a 6 mesi, intanto la sua maglia numero 7 va Leao. E dal tennis, Berrettini vince in rimonta a Tokyo e Cobolli fuori a Pechino, Alcaraz vince al primo turno in Giappone e ora lo aspetta Arnaldi. E dalle corse, Formula 1, Russell cerca la rimonta su Antonelli, ferraristi con Vasseur, l'inglese ottimista manca ancora tanto, Leclerc sul francese afferma alla nostra fiducia. E sempre dalle corse, Motegi in fiamma la MotoGP, tra Martin e Mar Marquez sfida punto a punto, anche Bezzecchi in corsa per il titolo, ma al momento loro due sono un passo avanti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 2 ottobre avremo cielo variabile per il passaggio di nubi alte. Sulla costa e zone orientali soffrirà bora moderata, temperatura ancora sopra la norma. Domani, sabato 3 ottobre, cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte, specie nella prima parte della giornata. Sulla costa e zone orientali soffrirà bora moderata, le temperature massime saranno sopra la norma. Tendenza per dopodomani, domenica 4 ottobre, cielo variabile per nubi stratiformi. Sulla costa soffrirà borino, bora moderata e le temperature massime saranno ancora sopra la norma del periodo. Proprio le temperature in pianura in questi tre giorni toccheranno una minima di 8 gradi e una massima di 26. Bene, tutto anche per questa edizione, amici ascoltatori. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Qui ad mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vivificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La festa di oggi ci riporta all'inizio della nostra vita cristiana, quando le nostre mamme, noi piccolissimi, ci insegnavano la prima preghiera, che di solito era sempre la preghiera all'angelo custode. Mi ricordo bene quando la mia mamma, la sera, prima di coricarsi, sempre la preghiera all'angelo custode. E tutti da piccolini abbiamo imparato che c'è una presenza vicino a noi, una presenza amica, una presenza dolce, una presenza fedele a Dio. E allora ecco che la festa di oggi ci riporta, proprio come dice il Vangelo, a ripensare alla nostra dimensione di piccolezza, ma una piccolezza che deve essere staccata dalla nostra malizia adulta, perché purtroppo la nostra malizia adulta ben sappiamo come rovina il piano di Dio su di noi. E quindi questa presenza costante, fedele, dell'angelo custode accanto a noi non è soltanto, potremmo dire, un capitolo che si apre e si chiude quando eravamo bambini, ma è un capitolo che si chiuderà soltanto quando l'angelo ci accompagnerà alle porte del paradiso, quando finalmente anche noi, come i nostri angeli custodi, vedremo Dio faccia a faccia. E qual è quindi il compito di questa presenza spirituale così forte, ma anche così dolce? È quella di ricordarci sempre che noi siamo davanti a Dio sempre. Abbiamo poc'anzi detto nel Salmo, il Salmo 90, che è stupendo, no? Qui habitat in adiutorio altissimi. Chi abita proprio davanti al Signore, e Bernardo di Chiaravalle ne commenta molto bene queste parole, ci fa vedere che stare davanti a Dio è la condizione necessaria per la salvezza della nostra anima. Un tempo i nostri padri spirituali ci insegnavano a coltivare sempre l'attimo presente, in quell'attimo presente in cui tu sei sempre al cospetto di Dio, perché sempre Dio vede le tue azioni. Non solo, ma come ci insegna e ci ricorda nella nostra regola San Benedetto, gli angeli che notte e giorno riferiscono al buon Dio delle nostre azioni. Allora la festa di oggi non è soltanto un ricordarci che accanto a noi abbiamo un angelo, e quando leggiamo la vita di alcuni santi ne rimaniamo edificati, no? Che loro vedevano il loro angelo custode. Pensiamo a Padre Pio, pensiamo alla nostra grande mistica toscana, Santa Gemma Galgani, che l'angelo gli faceva anche da postino, portando le lettere da lei a Monsignor Volpi o a Padre Germano. Quindi abbiamo visto anche, leggendo la vita dei santi, come l'angelo veramente è sempre accanto a noi. Ma sicuramente, quando noi pensiamo a questa presenza, bisogna anche pensare al nostro comportamento, a quello che noi facciamo nelle 24 ore. Ecco perché l'angelo ti ricorda sempre la presenza del Signore. Quando da piccolini andavamo dalle buone suore a catechismo, le suore ci insegnavano questo, che Dio sempre ci vedeva, sempre. E noi si diceva, ma anche se vado in uno sgabuzzino piccino piccino, anche lì Dio ti vede, ci diceva la suora. Per ricordarci che siamo sempre alla presenza del Signore. E quando è che possiamo diventare sempre più amici del nostro angelo custode? Quando noi durante la giornata non solo coltiviamo la presenza di Dio, ma facciamo la sua santa volontà. Perché l'angelo si distingue dagli altri spiriti infernali per questo motivo: l'angelo fa sempre la volontà santissima di Dio, sempre. Potremmo dire che ha scelto questo nella sua esistenza spirituale: fare sempre la volontà di Dio e mai ribellarsi a Lui. Ora l'esperienza ci insegna che purtroppo il peccato, il nostro peccato personale, è sempre una ribellione a Dio. E quindi ci mettiamo sempre in contrapposizione a questa presenza così dolce e beata che è appunto l'angelo custode. Quando noi pecchiamo, rompiamo questa amicizia. Quando noi manchiamo di fede in Dio, specialmente in questa sua presenza continua nella nostra vita, ecco che noi infrangiamo questa amicizia con l'angelo. Ma questo angelo non ci abbandona mai. È l'amico fedele, l'amico costante, al quale tu puoi sempre ricorrere durante la giornata. Mi raccomando, non riduciamo la devozione all'angelo custode a una faccenda soltanto da bimbi dell'asilo, ma la devozione all'angelo custode è specialmente per noi adulti, che maggiormente siamo tentati nel cadere nel peccato, che maggiormente siamo tentati nel dimenticarci che Dio è sempre presente. E l'angelo ci ricorda appunto questo, che Dio è sempre presente nella nostra vita. Allora camminiamo con questo angelo, prendiamo confidenza con lui e camminando con questo angelo attuiamo quello che ci ricorderebbe Sant'Agostino: canta e cammina. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto. Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 2 ottobre 2026 ed è mezzogiorno e 18 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata dedicata al meeting di Rimini, con il tema L'amore resiste. Alle 13 seguirà il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 sarà il momento del consueto santo del giorno a cura della nostra redazione e seguirà poi il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il Radio Giornale Quotidiano, curato sempre da Radio Voce nel Deserto, a seguire le meditazioni alle 14.35. Alle 14.50 appuntamento con la Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Successivamente alle 16.30 trasmetteremo In Cammino, alle 17 sarà il momento della lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione.
2: alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 compieta e rubriche di formazione spirituale. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e una buona continuazione di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro è intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di lasciare la parola, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'étude al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie. Sergio, tocca a te.
2: E per mia fortuna ho letto bene.
1: Sergio, tocca a te.
2: E per mia fortuna

oggi facciamo e pensiamo. E a me veramente quello che interessa del discorso che ha fatto Eva questa sera sono, diciamo così, i presupposti sociali, perché la prima parte del suo libro è molto intrigante, perché Eva cerca di far vedere come mercato e tecnologia abbiano creato le condizioni per l'affermarsi di quelle che vengono, anche Marco ha richiamato, definite relazioni negative. Hanno creato le condizioni perché per ciascuno di noi diventi sempre più normale e ripararci dai rischi, metterci al sicuro dal rischio. Anche questo è un paradosso, perché una società che tanto esalta la libertà e ha paura del rischio è una società che ha bisogno di farsela qualche domanda, perché appunto la cosa che verrebbe quasi spontanea è dire il rischio della libertà. E invece è come se la conquistata libertà, o tra parentesi, una cosa che mi piace tantissimo del discorso che fa Eva, è che non c'è un minimo di nostalgia per il mondo di ieri, sia chiaro, neanche sotto tortura. Io direi di rimpiangere la famiglia come armonia prestabilita che ho conosciuto nella casa di mia nonna o dei miei nonni. Preferisco di gran lunga il caos che c'è in casa mia a quell'armonia che è giustamente possiamo studiare, possiamo dettagliare, ma non è un elemento per il quale avere nostalgia, secondo me. È nella modernità emotiva che bisogna trovare buone ragioni, eventualmente, per costruire relazioni diverse da quelle che stanno andando per la maggiore. E è evidente che nel momento in cui ci mettiamo al riparo è come se noi esasperassimo qualcosa che già Hegel aveva intravisto quando parlando dell'individualizzazione crescente nel mondo che aveva lui davanti agli occhi. Però dice: l'individualizzazione comporta che le relazioni sociali diventano sempre più difficili, sempre più intrasparenti, sempre meno meccaniche. Non è più sicuro che il mio interlocutore reagirà così a ciò che io sto dicendo. Il mondo è sempre più complesso. Hegel parlava non a caso di tragedia del riconoscimento. Aveva visto che il rapporto tra individui, sempre più individui, sempre più chiusi uno rispetto all'altro, sempre più ripiegati su se stessi, poteva degenerare in una tragedia, nel senso che si apre uno spazio infinito alla possibilità dell'incomprensione. E molto prima di Pirandello Hegel aveva intuito che individui di quella natura che parlano tra di loro sono sempre esposti al rischio. Credevo che tu credessi che io avessi creduto. Non c'è più niente di fisso. Ecco, questa incertezza, la domanda che io pongo è: può diventare anche un'opportunità? Questo è il punto. Eva nel suo libro, giustamente, a un certo

0: punto fa un paio di domande decisive, perché descrivendo la disgregazione individualistica della nostra società si pone fatalmente una questione: qual è il confine tra libertà e anomia? Dove finisce la libertà e dove inizia il caos morale? Ecco, noi abitanti del XXI secolo, no? Siamo in grado di porci seriamente queste domande e cercando di trasformare l'incertezza costitutiva di una società come la nostra in un'opportunità? Io credo che sia un compito veramente che è dir difficile, dir poco, però può essere anche un compito esaltante, specialmente se riusciamo a pensare la libertà magari in termini meno emotivistici, se cominciassimo a pensare la libertà e l'altro in termini magari un po' più relazionali, cioè se ci rendessimo conto, insomma, che non siamo monadi che debbono mettersi al sicuro rispetto agli altri, rispetto al possibile fallimento, ma siamo persone, siamo animali razionali dipendenti, direbbe un filosofo a me caro, McIntyre. Siamo animali razionali che dipendono dall'altro, che trovano nell'altro le condizioni per la propria autorealizzazione e per un'autorealizzazione magari meno effimera di quella che ci può offrire il livello della pura emotività. È chiaro che se la libertà è la libertà di fare ciò che mi piace, la libertà di assecondare le mie emozioni, è chiaro che se è questo, c'è il rischio che non ne caviamo le gambe, perché questo è parte del problema che dovremmo risolvere. E se per caso però la libertà avesse qualcosa a che fare anche con la libertà di fare ciò che dobbiamo, direbbe Lord Acton, non la libertà di fare ciò che ci piace, se cominciassimo a ripescare, ripensare ciò che dobbiamo a noi stessi e agli altri per il semplice fatto di essere in relazione, se ricominciassimo a pensare la relazione come un luogo dove è possibile, tra le altre cose, trovare realmente noi stessi. Non vorrei iperbolizzare troppo la questione, però questo è un tema che mi è molto caro. Io credo che nella relazione con l'altro un buon criterio di riuscita di una relazione con l'altro, specialmente quando parliamo di relazioni amorose, che sono relazioni difficili, sono relazioni dove la carne e il sangue fanno sentire tutto il loro peso, altro che armonia prestabilita, altro che amore romantico. L'amore è anche un compito, è una fatica, che però può essere molto gratificante. Perché può essere molto gratificante? Perché alla fine ci accorgiamo che troviamo noi stessi veramente in quella relazione. Quella relazione amorosa è il luogo dove noi troviamo noi stessi e dove forse, questa è un po' un'iperbole, però potremmo guadagnare quella forma di libertà che forse è la più alta anche se la più difficile da conseguire, cioè proprio la libertà da noi stessi. Acquisire quella libertà è una fatica, ma noi sappiamo che quella libertà è ciò che rende la relazione reale, anche esaltante, faticosa. Però ecco, io credo che con tutta la nostra moderna emotività noi dovremmo proprio rientrare in questi termini, scoprire qualcosa che magari nell'assoluta precarietà invece irrompe col carattere di ciò che è definitivo. Quando noi diciamo ti amo, è difficile dire ti amo pensando per ora, poi domani si vedrà. Eva ha scritto delle pagine bellissime invece sulla dinamica dell'amore oggi, dove in realtà entriamo in una relazione e però pensiamo che comunque in linea di principio ce ne sarebbe sicuramente un'altra più soddisfacente, c'è sicuramente qualcuno che potrebbe soddisfare meglio ciò che abbiamo in testa, trasformando alla fine l'altro in un semplice strumento, anche questa è un'espressione di Eva, di auto, per l'autoespressione, per l'espressione di sé, di noi, una forma di egotismo infantile alla fin fine, no? Ho perso il filo di quello che volevo dire, ma probabilmente l'applauso mi ha fatto tornare in mente che stavo pensando della definitività di certe espressioni. Quando diciamo ti amo, mi riferisco anch'io a un romanzo. Ian McEwan ha pubblicato l'anno scorso un romanzo, What We Can Know, è stato appena tradotto in italiano, penso, Che Cosa Possiamo Conoscere. E c'è un passo intrigante dove, parlando dell'espressione, uno dei protagonisti dice: dovrei dirle ti amo, ma non riesco a dirlo. E il commento fuori campo è: quelle due parole così facili da dire e pressoché impossibili da ritirare. Chi oggi tra noi pensa che veramente ci sia qualcosa facile da dire e pressoché impossibile da ritirare? Io credo che su questo non è che bisogna fare della retorica, io credo che bisogna trovare dei luoghi dove le persone abbiano voglia di provare che questo è possibile. Poi magari i fallimenti sono sempre dietro l'angolo, ma metterli addirittura come condizione all'inizio mi sembra quantomeno disdicevole. Sono convinto che è noi stessi che dobbiamo valorizzare, trovare, e di noi stessi che dobbiamo aver cura. Proviamo a immaginare se aver cura di noi stessi non significa in primo luogo aver cura delle relazioni nelle quali veramente ci mettiamo in gioco, come sono quelle amorose. Grazie.
1: Grazie moltissimo Sergio. Come vedete, il tema, anzi la domanda che costituisce questo titolo, l'amore resiste, è una cosa complessa. Resiste, esiste, cioè continua ad esistere. E gli elementi che sia Eva che Sergio ci hanno dato ci fanno capire a che punto siamo anche del nostro, nella società di oggi, nell'affrontare questa cosa. Una domanda bruciapelo a Eva e poi una domanda ad entrambi conclusiva. Eva, veramente questa cosa che ha detto Sergio, cioè, cosa pensi tu del fatto che lui dice che questa precarietà, questa difficoltà, diciamo, nelle relazioni può essere anche una opportunità oggi? Perché Sergio l'ha messa in positivo come una possibilità positiva. Cosa pensi?
2: Non penso alla questione in termini di qualcosa di positivo o negativo. La maggior parte delle volte, appunto, è un gioco in cui si vince e si perde. Io non sono una filosofa, e i filosofi e gli psicologi spesso si concentrano proprio su quello che caratterizza una psiche sana o una vita buona o delle emozioni sane. Io non penso in questi termini. Io sono più interessata a capire quali sono le forze sociali che plasmano e modellano un'istituzione piuttosto che le relazioni, piuttosto le emozioni così come sono. E quindi le affermazioni astratte, questo è positivo e questo è negativo, ebbene, qualcosa che io non sono in grado di fare. Tuttavia, e anzi è interessante, poiché appunto il mio libro La fine dell'amore è stato scritto, l'ho scritto più di 10 anni fa, non ricordo con precisione. E uno degli elementi di cui parlo nell'introduzione è quello che chiamo proprio quello della disorganizzazione dell'intimità, e che consiste proprio nella crescente difficoltà per le persone di dare vita a relazioni stabili. E questo avrà un effetto sulla formazione delle coppie, che avrà poi un effetto a sua volta sulla demografia, che avrà a sua volta un effetto sull'economia e la politica. Ecco, questo è nell'introduzione del libro. Ecco, ed è interessante vedere come la questione demografica sia diventata nodale oggi, poiché sappiamo che la maggior parte delle persone laiche, diciamo, non si riproducono più come un tempo. Questo è vero negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia. Ci sono davvero pochissimi paesi in cui la tendenza non è questa. C'è proprio una crisi demografica profonda e conclamata. Una delle cause, ecco, una delle cause di questa crisi demografica è il fatto che non si formano coppie, cioè proprio in prima battuta, ecco, o perlomeno non si formano in un'età in cui le donne possono avere bambini. Ecco, e questo è un tema di cui parlo, poiché con appunto la promozione, ad esempio, di sistemi pensionistici che promuovano il pensionamento delle persone, ed è quello che oggi si dice, quindi diciamo che bisogna in un certo senso fare qualcosa per stimolare questa demografia affinché appunto i giovani possano svilupparsi, oppure in molti paesi c'è grande preoccupazione per la teoria della cosiddetta grande sostituzione, appunto il fatto che i non occidentali, i non bianchi, i non cristiani ci rimpiazzeranno. E questa teoria potrebbe basarsi anche sul fatto che queste persone non si riproducono più nello stesso modo. Questo è un altro esempio del modo in cui la crisi demografica poi ha un impatto sulla politica. Ecco, di nuovo, la mia analisi cerca di capire l'origine di tutto questo. Ci sono sicuramente difficoltà maggiori per le persone nel creare relazioni e mantenere le relazioni, e quindi c'è poi appunto un impatto sulla crisi demografica. A me non piace categorizzare in positivo e negativo. Quello che invece posso fare è mostrare l'impatto che ha un fenomeno sulla società. D'altra parte, se invece vogliamo pensare in termini di positivo, e le dico in termini leggermente ironico, lo confesso, ebbene, l'aspetto positivo di questa disorganizzazione dell'intimità è l'impatto positivo sul business, perché appunto è molto buono per il business delle piattaforme internet, è molto positivo appunto per le persone che si rivolgono senza sosta a consulenti per la sfera psicologica o che cercano costantemente di migliorarsi da questo punto di vista, oppure uomini e donne che si sottopongano a diete o a botox per essere eternamente belli ed essere, andare sempre forte sul mercato degli incontri. Ecco, questo è molto positivo per il business, quindi per la cultura consumistica. E questo, a sua volta, è un esempio di come il capitalismo forse potrebbe alla fin fine non essere in grado di riprodurre la società, poiché appunto la famiglia borghese nel XIX secolo era strettamente legata al capitalismo produttivo. C'era quindi la famiglia e poi si lavorava, quindi si era membri produttivi della società. Ebbene, oltre 100 anni dopo, il capitalismo è diventato un capitalismo consumeristico, tecnologico, quindi che ha portato alla disorganizzazione della famiglia e quindi anche a questa impossibilità di riprodursi per la società. Ecco, questo è un esempio per mostrarvi come io analizzo un fenomeno.
1: Grazie, io faccio un'ultima domanda ad entrambi. Ed è questa. Se la crisi dell'amore, diciamo, se questo amore in crisi nasce anche da una non capacità di riconoscere fino in fondo l'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro, Sergio parlava di opportunità invece, imparare ad amare l'altro può essere anche un percorso per avere una relazione positiva nei conflitti più grandi tra culture e popoli. Perché faccio questa domanda? Perché il tema del meeting di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di un amore così grande che tiene insieme il cosmo intero. Allora, c'è una possibilità che va dalla sfera dell'intimità, della relazione fra due persone, fino ad arrivare a quella che può essere appunto una possibilità per tutti nella società, nei grandi conflitti, perché se c'è una cosa di cui tutti ci rendiamo conto in questo momento è che c'è un conflitto continuo in tante parti del mondo e la rotta, la direzione non sembra diciamo prendere una strada positiva. Eppure noi siamo qui a fare il meeting per l'amicizia fra i popoli, siamo qui a testimoniare in qualche modo che una possibilità di costruire, di rispondere alle cose in un modo diverso è possibile. E anche la passione, l'intelligenza, mi permetto, mi sono anche reso conto, forse me ne scuso un po', di essere passato dal lei al tu durante questo nostro dialogo, questa nostra conversazione. La passione con cui tu, Eva, spero di non sbagliare a darti del tu, hai messo nei tuoi studi, ci fa capire, come dire, che tu studi la società per comunque poter dare una possibilità, come dire, che questo studio apra un orizzonte Io dico positivo, cioè con una speranza al suo interno. Quindi io dico, la relazione con l'altro può essere anche una via per iniziare non a risolvere, ma a guardare anche i grandi conflitti di questo nostro mondo in modo diverso? È una domanda che faccio a entrambi. Abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo l'incontro. Prima Eva e poi Sergio.
3: Stop.
1: Va bene. Sergio, prima tu.
0: Me la cavo brevissimamente. La tua è una domanda e una risposta. Fai come Margiullo, ti no. Si faccio una domanda e si dà una risposta. Lo dico con convinzione. Bisogna proprio crederci che l'amore sia pervasivo, che la costruzione di una relazione amorosa abbia effetti cosmici. Se la vogliamo mettere su un piano più terra-terra, oggi che ci siano luoghi dove comunque si ha ancora il coraggio di parlare d'amore, è la dimostrazione che non tutto è perduto, anche perché il mondo nel quale siamo, ho detto stiamo coi piedi per terra, è un mondo dove la saldatura tra potere politico, tecnologico, militare, economico, sembra rendere tutti questi discorsi poco più che un flatus vocis. E noi invece siamo qui a testimoniare che ciò in cui crediamo non solo è possibile, ma io aggiungo con la convinzione che relazioni come amore, amicizia, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi, l'unico modo che abbiamo per mettere al Leviatano i bastoni tra le ruote. Relazioni come amore e amicizia, ci piaccia o meno, sono irriducibili a qualsiasi potere. Con i tempi che corrono, a me non sembra una cosa marginale. È una testimonianza che facciamo.
1: Grazie, Sergio. Eva, 1 o 2 minuti per la risposta a questa domanda e poi chiudiamo questa domanda, chiudiamo l'incontro se è vero che l'amore resiste. No, ma prego.
2: Non odiatemi, per favore, per magari non essere molto romantica. Freud scrisse un articolo molto famoso sulla psicologia della folla e fece un parallelismo tra l'energia erotica che viene investita appunto nell'amare qualcuno e l'energia erotica che viene investita nell'ammirazione di un leader, e pensava ai leader fascisti e nazisti nello specifico. Ed è un punto di vista molto profondo, è una riflessione profonda, poiché credo che abbiamo un disperato e profondo bisogno di attaccarci alle persone, agli oggetti, e spesso le persone possono avere comportamenti di abuso nei nostri confronti e quindi utilizzare questo amore che noi abbiamo nei loro confronti per manipolarci e dominarci. Ecco, vi dico in cosa credo. E si tratta proprio di un sentimento cristiano che fu politicizzato durante la Rivoluzione francese. È proprio il sentimento di fratellanza. La fratellanza è qualcosa di completamente diverso, poiché con la fratellanza non ci si identifica con qualcun altro, identificarsi nel senso di perdere il senso di sé, come avviene ad esempio con un leader o a volte anche con la persona amata. Fratellanza significa riconoscere l'umanità di un'altra persona, riconoscere che quella persona è mia pari e che quindi noi condividiamo un destino comune. un destino comune che è quello che accomuna l'umanità. Per me questo è un sentimento davvero potentissimo, che potrebbe portarci molto lontano, umanamente, moralmente e politicamente, ed è qualcosa di molto diverso dall'amore romantico, che invece sembra quasi voler sempre far scomparire l'individuo in piena simbiosi e fusione con l'altro.
1: Grazie. Grazie. Grazie infinitamente per la vostra sincerità, per le cose che ci avete detto questa sera, complesse ma molto centrate, io credo, per capire anche meglio il titolo di questa sera. Un'ultima provocazione, un'ultima cosa. Nella enciclica di Papa Leone XIV, che domani avremo la grande fortuna di poter incontrare qui al meeting, ecco, nell'enciclica Magnifica Humanitas, il Papa dice, parla di civiltà dell'amore. Appena adesso, appunto, Eva parlava di fraternità. Il Papa dice: la civiltà dell'amore non è un'utopia ingenua, ma un progetto esigente. Essa consiste nel tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l'altro, sia esso persona o popolo, come un alleato necessario per la costruzione del bene comune. Ecco, io penso che con quello che abbiamo sentito stasera, anche proprio come possibilità di approfondire, di capire meglio che cosa vuol dire l'amore, quello che muove l'amore come possibilità che crei e che cambi la civiltà di oggi, quindi credo che abbiamo avuto una grande opportunità, e quindi di nuovo ringrazio Eva per essere stata qui, Sergio per essere stato qui con noi per questo dialogo.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione. Cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica. Nel 2025 le dimissioni salgono al 150%. Lo denuncia il sindacato ANAO Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e le propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF. Verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per l'aggiornamento. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Se ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Piquet e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'osservatorio dei carburanti del Ministero del imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Intanto la Cina sospende la vendita all'estero di carburanti ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve. Decisioni determinate da motivi interni che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali. Chiara Placenti.
4: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni. La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Il copilota agli arresti e trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dall'equipaggio del volo Dubai-Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
6: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti, oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari, e solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
7: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: opinioni e voci dal mondo. Trovate l'ascolto di questa puntata completamente dedicata agli angeli. E la figura dell'angelo appare fin dai primi tempi del cristianesimo, collocandosi in prosecuzione della tradizione ebraica e come trasformazione delle figure precristiane che avevano la funzione di mediare tra le supreme divinità e il mondo terreno. Gli angeli trovano l'origine del proprio nome nel vocabolo greco angelos, messaggero. Sono degli esseri spirituali senza età e senza sesso, ai quali però è permesso vedere il volto di Dio. Sono suddivisi in gerarchie. La prima comprende i serafini, i cherubini e i troni, la seconda le dominazioni, le virtù e le podestà, e l'ultima i principati, gli arcangeli e gli angeli. Inoltre, come si apprende dal libro di Giobbe e dal Vangelo di Matteo, ogni uomo ha un angelo custode che lo guida e lo protegge dalla nascita alla morte. Parliamo di tutti questi aspetti con Monsignor Maurizio Piscolla, intervistato per noi da Francesca Di Ruzza. I am an angel
1: of light. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ribadisce che l'esistenza degli angeli è una verità di fede. Essi sono esseri spirituali e creature personali che intervengono nella vita della Chiesa e di ogni fedele. Se lei dovesse spiegare ad un ragazzo cosa sono gli angeli, cosa direbbe?
2: Vorrei partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica, questo testo, documento della nostra fede, laddove è testimoniato proprio con parole chiare ed autorevoli l'esistenza degli angeli. Gli angeli vengono indicati come esseri spirituali e credere negli angeli significa credere in una verità di fede. A questo riguardo è molto chiara sia la scrittura che la tradizione. Gli angeli vengono presentati come creature spirituali che hanno intelligenza e volontà, come creature personali e immortali, creature perfette che quindi superano le creature visibili. E questo è testimoniato proprio dalla loro gloria.

noi crediamo che dall'infanzia fino alla morte la vita umana è veramente circondata dalla protezione e dalla intercessione degli angeli. La presenza, l'esistenza degli angeli è documentata ampiamente in tutta la Bibbia, nella tradizione cattolica. Nel calendario della Chiesa cattolica ci sono due feste proprio che celebrano gli angeli, il 2 ottobre gli angeli custodi e il 29 settembre i santi arcangeli. La Chiesa fa memoria degli angeli come ai misteriosi messaggeri della provvidenza di Dio. Se noi scorriamo le pagine della Bibbia ci rendiamo conto di come Dio in tanti momenti della storia della salvezza affida proprio agli angeli il compito di proteggere il popolo eletto per condurlo verso la patria del cielo. È l'angelo che libera Pietro dal carcere, è Gesù che a difesa dei piccoli dice che i loro angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei

0: signor Piscolla, esistono angeli buoni e angeli cattivi?
1: Dobbiamo partire dall'Antico Testamento, laddove anche nei Salmi gli angeli vengono indicati come le creature che lodano il Signore. San Paolo poi, nella lettera ai Colossesi, ci dice che per mezzo di Cristo sono state create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quindi anche gli angeli. La Sacra Scrittura suggerisce più volte che gli angeli godono della visione del volto di Dio, e nel Nuovo Testamento viene stabilito frequentemente come un paragone tra gli uomini, i santi e gli angeli. Gli angeli buoni vengono indicati come i santi, figli di Dio, angeli di luce, sono innanzi a Dio, al cospetto di Dio, tutte espressioni queste che indicano il loro stato di beatitudine.

0: furono santificati nello stesso istante della creazione. Tuttavia, il Concilio Lateranense IV definì come verità di fede che molti angeli, abusando della loro libertà, caddero in peccato e per questo divennero cattivi.
1: Achille chiede se bisogna rivolgersi all'angelo custode. Cosa dice?
0: Nella storia della salvezza, nella scrittura, noi veniamo a conoscenza che Dio affida agli angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi, il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dall'angelo. Gesù mette l'angelo proprio a difesa dei piccoli. Non c'è dubbio che la devozione per gli angeli è più antica della devozione per i santi. Di solito parliamo di angelo custode soltanto ai bambini. Gli adulti invece ci dimentichiamo facilmente che anche noi abbiamo un angelo custode che è testimone, è consigliere, nostro invisibile compagno di viaggio, vorrei dire, è il muto testimone della nostra vita.

0: fatti, verità di fede nella quale noi siamo tenuti a credere che ogni cristiano dal battesimo riceve il proprio angelo custode, l'angelo che lo accompagna, lo ispira, lo guida per tutta la vita fino alla morte. È esemplare perfetto della condotta che noi dovremmo tenere nei riguardi di Dio e degli uomini. Vorrei concludere dicendo che l'angelo custode dobbiamo sentirlo quasi come uno specchio luminoso sul quale ognuno di noi dovrebbe riflettere la propria condotta di vita di tutti i giorni. E a questo riguardo vale forse la pena ricordare quella bella preghiera che la Chiesa ci suggerisce per rivolgerci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Sono gli angeli e a cosa servono? Perché esistono? Sono domande che ricorrono spesso e alle quali non sempre molti sanno rispondere. Credenze popolari, superstizioni, ma anche una scarsa conoscenza delle scritture ne hanno fatto delle enigmatiche creature. Ci aiuta a fare chiarezza il servizio di Tiziana Campisi.
2: Nel tuo silenzio la mia vita dispersa si raccoglie come calmo scorrere d'onda nel canto dell'ultima luce. Nella tua preghiera la mia sete infinita si placa come per vena d'acqua improvvisa sull'erta di arido monte. Nel tuo amore il mio cuore illimpidisce in fiducia come lucerna avvivata dal fluido calarvi dell'olio, o angelo della lode e della contemplazione eterna, angelo adorante, prendi nel cavo delle pure mani il guizzo breve della mia vita e fanne un'osanna di fuoco che non si estingua più.
3: Maria Pia Giudici, figlia di Maria Ausiliatrice, ha dedicato questa poesia all'angelo custode nel suo libro Gli Angeli, pubblicato da Città Nuova. Noi abbiamo voluto chiedere a lei di parlarci di queste creature che alla nostra fede apportano un aiuto non indifferente, perché ci permettono di percepire meglio le insondabili ricchezze di Cristo, di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del mistero o eterno disegno del Padre. Misteriosi che ci aiutano a guardare meglio Dio, gli angeli restano però per molti esseri sconosciuti e la cultura attuale li disegna con diverse sfumature, mescolando superstizioni, arti magiche e filosofie. Ma come conoscere la loro vera identità? Ascoltiamo Suor Maria Pia Giudici.
2: Penso che la conoscenza degli angeli stia facendosi largo nella cultura di oggi, sta emergendo la richiesta spirituale, gli angeli sono per eccellenza spiriti. Però ho l'impressione che il ricorso agli angeli sia un ricorso a qualche cosa che ti appaga al momento, che ti distrae da preoccupazioni, che sa un poco di fiabesco, insomma una certa confusione c'è. E credo invece che sia molto importante per la pace interiore dell'uomo di oggi riconquistare il senso vero dell'angelo, perché nella nostra cultura tanto materialista, segnata anche da angosce, da oppressioni, da nevrosi, pensare che vicino a noi ci sono questi spiriti invisibili ma che possono agire su di noi nella misura in cui anche li invochiamo, credo che sia di grande conforto e di grande aiuto.
3: Per fare chiarezza, per capire meglio, che cosa possiamo dire degli angeli? Chi sono gli angeli?
2: Ecco, io credo che bisogna andare su su una linea decisamente biblica. E nella lettera agli Ebrei l'autore dice che gli angeli sono spiriti incaricati di un ministero in ordine alla salvezza. Gli angeli hanno questo compito, mi sembra, di aiutarci a lasciarci salvare. Ci aiutano a spiritualizzare un pochino la vita. Ogni angelo ha una sua identità profonda, unica, irripetibile. E questo è molto bello. Quando poi si pensa che nella sua misericordia Dio ha anche inventato la bellezza di donarci un angelo custode, un angelo proprio in aiuto all'avventura della nostra vita, a scegliere il bene nella nostra vita contro il male, contro gli angeli malvagi, è ancora più bello, mi pare.

0: perché secondo lei gli angeli non sono visti nella giusta maniera?
1: La Bibbia è gremita di angeli, come dicono alcuni esegeti, certe immagini di angelo sono lì per dire la presenza di Dio, punto e basta. Però in molti passi biblici si parla addirittura di miriadi di spiriti angelici, no? Pensi all'Apocalisse, per esempio. Allora la grandezza di Dio viene esaltata anche da miriadi di esseri belli, luminosi, buoni, in aiuto a noi. È bello farci aiutare dagli angeli durante la giornata, per le cose semplici e per le cose più complicate. Certo, la preghiera più bella è: Gesù, io mi fido di te, però tu, angelo, dilata il mio cuore perché io davvero possa dire e vivere realmente questa fiducia nel Signore.
0: Qual è il modo giusto per guardare agli angeli nella propria vita?
1: Dico di guardarli nell'ottica di Cristo, di Gesù. Gesù si è lasciato consolare da un angelo nell'estrema angoscia dell'agonia che ha sofferto per noi nell'orto degli ulivi. Io direi che va veramente valorizzata la presenza dell'angelo e degli angeli per fare della propria vita qualcosa di

con qualche persona, prima mi rivolgo al suo angelo, al mio angelo e al suo angelo, poi instauro il dialogo. Credo che questa valorizzazione semplice, quotidiana, feriale degli angeli aiuti a vivere una dimensione di vita bella, una qualità di vita più serena e anche più piena. Il Signore ha detto: sono venuto a portare la vita perché abbiano la vita e l'abbiano in pienezza. A volte noi mortifichiamo la nostra vita cristiana, la rimpiccioliamo. Gli angeli ci aiutano invece a dilatarla e a dare una dimensione di profondità e di bellezza.

angeli un po' particolari sono quelli in maglia rossa e baschetto blu, i volontari cioè dell'associazione City Angel, che da oltre 10 anni portano aiuto a tanti senza tetto ed immigrati delle città italiane. Milano, Torino, Roma, Varese e Tirana, le loro aree d'azione, al motto di solidarietà e sicurezza. Al microfono di Isabella Piro ascoltiamo la testimonianza di Stefania Meriggi, volontaria e consulente psicologica della sede di Milano.

nascono a Milano 14 anni fa. I nostri volontari sono operatori di strada di emergenza e quindi vuol dire che quotidianamente sono presenti su strada per assistere le persone che vivono in strada, quindi senza fissa dimora. L'idea è un po' quella di assisterli nelle cose materiali e quindi fornendo loro qualcosa da mangiare, dei vestiti, delle coperte. Chiaramente si cerca poi di far passare attraverso il primo contatto poi la possibilità di eventualmente costruire un progetto insieme a questa persona, qualora ce ne siano le possibilità materiali e qualora la persona stessa sia disponibile a costruire qualcosa di diverso su se stesso.

0: presenti ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, sia in stazione centrale che con una unità mobile che gira per Milano, mentre il sabato e la domenica siamo presenti solo in stazione centrale dalle 15 alle 18. Abbiamo poi una serie di operatori su altri servizi che possono essere, per esempio, noi siamo presenti all'interno dell'idroscalo in alcuni parchi di Milano e l'obiettivo è quello di aiutare la cittadinanza a riprendere possesso della propria città. Abbiamo poi un servizio molto importante che viene fatto attraverso sempre i volontari, che è all'interno del carcere di San Vittore, dove facciamo appunto assistenza ai detenuti che possono avere bisogno di un sostegno da parte nostra.
1: Secondo lei cosa spinge una persona ad unirsi ai City Angels come volontario?
0: È il desiderio di aiutare le persone che purtroppo noi quotidianamente troviamo in giro per Milano per strada.
1: Tra le tante storie che lei ha avuto modo di incontrare, ce n'è una che l'ha colpita in modo particolare?
0: Purtroppo di storie ce ne sono tutti i giorni. Sicuramente il problema più grosso ormai è che non esiste quasi più il clochard mitizzato, l'immagine del clochard romantico. La maggior parte delle persone che noi troviamo in strada, diciamo, da un certo punto di vista per fortuna sono uomini e quindi troviamo poche donne, però nella maggior parte dei casi sono stranieri e questo è un grosso problema, nel senso che lo straniero arriva a Milano sperando, come si suol dire, di trovare l'America e nella realtà poi non trova niente, non trova un posto di lavoro, non trova un posto dove dormire e non avendo un permesso di soggiorno, questo comporta anche che non riuscirà mai a vivere in una situazione di legalità, per cui spesso noi incontriamo questi ragazzi in stazione centrale e purtroppo poi finiscono nelle maglie della microcriminalità, per cui li ritroviamo poi all'interno del carcere di San Vittore ed è un circolo che continua tra carcere, stazione centrale, quindi strada e carcere.
1: È consulente psicologica per i City Angels, ecco, quali appoggio cerca di offrire alle persone che assiste?
0: Il tipo di intervento che faccio io è quasi più rivolto ai nostri volontari, nel senso di riuscire a sostenere il volontario nella difficoltà di assistere queste persone e a volte anche nell'impossibilità di assistere queste persone, proprio perché ci sono poi dei vincoli burocratici, soprattutto come dicevo per gli stranieri, per cui appunto a volte diventa proprio impossibile riuscire a dare una risposta alle richieste che fanno queste persone.
1: Quindi un vero City Angels di quali caratteristiche ha bisogno?

così. E la prima cosa che gli viene insegnata è che un city address deve avere quello che noi chiamiamo le 3 C, che sarebbe coraggio, competenza e cortesia. La cortesia, indipendentemente che ci si rivolga un italiano, uno straniero, diciamo un ricco o un povero, la cortesia è d'obbligo verso chiunque. Il coraggio, che non è in realtà il coraggio di andare a fare appunto i vendicatori della strada, è il coraggio di avvicinarsi a queste persone che sono a tutti gli effetti gli ultimi della società. E la competenza, che è innegabile. Una persona ci può mettere tutta la buona volontà, ma se non ha la competenza per affrontare questo tipo di situazioni, chiaramente rischierebbe di fare degli errori che poi vanno a discapito della persona che noi vorremmo aiutare, ma che in questo modo appunto non

0: Voi siete, possiamo dire, la rappresentazione concreta degli angeli. Cosa vi dicono le persone che aiutate? Vi ringraziano?
1: Sicuramente il ringraziamento più grosso per i volontari, comunque, secondo me, è quello di un sorriso, è quello proprio di un grazie di fronte a semplicemente magari un bicchiere di tè, una coperta, quando magari la persona in realtà chiede o chiederebbe o vorrebbe un posto letto. Per cui il grazie che questa persona può dare è sicuramente più importante che tanti altri riconoscimenti.

0: Questa luce eterna e questo canto eterno si riverbera su di noi se siamo bambini. È quanto scriveva Giorgio La Pira, politico italiano, riferendosi alle figure degli angeli. E sono molti i personaggi pubblici che credono in questa entità e che ogni giorno trovano conforto rivolgendosi proprio all'angelo custode. Tra questi si annovera sicuramente il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato per noi da Marco Guerra.
1: Roberto Formigoni, classe 1947, laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano, tra i fondatori della Compagnia delle Opere, uno dei più importanti rappresentanti della sensibilità cattolica in politica, nel suo intervento esorta a credere nella presenza degli angeli ed avverte un grande pericolo nella diffusione di un'accezione di questa figura che ha sempre meno a che fare con il dato religioso.
2: Il nostro caro angelo.
3: Il problema c'è. Perché si parla poco degli angeli, viviamo in un mondo in cui si diffonde a pieni mani il scetticismo, se non cancellazione totale della dimensione religiosa, e degli angeli in particolare va diffondendosi una concezione quasi magica che spinge gli uomini d'oggi che pensano di essere razionali a non credere all'esistenza di questi esseri. Bisogna tornare a lasciarsi illuminare dalla fede, a capire che la bontà e la provvidenza di Dio ha messo accanto a ciascuno di noi una figura come quella dell'angelo custode per proteggerci e per guidarci. D'altra parte, tutti gli anni il 2 ottobre, la festa degli angeli custodi che la liturgia celebra, ci aiuta a ricordare la presenza di questi esseri.
2: Il nostro caro angelo sai.
1: Eppure tanta gente custodisce o addirittura colleziona immagini di angeli.
3: Questo è da una parte positivo, perché aiuta ciascuno di noi a vedere come la fede negli angeli è stata una caratteristica della storia cristiana e l'immagine con la sua concretezza aiuta a ricordarselo. Dall'altra, attenti che non possa essere un atteggiamento così banale, superficiale, ricercare soltanto la bellezza dell'oggetto senza andare al significato più profondo. Ma in sé, ripeto, è positivo che ci sia una attenzione, anche una collezione di immagini che corrispondono ad una realtà vera.
2: Ali spiegate, spietati simboli di purezza.
1: Formigoni, lei crede nell'angelo custode?
3: Sì, certo, la Chiesa ce ne parla, la fede ci illumina e quindi credo nella presenza degli angeli e credo che ciascuno di noi ha un angelo custode che ci segue, ci protegge e ci illumina su mandato del Signore, ovviamente.
1: L'angelo custode può aiutare ad affrontare le insidie della politica?
3: Certamente sì, così come aiuta ad affrontare le insidie della vita, e la politica è certamente una parte della vita, una dimensione della vita. L'importante è che tu ci creda, perché se non ci credi tu, anche l'angelo custode può fare poco. Dio ci ha fatti liberi, rispetta profondamente la nostra libertà. Per fortuna la Chiesa ci insegna una preghiera dedicata specificamente all'angelo custode. Credo che recitarla ogni tanto, anche in fretta, certo meglio con attenzione ma anche in fretta, aiuta a ricordarci della presenza concreta di una creatura così accanto a noi.
1: Presidente, sono entità presenti anche nelle altre religioni monoteiste. Da uomo politico, crede che possano rappresentare un punto di contatto per il dialogo tra diverse civiltà?
3: Perché no? Tutti i possibili punti di contatto sono utili, vanno sfruttati, vanno utilizzati per capire che l'uomo ha un destino comune agli altri uomini, che non siamo stati creati per essere nemici o avversari, ma per trovare ciascuno la propria strada per arrivare all'unico Dio. Anche se non mi sembra che questa convergenza sugli angeli sia molto utilizzata nel dialogo tra le religioni, nel dialogo tra le civiltà, probabilmente è una carenza che andrebbe

0: gli angeli sono sempre stati messaggeri di Dio. Di questi tempi, quale annuncio dovrebbero recapitare alla nostra società?
1: Ma io credo innanzitutto e sempre l'annuncio dell'amore di Dio per gli uomini, che è il contenuto sconvolgente e positivo per la vita di un uomo. Dio ama veramente ciascuno di noi in maniera personale, conosce il nostro destino, ci è vicino, desidera la nostra salvezza. Ma accanto a questo messaggio di amore e di misericordia di Dio, che è il fondamentale, beh, credo che in questi tempi gli angeli potrebbero esprimere anche, come dire, la preoccupazione di Dio per questo mondo che si va distaccando dalla sensibilità religiosa, dall'attenzione e dall'interesse attorno alle questioni ultime, che sono le questioni della nostra identità, della nostra origine, del nostro destino. Sì, credo che gli angeli testimonino con la loro presenza, la loro preoccupazione, questo atteggiamento, questa messa in guardia degli uomini, attenti uomini, che se vi distaccate, come vi state distaccando dall'attenzione a Dio, dalla consapevolezza che Dio è costantemente presente, andate incontro al vostro fallimento, non certo alla vostra realizzazione.

qui questa puntata che è interamente dedicata agli angeli. L'appuntamento, come sempre, è tra una settimana. Da parte di Benedetta Capelli e di tutta la redazione, l'augurio di una buona giornata.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signor Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge, toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque è il linguaggio. Ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio,
dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità.
lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. O detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi semplicemente è affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi, che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il calcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi, e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. Chiediamo la pace per tutti i bambini, specialmente dove c'è guerra. Così il Papa ha aperto l'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario ieri pomeriggio della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, rivolta ai piccoli di tutto il mondo, invitati a pregare per i loro coetanei che vivono tra conflitti e difficoltà. 50 milioni di Ave Marie che salgono in cielo e si uniscono per abbracciare tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta, ha detto il pontefice, che ha raccomandato di accompagnare alla preghiera gesti d'amore e opere buone. La Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre d'ansia e depressione. Così il Papa, nel video con le intenzioni di preghiera di ottobre, ha riflettuto sulla pastorale della salute mentale. Ha chiesto perdono per aver distolto lo sguardo o alimentato lo stigma e la discriminazione verso chi affronta il calvario della malattia mentale. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale di appena il 2% del budget sanitario. Il Papa ai Luterani ha detto: Cristo non sia parola estranea, torniamo alle radici comuni. Così nel suo discorso alla delegazione della Federazione Luterana Mondiale, Leone XIV ha richiamato l'originaria natura della confessione augustana, manifesto ufficiale dei principi della fede protestante, come documento di riconciliazione all'interno della Chiesa. Ha auspicato che nel 2030, in cui ricorrerà il 500° anniversario del documento, se ne riaffermi il potenziale ecumenico, riscoprendo un'eredità apostolica e preconfessionale che unisce in Gesù. Il Papa ha istituito la Fondazione per la cura dei collegi dei religiosi in missione, rescritto di Leone XIV, in cui approva lo statuto della Donum Missionis, nuovo ente giuridico del Dicastero per l'evangelizzazione. È il risultato della confluenza delle fondazioni Domus Missionalis e Domus Urbaniana e ha come compito la conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del Dicastero, in cui si offre ospitalità e accompagnamento a seminaristi e religiosi provenienti da territori di missione. Premio Zayed, il cardinale Ravasi nella commissione giudicatrice. Il presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura farà parte della giuria composta da 5 membri che stabilirà i vincitori del riconoscimento dedicato alla fratellanza umana. Giunto alla sua 8ª edizione, è stato istituito a seguito dell'incontro tenutosi ad Abu Dhabi nel 2019 tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Fondazione Fratello Sole, in rete il sito web ufficiale che ne presenta identità e attività. È online il portale internet dell'organismo istituito da Leone XIV per lo sviluppo di un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, in grado di dare energia non solo a tutta l'area, ma anche a tutto lo Stato della Città del Vaticano. Navigazione ottimizzata per dispositivi mobili e accessibile in 2 lingue, italiano e inglese. Notizie dal mondo. Gli Stati Uniti stanno inviando ulteriori navi da guerra e più di 9.000 militari in Medio Oriente, che si aggiungono ai 50.000 già presenti. È una decisione che potrebbe indicare la volontà del presidente Donald Trump di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a inizio novembre e che rinnoveranno, tra le altre cose, parte del Congresso. Ieri il Ministero degli Esteri etiope ha annunciato la chiusura della propria ambasciata ad Asmara, la capitale dell'Eritrea, e ha dichiarato persona non grata 10 diplomatici eritrei in Etiopia, dando loro 48 ore di tempo per andarsene. Di solito i diplomatici designati così, significa persona non gradita in latino, vengono comunque richiamati dal paese d'origine perché questo status li priva dell'immunità diplomatica. Il governo eritreo ha reagito interrompendo le relazioni diplomatiche con l'Etiopia. La polizia di Helsinki, in Finlandia, ha aperto un'indagine su una serie di strane intrusioni nelle case di alcuni parlamentari finlandesi. Ieri il primo ministro Petteri Orpo ha detto che non esclude ci siano responsabilità di una potenza straniera, quando mancano pochi mesi alle elezioni di aprile del 2027. Le modalità sono sospette, nelle case non sono stati trovati segni d'effrazione né sono stati segnalati furti o danni. I parlamentari se ne sono accorti per aspetti apparentemente secondari, per esempio hanno trovato la porta aperta, le luci accese. Questo potrebbe indicare che i responsabili volevano lasciare traccia delle intrusioni per dare un avvertimento. Il primo ministro Orpo non ha accusato esplicitamente la Russia, ha ricordato però i vari tentativi russi di influenzare elezioni in Europa e che mancano 6 mesi a quelle in Finlandia. In Francia si sono intensificate le proteste che erano iniziate la scorsa settimana nei licei di alcune città per chiedere migliori condizioni di studio. Ieri si sono estese a molte altre città francesi, coinvolgendo anche le università. Ci sono stati anche incidenti gravi e il Ministero dell'Interno ha comunicato che ieri sono state fermate 1949 persone, quasi 4 volte quelle fermate martedì e mercoledì. Dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno espulso più di 25.000 persone verso i cosiddetti paesi terzi, cioè diversi da quelli di origine delle persone coinvolte. La maggior parte di loro è finita in Messico, alcune migliaia in paesi del Sud America, centinaia in 14 diversi paesi africani. I migranti, in pratica, vengono espulsi dagli Stati Uniti verso paesi di cui non sanno nulla, come l'Eswatini, la Liberia, il Sud Sudan, un modo con cui l'amministrazione Trump elude le norme sui rimpatri. Ieri l'esercito israeliano ha pubblicato un lungo documento per criticare NASA, il documentario che descrive il sistema automatizzato con cui negli ultimi 3 anni molti suoi membri hanno ucciso decine di migliaia di civili palestinesi nella striscia di Gaza. Il documento, lungo 10 pagine, ha toni molto duri e fondamentalmente accusa i 2 registi del documentario, Yuval Abraham e Rachel Zor, di aver diffuso notizie false e infamanti sull'esercito. NASA è un film entrato nel dibattito pubblico internazionale da settimane, perché ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e per la reazione violenta che ha suscitato in Israele. Si basa sulle interviste a 24 tra soldati e membri dell'intelligence israeliana che raccontano in forma anonima la normalizzazione dei massacri che Israele ha compiuto nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023. In Tennessee è stata interrotta l'esecuzione di una condanna a morte dopo che la donna condannata era sopravvissuta a 2 iniezioni che avrebbero dovuto essere letali. L'esecuzione era pubblica, la donna sarebbe dovuta morire già dopo la prima iniezione, ma anche dopo la seconda gli avvocati e i giornalisti presenti hanno detto che il suo respiro era chiaramente udibile da dietro il vetro fin quando il microfono è rimasto acceso. I giornalisti presenti hanno raccontato che ci sono state parecchie anomalie che la donna ha detto almeno in occasione di provare dolore e che più volte i funzionari della prigione hanno tirato la tenda per non far vedere cosa stava succedendo. Non è chiaro cosa non abbia funzionato. Alla condannata sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, un sedativo molto potente che rallenta l'attività del sistema nervoso centrale e che in dosi massicce provoca la morte. Il governatore del Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni fino a fine anno dopo l'accaduto e ha ordinato una revisione indipendente di quanto è successo. Quella della scorsa settimana è stata l'ultima assemblea delle Nazioni Unite con Antonio Guterres come segretario generale, è in carica dal 2017 e il suo mandato scadrà il prossimo 31 dicembre. La campagna per la sua successione è cominciata da mesi, ma proprio in occasione dell'assemblea di New York se ne è parlato con maggiore frequenza e interesse. Al momento i candidati sono 7.
4: Notizie dall'Italia. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La fiammata di settembre, con il dato annuo già proiettato sopra il 3%, rischia di restringere i margini di spesa e il governo in allarme. La Premier Giorgia Meloni manda un avvertimento all'Unione Europea. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Bruxelles, prima ancora di ricevere la lettera da Roma, arrivata in serata, mette subito le mani avanti. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Il tema è stato al centro di un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi, durante il quale è stato fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dalla cornice del documento programmatico di finanza pubblica atteso in CDM. E nel frattempo la legge elettorale supera il primo scoglio, la maggioranza compatta nel voto segreto. Ora faro sull'8 settembre, sulle pregiudiziali FNV col centrodestra. Le opposizioni commentano, sarà battaglia. E ve ne parlavamo già ieri, grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva. In serata ieri è arrivato il primo bollettino medico, in cui è stato reso noto che le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. Il quadro è dunque delicato e le prossime ore potrebbero essere importanti per capire l'evoluzione della situazione. Ricevere informazioni e consulenze mediche gratuite nell'ambito della prevenzione oncologica e dei corretti stili di vita mentre si viaggia in treno. Torna per tutto il mese di ottobre Freccia Rosa, il progetto che per il 16° anno consecutivo porta la sensibilizzazione a bordo di frecce intercity e regionali di Trenitalia. La campagna prevede anche la possibilità di prenotare teleconsulti, un'opportunità pensata per chi desidera ricevere chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. Verrà inoltre distribuito il Vademecum Salute, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, disponibile anche in formato digitale e tradotto in più lingue. Le attività di prevenzione si estenderanno poi anche a terra. Quest'anno sono state accese 40 stazioni, illuminate di rosa nelle serate del 30 settembre e del 1 ottobre, per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione. Prurito intenso, arrossamento, lesioni della pelle, ma anche notti insonni e ripercussioni sullo studio, sul lavoro e sulla vita sociale. La dermatite atopica non è soltanto una malattia della pelle e, nonostante la sua diffusione, può ancora essere sottodiagnosticata e sottovalutata. Per favorire una diagnosi tempestiva e una maggior consapevolezza della malattia, torna dalla parte della tua pelle la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica, promossa dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Dermatite Atopica, giunta quest'anno alla sua 6ª edizione. I consulti dermatologici gratuiti si svolgeranno tra il 10 e il 24 ottobre in 21 centri ospedalieri universitari. Anche per quest'anno l'iniziativa includerà gli adolescenti a partire dai 12 anni, una fascia di età nella quale la dermatite atopica può avere un impatto particolarmente significativo sulla qualità della vita. E si celebra quest'oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. La data della ricorrenza non è casuale, perché coincide con la ricorrenza cattolica dei Santi Angeli Custodi. Alla festa dei nonni, istituita nel 2005, la legge riserva a nonni un onore ed una considerazione particolare. Se infatti il papà e la mamma si festeggiano ogni anno praticamente per tradizione, l'importanza del ruolo svolto dai nonni italiani all'interno delle famiglie e della società in generale, è scritto, dovrà per legge essere celebrato ogni anno e con una serie di iniziative che ne valorizzino il ruolo. In Italia i nonni sono circa 12 milioni e, secondo le statistiche, il loro numero tende inesorabilmente a crescere con l'allungarsi della vita media. Anche la premier Giorgia Meloni ha dedicato su X un post alla ricorrenza. Sarà attivo da lunedì 12 ottobre lo sportello di sviluppo locale Local Plus, il nuovo servizio sul territorio attivato dal GAL della Valle d'Aosta. Gestito direttamente dal personale del GAL, fornirà informazioni sui bandi, oltre ad assistenza gratuita ai cittadini, alle aziende, agli enti e al loro personale, per la presentazione di progetto o per un supporto nell'attività di rendicontazione. Inoltre potranno essere organizzati incontri per piccoli gruppi di privati o imprese, potenziali beneficiari e destinatari dei bandi. Notizie locali. L'ente di decentramento regionale, l'EDR di Pordenone, ha preso in consegna la palestra P1 del liceo scientifico Michelangelo Grigoletti in via Interna 12 e nella stessa giornata l'ha consegnata in uso all'istituto. L'evento risale al 30 settembre, a conclusione dei lavori di demolizione e ricostruzione. La struttura è già disponibile per gli studenti nel corso dell'anno scolastico 2026-2027, ossia quello corrente. La consegna ha riguardato i locali interni della palestra e degli spogliatoi, risultati agibili e fruibili. Alla scuola sono state consegnate anche le chiavi della struttura e la documentazione planimetrica necessaria alla gestione delle emergenze. Il 15 settembre sono anche partiti i lavori relativi alla palestra P2, anch'essa inclusa nel programma di riqualificazione del lotto palestre. Metodo Montessori. A Pordenone un corso per formare docenti e seminari gratuiti. Il corso partirà il 6 novembre alla scuola Gabelli. Domanda di ammissione entro il 10 ottobre. Primo seminario aperto a tutti sabato 3 ottobre. Domani. 4 istituti comprensivi della provincia hanno già avviato percorsi con il metodo Montessori nelle scuole primarie e presto le insegnanti potranno formarsi in loco. I triplessi pordenonesi a indirizzo Montessori per la scuola primaria sono la Gabelli di Pordenone Centro, il plesso Maniago Campagna dell'ICI Maniago e il plesso di Giais dell'ICI Aviano. Un quarto plesso a indirizzo infanzia si trova a Vaionte nell'ICI Monteriale Valcellina. Tutte le classi Montessori sono a tempo pieno e nel giro di pochi anni il ciclo sarà completo dalla prima alla quinta. Bagnia di Fiume Veneto, al via il cantiere per la nuova rotatoria, sicurezza e mobilità lenta. Prima fase da 108.000 euro affidata alla Spagnola SRL. Demolizione parziale di un edificio per far spazio all'anello da 30 metri di diametro. L'obiettivo della regione di FVC Strade è di consegnare a Bagnia un'infrastruttura moderna, capace di rendere più sicuro un punto strategico della rete stradale del territorio pordenonese, che si collega anche a San Vito al Tagliamento. Fisco locale, oltre 200 esperti a Cinema Zero per il convegno Anutel GSM. Iscrizioni raddoppiate rispetto all'anno precedente. Sul tavolo il decreto legislativo 147-2026, la riscossione AMCO e le nuove pronunce sul canone unico. Il tennis nazionale fa tappa a Cordenonse, al via le prequalificazioni agli internazionali BNL d'Italia. L'appuntamento si terrà dal 12 al 25 ottobre all'Eurosporting di Cordenonse, alla presenza dei protagonisti di oggi e dei talenti di domani. È sempre in ambito sportivo, nella nostra zona, in arrivo in centro a Pordenone la Pentathlon, segnando un fine settimana, quello che sta arrivando, nel segno dello sport. Per tutto l'arco dell'evento è previsto il divieto di sosta in diverse tratte del centro. E dal Bellunese oltre 3.250.000 euro per dare nuovo slancio al palaghiaccio di Feltre. È questa la cifra che complessivamente verrà investita sull'impianto sportivo feltrino, grazie alla convergenza di finanziamenti provenienti dal Fondo Comuni Confinanti e dalla Regione Veneto, destinati a migliorare servizi, sicurezza, funzionalità e struttura dell'edificio. A fare il punto è l'assessore regionale alla montagna e presidente del Fondo Comuni Confinanti, Dario Bond, che sottolinea come il risultato sia frutto di una programmazione costruita nel tempo attraverso interventi differenti ma complementari. Le risorse destinate a Feltre rientrano in un più ampio programma regionale per gli sport del ghiaccio, illustrato dall'assessore ai lavori pubblici Diego Ruzza. Un forte terremoto colpisce la provincia di Belluno alle 6 del mattino, provocando crolli diffusi e decine di persone disperse sotto le macerie. Per fortuna si tratta soltanto di uno scenario simulato, ma estremamente realistico, che ha fatto da sfondo all'esercitazione USAR organizzata dalla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco. Per 36 ore consecutive, oltre 100 operatori specializzati hanno lavorato come se si trovassero di fronte ad una vera emergenza sismica, mettendo alla prova capacità operative, procedure di intervento e coordinamento tra squadre provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli scenari simulati, anche il trasporto con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. La salute mentale esce dagli ambulatori e scende nelle piazze, nei centri civici, nei sentieri di montagna e nei luoghi della cultura. È questo lo spirito della Settimana della Salute Mentale 2026, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Ulss Dolomiti, che accompagnerà il territorio bellunese verso la Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre. Da domani, 3 ottobre, al 24, l'intera provincia sarà coinvolta in una fitta rete di iniziative nate dalla collaborazione tra Ulss, amministrazioni comunali, associazioni, enti del terzo settore e cittadini. Un programma che punta a portare il tema del benessere psicologico fuori dai luoghi comuni e a favorire una maggior consapevolezza su un argomento che riguarda sempre più persone e famiglie. Le giornate Fai d'autunno tornano anche nel Bellunese con tre aperture che permettono di entrare in spazi solitamente non accessibili. Tra Leghe, Roccapietro e Feltre, sabato 10 e domenica 11 ottobre, il pubblico potrà visitare atelier d'artista, ville ottocentesche e dimore storiche, accompagnato dai volontari del Fai e dagli studenti coinvolti come apprendisti ciceroni. Ad Leghe si potrà entrare nello studio d'arte La Stua di Laura Ballis, affacciato sul lago nato dalla frana del 1771. L'atelier, ricostruito dopo i danni della tempesta Stavaglia, raccoglie opere, bozzetti, installazioni che raccontano la ricerca dell'artista e legame con il territorio dolomitico. Sempre ad Alleghe, ma sulla sponda di Masarè, sarà aperta Villa Paganini Ruspoli, elegante dimora ottocentesca costruita su una penisola affacciata sul lago. A Feltre, infine, sarà visitabile Palazzi Bellati Villa Bruna, una delle dimore più scenografiche del centro storico. Le aperture del Bellunese si inseriscono nel programma nazionale delle giornate Fai d'autunno, che coinvolgono oltre 700 luoghi in tutta Italia. Ricordiamo che le visite sono a contributo libero. Per informazioni e prenotazioni, visitare www.giornatefai.it.

dal mondo dello sport calcio, contropiede di Mancini, Francia, grande squadra ma giochiamo per vincere. Gli azzurri alla terza partita di Nation League, la più dura contro Lise, Dembélé e due. Nel frattempo, sempre in tema calcio, Cristiano Ronaldo rischia una lunga squalifica dopo la fuga dal ritiro, da 1 a 6 mesi. Intanto la sua maglia numero 7 va Leao. E dal tennis, Berrettini vince in rimonta a Tokyo e Cobolli fuori a Pechino, Alcaraz vince al primo turno in Giappone e ora lo aspetta Arnaldi. E dalle corse, Formula 1, Russell cerca la rimonta su Antonelli, i ferraristi con Vasseur, l'inglese ottimista manca ancora tanto, Leclerc sul francese afferma alla nostra fiducia. E sempre dalle corse, Motegi infiamma la MotoGP, tra Martin e Mar Marquez sfida punto a punto, anche Bezzecchi in corsa per il titolo, ma al momento loro due sono un passo avanti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 2 ottobre avremo cielo variabile per il passaggio di nubi alte. Sulla costa e zone orientali soffrirà bora moderata, temperatura ancora sopra la norma. Domani, sabato 3 ottobre, cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte, specie nella prima parte della giornata. Sulla costa e zone orientali soffrirà bora moderata, le temperature massime saranno sopra la norma. Tendenza per dopodomani, domenica 4 ottobre, cielo variabile per nubi stratiformi. Sulla costa soffrirà borino, bora moderata e le temperature massime saranno ancora sopra la norma del periodo. Proprio le temperature in pianura in questi 3 giorni toccheranno una minima di 8 gradi e una massima di 26. Bene, è tutto anche per questa edizione, amici ascoltatori, vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, vi diamo appuntamento alla prossima edizione augurando a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del Rosario. Questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre

a mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen, proposte al microfono da Monia Parente.

0: Sappiamo che vi è un nesso tra preghiera e silenzio, ma se pensiamo al silenzio nella nostra vita, non sembra che sia sempre tranquillo. Il silenzio può anche farci paura. Uno studente che aveva pensato profondamente al silenzio nella sua vita scriveva:
1: «Il silenzio è notte. E come ci sono notti senza luna né stelle, quando sei tutto solo, completamente solo, quando sei maledetto, quando divieni un nulla di cui nessuno ha bisogno, così vi sono silenzi che sono una minaccia, perché non vi è null'altro che silenzio. Anche se apri gli orecchi e gli occhi, continui ad andare avanti senza speranza né sollievo. Notte senza luce, senza speranza. Io sono solo nella mia colpa, senza perdono, senza amore. Allora vado disperatamente in cerca di amici, allora cammino per le strade cercando un corpo, un segno, un suono e non trovando nulla. Ma vi sono anche notti con le stelle, con la luna piena, con la luce di una casa in distanza e silenzi che sono quieti e riflessivi. Il fruscio di un passero in una grande chiesa vuota, quando il mio cuore vuole cantare di gioia, quando sento di non essere solo, quando aspetto degli amici o ricordo un paio di parole di una poesia letta di recente, quando mi perdo nell'Ave Maria o nella voce mesta d'un salmo, quando io sono io e tu sei tu, quando non abbiamo paura l'uno dell'altro, quando lasciamo che tutti parlino all'angelo che ci ha portato il silenzio e la pace.
0: Così come vi sono due notti, vi sono due silenzi. Uno spaventa, l'altro acquieta. Per molti il silenzio è minaccioso, non sanno cosa farne. Se si lasciano dietro il rumore della città e vengono in un luogo dove non passano rombando automobili, non fischiano navi e non rumoreggiano treni, dove non vi è vocio di radio o di televisioni, dove non suonano compact disc o nastri, essi sentono che tutto il loro corpo è afferrato da un intenso disagio. Si sentono come un pesce gettato su un suolo arido. Hanno perduto i loro appoggi. Alcuni non possono studiare senza che un solido muro di musica li circondi. Se sono costretti a sedere in una stanza senza il flusso costante del suono, diventano davvero nervosi.

Così, per molti di noi, il silenzio è diventato una minaccia. Vi era un tempo in cui il silenzio era normale e i forti rumori ci disturbavano. Ma oggi il rumore è il prezzo normale e il silenzio, per quanto strano possa sembrare, è diventato motivo di turbamento. Non è difficile capire perché la gente che sperimenta il silenzio in questo modo abbia difficoltà a pregare. Ci siamo alienati il silenzio. Se andiamo alla spiaggia o a far merenda nel bosco, spesso la musica è il nostro più importante compagno. Sembra che non possiamo sopportare il suono del silenzio. Il silenzio è pieno di suoni. Il vento che mormora, le foglie che frusciano, gli uccelli che sbattono le ali, le onde che dilavano la riva. E anche se non possiamo sentire questi suoni, udiamo ancora il nostro tranquillo respiro, il movimento delle mani sulla nostra pelle, il rumore che facciamo in gola inghiottendo e il soffice ticchettare dei nostri passi. Ma siamo diventati sordi a questi suoni del silenzio. Quando siamo invitati a passare dal nostro mondo pieno di rumore a questo silenzio pieno di suoni, spesso ci spaventiamo. Ci sentiamo come bambini che vedono crollare le mura della casa e all'improvviso si trovano su un terreno scoperto. O ci sentiamo come se ci avessero spogliato con violenza dei nostri vestiti, o come uccelli strappati dal nido. I nostri orecchi cominciano a dolere perché ci manca il rumore familiare e i nostri corpi sono diventati adusi a quel rumore, come se fossero una morbida coperta che ci tiene al caldo. Diventiamo come drogati che devono attraversare il doloroso processo della rinuncia. Ma ancora più difficile che liberarsi da questi rumori esteriori è il raggiungimento del silenzio interiore, il silenzio del cuore. Sembra che una persona prigioniera di tutto quel rumore abbia perduto contatto con l'io interiore. Le domande che vengono poste dall'interno rimangono senza risposta. I sentimenti di insicurezza non si dileguano, il groviglio dei desideri non si dipana e le emozioni confuse non vengono comprese. Tutto quel che rimane è una confusione caotica di sentimenti che non hanno mai avuto la possibilità di esprimersi. Non sorprende allora che quando chiudiamo fuori il tumulto quotidiano si possa spesso sentire un brusio interiore che sorge da tutti quei confusi sentimenti che reclamano attenzione. L'entrare in una stanza tranquilla non ci porta automaticamente il silenzio interiore. Quando non vi è nessuno con cui parlare o da ascoltare, può iniziare una discussione interiore, spesso più chiassosa del rumore al quale siamo appena sfuggiti. Molti problemi irrisolti richiedono la nostra attenzione. Una preoccupazione si sovrappone all'altra, un rimpianto compete con il successivo. Tutti reclamano ascolto. Talvolta ci ritroviamo impotenti di fronte ai tanti sentimenti aggrovigliati insieme che non riusciamo a districare.

0: tutto questo ci fa riflettere su come la diversione che cerchiamo nelle tante cose al di fuori non sia un tentativo di evitare un confronto con quel che abbiamo dentro. Che cosa devo fare quando ho terminato il mio lavoro? Questa domanda induce molti a fuggire da se stessi e ad aggrapparsi a qualsiasi cosa li faccia sentire ancora occupati. È come se dicessero: a chi mi rivolgo quando non ho più amici con cui parlare, nessuna musica da ascoltare, nessuna pagina da leggere e nessun film da vedere? La domanda non è se possiamo vivere senza amici o senza nutrire i nostri occhi e i nostri orecchi con nuove espressioni. È ovvio che non possiamo, ma la domanda è se possiamo resistere soli di tempo in tempo, se possiamo chiudere gli occhi, mettere serenamente da parte i rumori di ogni sorta e starcene tranquillamente e silenziosamente seduti. Ci lasciamo con questa domanda: perché evito il silenzio?
1: A mani aperte. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Harry Nowen, pubblicato dalla editrice Querignana. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini, ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signor Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge: toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque e il linguaggio ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio,
dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pura illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo, ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità.
lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. O detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi semplicemente affidata questa terra, e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi, che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il calcio, che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisce e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

0: Signo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: perdona,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo va.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, Chiesa dei figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

patrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno.

0: peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudicici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

Messaggio della regina della pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande è la misericordia del Signore, la sua grazia è infinita, abbraccia cielo e terra, vive e defunti. Tutti troviamo posto nella benevolenza del Signore, che ci ama tutti, ma ciascuno particolarmente, come se fossimo l'unico figlio di Dio. Dio ci dà tutto di sé. Lui è puro spirito, è amore infinito, non ha bisogno di spartire l'affetto, di diminuirla a un figlio per darla a un altro, a tutti dalla pienezza del suo amore. Oggi, primo venerdì del mese, fratelli, questa devozione è voluta da Gesù stesso, dettandola a Santa Margherita Maria la Cocca, ha come scopo vivere l'amore di Gesù e vivere il dono della sua salvezza per tutti gli uomini, particolarmente per i peccatori. E in questa devozione Gesù ha invitato tutta la Chiesa a praticare la devozione al suo cuore divino per intercedere per la salvezza delle anime, soprattutto quelle persone che nella loro vita non hanno mai conosciuto Dio, non hanno mai conosciuto la grazia del Signore, e sono troppi quelli che sulla terra ancora anelano a conoscere questo amore infinito. Anche noi che siamo già cristiani da una vita dobbiamo ancora conoscere profondamente questo amore di Gesù. Dio Padre ci ha tanto amato che per noi ha sacrificato quanto di più caro possedeva, cioè la vita del Figlio suo. Ha dato quanto di più caro aveva per manifestarci fino a che punto Lui vuole la nostra salvezza. Qui non ci sono condizioni, non ci sono riserve. Dio ci vuole salvi e basta, ma richiede naturalmente che noi ci pentiamo dei nostri peccati e ci chiede che crediamo al suo amore, e la fede in quell'amore ci deve portare a pentirci del peccato per vivere come piace a Lui. Ma se anche non siamo riusciti in tutto e per tutto ad essere conforme ai comandamenti di Dio, Lui non ci abbandona mai. Noi dobbiamo conoscere questo cuore, fratelli, che non è un cuore, semplicemente un cuore umano, è il cuore del Figlio di Dio, che ci ama come Dio stesso ci ama. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quando vogliamo conoscere Dio, diceva Santa Teresa d'Avila, dobbiamo andare a Lui per mezzo dell'umanità di Gesù, perché nell'umanità di Gesù la grazia di Dio si è resa visibile, come ci spiega Santo Giovanni nel primo capitolo della sua prima lettera. Dio si è reso visibile, si è fatto toccare, si è fatto vedere, si è fatto sentire, e noi l'abbiamo veduto. Ecco allora la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che ogni primo venerdì del mese la Chiesa rinnova da secoli, ci deve portare a immergerci in quel cuore, tra le fiamme di quell'amore che sprigionano da quel cuore, ma ci devono portare anche a cercare la salvezza dei nostri fratelli a qualunque prezzo, come Gesù ha cercato la nostra a prezzo della sua stessa vita. E oggi quindi la Chiesa celebra anche la festa degli angeli custodi. Come dice Gesù nel Santo Vangelo, quando parlando dei bambini dice che i loro angeli fissano lo sguardo sul volto del Padre. E questi angeli chi sono? Vedete, nella scrittura noi troviamo che certe mansioni Dio le affida ai suoi servitori, agli angeli. Dio è infinito e certe realtà le affida ai suoi angeli. Quando Dio voglia annunciare la nascita di Sansone, mandò un angelo dalla madre di Sansone. Quando vuole far nascere San Giovanni Battista, mandò un angelo. Ma anche per la venuta di Gesù stesso, Dio si rivela, è un angelo. Nell'Antico Testamento troviamo per esempio il 17° capitolo del libro della Genesi queste parole: l'angelo del Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre. E Dio disse ad Abramo, disse direttamente o tramite gli angeli, è un quesito che tanti si pongono, perché molti dicono per angelo intendiamo semplicemente manifestazioni della presenza di Dio, ma la scrittura invece parla di esseri creati da Dio che lo servono giorno e notte, stanno davanti a Lui e lodano il suo nome, e Dio li pone anche al nostro servizio per condurci a salvezza. Perciò la devozione all'angelo custode lo troviamo nella scrittura. Poi abbiamo delle manifestazioni ricordate a Fatima secondo le note di Suor Lucia, che parlò di questo, però dopo aver avuto l'apparizione della Madonna le rivelò che prima che la Madonna apparisse l'angelo custode del Portogallo si manifestò ai bambini 3 volte, 2 volte al cuore di Capesso e 1 volta vicino al pozzo della casa di Lucia. Mi ricordo anni fa, quando andavamo a Fatima, incontravamo un fratello di Giacinta, Giovanni, e incontravamo anche una nipote di Lucia. Presso quel pozzo distribuiva l'acqua del pozzo, sempre in cambio di qualche offertina per poter vivere, che non aveva altri redditi. E lì a quel pozzo l'angelo del Portogallo si era manifestato ai 3 bambini, aveva insegnato anche le preghiere: «O Dio, Signore, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia». E l'altra che bellissima preghiera: «Signore, io credo, spero e amo, per tutti coloro che non credono, sperano, no, e non amano». Abbiamo tantissime manifestazioni della storia degli angeli del Signore che si manifestano visibilmente come persone con la tunica, con ali, ma lo spirito non ha né tunica né ali, però noi non riusciamo a percepire le realtà spirituali se non abbiamo delle figure che le accompagnano. Una cosa è certa, fratelli, riteniamola come verità sacrosanta: ciascuno di voi ha un angelo del Signore che lo assiste, lo segue, lo protegge. Tante volte succedono di quelle cose inimmaginabili. Una persona va in macchina, fa un brutto incidente e salta fuori senza neanche un graffio. Beh, la ragione dice: beh, non è cosa naturale, qualcuno ci ha messo la mano e l'angelo del Signore vicino a noi. Queste operazioni, di solito la scrittura le attribuisce all'angelo di Dio che è vicino a noi. Poi oggi la Chiesa fa memoria di un bambino di 12 anni di nome Autolitano, Federico Autolitano. Nacque nel 26 aprile del 1992. Sua mamma durante la gestazione per varie minacce d'aborto, ma quando il bambino nacque sorridendo. Ebbe un'esistenza come tutti gli altri bambini, ricevette la Santa Comunione nel 2001, e lui raccontava poi ai genitori che dopo aver fatto la comunione aveva visto Gesù che gli sorrideva, e queste visioni si susseguirono regolarmente in Federico, che nella Santa Messa durante la consacrazione e la comunione aveva questa manifestazione. Raccontano sempre i genitori: a volte a casa trovavano Federico estasiato che pregava Gesù e la Madonna, e il 2 ottobre del 2004 il Signore lo chiamò presso di sé, e quando veniva ricoverato all'ospedale incoraggiava gli altri bambini, sorrideva sempre, sprigionava allegria, simpatia, non si è mai lamentato. Ma è possibile che un bambino di 10 anni si comporti così, che dia la vita al Signore a 12 anni? Guardate i bambini di Fatima. Questi bambini, fratelli, ci fanno conoscere quanto è grande la misericordia del Signore. Signore Gesù, tu vuoi che tutti ti conosciamo. Anche se non abbiamo le visioni straordinarie, tu ti manifesti nella nostra vita con la tua eterna ed infinita misericordia. E ci dice nel Vangelo che dobbiamo diventare come bambini per entrare nel regno dei cieli. E nel Salmo che vogliamo fare nostro, tu ci dici: chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, la sua fedeltà. E noi dobbiamo crescere nella fede, in questa fedeltà eterna di Dio, che non ci abbandona neanche se fossimo i più grossi peccatori di questo mondo. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Signore, tu ci custodisci per mano il tuo santo angelo. Donaci un cuore aperto a questa grazia, a tutte le grazie. Tu sei la grazia del Padre, sei il dono di Dio dato a noi. Avvolgici in questo amore e rinnovaci mente e cuore, fa che non viviamo più di noi stessi per noi stessi, ma per te, che sei morto e risorto per noi, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, ciò che noi chiediamo, tu l'hai vissuto fin dal grembo di tua madre. Che il Signore ti ha beneficato e ti ha scelta per essere nel mondo segno della grazia di Dio. Ave, o piena di grazia. Così ti salutò l'angelo e così ti vogliamo salutare anche noi. Ave, piena di grazia. E attraverso il tuo cuore materno fa che tutti ci immergiamo nel cuore del Figlio tuo Gesù Cristo, dove risiede la pienezza della divinità e noi in lui abbiamo parte alla sua pienezza. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore trionfi in voi, fratelli, e l'esempio del piccolo apostolo che ha testimoniato Gesù fin dalla sua nascita dia anche a ciascuno di voi, come il piccolo Federico, la certezza di essere nella grazia del Signore che non ci tradisce mai. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito.

Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo.

i profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua provvidenza. Fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste.

0: O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti amici in ascolto da Laura De Luca. Questa è l'ora delle domande impossibili, le domande che hanno l'ambizione, la pretesa di rimettere un po' in moto il pensiero, no? Ovvero di riaddestrarci al senso critico, al dubbio, alla messa in discussione di ciò che pensiamo di conoscere alla perfezione, con certezza assoluta. Insomma, le domande che normalmente preferiremmo evitare e che invece possono rappresentare una palestra anche di umiltà. La nostra pedagogia, sosteneva Karl Popper, consiste nel riversare sui fanciulli risposte senza che essi abbiano posto domande, e alle domande che pongono non si dà ascolto. La domanda impossibile di oggi è questa: come è cambiato nei secoli il modo dell'uomo di rivolgersi a Dio?

le domande impossibili. Ci siamo rivolti verso l'alto sempre allo stesso modo? Come è cambiato nei secoli il nostro rapporto verso Dio? Beh, certamente nel passato, per esempio nel Medioevo, nella preghiera si usava molta più deferenza, no? Il filtro di un sacro timore, anche se non mancavano toni anche di intima confidenza con Dio. Penso per esempio al tu di Sant'Agostino, no? A Sant'Agostino che dava del tu a Dio, appunto. Oggi Dio lo trattiamo più alla pari, e questo grazie anche negli ultimissimi anni alla lettura che della figura di Gesù ci ha proposto Papa Ratzinger, che ha insistito tanto appunto sulla persona di Gesù come perfetto intermediario, anzi quasi un tenero amico, no? Che fa proprio da tramite in quanto come noi, uomo come noi, nei confronti di Dio. Insomma, come sono cambiati i nostri toni, le nostre sfumature di confidenza, di rispetto nei confronti di Dio Padre. Sentiamo un esempio preso da secoli e secoli fa.

Altissimo onnipotente bon Signore, tue solle laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano, et null'uomo ene digno temento vare. Laudato sie, mi Signore, cum tuncte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorna e t'allumini per lui. Et ellu è bello e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile, et umele, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate focu, per lo quale enna allumini la notte, et ello è bello, et iucundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cade te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che se troveranno nelle tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, e ringraziate, e serviteli cum grande umilitate.

Grazie ad Andrea Martella che ha riletto un classico della preghiera di ogni tempo, ma una preghiera datata però in pieno medioevo. Ed ecco una preghiera di oggi, una preghiera in musica.

0: La Missa Tango di Luis Bacalov, grande compositore argentino, poi naturalizzato europeo, scomparso di recente, che in musica ha coniugato i toni passionali appunto del tango con le parti della messa. Sono solo alcuni esempi di come appunto nel corso dei secoli e anche complici linguaggi diversi si sono evoluti i modi dell'uomo di rivolgersi al Padre Eterno. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Come è cambiato nel tempo il modo di rivolgersi a Dio? La stessa preghiera, che è il primo ambito della relazione tra terra e cielo, ha decisamente modificato toni nei secoli, e lo stesso dicasi della poesia religiosa. Bene, ha seguito l'evoluzione della poesia religiosa italiana da San Francesco d'Assisi fino ai giorni nostri la professoressa Daniela Marcheschi in una bella antologia edita dalle Edizioni Deoniane di Bologna.
1: Beh, un poco è cambiato, ma dipende anche dallo sguardo che noi proiettiamo su quei secoli. Voglio dire che anche oggi c'è la preghiera, anche oggi c'è lo sguardo fisso nel mistero, ma probabilmente siamo più disposti o più interessati a cogliere un aspetto che pure è importante, molto presente, che è quello invece del dubbio, del rapportarci alla divinità in una sorta di a tu per tu con la figura del Cristo, qualcosa che comunque ha dei secoli, non è che nasce solo nel Novecento. Però poi, se noi guardiamo la quantità, degli atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio, del poeta che si interroga e che interroga Dio, allora poi possiamo ritrovare una presenza costante di tematiche.
0: Come mai ha scelto di seguire lo stesso andamento, diciamo, classico della storia della letteratura italiana, cioè praticamente lo stesso percorso che ritroviamo anche nelle antologie scolastiche, diciamo?
1: Ho ripreso uno schema diacronico, come si dice, tipico anche delle antologie che siamo abituati a studiare, perché volevo proprio far vedere quello che le antologie in genere non propongono. Quindi un poco era quello di ripercorriamo le orme della letteratura, perché un po' anche il curatore, la curatrice in questo caso, aveva piacere di ripercorrere, avevo la gioia proprio di rileggere alcuni autori e di farli rileggere, Jacopone ma tanti altri, e poi soprattutto anche l'idea di far vedere come, se noi lavoriamo, ripercorriamo i secoli della storia della letteratura, ci sono tante voci bellissime che non vengono, a cui non viene dato uno spazio adeguato. No.

0: le domande impossibili. Ci stiamo chiedendo oggi come è cambiato nei secoli il modo in cui gli uomini si rivolgono a Dio. Nell'Angelus di domenica 10 giugno Papa Francesco ha pronunciato un'altra domanda impossibile, la stessa pronunciata da Gesù quando i suoi familiari lo cercavano perché era sempre in giro a predicare, a servizio della gente, e qualcuno della sua famiglia gli fa arrivare questo avviso: i tuoi fratelli, tuo padre e tua madre ti stanno cercando. Al che appunto Gesù pone una domanda decisiva:
1: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E guardando le persone che stavano intorno a lui per ascoltarlo, aggiunge: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui.
0: Domanda impossibile da parte di Gesù: chi è mia madre, chi è mio padre, chi sono i miei fratelli? È risposta altrettanto impossibile. Per inciso, che bella una risposta, no? Che contiene un'altra domanda, che rinvia a un'altra domanda. Gesù disconosce i legami familiari, parentali, non per ingratitudine evidentemente, ma per reclamare una dimensione diversa della sua vita e dei suoi legami, appunto una dimensione universale, trascendente, che lo tiene in comunicazione con Dio attraverso il legame con tutta la famiglia umana, evidentemente. Ecco, in quella dimensione, in quell'ambito, i parametri cambiano, no? La dimensione religiosa comporta per l'uomo un continuo mutamento di prospettiva e anche un diverso, un sempre diverso e rinnovato rapporto nei confronti di Dio. Come è cambiato nei secoli il modo dell'uomo di rivolgersi a Dio e come cambia quotidianamente di conseguenza la vita, la nostra vita, solo se decidiamo di rivolgerci a Dio, di staccarci appunto dalle misure terrene, di smettere di sentirci legati al nostro piccolo mondo, alla nostra piccola cerchia, alle nostre piccole prospettive. Come è cambiato nel tempo, insomma, l'approccio alla trascendenza.
2: Domande importanti.

0: Magari oggi ci siamo chiesti come è cambiato nel tempo l'approccio umano alla trascendenza, e la poesia religiosa di cui abbiamo parlato con la professoressa Marcheschi testimonia nei secoli appunto l'evoluzione del gusto, ma anche del rapporto intimo che lega noi umani a Dio. Questa stessa evoluzione, inclusa l'etichetta proprio di poesia religiosa, solleva un'altra domanda impossibile: ma la poesia non è comunque sempre poesia religiosa?
1: Guardi, sì, religio, ciò che lega insieme, quindi ciò che lega il soggetto, l'essere umano, alle cose, prima di tutto agli altri esseri umani, alle cose, al mondo, all'universo, alla storia, cioè, quindi l'essere umano non con un frammento che diventa il mondo, ma come un frammento che si collega, si riconnette, si lega, religio, si lega con il mondo. Da questo punto di vista la grande poesia è sempre un'interrogazione su questa complessità, non è il viaggio intorno al proprio ombelico, e quindi è sempre religiosa, naturalmente in senso lato. Poi ci sono autori che questo aspetto, nel senso non solo confessionale, teologico, eccetera, lo hanno approfondito.
0: Ringrazio la professoressa Daniela Marcheschi, curatrice dell'antologia sulla poesia religiosa italiana, edita da EDB, e con questo, amici, si conclude lo spazio odierno delle nostre domande impossibili. Ciao!
2: Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: La salvezza che Gesù ci vuole donare, abbiamo visto, è una salvezza non semplicemente esteriore, come sono le proposte illusorie che il mondo ci può fare, di salvezze esteriori che poi cadono nel vuoto, non hanno consistenza. Noi abbiamo bisogno di una salvezza che salvi tutto il nostro essere, salvi tutta la nostra vita, ci assicuri la salvezza qui e ora, ma anche nell'eternità. Abbiamo bisogno di una salvezza che trasformi il mondo e faccia sì che dal mondo scompaia quel parassita che è il male, è il peccato, è la morte. Questa è la salvezza che Gesù ci vuole donare. Ma la domanda è: ma in che modo, attraverso quali atti Gesù ci raggiunge con la sua salvezza? In che modo ci salva? Ecco, cerchiamo di rispondere a questa domanda. Ma se pensiamo alla predicazione fino a pochi decenni fa, si insisteva moltissimo che ciò che ci ha procurato la salvezza è la morte e la resurrezione del Signore, soprattutto la sua passione e la sua morte è stata causa della nostra salvezza. Chiaramente questo è vero, però teniamo conto che nella predicazione degli Apostoli non viene annunciato semplicemente come atto salvifico la passione e la morte di Gesù, ma viene sottolineato anche il valore salvifico che ha la resurrezione. Per cui dovremmo dire Gesù ci salva attraverso la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione. Prendiamo ad esempio ciò che Paolo dice in una delle sue prime predicazioni. Siamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 5. Pietro dice: il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. Quindi Pietro annuncia come atto salvifico il fatto che Gesù, messo a morte, appeso alla croce, Dio lo ha preso per mano e lo ha tratto dalla morte e lo ha costituito capo e salvatore. Però se prendiamo altri testi, invece, soprattutto Paolo invece insisterà molto sul fatto che ciò che ci salva è la morte di Cristo. Mentre qui in Pietro viene sottolineato il valore della risurrezione, Paolo invece sottolineerà molto, molto di più il valore della sua passione, della sua morte. Prendiamo ad esempio Romani al capitolo 4, dove Paolo scrive: è stato messo a morte per i nostri peccati, quindi ci ha salvato attraverso la sua morte, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi se dovessimo dire, ma in che modo, attraverso quale atti Gesù ci salva? Beh, anzitutto attraverso la sua passione morte, ma non dimentichiamo la sua risurrezione, sempre indivisibile dal mistero pasquale, perché il mistero pasquale è un tutt'uno: passione, morte, risurrezione. Questo è il mistero della Pasqua, non è mai soltanto uno o l'altro. Quando parliamo di mistero pasquale, noi parliamo sempre di passione, morte e risurrezione. Difatti, quando nella liturgia noi celebriamo il triduo pasquale inizia con il giovedì sera, con la messa in cena Domini. Quindi il triduo pasquale inizia con la passione, per poi arrivare al sabato santo, al venerdì santo con il mistero della morte di Gesù e la notte di Pasqua con l'annuncio della risurrezione. Questo è il triduo pasquale. Per cui quando si dice devi fare Pasqua, devi partecipare alla Pasqua del Signore, ma significa partecipare al giovedì, al venerdì, al sabato e alla veglia pasquale. Allora celebri la Pasqua del Signore. Questo dal punto di vista liturgico. Certamente Gesù, lungo l'arco del suo ministero, ha compiuto degli atti di salvezza che sono i miracoli. Ma sicuramente Gesù non ha guarito tutti. Quando è andato da Lazzaro, non ha detto a tutti i morti del cimitero: alzatevi, venite fuori. Lo ha detto solo al povero Lazzaro, e tutti gli altri li ha lasciati lì. E allora qual è il segno? Ma il miracolo è un segno, è qualcosa che ci dice qualcosa di molto più grande, che non si ferma lì, perché il povero Lazzaro ha dovuto morire la seconda volta. Non so se gli ha fatto un piacere, risuscitandolo. Sono già morto una volta, adesso devo morire la seconda. Stavo bene lì dov'ero. Quindi i miracoli sono segni di una salvezza che Gesù vuole donare, ma di una salvezza infinitamente più grande e definitiva. Perché i miracoli, cosa volete? Poi ci si ammala ancora, I morti che Gesù ha risuscitato hanno dovuto morire ancora. Quindi che salvezza è? Non è ancora una salvezza definitiva. Noi abbiamo bisogno di una salvezza che sia totale e per sempre, non per un po' di tempo, per un semplice lasso di tempo. E così anche le sue parole non sono soltanto un insegnamento, una dottrina. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Se sono parole di vita eterna, vuol dire che quelle parole contengono la vita e quindi sono parole salvifiche. Non sono soltanto una dottrina come potrebbe essere quella di Confucio o di Lao Zen. Non sono solo un insegnamento di come dobbiamo fare per essere più buoni e più bravi. Le parole di Gesù sono parole che danno vita, nella misura in cui noi le accogliamo e cerchiamo di viverle, quelle parole ci danno vita, ci trasformano, ci cambiano, ci migliorano, ci trasformano. Ecco perché sono parole di vita eterna. Facciamo un passettino in più. Ma Gesù ci ha salvato soltanto con la sua passione, con la sua morte, con la sua risurrezione, con i miracoli che ha fatto, con il suo insegnamento. E tutti i precedenti anni, tutti i 30 anni che lui ha trascorso nel silenzio e nel nascondimento di Nazareth, erano salvifici o no? Sono serviti a qualcosa o no? A primo acchito noi risponderemmo: non sono serviti a niente. Non poteva fare qualcosa di meglio? Sì o no? Non abbiamo paura di rispondere a queste domande, perché secondo noi avrebbe potuto guarire, insegnare e fare cose infinitamente ancora di più e di più grandi. E allora cos'è il mistero di quei 30 anni di Nazareth in cui Gesù è stato in mezzo agli uomini senza differenziarsi in nulla dagli altri? Capite perché dobbiamo sbalordirci e meravigliarci di Gesù? Noi ci siamo troppo abituati a Gesù, per cui non ci meravigliamo. Impariamo a meravigliarci di Gesù e dire: ma Gesù, perché quei 30 anni? Ma quei 30 anni sono serviti a qualcosa? E non potremmo allora dire: già il fatto che il Figlio di Dio si sia incarnato, si sia fatto uomo, sia entrato nella nostra storia, ha condiviso la nostra fatica, ha condiviso la nostra fame, ha condiviso la nostra sete, ha condiviso la quotidianità di tutti i giorni, ha condiviso il rapporto con un padre e con una madre. Ma tutto questo non è già salvifico? Il pensiero che Dio è entrato e ha condiviso in tutta la nostra umanità. Per cui non è salvatore soltanto alla fine della sua vita, quando inizia la passione, ma è salvatore fin dall'inizio, quando è quel bambino che giace in mezzo alla paglia, in una mangiatoia, in un paesino sperduto che è Betlemme. Già in quel momento Gesù è il Salvatore. Difatti gli angeli cosa dicono ai pastori? Vi annunzio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. È nato per voi un Salvatore. E allora ci salva già, inizia a salvarci, se vogliamo, già nel momento in cui Gesù condivide la mia vita, condivide il mio esistere in questo mondo. Non per niente Giovanni nel suo prologo cosa dice a un certo punto? Dice quella frase che dovrebbe farci saltare dalla sedia per la gioia: e il Verbo di Dio si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. E noi abbiamo conosciuto la sua gloria. Qual è la gloria di Dio che abbiamo conosciuto? Il fatto che Dio è amore e ha condiviso con noi la nostra stessa esistenza umana. Dio ha preso carne, cosa che scandalizza tutte le altre religioni. È scandalizzante il fatto che Dio prenda carne. Perché? Perché per le religioni, che sono tutte più o meno gnostiche, per le religioni la carne è male. La carne è pesantezza, la carne è portata al peccato, no? E quindi dire che Dio si fa carne, agli occhi di chi non accetta la rivelazione, è scandaloso. Dio che si fa carne, Dio che si fa bambino. Ma vi accorgete, no? Tutta la liturgia orientale continua a cantare il mistero dell'incarnazione dicendo: l'immenso si è racchiuso in un piccolo bambino tra le fasce. L'immenso, il creatore di tutto l'universo, si è rimpicciolito, si è fatto piccolo, si è fatto carne, si è fatto uno di noi in tutto, ovviamente tranne il peccato. Ha condiviso con noi e per noi tutta la nostra vita, addirittura condivide anche la nostra morte. Condivide il fatto che deve crescere, condivide il fatto che deve imparare, perché non è che Gesù bambino sapeva già fare i confessionali insieme a San Giuseppe, È stato San Giuseppe a insegnargli a fare il falegname. Gesù non lo sapeva fare. Non è che gli aveva detto: guarda che io sono Dio e tu non mi devi insegnare niente. È Giuseppe che gli ha detto: allora prendi il metro, prendi il chiodo, prendi il martello, adesso batti qui, adesso taglia lì. E Gesù imparava, cresceva in età, sapienza, grazia davanti a Dio e agli uomini. Un Dio che cresce, un Dio che da bambino ha bisogno di essere pulito, perché come tutti i bambini si sporca. Questo è Dio, questo è Dio, che ha bisogno che la Madonna lo pulisca perché ogni tanto fa i suoi bisognini. È Dio. Capite lo scandalo? Noi ci siamo troppo abituati, per cui non ci scandalizziamo più. E allora pensare che invece Dio è così, perché se io accetto la rivelazione che Gesù è il figlio di Dio, questo cambia tutta la mia idea di Dio, la mia immagine di Dio. Ma cambia totalmente. E questo è già salvezza. È già salvezza perché mi fa capire che Dio è diverso da quello che io mi immagino, da quello che io mi aspetto. Dio è completamente diverso da quello che io immagino, da quello che io ho in testa. È per questo che la religione cristiana non è paragonabile a nessun'altra religione. Anzi, dobbiamo dire, di per sé non esiste la religione cristiana. Perché? Perché non è di per sé una religione. Il cristianesimo non è una religione, perché le religioni sono frutto di una elaborazione da parte dell'uomo per arrivare a Dio. Queste sono le religioni, per cui ci sono dei fondatori di religioni. Il cristianesimo non ha un fondatore. La religione, la fede cristiana nasce da un fatto, non da una idea, non da una visione, non da una intuizione come è Buddha sotto l'albero di loto. La fede cristiana non nasce da una intuizione, da una visione o da una esperienza mistica, nasce da un fatto. E il fatto fondamentale è che quel mattino la tomba è stata trovata vuota, il che significherebbe poco niente, ma soprattutto che i discepoli hanno incontrato il Signore e hanno condiviso ancora la vita con Lui risorto. Hanno fatto l'esperienza che Lui è vivo. E allora se Lui è vivo è qualcosa di completamente nuovo, e se è qualcosa di completamente nuovo lo è fin dall'inizio, fin da quando è stato concepito, talmente nuovo che la fede dirà che cosa? Fu concepito per opera di Spirito Santo, dove non vuol dire non poteva essere concepito da San Giuseppe e la Madonna. Dio poteva anche usare uno strumento normalissimo che è l'unione tra l'uomo e la donna. Ma perché è concepito per opera di Spirito Santo? Perché Gesù è una realtà completamente nuova, è una nuova creazione, è un nuovo Adamo, per cui non è frutto dell'uomo, ma è dono di Dio. Questo è il senso della verginità di Maria, eh? Non è disprezzo della sessualità, mi raccomando. Quando noi professiamo la verginità di Maria non è per dire che la sessualità è cattiva. Quando diciamo Maria concepisce, partorisce vergine, noi stiamo dicendo che cosa? Che Gesù è puro dono di Dio, non è frutto dell'uomo, è dono di Dio, è una creatura completamente nuova. Completamente nuova. Quindi il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Questo è già salvifico. In questo mondo Dio è presente. In questo mondo in cui il principe di questo mondo che è il nemico di Dio, ora in questo mondo il Verbo di Dio ha posto la sua tenda. Per cui il regno di Dio comincia a esserci. E il regno di Satana è estromesso. Quindi la salvezza quando inizia? Dal primo concepimento. Dall'istante del concepimento la storia è salvata. Perché Dio è presente in questo mondo, in questo mondo. Quindi cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che in Cristo tutto è salvifico, tutto. Anche i 30 anni di Nazaret sono salvifici. Il suo ministero di 3 anni, i suoi miracoli, la sua predicazione è salvifica. E ci salva non per quello che fa, non per quello che dice, anche per quello che fa, anche per quello che dice, ma è salvifico tutto perché? Per quello che Gesù è. Attenzione! Ci salva perché Gesù è il Figlio di Dio, il Salvatore, il Cristo. Per cui tutto è salvifico in Cristo, quello che fa, quello che dice, ma soprattutto per quello che Lui è. Questo mi salva. Certo, se poi guardiamo tutto il cammino di Gesù, i suoi 33 anni, vediamo che l'opera di salvezza cresce in intensità sempre maggiore. Se prima l'intensità è l'istante del concepimento, la massima rivelazione, il massimo dono di sé, quand'è? Il massimo dono di sé è quando è sul Calvario e si dona totalmente per noi e ci annuncia in quel modo l'amore salvifico di Dio, no? Del Padre. Quindi è un crescendo, se vogliamo, è un crescendo che raggiunge il suo vertice nel momento del Calvario, nel momento della sua crocifissione e morte. È il momento nel quale il suo cuore è trafitto e da questo cuore trafitto esce la vita, l'acqua e il sangue, segno del suo amore. per cui l'atto della morte diventa, il momento della morte diventa il momento di massimo dono di vita. Difatti San Giovanni dirà che cosa? Non morì, ma dice nel Vangelo soffiò e mise lo spirito, ovvero soffiò. E cos'è questo soffiare? A cosa ci rimanda questo soffio? Alla creazione. Quando Dio soffia su Adamo, che è ancora un pupazzo di creta, e prende vita. Gesù dall'alto della croce compie un gesto di creazione e soffia, e al mondo è donata nuovamente la vita, perché il mondo fino a quel momento, lontano da Dio, stava andando incontro alla morte. Quindi nel momento in cui muore e Gesù soffia lo spirito, soffia la sua vita, quello è il massimo atto redentivo, che poi si esplicita ancora di più con la Pentecoste, che compie la Pasqua, eh? Non è qualcosa che viene dopo. La Pentecoste è la pienezza del soffio di Cristo sull'umanità. Quella è la Pentecoste, quando la Chiesa è investita del fatto di portare la salvezza al mondo intero. Ecco, quindi vedete che è tutto un crescendo, no? È tutto un crescendo. E con la sua risurrezione, ovviamente, Cristo cosa sta a dire? Guardate che siete chiamati, se vi unite a me, a raggiungere la vita e la gloria con me, l'unione con il Padre. Dove sono io, lì siete chiamati a venire anche voi. Quindi l'atto della risurrezione, l'evento della risurrezione è evento supremamente salvifico, perché ci strappa dalla morte, ci strappa dalle grinfie della morte e ci porta nei cieli con Cristo. La vostra vita è in Cristo, guardate le cose di lassù, non guardate quelle della terra, perché? Perché il vostro destino è lì per tutta l'eternità. Ma mi fermerei qui, perché oggi pomeriggio vorrei fare poi l'altro passo, che richiede un attimino di attenzione, perché la domanda successiva è: sì, ci salva con quello che ha detto, con quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che è. Ci salva dal primo istante del concepimento, però il vertice di questa rivelazione di salvezza giunge nel mistero pasquale. Questa è la premessa, ma la domanda è: tra tutto questo e me, come io vengo salvato da questo mistero pasquale? Quali sono le ragioni per cui come io vengo salvato da questo mistero pasquale? Quali sono le

0: parliamo oggi pomeriggio. Stamattina però vi dico, contemplate come Cristo è Salvatore dal primo istante del suo concepimento fino al momento in cui sulla croce dona completamente se stesso. Dio in mezzo a noi. Dio che ha condiviso tutto con noi, la mia vita, la mia fatica, ha condiviso la mia morte. Già il fatto di sapere che Dio mi conosce perché ha sperimentato la mia vita, questo diventa consolante. Questo mi fa vincere la paura di un Dio lontano, di un Dio che non conosco, di un Dio che mi giudica dall'alto della nuvola e ha in mano il fulmine come Giove. Il nostro Dio non è così. È un Dio piccolo. Troppo buono. Chi te l'ha fatto fare a diventare un bambino, un neonato? Chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare a morire sulla croce per dirci quanto ci vuoi bene? E dall'alto della croce, invece di rispondere con saette, vendette e ira di Dio, hai sempre chiesto perdono per i tuoi crocifissori. Perché Gesù tutto questo? Lasciamoci meravigliare dall'opera di salvezza che Gesù ha compiuto. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

indirizzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Benvenuti con la truppe di Borghi d'Italia, siamo giunti in Toscana e con questa puntata vi portiamo alla scoperta di Casole d'Elsa in provincia di Siena. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 418 metri sul livello del mare e conta circa 4.000 abitanti distribuiti tra il capoluogo e gli altri borghi del territorio. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Piero Pii. A voi Casole d'Elsa.

0: Benvenuti a Casole d'Elsa, siamo all'interno della rocca sienese del XIV secolo, un posto bellissimo dove ha sede il nostro comune, qui nel mio ufficio, dove io tra l'altro sono stato partorito, sono nato, mio padre faceva il vice segretario del comune, e è il centro civile del nostro territorio. Casole è un comune bellissimo, un territorio straordinario, quasi 15.000 ettari, incontaminati, con paesaggi straordinari, e questo comune è nella parte nord della provincia di Siena, 30 km da Siena, 50 da Firenze. È un luogo benedetto da Dio, se possiamo dire, perché è un luogo veramente dove l'uomo ha fatto delle trasformazioni attraverso il proprio lavoro nei secoli, che oggi ci consegnano un paesaggio, un ambiente spettacolare. Casole è un comune di circa 4.000 abitanti, oggi è uno dei comuni più giovani della provincia di Siena. Pensate che solo 20 anni fa eravamo 2.700 abitanti, oggi appunto siamo quasi 4.000, eravamo il comune più vecchio, e attraverso una serie di investimenti che l'amministrazione ha fatto e anche molti privati hanno fatto, oggi abbiamo un settore turistico straordinario, con quasi 80 strutture turistiche, 1.800 posti letto. Abbiamo delle industrie tra le migliori della provincia di Siena che danno lavoro a più di 1.000 persone. E allora molte persone hanno scelto di venire a vivere a Casole, persone giovani con le loro famiglie. E oggi Casole, che ripeto 20 anni fa aveva 250 ragazzi nelle scuole, oggi ce ne ha quasi 400. Ecco, le nostre scuole. Le nostre scuole sono l'emblema della nostra qualità. Casole poi ha una caratteristica molto importante, ha una popolazione molto socievole, popolazione molto accogliente, e abbiamo veramente centinaia e centinaia di persone che da anni ritornano nel nostro paese, non solo per le sue bellezze, ma anche per la capacità degli abitanti di accogliere. Casole ha una radice artistica profonda, viene dalle nostre radici più profonde, che sono gli Etruschi. Ci sono però opere di artisti dal 200 al 500 di grande rilievo, come Alessandro Casolani, come Marco Romano. Da anni noi stiamo lavorando per radicare nuove presenze di giovani artisti nel territorio, attraverso l'effettuazione ogni anno di decine di mostre, e in questo modo diciamo noi abbiamo creato un ponte con il nostro passato, in modo tale che i giovani possano in qualche modo dedicarsi all'arte. Girando Casole potete vedere decine di opere, anche esternamente, opere fatte da artisti, opere fatte da bambini, opere fatte da giovani, ci sono le ceramiche, ci sono massi dipinti, ci sono tanti aspetti che si possono vedere girando il territorio di Casole. Ci sono chiese romaniche come quella di Mezzano, di Pevescola, di Marmoraia, che sono una bellezza straordinaria. C'è la nostra collegiata, che contiene opere di straordinario valore artistico. Ecco, questi luoghi sono l'emblema della nostra comunità. In questi luoghi le persone si ritrovano, vivono. Casole poi ha due eventi importanti. Uno è il Palio, si svolge la seconda domenica di luglio, è corso la Sei Contrade, titolato a Sant'Isidoro, e è un palio naturalmente che affascina, che appassiona, e questo è uno degli eventi più importanti dove centinaia di giovani sono impegnati. C'è poi ogni due anni il presepe vivente di Casole, che è un'altra delle manifestazioni straordinarie che attira decine di migliaia di persone. Un invito è a venire a Casole con un po' di tempo. Questo è un luogo per venire, per conoscere le persone, vedere opere d'arte straordinarie, vedere un paesaggio straordinario, degustare i prodotti autentici di questo territorio. E quindi è un invito alla serenità e alla positività. Vorrei finire anche con un messaggio importante. A Casole, che ha circa 4.000 abitanti, ci sono 330 cittadini stranieri, ci sono 36 bambini, figli di genitori stranieri che frequentano le nostre scuole, 30 di questi sono nati in Italia. L'immigrazione non è certamente un problema, le persone stanno lavorando, e quindi è un luogo, io penso, della serenità per tanti aspetti. Ecco, il comune è la massima rappresentazione del bene comune che oggi abbiamo a disposizione, la nostra comunità, il nostro territorio, le persone che ci vivono. Anche quando ci sono problemi, si sa che c'è sempre un sindaco che in una stanza ti riceve per parlare con te, e naturalmente anche quando non è facile risolvere problemi, il comune prova a risolverli, non sempre ci riesce, ma comunque prova a risolverli, e questo è un messaggio tra i più positivi che si può dare alla nostra popolazione.
1: E sono tante le chiese presenti sul territorio di Casole d'Elsa, nella collegiata di Santa Maria Assunta, che vedremo solo in parte perché interessata da importanti restauri. Andiamo a conoscere il parroco Krzysztof Bruszewski, che arriva dalla Polonia.

0: benvenuti a Casole d'Elsa. Ci troviamo nella collegiata Santa Maria Assunta di Casole d'Elsa, che è stata consacrata nel 6 novembre 1161. La comunità cristiana di Casole d'Elsa è una comunità molto viva, che ci tiene molto alle tradizioni. Partecipazione in chiesa è molto grande. Nel comune di Casole d'Elsa ci sono due diocesi, perché questa parte dove siamo ora è la diocesi di Volterra, dove le parrocchie Casole d'Elsa, Monteguidi e Cavallano. Invece le parrocchie di Mensano, di Pieve Scola, dove c'è anche Scorgiano, appartengono alla diocesi di Siena. Tra i preti delle due diocesi c'è abbastanza collaborazione. Abbiamo la festa di Santa Maria Assunta, la festeggiamo in modo particolare con una bella processione di sera, e poi celebriamo anche la festa di 7 agosto di San Donato Vescovo. È il patrono delle terre di Casole, e qui si celebra la messa, dopo la quale c'è una piccola processione in piazza, sempre presente il Vescovo, la benedizione con la reliquia che è in museo, in forma di mano, reliquia di San Donato, la benedizione per il paese, per le terre di Casole. Un'altra cosa molto particolare, molto bella: ogni due anni c'è la processione di Venerdì Santo, poi ogni due anni c'è anche organizzato il presepe vivente, molto bello, per le vie del paese. Il messaggio del parroco alla popolazione sarebbe questo: di saper mantenere le buone tradizioni, le tradizioni belle, mantenersi attaccati alla fede e alla collegiata, perché qui attaccamento alla collegiata e attaccamento anche alla fede tramandata dai padri, e di vivere in unità, nell'amore, creando una comunità che è comunità attiva, bella, e che tende per il bene comune di tutti quanti, di tutta la popolazione.
1: Il centro storico di Casole d'Elsa ospita gli studi di tantissimi artisti provenienti non solo dall'Italia. Andiamo ad incontrare Anna e Paolo Morandi, lei pittrice, lui scultore.
2: Benvenuti nel mio studio d'arte, molto piccolo ma molto accogliente, questa è la mia vita. Qui sono al centro del paese, dove tutti mi conoscono. Sono venuta a Casole, ero molto piccola, quindi mi conoscono tutti e mi vogliono bene tutti. Nel mio corso di arte ho ideato di portare anche i miei bambini casolesi a vivere questa bellissima arte, e ho cominciato a fare dei corsi di pittura per bambini. Qualche grande ogni tanto si fa avanti, però preferisco i bambini. Con loro è un divertimento continuo, mi insegnano tuttora tante cose anche loro, colori da miscelare insieme, cose che io magari non farei mai, poi vedendo loro mi danno anche degli spunti. Dipingo da circa 33 anni, mi sto impegnando, e quindi benvenuti nel mio studio.
3: Sono Paolo Morandi, queste sono il mio atelier, le mie sculture. E amo la metamorfosi, quindi è tutto in trasformazione, come noi da piccini fino a vecchi, e la terra stessa si trasforma continuamente. Qui rappresento proprio tutta l'evoluzione che ho dentro di me. Ho cominciato da piccolo, avevo 6 anni, con un coltellino, con le radici, e appunto piano piano ho scoperto materiali nuovi, la pietra, il ferro, il legno, però la mia preferita è sempre la pietra. La pietra è quella che leva l'anima di dosso. C'è tanti artisti in giro, tante botteghe, e tutti bravi, chi per una cosa e per un'altra, arrivano da Milano, un po' tutta Italia.
1: A Casole d'Elsa anche l'itinerario del gusto merita attenzione. In una dimora storica con Caterina Verniani e Paola Volpi andiamo a degustare i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.
4: Benvenuti alla dimora storica alla Torre dei Serviti, che si trova a Casole d'Elsa, un antico monastero del 1300, composto da 7 suite, ognuna arredata con il proprio stile, tra cui la più particolare è la stanza della torre, dove si può proprio dormire nell'antica torre del monastero. Vogliamo presentarvi anche dei prodotti tipici del territorio. Per esempio abbiamo lo zafferano dell'azienda agricola Daniela Mariani, l'olio di due aziende agricole del territorio, il pane del panificio Il Laboratorio, che si trova proprio nel centro storico di Casole d'Elsa, il vino dei DOC Terre di Casole di tre aziende agricole del territorio sempre, il miele che viene prodotto a pochi passi dal centro storico, e la nostra tipica schiacciata. Quindi vi aspettiamo a Casole d'Elsa per farvi assaggiare tutti questi ottimi prodotti.
5: Io sono Paola, la cuoca della Torre dei Servizi. Vi presento i nostri piatti che facciamo giornalmente. Iniziamo da un nostro prosciutto toscano, un salame sempre prodotto qui, una finocchiona, una soppressata, che questa è tipica proprio di qui. Poi abbiamo degli ottimi formaggi sempre prodotti dai caseifici qui. Abbiamo il riso allo zafferano, sempre con lo zafferano casolese. Delle tagliatelle fatte da me con un ragù di cinta senese. Abbiamo una zuppa di pane trasformata in ribollita, che ha un procedimento più lungo della solita zuppa di pane. Abbiamo la nostra trippa tipica casolese. E poi per finire il nostro piatto, che è uno stufato di spezzatino di cinta con patate, un piatto antichissimo che noi facciamo. E per finire abbiniamo sempre dei dolci con dei cantuccini, delle crostate, accompagnate sempre da un buon vinsanto.
6: Vi aspettiamo!
1: E buona parte della storia di Casole d'Elsa è concentrata nel delizioso museo civico archeologico e della collegiata. Andiamo a saperne di più con Patrizia Laporta.
7: Il museo di Casole d'Elsa è un vero e proprio scrigno. È stato inaugurato nel 1996 e raccoglie una quantità enorme di reperti archeologici e opere d'arte, tutte provenienti da scavi nel territorio, reperti archeologici e dalle chiese del territorio, nonché dalla importante collegiata di Casole d'Elsa. Negli anni questo museo si è andato sempre arricchendo grazie a nuove scoperte e anche a nuovi scavi e ad acquisti del comune. La parte archeologica documenta una serie di reperti importantissimi, tutti provenienti dalle necropoli del territorio, nonché dalla collezione Bargagli, che era un'importantissima famiglia nobile senese che aveva delle proprietà nel territorio e fece numerosissimi scavi. Da qui provengono tutta una parte di reperti, tra cui anche la famosissima e importantissima testa Bargagli, che è un'opera del VI secolo in marmo apuano ed è un esemplare unico. Un altro esemplare rarissimo di questo museo è un affibbiaglio in bronzo con una scena di pugilato. Poi il museo raccoglie tutte le opere d'arte che dal 300 al 600 hanno caratterizzato questo antichissimo castello della Val d'Elsa, che è stato un vero e proprio satellite culturale di Siena. Infatti ci sono tra gli artisti più importanti i pittori allievi di Duccio di Buoninsegna e due importantissimi scultori, Marco Romano e Gano Di Fazio, che hanno lasciato delle opere importantissime nella collegiata, e qui in museo abbiamo delle opere altrettanto significative. Ma uno dei maggiori rappresentanti di questo territorio è senza dubbio Alessandro Casolani, che è stato il pittore più importante a Siena tra la fine del 500 e gli inizi del 600. Un'altra perla di questo museo è la sala dedicata ad Augusto Bastianini, che è stato un pittore attivo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. È stato professore all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Per completare il percorso storico e artistico di questo territorio è stata allestita nell'atrio della Rocca Comunale, oggi sede del municipio, una importante nuova sezione collezione denominata il Museo della Città, che attraverso una ricerca storico-documentaria durata diverso tempo ha prodotto una serie di pannelli nei quali sono stati ricostruiti elementi del territorio, nonché tutta la pianta della città e il territorio così come erano nell'antichità.
1: E la realtà industriale di Casole d'Elsa è molto viva. Con Paolo Campinoti andiamo a visitare l'industria più importante del territorio, terzo gruppo al mondo nel settore dei generatori.
6: Framac è un'azienda qui di Casole d'Elsa e siamo orgogliosissimi di essere in questo territorio, ed è un'azienda che produciamo gruppi elettrogeni e materiale per movimentazione industriale. È un'azienda tecnologica da un punto di vista di sviluppo del prodotto, di ingegneria, tutto a sede qui a Casole d'Elsa. Abbiamo il nostro quartiere generale e il nostro, diciamo, centro ricerca e sviluppo che si sviluppa direttamente qui in azienda. La cosa positiva è che un prodotto come il nostro, che è un prodotto, diciamo, con una tecnologia anche abbastanza evoluta per il settore in cui operiamo, perciò abbiamo gruppi elettrogeni sia a benzina, diesel, adesso abbiamo lanciato una nuova gamma a gas molto attenta all'ambiente e all'ecologia. È il bello proprio di essere qua, che ci permette di avere, ripeto, un'azienda metalmeccanica perfettamente incastrata, integrata in questo territorio bellissimo e che ci rende orgogliosi, ed è uno dei nostri punti di forza, perché avere i nostri clienti, portare i nostri partner in questo territorio, diciamo, ci dà ancora più forza e più visibilità a livello mondiale, perché tutti vengono con piacere e tutti, quando ci vengono a trovare, riescono veramente a coniugare l'aspetto professionale ad un aspetto anche un po', diciamo, di relax e di divertimento, e che questo territorio unico riesce a dare a tutti noi. Un anno abbiamo portato la nostra moto che fa il campionato di MotoGP, l'abbiamo presentata nella piazza del comune alla presenza di tutta la popolazione, tutta la gente della zona, che ci ha permesso di avvicinare questo sport bellissimo alla nostra città. Questo connubio ci rende ancora più forti.
1: Con l'assessore al turismo Daniela Mariani andiamo a scoprire altre belle curiosità di Casole d'Elsa.
8: A Casole d'Elsa, oltre al nostro centro storico, abbiamo molto importanti le nostre frazioni, tra cui la chiesa di Mezzano, che è una chiesa dedicata a San Giovanni Decollato. Un'altra bellissima chiesa è la Pieve di Pievescola, che invece è dedicata a San Giovanni Battista, e poi la chiesa di Monteguidi, dedicata a Sant'Andrea e a San Lorenzo, dove possiamo ammirare dei quadri di notevole importanza. Noi abbiamo delle tracce molto importanti degli Etruschi, tra cui il tumulo di Mucellina, una tomba ancora ben conservata, di grandi dimensioni. All'interno c'è un colonnato importante con 6 camere laterali. Vi vorrei invitare a Casole d'Elsa per stare insieme, godere insieme dei nostri posti, dei nostri luoghi, di tutte le nostre eccellenze. Un rischio molto grande che potete trovare è innamorarvi di noi, del nostro territorio, ma questo è ciò che io mi auguro e tutti noi ci auguriamo.
1: Casole d'Elsa, cittadina degli artisti, vi aspetta con tutte le sue positività e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Buone passeggiate a Casole d'Elsa in provincia di Siena. Ciao!

Oggi, 2 ottobre, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La memoria dei santi angeli, oggi espressamente citati nel martirologio romano della Chiesa Cattolica come angeli custodi, si celebra dal 1670 il 2 ottobre, data fissata da Papa Clemente X. La Chiesa Ortodossa li celebra l'11 gennaio. Ma chi sono gli angeli e che rapporto hanno nella storia del genere umano? Prima di tutto, l'esistenza degli angeli è un dogma di fede, definito più volte dalla Chiesa. Tutto ciò che riguarda gli angeli ha costituito una scienza propria detta angeleologia, e tutti i padri della Chiesa e teologi hanno nelle loro argomentazioni espresso ed elaborato varie interpretazioni e concetti riguardanti la loro esistenza, creazione, spiritualità, intelligenza, volontà, compiti, elevazione e caduta. La creazione degli angeli è affermata implicitamente almeno in un passo del Vecchio Testamento, dove al Salmo 148 essi sono invitati con le altre creature del cielo e della terra a benedire il Signore. Nel Nuovo Testamento si dice: per mezzo di Cristo sono state create tutte le cose nei cieli e sulla terra. Quindi anche gli angeli sono stati creati, e seppure la tradizione incerta sul tempo e nell'ordine di questa creazione esse ritenuta dai padri indubitabile, certamente prima dell'uomo. L'angelo, per la sua semplicità e spiritualità, è immortale e immutabile, privo di quantità, non può essere localmente presente nello spazio, però si rende visibile in un luogo per esplicare il suo operato. Non può moltiplicarsi entro la stessa specie, e San Tommaso d'Aquino afferma che tante sono le specie angeliche quanti sono gli stessi angeli, l'uno diverso dall'altro. Nella Bibbia si parla di angeli come di messaggeri ed esecutori degli ordini divini. Nel Nuovo Testamento essi appaiono chiaramente come puri spiriti. La Sacra Scrittura suggerisce più volte che gli angeli godono della visione del volto di Dio, perché la felicità alla quale furono destinati gli spiriti celesti sorpassa le esigenze della natura ed è soprannaturale.

Concilio Lateranense IV definì come verità di fede che molti angeli, abusando della propria libertà, caddero in peccato e diventarono malvagi. San Tommaso affermò che l'angelo poté commettere solo un peccato d'orgoglio. Lo spirito celeste deviò dall'ordine stabilito da Dio e, non accettandolo, non riconobbe al di sopra della sua perfezione la supremazia divina. Quindi peccato d'orgoglio, cui conseguì immediatamente un peccato di disobbedienza e di invidia per l'eccellenza altrui. Altri peccati non poté commetterli, perché essi suppongono le passioni della carne, ad esempio l'odio, la disperazione. Ancora San Tommaso d'Aquino specifica che il peccato dell'angelo è stato nel volersi rendere simile a Dio. La tradizione cristiana ha dato il nome di Lucifero al più bello e splendente degli angeli e loro capo, ribellatosi a Dio e precipitato dal cielo nell'inferno. L'orgoglio di Lucifero per la propria bellezza e potenza lo portò al grande atto di superbia con il quale si oppose a Dio, traendo dalla sua parte un certo numero di angeli. Contro di lui si schierarono altri angeli dell'esercito celeste, cappeggiati da Michele, ingaggiando una grande e primordiale lotta nella quale Lucifero, con tutti i suoi, soccombette e fu precipitato dal cielo. Egli divenne capo dei demoni, o diavoli nell'inferno, e simbolo della più sfrenata superbia.

Gli angeli sono distribuiti in tre gerarchie, ognuna delle quali si divide in tre cori. La prima gerarchia comprende i serafini, i cherubini e i troni. La seconda le dominazioni, le virtù, le potestà. La terza i principati, gli arcangeli e gli angeli. I più vicini a Dio sono i serafini, di colore rosso, segno di amore ardente, con tre paia di ali. Poi vengono i cherubini con sei ali cosparse di occhi come quelle del pavone. Le potestà hanno due ali dai colori dell'arcobaleno. I principati sono angeli armati rivolti verso Dio e così via. Più distinti per la loro specifica citazione nella Bibbia sono gli arcangeli, i celesti messaggeri, presenti nei momenti più importanti della storia della salvezza.

infine l'angelo custode, l'esistenza di un angelo per ogni uomo che lo guida, lo protegge dalla nascita fino alla morte, è citata nel libro di Giobbe, ma anche dallo stesso Gesù nel Vangelo di Matteo, quando indicante dei fanciulli dice: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». La Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati dagli angeli, come quelli di offrire a Dio le nostre preghiere e sacrifici, oltre a quello di accompagnare l'uomo nella via del bene. Il nome di angelo, nel discorrere corrente, ha assunto il significato di persona di eccezionale virtù, di bontà, di purezza, di bellezza angelica e indica perfezione.

settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e sempre.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
5: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Amen.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi, che ti supplichiamo, di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
3: Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te, per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
1: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie.
3: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, io in cui confido.
1: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti darà scudo e corazza, darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.
3: Attraverso questa esortazione da parte dei discepoli verso Gesù: Maestro, chi è il più grande tra il regno dei cieli? Gesù fa capire fino in fondo l'importanza di farsi piccoli e anche quello di mettere in pratica la virtù dell'umiltà. Perché se uno si fa piccolo verso Dio, come ci riferisce appunto Gesù nel brano del Vangelo, può prendere parte al regno di Dio. Mi rendo conto che da un punto di vista umano gli apostoli senz'altro si sono lasciati calamitare da quelle che sono appunto le componenti terrene. Ebbene, Gesù fa capire fino in fondo, attraverso un ragionamento ben preciso, l'importanza di tendere verso la vita spirituale, facendosi piccoli, per prendere parte poi, al termine della propria esistenza terrena, di questa realtà ultraterrena che è appunto la realtà del regno di Dio. Però andando avanti sempre nella narrazione del Vangelo, ci troviamo di fronte a che cosa? A un aspetto di estrema importanza che riguarda sempre il cammino e quindi l'itinerario spirituale dell'uomo. E Gesù parla della conversione. Soltanto chi inizia un cammino di conversione, sperimenta appunto la divina grazia nello scrigno della propria interiorità, prende parte all'opera di Dio. Quell'opera che gli consente realmente di gustare, no, gli insegnamenti di Cristo Gesù e di farsi poi a sua volta anche portavoce di quello che scaturisce appunto da questo messaggio salvifico del Figlio di Dio. Ma Gesù poi fa capire anche un altro aspetto molto bello che riguarda appunto quella realtà che già ho richiamato alla vostra attenzione, e cioè la realtà dei cieli nuovi e della terra nuova, anche attraverso, e quando ci riferisce anche la prima lettura tratta dal libro dell'Esodo, l'esperienza dei messaggeri di Dio che già godono della visione beatifica di Dio, e mi riferisco soprattutto agli angeli buoni. Se noi ci accingiamo anche nella lettura di alcune pagine bibliche dell'Antico Testamento, ci rendiamo conto che i messaggeri di Dio, e quindi gli angeli, sono stati sempre accanto all'uomo e lo hanno guidato. Mi riferisco ovviamente sempre a quegli angeli che hanno collaborato all'iniziativa salvifica di Dio. Ora la prima lettura ci aiuta a riflettere proprio su questa realtà, cioè il messaggero di Dio che esorta il popolo con il quale Dio ha stipulato un'alleanza di intraprendere un cammino di conversione. Ecco, vedete la similitudine che intercorre tra l'insegnamento di Gesù e quello che scaturisce appunto dalla narrazione della prima lettura. E anche nella storia della spiritualità e della mistica abbiamo avuto uomini e donne che hanno sempre avuto come punto di riferimento nel loro cammino di fede i messaggeri di Dio, o meglio il messaggero di Dio, quindi l'angelo custode. E allora noi, miei carissimi, nella ricorrenza proprio della festa degli angeli custodi, vogliamo nel nostro cammino di fede valorizzare sempre di più questa preghiera. questo messaggero di Dio attraverso la preghiera, perché è attraverso la preghiera che possiamo sentire Dio nella nostra vita ed è attraverso questa dimensione orante che possiamo cogliere l'opera di Dio in noi attraverso i suoi messaggeri. Carissimi fratelli e sorelle, l'angelo a cui è affidata la nostra città, l'angelo della nostra chiesa, l'angelo di ognuno di noi ci aiutino oggi ad invocare il Signore e a domandargli la sua benedizione. Rivolgiamo al Padre Celeste la nostra umile preghiera.
0: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, affinché ascoltino con fede ogni giorno quello che Dio vuole da loro, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i governanti di ogni nazione, affinché gli angeli ispirino loro pensieri di pace, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché la nostra comunità, imitando San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, e andando oltre la cultura dello scarto, si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i nostri bambini, affinché l'angelo di Dio li custodisca e li preservi da ogni male. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per la nostra comunità, affinché i nostri angeli ci insegnino ad adorare continuamente il Signore. Preghiamo.
1: Signore Dio Onnipotente, che con la tua provvidenza orienti tutto il creato alla gloria eterna, custodisci il tuo popolo in cammino perché, assieme agli angeli, giunga davanti a te per godere in eterno la tua beatitudine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che, per la loro continua protezione, siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci liberi quando sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura. Per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: In Blu 2000 News.
2: Emergenza energetica mondiale, l'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump, ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno, prezzo del petrolio in calo ovunque, ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per

0: soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
1: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre, con possibile estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un consiglio dei ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione, e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal presidente Macron sulla crisi energetica. Ebbene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia. Ribadito il no restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti, si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ma intanto aumentano le pressioni sui mercati energetici mondiali dopo che Pechino ha bloccato le esportazioni di prodotti petroliferi a ottobre. Sentiamo Chiara Placenti.
3: La Cina ha sospeso a ottobre le esportazioni al di fuori di Hong Kong e Macao per preservare le scorte domestiche, visto che la crisi di Hormuz perdura. Pechino aveva già limitato l'esportazione a marzo con l'inizio della guerra nel Golfo, allentando poi le restrizioni per assumere decisioni mese mese. A settembre la Repubblica Popolare ha esportato 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. I più colpiti sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma le ricadute saranno globali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E torniamo in Europa, dove la guerra in Ucraina continua sempre più crudele e cruenta. Secondo il presidente Zelensky, il suo omologo russo Putin avrebbe dato ordine alle sue truppe di non rispettare nemmeno le più basilari regole di guerra. Fabio Bolzetta.
4: Gli attacchi russi martellano la capitale ucraina, secondo bombardamento in meno di 24 ore al ponte sud sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità, e mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.

0: un pericoloso atto di terrorismo. Dalla presidenza degli Emirati parlano così di quanto avvenuto sul Boeing diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita dopo l'intervento dei passeggeri che hanno bloccato il copilota umanita che stava accoltellando il comandante di origine indiana. E quest'ultimo, dal letto dell'ospedale negli Emirati dove ora si trova, ha raccontato in chiamata al premier Modi quanto accaduto. Mentre era ferito, l'aereo precipitava e riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo così l'ingresso alle persone esterne. Non potevo lasciar morire tutta quella gente, ha detto, ricostruendo gli attimi di terrore vissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'attentatore aveva subito un processo di radicalizzazione islamista e ha avvertito che se c'è qualcuno dietro di lui pagherà un prezzo molto alto. Lo sventato disastro aereo alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
2: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati, formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine, cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone, ieri gli arresti erano stati quasi 2000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli. Nel bilancio si contano poi almeno 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Il ministro dell'istruzione rimarca che il movimento è ormai preso in ostaggio da gruppi violenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia, se i problemi sul fronte scuola e istruzione non mancano, uno dei settori pubblici che sembrano più in crisi più grave, è quello sanitario, con una vera e propria fuga di tanti medici dal Servizio Sanitario Nazionale, e non per raggiunti limiti di età. Caterina Dall'Olio.
3: Sorpasso avvenuto. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. Uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando più del 3% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. I numeri pubblicati in un'indagine del sindacato di categoria ANAAO Assomed mostrano che in 12 regioni su 20 nel 2025 i medici dimissionari sono nettamente di più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Per il sindacato non si tratta di una fisiologica mobilità professionale, ma di un vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E a Firenze, intanto, realtà produttive, economisti ed esperti giunti da tutta Italia si confrontano in questi giorni sull'economia della felicità. A seguire i lavori c'è per noi il collega Vito De Torre.
4: 4 giorni di dibattiti e confronti a Firenze sull'economia della felicità. Come scelte apparentemente solo economiche possano incidere sulla qualità della vita di ognuno di noi. Mentre i piccoli centri si spopolano al limite della desertificazione, le grandi città diventano invivibili e con un costo della vita insostenibile. Leonardo Becchetti, economista.
5: L'opportunità di lavoro a distanza ha creato una serie di persone, soprattutto giovani, che sono migranti della felicità, perché hanno l'opportunità di fare lavoro a distanza. Questa è una delle risposte.
4: Ma lo smart working non basta a migliorare la qualità della vita se nelle aree interne mancano i servizi essenziali. Angelo Moretti, Comuni del Welcome.
6: Queste zone continuano a spopolarsi perché non trovano un asilo nido, probabilmente, o perché non trovano uno spazio per gli anziani, perché non trovano una risposta ai bisogni scolastici.
4: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Restando in tema di società, il 2 ottobre nella ricorrenza liturgica dei santi angeli custodi si celebra in Italia la festa dei nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
7: come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi, nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti, perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici, pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. Solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte e nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni, risorse del tempo presente, radici solide del futuro. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime due partite contro Turchia e Belgio. Al momento l'Italia è terza nel girone con 3 punti come il Belgio, che però ci ha battuto 2-0 nel primo scontro diretto del torneo. Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: A mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen, proposte al microfono da Monia Parente.

0: Sappiamo che vi è un nesso tra preghiera e silenzio, ma se pensiamo al silenzio nella nostra vita, non sembra che sia sempre tranquillo. Il silenzio può anche farci paura. Uno studente che aveva pensato profondamente al silenzio nella sua vita scriveva:
1: «Il silenzio è notte. E come ci sono notti senza luna né stelle, quando sei tutto solo, completamente solo, quando sei maledetto, quando divieni un nulla di cui nessuno ha bisogno, così vi sono silenzi che sono una minaccia, perché non vi è null'altro che silenzio. Anche se apri gli orecchi e gli occhi, continui ad andare avanti senza speranza né sollievo. Notte senza luce, senza speranza. Io sono solo nella mia colpa, senza perdono, senza amore. Allora vado disperatamente in cerca di amici, allora cammino per le strade cercando un corpo, un segno, un suono e non trovando nulla. Ma vi sono anche notti con le stelle, con la luna piena, con la luce di una casa in distanza e silenzi che sono quieti e riflessivi. Il fruscio di un passero in una grande chiesa vuota, quando il mio cuore vuole cantare di gioia, quando sento di non essere solo, quando aspetto degli amici o ricordo un paio di parole di una poesia letta di recente, quando mi perdo nell'Ave Maria o nella voce mesta d'un salmo, quando io sono io e tu sei tu, quando non abbiamo paura l'uno dell'altro, quando lasciamo che tutti parlino all'angelo che ci ha portato il silenzio e la pace».
0: Così come vi sono due notti, vi sono due silenzi. Uno spaventa, l'altro acquieta. Per molti il silenzio è minaccioso, non sanno cosa farne. Se si lasciano dietro il rumore della città e vengono in un luogo dove non passano rombando automobili, non fischiano navi e non rumoreggiano treni, dove non vi è vocio di radio o di televisioni, dove non suonano compact disc o nastri, essi sentono che tutto il loro corpo è afferrato da un intenso disagio. Si sentono come un pesce gettato su un suolo arido. Hanno perduto i loro appoggi. Alcuni non possono studiare senza che un solido muro di musica li circondi. Se sono costretti a sedere in una stanza senza il flusso costante del suono, diventano davvero nervosi.

Così, per molti di noi, il silenzio è diventato una minaccia. Vi era un tempo in cui il silenzio era normale e i forti rumori ci disturbavano. Ma oggi il rumore è il prezzo normale e il silenzio, per quanto strano possa sembrare, è diventato motivo di turbamento. Non è difficile capire perché la gente che sperimenta il silenzio in questo modo abbia difficoltà a pregare. Ci siamo alienati il silenzio. Se andiamo alla spiaggia o a far merenda nel bosco, spesso la musica è il nostro più importante compagno. Sembra che non possiamo sopportare il suono del silenzio. Il silenzio è pieno di suoni. Il vento che mormora, le foglie che frusciano, gli uccelli che sbattono le ali, le onde che dilavano la riva. E anche se non possiamo sentire questi suoni, udiamo ancora il nostro tranquillo respiro, il movimento delle mani sulla nostra pelle, il rumore che facciamo in gola inghiottendo e il soffice ticchettare dei nostri passi. Ma siamo diventati sordi a questi suoni del silenzio. Quando siamo invitati a passare dal nostro mondo pieno di rumore a questo silenzio pieno di suoni, spesso ci spaventiamo. Ci sentiamo come bambini che vedono crollare le mura della casa e all'improvviso si trovano su un terreno scoperto. O ci sentiamo come se ci avessero spogliato con violenza dei nostri vestiti, o come uccelli strappati dal nido. I nostri orecchi cominciano a dolere perché ci manca il rumore familiare e i nostri corpi sono diventati adusi a quel rumore, come se fossero una morbida coperta che ci tiene al caldo. Diventiamo come drogati che devono attraversare il doloroso processo della rinuncia. Ma ancora più difficile che liberarsi da questi rumori esteriori è il raggiungimento del silenzio interiore, il silenzio del cuore. Sembra che una persona prigioniera di tutto quel rumore abbia perduto contatto con l'io interiore. Le domande che vengono poste dall'interno rimangono senza risposta. I sentimenti di insicurezza non si dileguano, il groviglio dei desideri non si dipana e le emozioni confuse non vengono comprese. Tutto quel che rimane è una confusione caotica di sentimenti che non hanno mai avuto la possibilità di esprimersi. Non sorprende allora che quando chiudiamo fuori il tumulto quotidiano si possa spesso sentire un brusio interiore che sorge da tutti quei confusi sentimenti che reclamano attenzione. L'entrare in una stanza tranquilla non ci porta automaticamente al silenzio interiore. Quando non vi è nessuno con cui parlare o da ascoltare, può iniziare una discussione interiore, spesso più chiassosa del rumore al quale siamo appena sfuggiti. Molti problemi irrisolti richiedono la nostra attenzione. Una preoccupazione si sovrappone all'altra, un rimpianto compete con il successivo. Tutti reclamano ascolto. Talvolta ci ritroviamo impotenti di fronte ai tanti sentimenti aggrovigliati insieme che non riusciamo a districare.

0: Tutto questo ci fa riflettere su come la diversione che cerchiamo nelle tante cose al di fuori non sia un tentativo di evitare un confronto con quel che abbiamo dentro. Che cosa devo fare quando ho terminato il mio lavoro? Questa domanda induce molti a fuggire da se stessi e ad aggrapparsi a qualsiasi cosa li faccia sentire ancora occupati. È come se dicessero: a chi mi rivolgo quando non ho più amici con cui parlare, nessuna musica da ascoltare, nessuna pagina da leggere e nessun film da vedere? La domanda non è se possiamo vivere senza amici o senza nutrire i nostri occhi e i nostri orecchi con nuove espressioni. È ovvio che non possiamo, ma la domanda è se possiamo resistere soli di tempo in tempo, se possiamo chiudere gli occhi, mettere serenamente da parte i rumori di ogni sorta e starcene tranquillamente e silenziosamente seduti. Ci lasciamo con questa domanda: perché evito il silenzio?
1: A mani aperte. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Harry Nowen, pubblicato dalla editrice Queriniana. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

essere il pensiero alla presenza degli angeli e a una preghiera agli angeli. Gli aerei volano con le ali, ma noi sappiamo che il Signore ha dato altre ali ai suoi messaggeri, che vuole vicino a noi, custodi della nostra vita. E proprio domani, 29 settembre, la Chiesa celebra i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. E martedì 2 ottobre si ricordano i santi angeli custodi. Perché questo pensiero rivolto agli angeli? Perché illuminano ciascuno di noi sul vero volto del Signore, che in queste ore di intensa preghiera vorremmo sentire vicino a noi, come Michele, che è descritto nel libro di Daniele, nel libro dell'Apocalisse, con il suo nome richiama la fortezza di Dio, la sua diversità dalla debolezza degli uomini. Chi è come Dio? E noi, davanti al mistero della grandezza del Signore e della sua potenza, supplichiamo perché venga estirpato il male. Il male che non viene dall'esterno, diceva Gesù, ma viene sempre dal cuore degli uomini, dai calcoli degli uomini, dagli interessi degli uomini. E allora invochiamo Michele, perché il volto di Dio abbia ad essere presente a tutte le persone nella sua grandezza e potenza e unicità. L'arcangelo Gabriele, colui che annuncia alla Vergine Maria la nascita del Salvatore. Il nome vuol dire forza di Dio e la sua provvidenza. La forza di Dio non è mai violenza, distruzione, è sempre dono e consolazione per le creature mortali. Ebbene, invocando l'arcangelo Gabriele, chiediamo anche noi che questa forza di Dio, capace di trasformare i cuori, di indirizzare al bene le menti e i piedi, il cammino dell'umanità, possa prevalere su tutte le forze di malvagità e di distruzione. E infine l'invocazione a San Raffaele, l'arcangelo che è presente nel libro di Tobia e manifesta Dio come medicina, Dio guaritore dei mali dell'umanità, colui che come un infermiere, un medico, si abbassa sulle nostre ferite e con il suo intervento ci fa raggiungere la vera guarigione del cuore. Invocando l'arcangelo Raffaele, chiediamo per noi, per i nostri fratelli, questa guarigione dal cuore. Estirpi da noi ogni malattia che può chiamarsi vendetta, odio, spirito di parte, chiusura nei confronti degli altri, disprezzo di chi è diverso da noi. Possa renderci quel cuore nuovo che i figli di Dio possono avere grazie alla presenza del Signore. E infine questa sera la preghiera al nostro angelo custode. Fin da bambini abbiamo imparato ad invocarlo, abbiamo avvertito la sua presenza nei momenti difficili e nei momenti sereni della nostra vita. Ed è bello che chiudiamo insieme questa giornata rivolgendoci al nostro angelo custode, segno della provvidenza e della presenza costante di Dio nella nostra vita. Gli stiamo veramente a cuore, siamo preziosi agli occhi del Signore e Lui ha messo vicino a noi questa invisibile ma sicura presenza che accompagna i nostri passi e veglia anche sul nostro riposo della notte. Ebbene, al nostro angelo custode
chiediamo la serenità. Serpeggia un clima di paura, si rimandano da un capo all'altro notizie minacciose. L'angelo custode porti serenità, spirito di abbandono nei nostri cuori, la certezza che Dio non vuole la morte dei suoi figli, ma soltanto che vivano e siano nella gioia, nella pace. Con questa preghiera all'angelo custode concludiamo la giornata. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E la benedizione del Signore scenda su tutti noi, sulle nostre famiglie. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi al capo primo. Fratelli, la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente, dov'è il dotto, dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto, si è dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza

e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è stoltezza di Dio è più forte degli uomini. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, l'Apostolo Paolo in questo primo capitolo della lettera, prima lettera ai Corinzi, entra nel grande dibattito sulla sapienza, sapienza del mondo, sapienza cristiana, sapienza che cercavano i giudei, che chiedono segni, sapienza che cercano i greci. In questo grande discorso che l'Apostolo fa, arriva all'essenziale, quasi contrapponendosi ai giudei che chiedono segni e ai greci che cercano sapienza, dicendo semplicemente: noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Paolo va all'essenziale dicendo questo. Ma chi sono questi noi? Paolo e il suo gruppo, l'insieme dei credenti delle comunità che lui ha fondato, i cristiani del suo tempo. In realtà, a leggere bene queste parole, certamente tutto questo è vero, ma si potrebbe dire che queste parole sono di un'attualità straordinaria anche nel nostro mondo che cerca la sapienza. Si potrebbe dire che in realtà Paolo allarga questo noi andando oltre i confini non solo del mondo che conosceva o del suo tempo, ma giungendo fino a noi. E quello che Paolo ci dice è che abbiamo un preciso, noi cristiani abbiamo un preciso messaggio da comunicare, che andrà espresso in modi sempre diversi, certamente, in lingue e linguaggi sempre diversi, con strumenti sempre diversi, ma che non cambia nella sostanza, perché il messaggio ci è stato affidato dal Signore. Paolo afferma che i cristiani sono quelli che annunciano Cristo crocifisso. E dunque essere cristiani significa prima di tutto prendere su di sé questo impegno a comunicare il Vangelo, ad annunciare, quello di comunicare ciò che abbiamo ricevuto dal Signore, non tenendolo per noi, ma condividendolo con quante più persone possiamo, perché ciò che dobbiamo comunicare è una buona notizia che molti non possiedono e che noi stessi non possedevamo, ma che ci è stata donata. E che cosa noi comunichiamo? Ce lo dicono appunto queste due parole della frase dell'Apostolo: Cristo crocifisso. Due parole che vanno insieme. Da un punto di vista della logica o della sapienza, potremmo dire umana, queste due parole non dovrebbero andare insieme. Cristo è l'unto del Signore, colui che è destinato a regnare, il Messia che gli ebrei aspettavano. Non aspettavano certo un Cristo crocifisso. Il crocifisso è il perdente, è l'umiliato, è quello che rimane solo perché nessuno si metterebbe dalla sua parte. Non sarebbe dunque, secondo Paolo, difficile predicare solo Cristo, una predicazione di vittoria, una predicazione di prosperità, potremmo dire oggi, per come avviene in tante espressioni che si dicono cristiane.

una predicazione che potrebbe piacere in modo molto particolare nei tempi che stiamo vivendo. Noi seguiamo Cristo, l'inviato di Dio, quindi siamo sempre dalla parte giusta, abbiamo diritto di fare tutto ciò che ci pare giusto, anche contro il nostro prossimo, perché Cristo è con noi. Ma anche annunciare solo il crocifisso potrebbe avere il suo fascino. I profeti di sventura sono sempre di moda, come ci ricordava Papa Giovanni XXIII all'inizio del Concilio. Si può annunciare che tutto andrà male, che il mondo va verso la sua fine, e lo sappiamo perché il nostro capo è il crocifisso, il primo degli sconfitti, e dunque se seguiamo lui, come potrebbero andare bene le cose? Ma ecco la grande sfida della predicazione cristiana, sfida che ci coinvolge e ci guida. Il Cristo è il crocifisso è Cristo, e noi crediamo e dunque predichiamo che non abbiamo altro Signore che Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio onnipotente, e che dunque può ogni cosa, dice l'Apostolo, nella potenza del Padre. Ma predichiamo allo stesso tempo che il Figlio di Dio ha scelto di essere prima di tutto nostro fratello, compagno di strada di un'umanità spesso sofferente, se non sconfitta, e incapace di vivere tante volte l'amore, la pace, la giustizia. Noi crediamo e comunichiamo e predichiamo che in Gesù Dio stesso sceglie di essere dalla parte degli ultimi, e se siamo Suoi discepoli non possiamo fare diversamente, non possiamo comandare nel Suo nome, perché Lui stesso non è venuto a comandare, a fare da padrone, ma Lui stesso si è presentato come servo. E così veniamo raggiunti da una speranza che nessuno ci potrebbe mai dare. Dove altri vedono la sconfitta, dove altri scorgono solo solitudine e abbandono, noi scopriamo che lì più che mai l'amore di Dio in Gesù si fa presente, dà forza e valore alle vite di chi è spaesato, di chi è spaventato, di chi è nella paura, perché il Signore ha conosciuto la sconfitta della croce e l'ha vinta in una mattina di Pasqua con la resurrezione. Per questo noi predichiamo Cristo crocifisso.

O Signore, che sul lago hai chiamato i tuoi primi amici, che in ogni tempo chiami a te uomini e donne, noi ti ringraziamo per il dono della tua amicizia, per la tua vicinanza, perché rispondi con grandi doni alla nostra piccola fede. Ti preghiamo, custodisci nel tuo amore la nostra vita, la vita di tutti i nostri cari, la vita dei nostri fratelli e sorelle malati. Aiutaci a non temere, ma a confidare sempre in te, oggi e sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo ancora il Signore perché dia la pace a questo mondo, perché soccorra tutte le vittime delle guerre in Ucraina, a Gaza, in Medio Oriente, in Sudan, ovunque si soffre per la guerra, perché cessi il rumore delle armi e perché si torni a parlare in tanti luoghi per trovare vie di pace. O Signore, Tu che sei re della pace, dona la pace al mondo. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signor Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge: toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque e il linguaggio ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio,
dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità.
lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. O detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi semplicemente è affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi, che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

di iniziare avverto che il profilo di questa sera è la continuazione di quello della volta scorsa. La parte comune della vita dei due sposi l'abbiamo già trattata. Perciò il profilo di Luigi Martin questa sera parte dalla morte della moglie in poi. Soprattutto racconteremo il suo rapporto, la sua azione educativa nei riguardi di Teresa, di Santa Teresa di Lisieux. Quando Zelia morì a soli 46 anni, Luigi Martin ne aveva già 54. A lui restava il grave compito di continuare l'educazione di 5 figlie, la maggiore delle quali aveva 17 anni e la più piccola, Teresa, appena 4 e mezzo. Portava con sé ricordi indimenticabili e la testimonianza affettuosa che la moglie aveva lasciato di lui. Luigi mi rende la vita dolce, aveva scritto Zelia. È veramente un santo mio marito, ne auguro uno simile ad ogni donna. Ora doveva prendere la grave decisione se lasciare o no Alençon per raggiungere a Lisieux i parenti della moglie. Ad Alençon egli aveva tutto il suo mondo, il suo laboratorio di cui era diventato titolare amministratore, la casa piena di ricordi e di antiche comodità, il circolo cattolico che amava frequentare, le attività culturali e caritative in cui era impegnato, le amicizie accuratamente selezionate, l'amato padiglione, una piccola tenuta dove si ritirava a meditare e a praticare il suo sport preferito, la pesca. Tutti gli consigliavano di restare, ma egli comprese che doveva pensare anzitutto alle figlie. Racconta la primogenita: mi ha detto che per noi farebbe qualsiasi sacrificio. Se fosse necessario, rinuncerebbe alla sua felicità e perfino alla vita. Per farci contente, non indietreggia davanti a nessuna difficoltà, non esita un solo istante. Gli basta sapere che è suo dovere e che è per il nostro bene. Anche per Luigi era esattamente vero quello che Zelia aveva detto un tempo: da quando abbiamo avuto i nostri figli non abbiamo vissuto più che per loro, questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro. Per tutte le ragazze Martin il ricordo dei genitori sarà sempre segnato da questa certezza che papà e mamma cercavano la propria felicità nella loro felicità. In questo consiste la gioia e la sicurezza di sapersi figli. Così si trasferirono tutti a Lisieux, una delle più antiche e caratteristiche cittadine normanne, in una graziosa villetta rustica circondata da un ampio giardino un po' fuori mano. Là le figlie potevano crescere non lontano dagli occhi materni e discreti della zia, una donna saggia e generosa che poteva in parte colmare l'assenza della madre. E in città la gente si abituò a vedere quel signore alto, distintissimo, dalla barba già bianca, portamento da cavaliere e figura di santo, dicevano, che usciva accompagnato da uno stuolo di giovinette e tenendo sempre per mano un frugoletto biondo. In parrocchia facevano a gara a offrire loro almeno 2 seggiole vicine. Ciò, racconta Teresa, non era difficile, perché tutti trovavano così gradevole vedere un vecchio tanto bello con una figlioletta così piccina che le persone si scomodavano per offrire un posto. Fu sullo scenario di questa cittadina, che a motivo di Teresa sarebbe diventata celebre in tutto il mondo, che si svolse un dramma sacro che per essere compreso ha bisogno di alcune premesse teologiche. Facciamo un po' di teologia. Gesù è venuto sulla terra soprattutto per rivelarci il volto del Padre Celeste, l'amore infinito che ci ha creati e la misericordia senza limiti che ci ha redenti. Tutte le sue parole, i suoi gesti,
la sua stessa persona, tendevano a questo. Dal suo modo di essere figlio, totalmente figlio, noi dovevamo imparare a conoscere il Padre Celeste e ad affidarci a Lui. Chi vede me, diceva Gesù, vede il Padre mio, perché io sono nel Padre e il Padre in me. Per questo egli lo chiamava con l'espressione più tenera e familiare che i bambini di questo mondo usano quando chiamano il loro papà nei primi anni di vita, in aramaico Abba. E così ci insegnò a chiamarlo nella preghiera. Da allora in poi, da Gesù in poi, in ogni famiglia cristiana si vive, o almeno si dovrebbe vivere, qualcosa di questo mistero. Ogni papà dovrebbe condurre il suo bambino fino a consegnarlo nelle mani sicure del Padre che è nei cieli. Ciò però avviene solo se, mentre il bambino guarda il suo papà terreno, costui guarda il Padre celeste. Bisogna procedere, per così dire, di sguardo in sguardo. Ma se questo è il segreto di ogni vera paternità, possiamo intuire quanto il mistero diventi drammatico e sacro quando il disegno di Dio è proprio quello di offrire al mondo un esempio splendente di filialità. Se dunque Teresa dovrà essere venerata nella Chiesa come la bambina più amata del mondo e se la nuova via da lei insegnata dovrà essere quella dell'infanzia spirituale o infanzia ecclesiale, non è difficile capire che il sacramento della paternità deve aver agito su di lei in maniera straordinaria. Ebbene, torniamo adesso al nostro racconto. Luigi Martin ebbe la vocazione e il dono di incarnare la infinita e dolce paternità di Dio nella sua quotidiana e affascinante paternità umana, in modo che l'immagine e la somiglianza quasi si confondesse con l'originale. A Lisieux la vita familiare scorreva in modo che gli aspetti naturali e quelli soprannaturali si amalgamavano tra loro senza discontinuità né forzature. Il naturale era vissuto soprannaturalmente, il soprannaturale era vissuto naturalmente. Ciò vuol dire che ogni persona, ogni avvenimento, le cose stesse svolgevano la loro naturale funzione di segno. Tutto rimandava a qualcosa di più grande, di più vero, di più buono, di più bello, e questo rimando veniva abitualmente colto faceva funzione di sacramento. Tutto comunicava un po' di grazia di Dio. Questo non significa che la vita familiare fosse priva di problemi. Se così fosse, l'esempio non sarebbe probante. Teresa, ad esempio, dalla morte della mamma, non era più la bambina felice, impetuosa, espansiva e ostinata di un tempo. Era divenuta timida, ipersensibile, facile al pianto e alle malattie, e ci fu anche qualche episodio che sta a metà strada tra la psicopatologia e gli influssi negativi di forze misteriose. Ma a salvarla ci fu proprio l'ambiente custodito dal padre. Ero circondata, scrive, dagli affetti più delicati. Il cuore così tenero di papà aveva aggiunto all'amore che già possedeva anche un amore veramente materno. In bocca sua queste espressioni non sono sentimentali, dato che Teresa spiegava proprio così la caratteristica dell'amore di Dio, quella di saper essere assieme paterno e materno. Il monastero scriverà una poesia dove si dice: in te che hai saputo creare il cuore delle madri, in te io trovo il più tenero dei padri. Erano le sorelle più grandi a fare da madre a Teresa piccina, cercando di non lasciar cadere nulla degli insegnamenti di Zelia. La giornata cominciava alle 5:30 del mattino, quando le più grandi, assieme al papà, si preparavano per andare alla messa delle 6. Sulla via di ritorno a casa, le ragazze iniziavano il loro chiacchiericcio, a cui Luigi restava di solito estraneo. Le sue comunioni erano quotidiane ed egli spiegava il suo silenzio così: continuo a conversare con nostro Signore. Poi Paolina andava a svegliare la piccola Teresa
Al mattino, lei ricorda, tu venivi a svegliarmi. Mi domandavi se avevo offerto a Dio il mio cuore. Poi mi aiutavi a vestirmi parlandomi di Lui. Poi accanto a te facevo la mia preghiera. Così cominciava la giornata in casa Martin. Poi la bambina imparava a leggere e a scrivere, studiava la grammatica, il catechismo, la storia sacra, dato che allora fino agli 8 anni l'educazione scolare avveniva, dove era possibile, in famiglia. Al pomeriggio c'era l'immancabile passeggiata col papà, sempre una breve visita al Santissimo Sacramento, ogni volta in una chiesa diversa della cittadina, quindi anche un po' di turismo, poi un regalino di pochi soldi e quindi a casa a fare i compiti. Il resto del tempo, nella bella stagione, in giardino, a curare fiori, galline, conigli assieme al papà. Ogni tanto c'era qualche bella escursione, Teresa accompagnava il papà a pesca e faceva anch'essa dei piccoli tentativi, ma preferiva di solito restare seduta sola sull'erba. Racconta: allora i miei pensieri si facevano profondi e l'anima mia, senza sapere che cosa fosse meditare, si immergeva in una vera preghiera. Ascoltavo brusii lontani, il mormorio del vento e anche la musica indecisa che veniva dalle caserme dei soldati. Il cuore mi si riempiva di malinconia. Allora la terra mi sembrava un esilio e io sognavo il cielo. Tutti gli adolescenti hanno a volte simili inclinazioni leopardiane e vaghe sensazioni di infinito, ma Teresa non aveva ancora 5 anni. Il fatto è che viveva in un clima che le rendeva naturale il pensiero dell'eternità, tanto che cieli fu la prima parola che riuscì a scrivere. Perfino il fatto che il bel crostino di marmellata preparato per la merenda avesse assunto al tardo pomeriggio un colore scialbo e stantio le ricordava che solo in paradiso ci sono gioie che non si sciupano mai. Non era un vago languore, tant'è vero che la piccola, quando per caso scoppiava un temporale e i fulmini cadevano vicino, si sentiva tutta felice, perché mi pareva, dice, che il buon Dio mi fosse tanto vicino. A casa poi c'era tutta una liturgia domestica. Quando i grandi, ad esempio, andavano al mese di maggio in parrocchia, la piccola si organizzava la sua cerimonia mariana in cucina, in compagnia della donna di servizio. Le solennità erano preparate con intima gioia e accuratamente spiegate, ma soprattutto la domenica era vissuta come la festa del buon Dio, la festa del riposo. Tutto doveva indicarlo, dalla ricca colazione del mattino al fatto che papà quel giorno la baciasse con più tenerezza del solito, fino alla visita ai parenti, alla passeggiata serale, quando la piccola si divertiva a farsi condurre per mano senza guardare dove metteva i piedi, perché voleva fissare attentamente a lungo il cielo stellato per scoprirvi le iniziali del suo nome. Guarda, diceva il papà indicando la forma di una costellazione, il mio nome è scritto in cielo. Il cuore della giornata era senza dubbio la messa solenne. Per la bambina le funzioni erano indubbiamente troppo lunghe e le prediche spesso incomprensibili, anche se si sforzava di ascoltare. Io però guardavo papà, più papà che il predicatore, e il suo bel volto mi diceva tante cose. A volte i suoi occhi si facevano lucidi di commozione ed egli si sforzava di trattenere le lacrime. Sembrava non essere più legato alla terra, tanto la sua anima si immergeva nelle verità eterne. Per una bambina deve essere certamente un'esperienza preziosa quella di avere un papà che davanti a Dio si commuove come un bambino. Soprattutto le serate di inverno erano indimenticabili. Ricordiamo che non c'era allora né televisione, né radio, né luce elettrica, né riscaldamento centrale. Ci si riuniva attorno al focolare. Prima papà giocava a dama con la figlia più grande, poi si prendeva le piccole sulla ginocchia e cantava per loro certe antiche romanze con la sua bella voce baritonale,
o recitava poesie di Victor Hugo, di Lamartine, o declamava qualche favola di La Fontaine, o faceva divertenti imitazioni in cui eccelleva, e Teresa da grande avrà una particolare abilità in questo, o inventava sul momento dei giochi e perfino dei giocattoli. La preghiera comune della sera chiudeva la giornata e Teresa, a cui spettava sempre il posto più vicino al papà, annota: mi bastava guardarlo per sapere come pregano i santi. Tutto in quella casa evocava la paternità di Dio e la dimora celeste. A fine anno scolastico, anche se gli studi avvenivano tutti in famiglia, c'erano gli esami davanti al papà, poi la lettura dei risultati, poi la premiazione. Il cuore mi batteva forte forte quando ricevevo il premio. Per me era come l'immagine del giudizio universale. E quando il papà la portò per la prima volta a vedere il mare, ella restò incantata come davanti a uno spettacolo sacro. Non potevo fare a meno di guardarlo continuamente. E la sua maestà, il fragore dei flutti, tutto parlava all'anima mia della grandezza e della potenza di Dio. C'è forse da meravigliarsi se al tramonto, mentre il sole segnava sul mare una scia dorata su cui scivolava una barca a vela, la bambina pensava spontaneamente al solco luminoso della grazia, sono i suoi racconti d'infanzia, e decideva di non allontanarsene mai per poter vogare in pace sotto lo sguardo di Gesù. L'episodio risale a quando Teresa ha solo 7 anni. Certamente la piccola aveva rare capacità di introspezione e una ancor più rara sensibilità spirituale, ma aveva anche un papà tutto attento a che nulla turbasse la purezza di quell'animuccia. Teresa racconta come su quella stessa spiaggia era loro accaduto di incontrare dei signori che si erano avvicinati per fare dei complimenti a papà, domandandogli se era sua quella bambina così graziosa. Il babbo rispose di sì, ma mi accorsi che fece loro cenno di non farmi complimenti. E così agivano le sorelle grandi, tanto che Teresa nota: era la prima volta in vita che mi sentivo chiamare carina, dato che in famiglia non avevo mai udito nessuna parola capace di farmi scivolare in cuore la vanità. Eppure tutte le mattine la abbigliavano con eleganza e il papà esigeva che le facessero sempre i lunghi riccioli col rito complicato di allora. Se immaginassimo un ambiente familiare morbido e troppo sentimentale, ci sbaglieremmo di molto. Lei stessa si meravigliava di come fosse stato possibile, dice, educarmi con tanto amore e delicatezza senza viziarmi mai. Non mi si condonava nemmeno una sola imperfezione. Mai mi si rimproverava senza ragione, ma altresì mai si tornava su una cosa già decisa. Teresa ricorderà per tutta la vita, con dispiacere, d'aver detto una sola volta al papà che le chiedeva qualcosa: arrangiati. Era stata rimproverata, lo sbaglio le era stato spiegato, aveva 3 anni allora, ma non disse più una parola irrispettosa. Così da grande poté dire con assoluta semplicità una cosa che dà brividi di commozione: dall'età di 3 anni io non ho mai detto di no al Signore. Occorre qui fare attenzione. Noi non stiamo raccontando la biografia di Teresa né la biografia di suo padre. Stiamo raccontando i ricordi di infanzia di Teresa, soprattutto circa i suoi rapporti col padre. Questi ricordi rivelano come la coscienza della bambina venne indelebilmente segnata nell'infanzia, tanto che su di essi poi lei costruì la sua santità e la sua dottrina. I bambini non crescono per il nostro modo di vivere e di affrontare i grandi problemi, crescono per il nostro modo di trattare la loro piccola umanità. Questi ricordi di Teresa si sono diffusi in tutta la Chiesa e hanno provocato conversioni a non finire. Perché? Perché tanta ricchezza e delicatezza di particolare, mentre quasi tutti gli altri bambini hanno a malapena qualche vago e scialbo ricordo del loro rapporto col padre? Fu indubbiamente una esperienza privilegiata e unica, ma proprio questo è ciò che Dio intendeva offrirci. L'illustrazione del sacramento della paternità.
È sulla base di questo incrollabile, di questi ricordi, che Teresa poi dirà: è così bello chiamare Dio nostro Padre. Io dico al Signore tutto quello che voglio. Ed era anche persuasa che Egli ci dona tutto quello che ci fa desiderare. Luigi Martin trattò l'umanità delle sue cinque figlie, da tutte adorato e da tutte definito padre incomparabile, in modo da rendere loro sensibile, quotidiana, affascinante, la fede nella paternità di Dio, e ne ebbe in cambio un attaccamento e una stima sconfinati. Non potevo nemmeno pensare, senza fremere, racconta Teresa, che papà potesse morire. Una volta era salito sopra una scala e poiché io rimanevo là sotto mi gridò: allontanati piccolina, che se cado ti schiaccio. All'udire ciò io provai una ribellione interiore, invece di allontanarmi mi appiccicai alla scala pensando: almeno se papà cade non avrò il dispiacere di vederlo morire, morirò con lui. Non posso dire quanto bene volevo a papà. Tutto in lui mi destava ammirazione. Quando mi spiegava i suoi pensieri, come se io fossi stata una bambina grande, gli dicevo ingenuamente che se egli avesse detto quelle cose agli uomini di governo, certamente lo avrebbero preso per farlo re e la Francia sarebbe stata felice come non lo era stata mai. Tutti i bambini attraversano o dovrebbero attraversare un tale periodo di adorazione e quasi di divinizzazione del proprio genitore. Si può anzi dire che Dio ha previsto questo dolce stratagemma nel suo sapiente disegno creativo per cominciare ad attrarci naturalmente a sé. Nel caso di Teresa, la grazia fu tale e tanta che lo stratagemma di Dio naturale divenne un'esperienza soprannaturale. E non fu così solo per lei. In una lettera che la primogenita Maria scrisse un giorno al padre si legge testualmente: in questa vita tu sei, con Gesù, il paradiso delle tue figlie. Non è strano dunque che in una simile famiglia le vocazioni virginali sbocciassero una dopo l'altra, dato che esse dipendono sempre da un acuto senso della paternità di Dio e da una affezione sponsale al suo santo figlio Gesù. La prima a partire per il Carmelo fu Paolina, la secondogenita ventenne che si dedicava particolarmente all'educazione di Teresa. Era la figlia che più rassomigliava alla mamma e ne aveva ereditato lo spirito, e Luigi non si meravigliò della scelta. Aveva conosciuto così bene il cuore della sua Zelia. Non si aspettava però che la primogenita Maria, sulle cui spalle posava la conduzione della casa, decidesse 4 anni dopo, a 26 anni, nello stesso senso. Racconta la figlia: quando confidai a papà la mia grande decisione, egli sospirò, udendo una tale novità. Era ben lontano dall'aspettarselo, perché niente faceva supporre il mio desiderio di diventare religiosa. Egli soffocò come un singhiozzo e mi disse: ah, ma senza di te. E non riuscì a terminare. Gli dissi: Celina è già abbastanza grande per prendere il mio posto, vedrai che tutto andrà bene. Allora il mio caro papà, e non riuscì a terminare. Gli dissi: Celina è già abbastanza grande per prendere il mio posto, vedrai che tutto andrà bene. Allora

Beniamina della famiglia aveva solo 14 anni. Egli ne aveva ormai 63 ed era di salute malferma. Qualche mese dopo l'ingresso di Maria al Carmelo venne colpito da un attacco di congestione cerebrale con una emiplegia per fortuna passeggera. Era appena guarito che Teresa, in un bel pomeriggio di Pentecoste del 1887, gli chiedeva la grazia straordinaria di poter entrare al Carmelo a 15 anni. Ascoltiamo da lei il racconto. Gli confidai il mio desiderio di entrare al Carmelo. Egli non disse nemmeno una parola per distogliermi dalla mia vocazione. Si limitò a farmi osservare che ero troppo giovane per prendere una decisione così grave, ma io difesi così bene la mia causa che il papà, con la sua natura semplice e retta, fu ben presto convinto che il mio desiderio era quello stesso di Dio e nella sua fede profonda esclamò che Dio gli faceva un grande onore a domandargli così le sue figlie. Papà sembrava possedere quella gioia tranquilla che viene dal sacrificio compiuto e mi parlò come un santo. Si avvicinò al muro del giardino, mi mostrò che tra le pietre cresceva un piccolo fiore bianco simile a un giglio in miniatura, lo prese e me lo regalò, spiegandomi con quanta cura Dio lo avesse fatto crescere e l'aveva conservato fino a quel giorno. Ascoltandolo mi pareva di sentire raccontare la mia storia. Talmente grande era la rassomiglianza con quello che Gesù aveva fatto con la mia anima, e ricevetti quel fiore dalle sue mani come una reliquia e vidi che, cogliendolo, papà lo aveva tolto con tutte le radici. Sembrava destinato a essere trapiantato in una terra più fertile. Se il papà si era subito convinto che il desiderio di Teresa era quello stesso di Dio, attorno alla famiglia si scatenò la bufera. I parenti parlavano di somma imprudenza, il superiore del Carmelo non voleva nemmeno sentirne parlare e la cittadina era pronta al pettegolezzo e alla critica. Fu Luigi ad accompagnare la figlia dal vescovo, a cui toccava decidere, e costui si sforzò di convincere la fanciulla ad attendere, credendo tra l'altro di prendere le parti del papà. Restò stranito quando vide che Luigi perorava la causa di Teresa. Non ottennero nulla, ma in curia commentarono che non si era mai visto una cosa simile, una figlia tanto desiderosa di offrirsi a Dio quanto il padre lo era di donargliela. Presero allora parte a un pellegrinaggio diocesano a Roma, dove Teresa, contravvenendo a tutte le disposizioni, durante l'udienza si aggrappò alle vesti del vecchio Papa Leone XIII per implorare il suo alto consenso. «Entrerete se Dio lo vuole», rispose il Papa, e dovettero strapparla letteralmente dai suoi piedi mentre tentava ancora di spiegarsi. E il vecchio pontefice, prima che due guardie nobili la trascinassero via, posò la sua mano sulle labbra della fanciulla e poi l'alzò per benedirla. E quando gli si inginocchiò davanti Luigi Martin, presentato come il padre di due carmelitane, il Papa posò la sua mano sulla testa venerabile di quell'anziano signore e forse intuì il mistero che gli era appena trascorso davanti. Teresa vide in quelle parole, in quei gesti, un presagio. Dio voleva davvero consacrare a sé la figlia e il papà, e ambedue avrebbero offerto solennemente la vita. Inaspettatamente le difficoltà caddero una dopo l'altra e Teresa entrò quindicenne al Carmelo. Il giorno in cui oltrepassò la soglia della clausura, tutta bianca nella sua veste da sposa, si inginocchiò davanti al padre per chiedergli la benedizione. Anche Luigi si mise in ginocchio davanti alla sua bambina e le tracciò così un segno di croce sulla fronte. Fu uno spettacolo che dovette far sorridere gli angeli, commenta Teresa, vedere quel vegliardo che presentava al Signore la figlia ancora nella primavera della vita. Un conoscente che aveva assistito alla scena gli disse poi che sembrava Abramo quando non rifiutò a Dio il figlio Isacco. Luigi sorrise, ma disse: se Dio mi avesse chiesto di sacrificare la mia bambina, io avrei alzato il coltello molto, molto adagio, aspettando l'agnello. Scrisse invece a un amico: la mia reginetta è entrata ieri al Carmelo.
Dio solo può chiedere.

un simile sacrificio, ed egli mi aiuta così potentemente che in mezzo a tutte le lacrime il mio cuore sovrabbonda di gioia. Dal Carmelo Teresa gli scriveva: quando penso a te, caro papà, penso istintivamente al Signore, perché mi sembra impossibile vedere sulla terra qualcuno più santo di te, e io mi sforzerò di essere santa per la tua gloria. Luigi capiva di essere rimasto solo con se stesso. Anche Celina, che gli era rimasta provvisoriamente accanto come una madre per accudirlo nella vecchiaia e nella malattia, attendeva di realizzare la stessa vocazione delle sorelle. Ora egli poteva e doveva compiere la sua missione terrena di padre, dando alle figlie l'ultimo e più grande esempio evangelico, quello di ritornare lui come un bambino nelle braccia del suo Dio. Un giorno, durante una visita al monastero, si lasciò sfuggire questa confidenza: figliole, torno da Alençon, dove ho ricevuto nella chiesa di Notre Dame grazie tanto grandi e tali consolazioni che ho fatto questa preghiera. Mio Dio, è troppo, sono troppo felice, non posso venire in cielo così, voglio soffrire qualcosa per te, e mi sono offerto e non so continuare davanti alle figlie. Ma tutti avevano compreso che si era offerto a condividere il mistero della passione di Cristo, e gli toccò la sofferenza più amara, quella che un tempo quasi Presago aveva detto, di cui avevo detto, è la prova più grande che possa toccare un uomo, a cui si legarono fenomeni temporanei ma sempre più frequenti di degenerazione psichica, perdita di memoria, difficoltà di linguaggio, allucinazioni, idee fisse, timori ingiustificati, periodi di depressione e di esaltazione, voglia di fuggire lontano e di nascondersi. Il tutto dovuto probabilmente ad arteriosclerosi, accompagnata da crisi acute di uremia che allora non si sapeva controllare, come controllare. Nei momenti di lucidità si sentiva umiliato, ma diceva: tutto per la maggior gloria di Dio. Nella sua mente si mescolavano progetti irragionevoli e impeti di santità. Quando lo riportarono a casa, dopo un lungo viaggio senza meta, compiuto in stato confusionale, alla figlia che gliene domandava il perché rispondeva: voleva andare ad amare Dio con tutto il cuore. E i suoi sogni vocazionali giovanili riaffioravano e si mescolavano coi turbamenti provocati dalla malattia. Tutto sembrava avere una duplice dimensione: alla superficie l'umiliazione della demenza, al fondo il mistero della croce. Così, quando Luigi seppe che in cattedrale si raccoglievano offerte per un nuovo altare maggiore, si recò ad offrire lui l'intera somma enorme, 10.000 franchi oro. Il gesto fu attribuito alla irresponsabilità provocata dal suo precario stato di salute, ma Teresa dal Chiostro rivendicava il diritto sacro del padre. Egli aveva offerto a Dio le figlie, ora stava offrendo se stesso, era giusto che fosse lui ad offrire anche l'altare. Riacquistò la piena lucidità per la festa della vestizione, inizio del noviziato di Teresa. Quel giorno fu un trionfo. La figlia in abito da sposa, simbolicamente per un istante uscì dalla clausura, e al braccio del babbo, finalmente radioso, entrò solennemente nella cappella del monastero. E il vescovo, che presiedeva la liturgia, a una scena così bella sbagliò cerimonia e intonò un imprevisto solenne Te Deum. Fu come la Domenica delle Palme, a cui seguì subito la settimana di passione. Gli attacchi si ripeterono in forma ancora più grave e si dovette giungere alla decisione più straziante: internarlo in una casa di salute di cura per malati mentali. Lo portarono al Bon Sauveur, un ospedale tristemente noto tra altri 1700 malati, ancora in condizione di capire quello che gli accadeva. Diceva la suora che reggeva il reparto: fa male vedere questo bel patriarca in un simile stato. Noi suore siamo tutte profondamente addolorate, e anche il personale è costernato. In poco tempo che tra noi ha saputo farsi amare, poi c'è in lui qualcosa di così venerabile. Porta un peso misterioso, si vede che è una prova. E continuava a ripetere: c'è qualcosa di così venerabile. Per restare a contatto con gli altri malati aveva rifiutato l'appartamentino privato che avrebbe potuto permettersi, e ciò che riceveva in dono dai parenti lo distribuiva come se fosse di tutti.
Un giorno la suora gli disse che in quell'ospedale egli poteva fare del bene a tanti altri malati che erano senza fede. Voi potete essere un apostolo. È vero, rispose, ma avrei preferito esserlo in un posto diverso. E tuttavia questa è la volontà di buon Dio. Credo che sia per farmi vincere il mio orgoglio. In un altro momento di lucidità spiegò al medico: io sono sempre stato abituato a comandare ed ora mi vedo ridotto ad obbedire. Ma so perché il buon Dio mi ha dato questa prova. Non avevo mai avuto umiliazioni nella mia vita, me ne occorreva qualcuna. Toccò l'abisso quando per un malinteso giunsero due notai che senza alcun riguardo gli fecero firmare la rinuncia alla gestione del patrimonio dicendogli che così volevano le figlie. Intanto in città e perfino nel monastero la notizia di quella umiliante malattia, che allora era considerata un'onta per la famiglia e dava adito a sospetti infamanti, diventavano la vera offerta che le figlie facevano costantemente a Dio. Tanti dicevano che Luigi si era ammalato perché le sue figlie lo avevano lasciato. Altri precisavano che era stato soprattutto l'abbandono della figlia più giovane, di Teresa, a spezzargli il cuore e a oscurargli la mente. I 3 anni della malattia di papà, scriverà Teresa, furono i più fruttuosi della nostra vita. Non li cambierei con tutte le estasi e con tutte le rivelazioni dei santi. Il mio cuore traboccava di riconoscenza pensando a un simile inestimabile tesoro. Avevano raccontato a Teresa che a volte durante le crisi il papà si copriva il volto con un fazzoletto, come se si vergognasse di essere guardato così umiliato. Alle altre sorelle si stringeva il cuore, ma per lei era stata un'illuminazione. Pensava al volto sofferente di Cristo, quello che i soldati avevano coperto per scherno, quello che si era impresso nel velo della Veronica, ed ella si immergeva in quel mistero di nascondimento che aveva reso deforme per amore il volto del più bello dei figli degli uomini. Ricordava che da piccola gli era sembrato una volta di vedere in giardino il papà che si copriva il volto con un grembiule, cosa impossibile perché Luigi era assente per un lungo viaggio, e allora da bambina ne aveva sofferto come per un presagio oscuro e misterioso. Ricordava l'episodio alle sorelle, diceva: era proprio papà che io ho visto camminare curvo per l'età, proprio lui che portava sul volto venerabile, sulla testa ormai bianca, il segno della sua prova gloriosa. E come il volto adorabile di Gesù fu velato durante la passione, così il volto del suo servo fedele doveva essere velato nei giorni di dolore per poter splendere poi nella patria celeste. Fu in seguito a questi avvenimenti che Teresa modificò il suo nome religioso e cominciò a firmare le sue lettere Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, così senza interruzione, quasi a dire che il mistero dell'infanzia evangelica al quale si era consacrata si compiva ora nel mistero del figlio sofferente, come lo fu Gesù quando lo deposero dalla croce e lo adagiarono nel grembo della madre addolorata. Il Signore, diceva Teresa, ama papà incomparabilmente di più di quanto lo amiamo noi, perché papà è diventato il piccolo bambino del buon Dio. E difatti Luigi Martin sembrava abbandonarsi ogni giorno di più, totalmente indifeso, nelle mani di Dio. Cerina, che andava ogni giorno a chiedere notizie di lui, anche se poteva vederlo solo settimanalmente, gli ripeteva che tutti pregavano per la sua guarigione, soprattutto al Carmelo. Non bisogna chiedere questo, rispose, bisogna chiedere solo la volontà di Dio. Infine, ormai totalmente paralizzato alle gambe, poiché non rischiava più di farsi del male nei momenti di eccitazione, gli venne concesso alle figlie di ricondurlo a casa. Quando il cognato lo sollevò per accomodarlo in vettura, gli occhi del malato brillarono di gioia. «Te lo renderò in cielo», disse. 2 giorni dopo lo portarono al monastero. Le figlie sapevano che quello sarebbe stato l'ultimo incontro. Poterono soltanto guardarsi e piangere, perché il malato riusciva a pronunciare solo qualche monosillabo e ogni discorso l'avrebbe inutilmente agitato. Alla fine gli dissero: arrivederci. Ed egli alzò gli occhi, indicò in alto col dito, restò così a lungo, poi riuscì faticosamente a sillabare: in cielo. La prima parola che Teresa aveva imparato a scrivere era diventata l'ultima parola che il papà le diceva. In famiglia era assistito come si assiste un santo. Egli aveva ancora dei momenti buoni,
e tutti vedevano che l'orientamento del cuore e della mente era sempre immutato. Chiedi a San Giuseppe che io possa morire da santo, sussurrò un giorno alla figlia che lo accudiva, e lei scriveva alle sorelle carmelitane: papà è diventato il mio bambino. Ogni sera quando lo lascio, dopo avergli dato la buonanotte, lo benedico senza che lui se ne accorga, e dopo la notte è sempre molto buona. È come se fosse divenuta sua madre, e mi commuove l'efficacia che il segno della croce ha su di lui. Morì il 29 luglio 1894 a 71 anni di età, guardando fissamente la figlia che accanto a lui recitava la bella preghiera che comincia: Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore, la vita e l'anima mia, confidò Teresa. La morte del babbo non mi fa effetto di morte, ma di una vera vita. Io lo ritrovo dopo 6 anni di assenza e lo sento accanto a me che mi guarda e mi protegge. E volle comporre una lunga poesia intitolata Preghiera della figlia di un santo, per raccomandare a lui una per una tutte le sorelle e se stessa e affidargli i loro ricordi. Al Carmelo conservavano come reliquia l'ultimo biglietto che il papà aveva inviato alcuni anni prima e che era come la sintesi di tutta la loro storia familiare. Tengo a dirvi, mie care figlie, che io sono spinto a ringraziare e a farvi ringraziare il buon Dio, perché sento che la nostra famiglia, benché umilissima, ha l'onore di essere nel numero delle privilegiate del nostro adorabile Creatore. E mentre la Chiesa attende ora di vederlo glorificato assieme alla sua sposa, sarà il primo caso della storia di una coppia elevata assieme all'onore degli altari, ci torna in mente la glorificazione che ne faceva Teresa quando il papà era al colmo dell'umiliazione e tutti lo chiamavano il pazzo. Scriveva allora alle sorelle queste parole che sembrano una profezia: presto saremo nella nostra terra natale. Presto le gioie della nostra infanzia, le serate della domenica, le nostre conversazioni, tutto ci sarà restituito per sempre e con gli interessi per giunta. Gesù ci renderà la gioia di cui ci ha privato per un istante. Allora, dalla testa raggiante del nostro caro papà, vedremo scaturire fiotti di luce e ciascuno dei suoi capelli bianchi sarà come un sole che ci colmerà di gioia e di felicità.

0: cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, in occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027, la nostra emittente Radio Voce nel Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Dunque, cari amici radioascoltatori, dopo la sigla di apertura, come di consueto ci ritroviamo in questo nuovo progetto che la nostra emittente vuole dedicare a organo. Tesori Nascosti, non mi stuferò mai di ripeterlo e di ribadirlo, che questa trasmissione vuole dare risalto all'organo all'interno delle chiese della nostra diocesi, perché spesso e volentieri attraversiamo tantissime chiese ma non ci soffermiamo all'interno per un breve momento di meditazione e di preghiera, e se ci soffermiamo all'interno e troviamo anche questo strumento che suona e che ci invita ancora di più a pregare, la musica che ci invita alla preghiera, ci invita alla meditazione. Ecco perché Tesori Nascosti, perché questi organi che sono all'interno delle nostre chiese meritano conoscenza, meritano un approfondimento, meritano anche una rivalutazione, perché spesso e volentieri abbiamo dei capolavori che sono dimenticati. Quindi il titolo non è fuorviante, non vogliamo parlare di arte in senso lato, vogliamo parlare proprio di arte musicale. Quest'oggi abbiamo, per importanza, è brutto dirlo, la chiesa secondaria, ma diciamo passa in secondo piano un altro polo attrattivo della comunità pordenonese, è la chiesa di San Giorgio Protomartire. È una chiesa che ha una sua bella storia, e per spiegarci al meglio la storia di questa chiesa e presentarci al meglio l'organo in essa custodito, è un vero piacere ritrovare qui in studio il dottor Alberto Patron. Grazie Alberto per aver accettato il nostro invito, come di consueto sei sempre molto attento e attivo quando proponiamo queste iniziative, sei sempre tra i primi a sostenerle, a portarle avanti, e anche la nostra associazione ti ringrazia tantissimo, visto anche che il dottor Alberto Patron l'abbiamo conosciuto in tantissimi altri cicli musicali, insieme abbiamo trattato anche i cicli dedicati a Mahler, a Bernstein, e di Mahler Alberto anche ha vinto un premio dedicato alla composizione, un premio internazionale, perché ecco, Alberto oltre a essere organista è anche compositore, perciò onore al merito.
1: Intanto un caro saluto a tutti gli ascoltatori e un ringraziamento a Massimo per questi progetti che porta avanti nella Radio Voce nel Deserto, un saluto al presidente di Radio Voce nel Deserto. Ringrazio in maniera duplice di questo invito, che accolgo sempre con un estremo piacere, perché ho un interesse diretto in questa occasione dell'invito che mi è stato rivolto a dare alcune indicazioni, suggerimenti per chi vuole avvicinarsi alla chiesa di San Giorgio, se già non la conosce, ma avvicinarsi non solo alle bellezze architettoniche, artistiche, al di là ovviamente del suo significato sacro per i fedeli, ma anche per apprezzare un elemento importante collocato all'interno della chiesa, che è l'organo. Questo organo io lo suono dal 1987, essendo organista da quasi 30 anni proprio nella chiesa di San Giorgio di Pordenone. È un piacere personale poter dire qualcosa, ecco.
0: Tra l'altro poi Alberto, diciamo che l'organista di chiesa è un ruolo considerato tra virgolette in senso non dico disprezzativo, però non è una figura così sentita come sentita all'estero. Alberto, tu che hai girato il mondo, sei stato anche a Cincinnati, hai girato l'Europa, hai avuto modo di entrare in contatto con tantissime realtà, il ruolo dell'organista di chiesa in Italia e il ruolo dell'organista di chiesa all'estero, è una nota dolente questa.
1: Cosa posso dire? Sicuramente non tutte le chiese hanno la medesima disponibilità economica, e quindi almeno qua in Italia il ruolo dell'organista residente si chiama, cioè quell'organista che fa come prima e unica professione proprio quella del suonare l'organo, accompagnare le funzioni liturgiche, lo si trova solo nelle grandi città italiane, cito Milano, dove l'organista ha un appartamento all'interno della canonica e lui suona tutte le funzioni o quasi tutte. C'è anche all'interno del mondo degli organisti una gerarchia dove c'è il primo organista, organista titolare, il secondo organista e via via le nuove leve, quindi insomma c'è proprio
0: una professione.
1: Ma al di là delle grandi città città italiane, come ho citato ad esempio Milano, non si ripropone nelle altre centinaia e migliaia di chiese che abbiamo nel nostro territorio la cultura e la valorizzazione dello strumento. Spesso magari questi strumenti che hanno un valore storico, perché come questo che andremo a illustrare, hanno secoli di storia e anche dei valori economici estremamente rilevanti nella loro ristrutturazione, aggiornamento tecnico, accordature e quant'altro, e quindi insomma alle volte si trovano questi strumenti preziosi nel vero senso della parola, magari suonati da persone che diciamo non hanno neanche fatto un minimo di percorso, diciamo, di avvicinamento al mondo musicale, quindi c'è sempre il dubbio che lo strumento magari soffra, non tanto perché viene suonato quanto perché magari non si sa bene cosa toccare e alle volte si fa anche dei danni. Ricordo, e qua voglio anche citarlo, un evento che era avvenuto dove c'era una comunione in una chiesa con un organo dell'Ottocento, l'operatore video che è venuto a riprendere i ragazzi che dovevano fare la comunione, siccome non sapeva dove attaccarsi con la macchina di ripresa per potersi sporgere dall'alto della cantoria sopra la porta d'ingresso della chiesa, ha fissato una vite sulla cassa dell'organo preziosissima in legno, uno spago, e ha attaccato la telecamera. Ecco, situazioni del genere, io lo dico perché le ho viste e quindi posso dirlo, capitano molto molto frequentemente.
0: Senza alcun rispetto per lo strumento, soprattutto per il valore,
1: insomma,
0: che
1: ci
0: hanno.
1: Sono nelle chiese, diciamo, cittadine delle grandi città, l'accesso allo strumento magari avviene con una chiave, con una porta a cui chiave ce l'ha il sacerdote e l'organista. Non sempre questo avviene nelle nostre chiese. Viceversa, all'estero la figura è assolutamente valorizzata per quello che deve essere, né tanto né poco è un operatore che aiuta alla preghiera, è un operaio, diciamo, laico, l'organista, chiamiamolo così, e viene valorizzato adeguatamente. Io mi auguro che gli sforzi che attualmente associazioni che sono sul territorio cercano di implementare vengano recepite dai vari responsabili e ordinari delle diocesi, perché anche in Italia si possa migliorare e valorizzare questa figura.
0: E speriamo che prenda piede questo discorso per voi e soprattutto anche per la comunità, e per riavvicinare anche un po' la gente alla cultura musicale, soprattutto a livello liturgico, anche per vivere al meglio il momento dell'Eucaristia. Facciamo un passo indietro, amici radioascoltatori, tutti conoscono Alberto Patrono, ma per chi ancora non lo conoscesse, Alberto si è diplomato in conservatorio, è organista, compositore, docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, quindi ha un curriculum molto vario, potrete anche conoscerlo visitando il nostro sito www.vocenildeserto.org, dedicato proprio alla nostra iniziativa, lo trovate nell'home page, oppure anche il sito proprio del compositore Alberto Patrono, potrete visitarlo, vedere e conoscere, perché ha avuto anche una veste soprattutto fotografica, ha vinto anche premi, quindi un artista a tutto tondo, Alberto, vorrei definirti.
1: Insomma, adesso
0: un artista a tutto tondo. Onore al merito.
1: Non si parla di queste cose qua.
0: Onore al merito, giustamente, diamo spazio ai nostri ospiti.
1: Chi vorrà venire, se non altro, alla chiesa di San Giorgio, potrà tranquillamente trovarmi e potrò illustrare lo strumento prezioso che, insomma, accompagna canti e musiche, occasioni concertistiche.
0: Ascolta, Alberto, allora, giustamente noi, soprattutto i pordenonesi, ci passano davanti, entrano in chiesa, ma non sanno questo edificio di culto a quando risalente, e anche perché, Alberto, la collocazione è stata fatta in quel preciso luogo, poteva essere da un'altra parte, no? Perché in quel posto lì, Alberto?
1: È una domanda quella che mi fai, assolutamente importante, anche perché San Giorgio ed il Don San Marco, di cui avete già parlato, sono veramente intimamente legati, e illustrerò anche i motivi, no? Vanno viste entrambe le situazioni delle due chiese. La chiesa di San Giorgio nella storia entra da protagonista già nel 1588, quando il vescovo di Concordia Matteo Sanudo la elevava a ruolo di parrocchiale per assicurare una efficace assistenza spirituale agli abitanti dei borghi. Ricordatevi questa parola, borghi, che è all'esterno delle cinta murarie di Pordenone, in quella che si chiama terra di Portus Naonis. Documenti però storici fanno risalire l'esistenza della chiesa San Giorgio almeno sino al 1329, documenti appunto recuperati nei vari archivi delle principali biblioteche. La chiesa, come ho detto, fu istituita in questo borgo, e questo borgo, assieme alla dalla Chiesa venne a svilupparsi in maniera molto lenta. Non pensiamo, è fatta la Chiesa, c'è già una struttura sociale presente, via la produttività come la consideriamo adesso noi, no? Ma tutto va a muoversi in un contesto sociale innanzitutto economicamente minore in quanto non produttivo primario. Alla Chiesa solo nel successivo 1625 verrà poi consacrata e nonostante ciò si continuerà ancora a effettuare lavori sulla chiesa per completare l'arredo, tra cui si ricorda nei documenti storici la pala grande la cui tela sarà commissionata nel 1599 e completata nel 1636, quindi diciamo un divenire molto lento. Abbiamo detto 1588 istituzione della parrocchia, ma la funzione della parrocchia era quella di permettere a chi abitava fuori delle mura di avere l'assistenza religiosa, attenzione, di notte, quando le porte della città erano chiuse. Ecco, la parrocchia di San Giorgio quindi è parrocchia di tutti i vari borghi che c'erano all'epoca, quindi Sant'Antonio, San Giacomo, i Cappuccini, San Giovanni, il Borgo Colonna, Santa Caterina e San Carlo. Solo i borghi San Giuliano e San Gregorio continuarono a far parte della parrocchia di San Marco. Quindi San Giorgio è una chiesa dei borghi e anche se c'erano altre piccole chiese, conventi e oratori nei primi agglomerati urbani che andavano piano piano a svilupparsi fuori delle mura, ricordiamo i conventi di Sant'Antonio, di San Gottardo o dei Cappuccini, la chiesa di San Lazzaro, quella di San Giovanni abbattuta poi negli anni 30 e quella di Santa Caterina, possiamo dire proprio che la chiesa di San Giorgio è una chiesa fuori del centro storico. Ecco quindi che l'espressione che si usava al tempo, andiamo al borgo, no? Significava per i pordenonesi indicare i luoghi che si trovavano fuori del centro storico e San Giorgio era proprio il loro punto di riferimento. L'area circostante, perché io penso che possa essere interessante anche a capire la chiesa, cosa c'era all'esterno della chiesa, qual era il contesto, no, sociale che si svolgeva. Abbiamo detto borghi, sì, d'accordo, ma all'esterno della chiesa di San Giorgio c'era una vasta area verde. Questa vasta area verde oggi è pressoché interamente cementificata, un tempo invece era un'oasi di verde e di acque. Ne parlano le mappe antiche datate 1760 fino a quelle del Novecento, recuperabili nel catasto napoleonico e nel catasto lombardo e in quello austro-italiano. La lettura che si dà dell'area circostante della chiesa è quella della presenza di risorgive, della roggia dei molini, nasce nella zona attuale dei 100 studi, stagni, acque, Parco Galvani, tutte queste vanno piano piano a confluire nel tempo nel laghetto di San Giorgio, oggi trovate un po' ripristinato al vecchio albore. Quindi pochi edifici, abbiamo detto, tanto verde e fortissima la presenza dell'acqua. I luoghi più asciutti, quindi meno soggetti a tracimazioni, erano quelli più abitati, mentre la zona dove c'era la chiesa di San Giorgio erano scarsamente abitati, differentemente, no? San Giorgio rimane quindi comunque un punto di riferimento e di raccolta per i fedeli. Quali erano le vie di accesso alla chiesa di San Giorgio? Le vie di accesso erano quelle poste attorno alla chiesa, erano costituite da vie ovviamente sterrate o di ciottolato e ricordiamo quelle che attualmente sono Corso Garibaldi, la strada cosiddetta che si va alla chiesa, era chiamata a suo tempo. Le altre erano l'attuale oggi via Torricella, quella che sta dietro il campanile, il cui nome deriva proprio dalla presenza di un'antica torre al tempo, un tratto iniziale di via Colonna e quella che oggi è via Brusafiera. Quindi queste erano le vie sterrate che accedevano appunto alla chiesa. La situazione che vi ho illustrato rimase pressoché immutata fino al primo Novecento. L'acqua era assolutamente importante, però al di là delle tracimazioni degli eventi atmosferici era importante perché era la prima fonte di energia. Si produceva la farina macinando con i mulini, ricordiamo il mulino Capera che sorgeva dietro la chiesa San Giorgio, che prese proprio il nome dalla famiglia che ne fu proprietaria nel Settecento, abitante nel palazzo oggi sede dell'amministrazione provinciale. Il mulino diede anche il nome originale alla piccola via laterale, la via Torricella. È da dire quindi che l'energia prodotta dai mulini era assolutamente fonte di risorsa per gli operai e gli imprenditori che nel primo Novecento iniziarono ad abitare questi luoghi. Un altro mulino che sorgeva praticamente di fronte alla chiesa di San Giorgio era alimentato dalla roggia dei mulini. La storia centrale della chiesa va a legarsi allo sviluppo anche della fornitura dell'energia elettrica, no? In largo San Giorgio, tra l'altro, si partì inizialmente con la prima illuminazione pubblica. Da là gli operai iniziarono a piantare pali di legno sui quali venne inizialmente collocata la prima illuminazione elettrica. Per tutto il Novecento e ancora per decenni successivi, l'oasi verde costituita dal laghetto di San Giorgio andrà a raccogliere e convogliare tutta la serie di stagni e risorgive che oggi sono la via Brusafiera e la zona da proprietà Ottoboni e la zona del centro studi. Veramente c'era una vastità di area legata al verde che andava proprio ad alimentare questa area. Ricordo ancora e per ultimo la Villa Ruini, che è quella che si trova in via Torricella appena dietro il campanile, con quello splendido giardino in salita che si vede nel parcheggio retrostante al campanile. Per tanto tempo ha costituito anche motivo di valorizzazione edilizia e anche di ritrovo dei ragazzi che andavano a giocare nel parco, no? Che ovviamente a suo tempo era aperto. Ecco, ricordo ancora da citare il campanile, che negli anni era chiamato con l'appellativo di La Torre. Il disegno del campanile risale al 1677. L'archivio storico del comune di Pordenone riporta in alcuni documenti la corrispondenza tra la fabbriceria della parrocchia della chiesa di San Giorgio, che era, diciamo, l'amministrazione dei beni della chiesa, i rapporti con il comune, dove si parlava della valorizzazione di questa torre. Ricordiamo che la prima pietra della nuova torre fu collocata solo nel 1852, quando si riuscì a recuperare i soldi per la costruzione di questa torre, no? E successivamente, ad opera di Giovanni Durighello, venne issata la statua di San Giorgio e vennero saldati i lavori. Cosa ho voluto illustrare? Ho voluto illustrare che il panorama e il tessuto sociale era proprio quello, diciamo, povero, economicamente quindi minore, ecco il senso di quella parola che ho detto in fase iniziale. E questo intervento di crescita, no, di costruzione, miglioramento e edilizia della chiesa si andò piano piano a sviluppare nei decenni, e anche lo strumento collocato all'interno della chiesa soffrì di questa faticata quotidianità. La raccolta di soldi per la costruzione, vuoi della chiesa, poi successivamente, d'accordo, nel campanile, comunque era un'area di borgo, e quindi la presenza anche dello strumento apparve tardivamente, quindi non è contestuale alla costruzione. Nel 1656 si ricorda il signor Alessandro Galazzo, che assieme ad altri amici della Fraternita del Santissimo Sacramento cercò di donare alla Chiesa uno strumento degno, e quindi iniziò a bussar denari, no? Dicono le carte storiche, no? Quindi a raccogliere i fondi necessari alla costruzione di questo strumento. Riuscì inizialmente a raccogliere ben 10 ducati con il contributo pubblico, e con questi 10 ducati riuscì a costruire inizialmente un piccolo strumento destinato a supportare solo alcune delle cerimonie, quindi non una funzione costante e continuativa, no? Ma un po' perché era costato, un po' perché si voleva mantenerlo, un po' perché non c'era personale a suonarlo a ogni funzione, quindi erano occasioni di solennità. Ecco quindi che anche l'organo va ad inserirsi in un contesto di crescita lenta. A poco meno di un secolo di distanza da questa iniziale dotazione, il servizio, ricordiamo, all'interno della chiesa, assicurato proprio dallo strumento, era veramente ancora esiguo. Nel 1754, poi successivamente, prendeva possesso della parrocchia di San Giorgio nella veste di parroco, un nuovo sacerdote che a seguito del consiglio della locale comunità andava a svolgere le cerimonie per l'emissione nel possesso canonico del beneficio, cioè dello strumento, e le cronache del tempo erano redatte da Giovanni Battista Pomo, pordenonese fervente, dove riporta appunto che grazie anche all'intervento di Sebastiano Michelini, uno dei primi organisti che andavano a suonare l'organo, era un frate questo qua agostiniano, vediamo che lo strumento inizia a funzionare nel senso di alimentare il supporto liturgico, non delle funzioni. A conclusione di questa, chiamiamola prima fase, la chiesa di San Giorgio assiste a una successiva ricostruzione dello strumento con smantellamento di questo organo che già c'era, no? E siamo nel 1792. La rifabbricazione di questo nuovo strumento ovviamente continuò l'iter molto lento, no? Quindi venne con fatica costruito. Ecco quindi che la costruzione dell'organo fu affidata, come riportano documenti storici, a Giovan Battista De Lorenzi di Schio, 1806-1883, che fu poi l'artefice che andò a realizzare l'opera. Iniziò un utilizzo più intenso dell'organo e in verosimiglianza, come dicono i documenti storici, quello di San Giorgio faceva da eco al Nacchini del Duomo San Marco. Successivamente venne ingrandito ed esteso con inserimento di registri con il suono di tromba, trombe basse, trombe soprani, eccetera. E quindi venne a essere in linea un po' con la tradizione veneta del tempo e delle esperienze serassiane di un altro costruttore, che è appunto Serassi. La facciata iniziale di questo progetto prevedeva appunto una serie di registri, tra cui col nome di principale, ottava bassa, ottava soprani, voce umana, flauti, ecco, insomma, dei registri che erano organistici, no? Assolutamente davano un suono piacevole allo strumento, ecco. Nel 1861, sotto l'egida di Don Ennio Cecco, l'organo veniva poi consegnato alla ditta La Marciana di Venezia, che procedette ad una ristrutturazione, recupero in realtà modifica radicale dello strumento. Venne inserito una serie di nuovi timbri che andarono un po' purtroppo anche a snaturare le caratteristiche originali implementate dal De Lorenzi. Nell'ambito degli addetti ai lavori si dice che fece un pessimo lavoro questa ditta Marciana, no? Addirittura rovinò l'opera. Ecco che negli anni lo strumento andò piano piano a deperire e perse le sue connotazioni fondamentali. Negli anni 80 addirittura risultava praticamente insuonabile, perché molti suoni, timbri, registri erano muti. All'intervento lungo e delicato di restauro venne posto in essere dalla ditta Francesco Zanin di Codroipo e restituita originale splendore nel 2007. Quindi dal 2007 l'organo De Lorenzi si è liberato del peso degli interventi della ditta Marciana di Venezia, che vennero fatti nel 1961, è ritornato un po' agli originali caratteri.
0: Io direi, Alberto, anche adesso, siccome giustamente hai fatto un eccellente preambolo, io direi ai nostri radioascoltatori di far ascoltare questo tesoro nascosto e proponiamo proprio un pezzo consolo in base allo stile, alle caratteristiche tecniche dell'organo. Ascoltiamo la suite spagnola di un anonimo autore spagnolo, eseguita proprio all'organo dal maestro Alberto Patrón.

Ecco Alberto, merita secondo me sottolineare anche per i nostri radioascoltatori le caratteristiche di questo strumento. Se è uno strumento a trasmissione meccanica, trasmissione pneumatica, elettrica, quindi è una cosa che i nostri radioascoltatori giustamente devono conoscere, strumento tutto a trasmissione meccanica, trasmissione pneumatica, elettrica, quindi è una cosa che i nostri ascoltatori giustamente devono conoscere, e

oppure per fare un parallelismo ad un autoveicolo costituito da una serie di implementazioni tecniche che ne rendono possibile la fruizione, l'utilizzo, l'emissione sonora. Quindi ogni parte, ogni singolo frammento ha un nome, e per non tediare gli ascoltatori con nomi tecnici uso un discorso, diciamo, cerco di essere comprensibile, colloquiale. È importante dire innanzitutto che il restauro che è stato svolto su questo strumento è stato veramente integrale, quindi non solo si sono restaurate tutte le varie parti meccaniche, ma c'è stato anche un risanamento ed un recupero di alcune parti originali, intendo le canne, no? in stagno, che sono state con perizia dal Francesco Zanin di Codroipo, in questo caso la ditta, ripristinate al meglio. La pedaliera e tutta la meccanica della pedaliera e anche la meccanica della tastiera, quindi dei tasti, sono stati assolutamente ripristinati nel loro fulgore, e consente allo strumentista la migliore occasione di controllo e gestione di questo strumento. L'organo è assolutamente uno strumento complesso come meccanica dentro. In questo caso abbiamo uno strumento, ho detto più volte la parola meccanica, no? Meccanico, quindi è costituito da una serie di catenacci, un po' come i catenacci che mettiamo sugli scuri delle nostre case, no? Naturalmente molto più sottili, per richiamare, diciamo, un po' come è costituito lo strumento, e tutta una serie di levismi che l'organista li tira verso sé, e tramite questi levismi si aprono e si chiudono dei forellini che fanno passare l'aria attraverso le canne. Ogni canna a seconda della grandezza, della dimensione, sia in verticale che in diametro, genera un suono. Ecco, questi suoni hanno timbri diversi, alcuni imitano le trombe molto bene, altri imitano un flauto, altri imitano strumenti, diciamo, di riempimento, di sottofondo, no? E tutti questi timbri assieme vanno a creare la bellezza dello strumento. Meglio sono settati, gestiti dalla meccanica e dalla tecnica, ovviamente tecnica del tempo ci stiamo riferendo, perché se è un restauro ovviamente si cerca di preservare o recuperare ciò che era lo stato dell'arte nella costruzione al tempo, no? Consentono proprio di suonare di questo strumento. Il restauro è un lavoro estremamente lento e accurato, deve essere fatto, è un po' come restaurare la tela di un quadro, ovviamente, no? Si va per gradi, si va a recuperare, no, il colore col batuffolo di cotone, un po' in questa analogia si va a recuperare l'emissione sonora, la bellezza del suono, perché è quella che fa lo strumento un grande strumento, attraverso proprio un restauro di quali erano le caratteristiche. Quindi ovviamente c'è anche uno studio a monte di quali erano le caratteristiche originali, quindi bisogna fare un progetto non solo di intervento, cosa fare, ma anche come farlo, e il progetto poi ovviamente, come tutte le cose, va a incontrarsi o scontrarsi con la disponibilità economica. Ecco quindi che un restauro di uno strumento similare, ecco, non voglio dire, no, ma similare a questo della Chiesa di San Giorgio, si può parlare dai 130.000 euro in su. Quindi, insomma, per far capire il lavoro che c'è dietro il recupero di uno strumento che è costituito da legno e ferro. Quindi l'organo, lo strumento meccanico, lo si individua immediatamente a un ascoltatore anche non esperto, da una serie di

0: valori che vengono emessi dallo strumento nel momento in cui l'organista suona, quindi tic-tac, tic-tac, cric-croc, cric. Tutti questi rumori sono la meccanica e sono bei rumori, cioè non deve essere considerato un elemento negativo, ma è parte dello strumento, e guai se non ci fossero, perché sennò si perderebbe la bellezza dello strumento. È come in un sassofono che si sentisse il suono senza il fiato dell'emissione dell'aria che esce dalla campana del sassofono, non sarebbe un sassofono, no? Quindi fa tutto parte dello strumento. Lo strumento invece magari elettrico, perché ci sono anche organi a trasmissione elettrica o elettronica, varie tipologie, questa serie di rumori, diciamo così, non ci sono, perché tutta la meccanica che va, come vi ho detto, ad aprire i buchetti tra cui dove passa l'aria che entra nella canna e viene emesso il suono, è tutto elettrico, no? E quindi si toglie la parte del rumore, si migliora ovviamente il suono, però si perde magari in appeal, in feeling, no? Il sentire lo strumento è come se uno sfiora un pezzo di legno con il polpastrelli e un altro sfiora un pezzo di marmo, no? Quindi il calore, diciamo, che viene trasmesso da questa sensazione è proprio, possiamo dire, la differenza tra un organo meccanico ed un organo magari elettrico o addirittura elettronico.
1: Alberto, qual è il repertorio più consono per questo tipo di organo?
0: Ma come repertorio ovviamente ogni strumento dovrebbe essere in linea così ideale, essere utilizzato per produrre musiche che sono coeve nel tempo. Quindi se lo strumento è del 1700, cosa si pensa? Si pensa che sullo strumento venivano eseguite delle musiche di compositori del tempo. Quindi difficilmente su uno strumento del 700 andremo ad eseguire musica sperimentale contemporanea del 900, perché lo strumento è nato in un certo periodo storico e ovviamente non poteva, no, come una macchina del tempo, conoscere cosa sarebbe stato 200 anni dopo, no, la musica o la ricerca musicale o compositiva. Quindi va eseguito musica coeva nel tempo, quindi 700, se un museo del 700, se l'organo del 700, in questo caso l'organo recuperato comunque è del periodo 1841, abbiamo detto, quindi insomma musica più o meno coeva. Ovvio, tutto è possibile, si può eseguire anche con degli artifici altra musica, ma insomma come si dice, si può produrre sul violino il suono di una batteria sicuramente, se io batto sulla cassa, ma il violino è nato per produrre un certo suono. Se io voglio usarlo come batteria, per carità, posso farlo, però non è nato per quello, ecco, insomma.
1: Quindi, il paragone calza pennello, insomma,
0: ecco, per fare più, insomma, comprendere all'ascoltatore insomma come va utilizzato lo strumento.
1: Ecco, un'altra cosa, Alberto, sicuramente che io ti ringrazio di questo anche per la fattività e anche per la passione con cui ci metti nelle trasmissioni nelle quali proponiamo insieme. Mi hai suggerito anche di ricordare gli organisti che si sono avvicendati nella chiesa, che fino adesso non abbiamo mai toccato, perché è giusto anche ricordare queste persone che hanno dedicato tempo e passione al servizio organistico, ma anche al servizio liturgico, perché alla fin fine accompagnavano proprio la liturgia. È un'iniziativa che voi della Vincenzo Colombo meritoria erano anche, e che tuttora mi pare fate, le messe nei periodi, in determinati periodi liturgici, però le messe d'avvento, se non vado errato, Alberto,
0: sì, tempo fa
1: facevate anche questo, le messe d'avvento, non so se anche in periodo di quaresima accompagnavate,
0: sì, anche in periodo di quaresima,
1: proprio sì. Le funzioni principali con determinati programmi specifici.
0: Beh, diciamo che l'organo ovviamente è uno strumento che si presta, come giustamente è la sua funzione, ad accompagnare il canto e la liturgia, ma avendo delle capacità delle possibilità, scusate, tecniche, si presta anche all'uso concertistico, musiche di Bach piuttosto che di Handel o altri compositori noti alla maggior parte delle persone, possono essere eseguiti sullo strumento in veste concertistica, proprio per apprezzare al meglio le caratteristiche foniche dello strumento e ovviamente la composizione che è stata creata per quella tipologia di strumenti relazionati ovviamente al periodo storico. A San Giorgio la liturgia accompagnata dal canto, diciamo che è sempre stata motivo di particolare attenzione da parte dei parroci di San Giorgio, e questo va dato assolutamente merito e lode, così come ovviamente al Duomo San Marco. Dalle informazioni che siamo riusciti a recuperare negli archivi storici della parrocchia San Giorgio, ricordiamo che quando era parroco Don Giuseppe Peressin, risulta come nome il maestro organista Vincenzo Fantuzzi, quindi ricordiamo questo organista che fu attivo in San Giorgio dal 1919 fino al 1929, quindi 10 anni. Ovviamente prima risulta assolutamente difficile recuperare informazioni, in quanto la documentazione è assolutamente lacunosa, quindi la prima che riusciamo a raccogliere come informazione su un organista a San Giorgio è questa. Fantuzzi, tra l'altro, era un organista diciamo che veniva anche retribuito per la funzione che andava a svolgere. Andava altresì ad istruire i cantori, ragazzi e ragazze, e addirittura accompagnava al pianoforte i bambini dell'asilo infantile Vittorio Emanuele II, e di questo ne abbiamo notizie storiche. Altro organista dal 1929, quindi dopo il Fantuzzi, fu Sante Dal Col, che è stato organista dal 1929 al 1986. Dopo, come vi ricordate che ho detto in apertura di questa trasmissione, dopo di lui sono arrivato io nel 1987. Sante Dal Col risulta proprio aver svolto un'intensa attività di supporto alle funzioni, e altresì, oltre a Sante Dal Col, anche il Gino Dal Col. Ecco quindi che, diciamo, questi sono gli organisti storici, no? Poi dal 1989, se non sbaglio, arrivò anche Francesco Cossetti. Ecco, e siamo ai tempi nostri, no? E siamo ai tempi nostri, quindi 87, 2016 praticamente, ho fatto
1: un ventennio.
0: 29 anni.
1: Ecco, è un bel traguardo, Alberto, sì, considerando anche perché diciamo, considerando lo stato dei tempi oggi come oggi, questo è una professione fatta di pura passione, possiamo approfondire, perché è professione in ante litteram.
0: Come
1: perché...
0: detto, la chiesa di San Giorgio, con sacerdoti illustri quali Monsignor Felice Bozzet, come Monsignor Vittorio Menaldo, e come Monsignor Roberto Laurita, sono stati tutti, e sono, Monsignor Laurita è l'attuale parroco o arciprete della chiesa, sono stati sempre molto attenti a valorizzare la preghiera il canto con il supporto musicale, quindi il primo a credersi nella valorizzazione della musica liturgica e diciamo dello strumento è sicuramente il sacerdote, quindi grande merito ma onere è in capo al sacerdote della chiesa, questo lo dico per tutte le parrocchie ovviamente, dove c'è interesse a valorizzare la musica attraverso lo strumento dell'organo, nel rispetto ovviamente anche dei canoni, dei codici canonici, lo strumento diciamo trova la presenza nelle funzioni. Viceversa, dove invece si preferisce valorizzare magari musica elettronica quali la batteria in chiesa o la chitarra elettrica magari con distorsore o altri strumenti di sintesi, no? I sintetizzatori, magari si va a schiacciare l'occhiolino, no? A fare occhiolino a un certo tipo di utenza giovanile, ma in realtà si va un po'
1: la musica beat a
0: perdere, io ritengo, alcuni elementi importanti, prima di tutto di ordine storico, che hanno portato a, diciamo, a collocare un determinato strumento nella chiesa, ecco, senza nulla togliere a nessuno.
1: Certo, ma nella nostra zona comunque mi pare che si prediga più a un determinato tipo di regime austero, cioè l'uso dell'organo, anziché, come dici tu, strizzare l'occhiolino verso a un pubblico giovanile con questa musica beat fatta di batteria, fatta di diciamo di altri strumenti, che ben venga, ma per l'amor del cielo, forse con la liturgia forse un po' stonano, no? Ecco, ahi noi, avremo tantissima carne al fuoco da parlare, però il tempo a nostra disposizione è limitato, amici radioascoltatori. Io voglio lasciarvi con un altro brano che il dottor Alberto Patron ci ha portato, che è un concerto d'organo, insomma, d'organo, Alberto, no?
0: Sì, una sinfonia.
1: Sinfonia d'organo del compositore D'Andrea, che non ho mai avuto la possibilità di presentare o di scoprire, anche lo scopriremo proprio quest'oggi. Ecco, a che epoca risale, Alberto, questo compositore?
0: Beh, Giovanni D'Andrea nacque nel 1850, se pensate che l'organo è un restauro del De Lorenzi del 1841, siamo coevi, no? come periodo storico. È interessante sicuramente Giovanni D'Andrea perché con questa sinfonia in Do maggiore va a fare a portare l'orchestra, l'idea orchestrale, in uno strumento qual è l'organo. L'organo ha delle capacità e delle possibilità foniche assolutamente di primo livello, e portare l'idea dell'impianto, della struttura orchestrale su una musica fatta per l'organo sicuramente è bello, di interesse, e sentirete in questo pezzo l'intervento delle trombe, l'intervento di sonorità molto morbide come potrebbe essere nell'immaginazione i violini, piuttosto che strumenti diciamo come i flauti. Ecco, tutto questo un po' ovviamente calato nella tipologia di registri che sono quelli organistici, crea un pezzo, io penso, interessante. Altresì Giovanni D'Andrea e padre Davide da Bergamo sono in qualche modo collegati, anche se padre Davide da Bergamo nacque nel 1791 e morì nel 1863, sono collegati perché padre Davide da Bergamo scrisse anch'egli una sinfonia in Do maggiore, e questo Giovanni D'Andrea, che è successivo a padre Davide da Bergamo, va un po' a rispondere, a creare un eco a quest'altra sinfonia di un altro compositore, perché ci si parlava così nei tempi storici, no? Si prendevano delle influenze musicali, delle sensazioni, se le riproponevano, oppure si voleva far meglio un impianto musicale, una composizione, si voleva fare altre soluzioni musicali. Quindi siamo questa sinfonia in do maggiore, che la ritroviamo anche in Padre Davide da Bergamo, quindi suggerisco agli ascoltatori di avere occasione di ascoltarla, sia quella che oggi andremo a sentire, che, come ho detto, quella di Padre Davide da Bergamo, sempre sinfonia in do maggiore, che si imitano e richiamano un po' a alcune sonorità, quindi c'è un discorso anche di natura storica più allargato, con significati che lascio scoprire poi agli ascoltatori.
1: Ringraziamo tantissimo il dottor Alberto Patron, compositore, organista, docente presso l'Università Ca' Foscari, per aver accettato il nostro invito. Per me è sempre un piacere accogliere Alberto nelle mie trasmissioni, anche perché c'è sempre qualcosa da imparare ascoltandolo, e anche avete potuto percepire la passione con cui ha parlato, tra virgolette, della sua chiesa, no? Dove suona l'organo. L'abbiamo sentito tra le righe anche questo escursus storico, che veramente ci ha portato ai tempi antichi della nostra città, e ci ha fatto conoscere un aspetto non noto della chiesa di San Giorgio Protomartire. Vi lascio la composizione della Sinfonia d'Organo del maestro D'Andrea. Alberto, grazie tantissimo per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo nuovo progetto dedicato a tesori nascosti, la scoperta e la valorizzazione degli organi all'interno delle chiese della nostra diocesi. E per quel che ci concerne, a risentirci la prossima settimana per un nuovo appuntamento.
0: Grazie a tutti, arrivederci.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Morro Valle in provincia di Macerata, il comune certificato con la bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 246 metri sul livello del mare e conta poco meno di 10.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Morro Valle. Siamo all'incontro con il sindaco Andrea Staffolani. Allora, ci presenti il comune di Morro Valle.
1: Buongiorno a lei. Il comune di Morro Valle è un piccolo centro di circa 10.000 abitanti e abbiamo acquisito questo titolo di città da qualche anno e siamo orgogliosi di averlo, ma soprattutto siamo orgogliosi del nostro territorio, un territorio vasto, ricco di peculiarità sia culinarie sia a livello lavorativo, con molta industria e fiorente anche un'attività artigianale, ma soprattutto anche quella più importante a livello agricolo, dove provengono le origini di molti noi marchigiani. Ci piacerebbe averci ancora più turisti, anche se stiamo crescendo di anno in anno grazie agli nostri investimenti fatti negli anni. Siamo diventati bandiera arancione, stiamo investendo molto nella nostra parte alta, nel nostro comune, perché viviamo una grande espansione a livello di cittadini nella frazione Trodica, nella parte bassa vicino alla superstrada, ma poi abbiamo il nostro centro storico con le mura di cinta che andiamo nel periodo medievale, dove all'interno ci abitano circa un migliaio di abitanti, ma soprattutto è la nostra ricchezza, la nostra storia, dove i morrovallesi nascono.
0: Senz'altro la piazza è un vero gioiello.
1: La piazza è una delle peculiarità di Morro Valle, dove c'è il comune, dove c'è il Palazzo Podestà e il Palazzo Lazzarini, dove è insediata all'interno la Pinacoteca Comunale, gestita dall'Archeo Club.
0: Si entra nel centro storico attraverso due porte molto belle.
1: Sì, beh, oltre ad essere bella, Porta Alvaro è la porta d'ingresso veramente di un luogo che dà vita a quella che è la nostra storia, come ho già detto prima. Fuori da quella porta troviamo il Pincio, il Pincetto, ma come si entra dentro poi trovi le attività, alcune storiche, alcune meno storiche, ma che rendono vivo questo piccolo borgo.
0: Un territorio molto vasto e abbiamo anche le antiche fonti.
1: Le antiche fonti ristrutturate circa 25-30 anni fa, dove d'estate facciamo dei bellissimi spettacoli grazie a delle associazioni del nostro territorio, l'Open Space, ne cito una, beh, potrei citarne molte altre, che lo rendono vivo, lo rendono attrattivo. In quel luogo ci ciriamo anche una parte importante del presepe vivente fatto nel periodo natalizio.
0: Ecco, c'è questo collegamento con il presepe, perché qui avete anche un museo proprio intitolato al presepe.
1: Il museo del presepe, uno dei più importanti d'Italia, infatti noi cerchiamo di tenerlo sempre aperto tutto quanto l'anno grazie alla Proloco, ma lo rifacciamo vivere in maniera forte e anche ci lavoriamo durante le giornate del presepe vivente, sempre organizzato dalla Proloco.
0: Una domanda che faccio sempre al sindaco, ma che cos'è Morro Valle per lei?
1: Per me, allora, io sono stato per questo comune assessore, vice sindaco e sindaco. Ho svolto queste mansioni da amministratore con tanta passione e con tanto amore, come lo sto facendo tuttora oggi. Per me non è un lavoro, per me è mettermi a disposizione della comunità, è dare il massimo e cercare di valorizzare al massimo questo territorio, perché è un territorio bellissimo, ricco di persone stupende. Arricchiamo questo paese con le nostre forze, arricchiamolo con il nostro volere di far ogni giorno e dare ogni giorno del meglio per dar lustro e vanto a Morro Valle e farlo conoscere con queste trasmissioni in diversi paesi, anzi in quasi tutta Italia. Grazie a voi che siete qui questa mattina.
0: All'interno della chiesa di San Bartolomeo con gioia incontriamo Don Luigino Marchionni, che è il parroco della chiesa madre. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Morro Valle.
2: Abbiamo avuto come comunità tre grandi doni da Dio. Uno è il miracolo eucaristico, l'altro la presenza del convento dei passionisti, congregazione sopravvissuta a tante peripezie della storia, e poi abbiamo una grande passione educativa. Questa comunità veramente si spende per le nuove generazioni.
0: Le parrocchie sono due, no?
2: Sono due parrocchie, questa di San Bartolomeo, e poi nel 1953 è stata creata la parrocchia del Sacro Cuore nella zona di Morovalle Scalo o Trudica.
0: Un'altra delle caratteristiche sono proprio le tante chiese?
2: Sì, proprio tante, sono 8 le chiese qui nel nostro territorio.
0: Abbiamo proprio qui vicino la chiesa di Sant'Agostino.
2: Chiesa Sant'Agostino, la chiesa anche di San Giuseppe, e lungo la discesa per uscire dal centro storico c'è la chiesa del Santissimo Sacramento.
0: E il patrono è San Bartolomeo.
2: Patrono è San Bartolomeo, è l'apostolo di cui abbiamo un reliquiario. E viene festeggiato 24 agosto. Diciamo che chi si spende di più per questa festa da un punto di vista economico è l'amministrazione comunale.
0: Qui c'è stato anche un miracolo eucaristico?
2: Sì, nella notte del 17 aprile 1560 un tremendo incendio ha devastato tutto il convento dei francescani, e quando poi il 27, nella decade successiva al 27, quando sono arrivati a ripulire l'altare, hanno trovato l'ostia grande intatta. Tutto un processo da parte della Santa Sede, eccetera, e poi la dichiarazione di miracolo eucaristico.
0: E in paese c'è anche una forte devozione per la Madonna, parlava dei padri passionisti lì a...
2: Sì. Abbiamo, ecco, questo è il secondo dono che Dio ha fatto, la permanenza, nonostante alterne vicende, della congregazione dei padri passionisti. Una devozione che è nata tanto tempo fa, diciamo, di fronte a un quadro che era stato messo proprio all'incrocio dei rami di una quercia. Un territorio questo doveva essere magari pieno di querce.
0: Noi stiamo incontrando lei perché è il parroco della chiesa madre, c'è anche l'altra parrocchia, quindi... Qual è in conclusione il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza?
2: Ma credo che in questo sia perfettamente d'accordo anche Don Paolo, che possiamo vivere tutti questi tre grandi doni. Primo, questo fatto del miracolo eucaristico, che oggi per noi è la partecipazione alla messa domenicale e vivere la messa domenicale. E poi l'altro, la devozione mariana che ci deve portare a Gesù. E il terzo, questa grande passione educativa che è stata sicuramente favorita dagli oratori, sia qui che nella parrocchia del Sacro Cuore, come anche dall'Azione Cattolica e da tutte le altre aggregazioni laicali che abbiamo qui nelle nostre comunità.
0: E adesso con Fabio Scarbossa percorriamo l'itinerario del gusto. Qui abbiamo tante tipicità che poi lei ha rivisitato, no? Portandole nei piatti. Qui siamo all'interno di un locale storico. Allora, ci presenti questi piatti?
3: Allora, partiamo da un prodotto tipico che è il ciauscolo, che è un salume spalmabile che di solito viene abbinato a una crescia farcita con erbe spontanee trovate, bollite, poi ripassate in padella con dell'aglio. La crescia è una tipica focaccia del territorio. Passiamo poi a una parmigiana di gobbi di Macerata o di Trodica, come si vuol dire, fritti e poi ovviamente astrati con pomodoro e mozzarella. Abbiamo dei tagliolini fatti in casa con del tartufo fresco del territorio, degli gnocchi che sono veramente tipici, degli gnocchi di patate con un ragù di papera che è il ragù principale del posto, un piatto di sciughetti che sono proprio stagionali perché sono fatti con del mosto non fermentato, quindi appena si spreme l'uva si prende del mosto e si fa questa sorta di polentina dolce e poi sopra si accompagna con delle noci per una parte croccante. Abbiamo un pollo al vino cotto, che è un altro prodotto tipico, il vino cotto del territorio, e noi l'abbiamo inserito all'interno di questa ricetta con del pollo perché gli animali di bassa corte sono proprio il piatto, diciamo, la carne che viene più utilizzata.
0: Poi abbiamo un altro dolce.
3: Sì, abbiamo un altro dolce che è la zuppa inglese, che è il dolce più tradizionale che si trova qui e diciamo che era il dolce che veniva utilizzato in tutte le ricorrenze, matrimoni, tutte queste ricorrenze, che è un pan di Spagna bagnato nell'alkermes, due creme, una classica crema pasticcera, una crema pasticcera al cioccolato, e finito sopra con un po' di panna montata e delle altre cubetti di pan di Spagna all'alkermes.
0: E Morrovalle è anche terra di vini?
3: Sì, è terra di vini. Abbiamo il classico bianco Ribona, o chiamato anche Maceratino perché è proprio classico della provincia di Macerata. Diciamo che sprigiona un bouquet fruttato di pesca e albicocca e floreale di ginestra e mimosa, e un finale sapido e minerale.
0: Lei però non ha proprio l'accento qui del posto.
3: No, come
0: è arrivato qui?
3: Sono arrivato passando per Parigi perché ho conosciuto la mia compagna e la mia, che è anche la mia socia, a Parigi, dove abbiamo lavorato in un ristorante, e poi mi sono innamorato del paese, e quindi abbiamo deciso di stabilirci qui definitivamente.
0: E come dicevamo con il parroco, sono tante le chiese presenti qui a Morrovalle. Adesso incontriamo Rodolfo Lattanzi, che è un restauratore e un collaboratore della parrocchia di San Bartolomeo, e in questo momento ci troviamo all'interno di Sant'Agostino, che è un altro gioiello di Morrovalle.
4: Sì, la chiesa nacque con il convento annesso degli Agostiniani intorno al 1300, però ora vediamo la struttura che è stata rimodernata alla fine del 700.
0: E qui abbiamo tante opere.
4: Qui abbiamo tante opere provenienti sia dal convento dei minori, dove è avvenuto il miracolo eucaristico nel 1560, come il crocifisso e altre opere che stavano laggiù, e sia le opere che avevano commissionate gli agostiniani agli artisti locali e non che stavano nella zona.
0: E qui c'è una Madonna molto bella.
4: La Madonna delle Grazie, che è un'opera in cuoio degli inizi del 400.
0: Poi abbiamo anche un'opera di Ridolfi.
4: Abbiamo un'opera di Claudio Ridolfi lì sopra l'altare a destra, che rappresenta Santa Caterina d'Alessandria.
0: E prima, anche all'interno della parrocchiale, abbiamo visto una grande pala che arriva da questa chiesa.
4: Sì, la pala che è importantissima, di Bartolomeo Manfredi, che raffigura una Sacra Conversazione, Madonna, Santa Maria Maddalena e Santa Dorotea, e sotto ci sono santi agostiniani come San Nicola da Tolentino, Sant'Agostino e San Francesco d'Assisi, con le stimmate.
0: Poi qui abbiamo anche il Monte di Pietà, proprio qui.
4: Il Monte di Pietà, che si vuole far istituire addirittura a San Bernardino da Siena, quando nel passaggio tra Siena e L'Aquila soggiornò qui a Morrovalle e si dice che fondò il locale Monte.
0: E abbiamo anche la porta proprio di San...
4: La porta di San Bernardino, perché c'è questo toponimo? Perché si dice che sia entrato da quella porta lì, perciò si chiama Porta delle Fonti o di San Bernardino.
0: Poi abbiamo degli organi importanti.
4: Sì. Nella chiesa madre di San Bartolomeo abbiamo l'organo Callido, e qui abbiamo un altro organo, lo stesso pregevole, che ha bisogno di un restauro, proveniente dalla chiesa francescana.
0: Poi abbiamo dei pittori anche più contemporanei.
4: Dei pittori,
0: no?
4: Contemporanei, abbiamo il nostro Elis Romagnoli, che è stato un pittore qui di Morrovalle, che ha fatto parecchie opere non solo a Morrovalle, anche in tante chiese nella zona e non solo nella zona, e in fondo nel catino absidale l'Assunzione.
0: Sì, ma sì. Che cos'è Morrovalle per lei?
4: Morrovalle è tanto, perché io sono nato a Morrovalle, quindi Morrovalle è qualcosa che uno si sente proprio nel proprio animo, di viverlo, di proteggerlo e anche di difenderlo da quello che può essere magari le deturpazioni e le manchevolezze che ci possono essere.
0: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Morrovalle.
4: Venite a Morrovalle, che Morrovalle è una bellissima cittadina che vi lascerà un segno nel vostro venire qui, vedere molte cose che magari possono sembrare banali, però banali non sono, perché nella semplicità c'è il tutto.
0: E adesso siamo all'interno del museo di Palazzo Lazzarini e incontriamo Giulio Ripari, che è un volontario dell'Archeoclub. Allora, presentiamo questo luogo, il museo, ma questo è anche un luogo importante nella storia come palazzo.
5: Assolutamente, diciamo che Palazzo Lazzarini è una delle maggiori attrattive di Morrovalle, ed è un palazzo che sorge dai ruderi di un'antica rocca ed è stata per tanti anni la dimora della famiglia Lazzarini, che dal XIII secolo è vissuta nelle camere di questo palazzo. Ad oggi il palazzo è stato lasciato in comodato d'uso al comune ed è gestito dall'Archeoclub di Morrovalle.
0: E sono tante le opere presenti qui all'interno del museo, tante sale, e si inizia proprio con dei quadri di personaggi storici.
5: Esatto, la prima stanza è bellissima, ci sono tutti dipinti di letterati illustri, spiccano per esempio Dante, Petrarca, Pico della Mirandola, Annibal Caro qui di Civitanova. Proseguendo ci sono altre stanze, una per esempio è interamente dedicata al Monte di Pietà di Morrovalle, presente a Morrovalle dal 1475, realizzato per volere di San Bernardino da Siena insieme ai francescani di Morrovalle. Proseguendo abbiamo poi due stanze con tutte opere dedicate agli ordini monastici di Morrovalle, quali i francescani e gli agostiniani.
0: E questa senz'altro è una delle sale più rappresentative?
5: Vero. Qui spiccano per esempio una Madonna col Bambino recentemente attribuita a Claudio Ridolfi, quindi qui abbiamo proprio la scuola veneta nel massimo splendore, dove ci sono anche i santi Tommaso, che tiene appunto il libro con un'anatomia del braccio studiatissima, San Girolamo, Santa Caterina. Poi abbiamo altre opere importanti, ad esempio una Natività della Vergine. Un'altra opera che spicca all'occhio è la Madonna del Soccorso, anche questa attribuita a Baldo da Serafini, una tempera su tela del XVI secolo. Questa qui per esempio è particolare in quanto si vede questa Madonna enorme sullo sfondo che con un bastone scaccia appunto il diavolo da un bambino non battezzato, ed era anche una iconografia tipica di quel periodo. Poi la più antica che abbiamo qui nel palazzo, che è una Madonna col Cardellino dipinta su una tavola di noce cinquecentesca, che non è stata attribuita, però possiamo vedere che è di tipica scuola emiliana e ci sono anche dei riferimenti alla pittura del Perugino.
0: Poi abbiamo lo stemma di Papa Sisto V che è del territorio.
5: Esatto. E questo stemma è stato ritrovato recentemente sotto la sagrestia del convento francescano di Morrovalle, che rappresenta appunto Sisto V, in quanto ci sono le chiavi di San Pietro, la tiara papale e sotto il suo simbolo il leone rampante che tiene le tre pere. Lui infatti si chiamava Felice Peretti.
0: Poi abbiamo una sala interamente dedicata alle opere provenienti dal convento di San Francesco.
5: Esatto, sono tutte opere dedicate ai francescani, quindi abbiamo tanti elementi tipici, tanti frati anche venerati qui soprattutto nella zona di Morrovalle, e questi quadri la maggior parte provengono appunto da questo convento e arricchivano i vari altari delle famiglie nobili.
0: Poi abbiamo uno spazio dedicato all'archeologia, perché qui abbiamo avuto degli scavi.
5: Esatto, salendo al secondo piano raggiungiamo infatti due stanze, una dedicata a dei ritrovamenti romani, l'altra dedicata a dei ritrovamenti piceni. La sala con i reperti romani ha per esempio degli elementi molto importanti, quali una gemma in ematite raffigurante un individuo che suona la cetra, che è un chiaro rimando ad Apollo e a un culto dedicato ad Apollo proprio qui a Morrovalle. Si parla infatti della presenza di un Fanum Apollonis. Nella stanza invece dedicata ai piceni abbiamo tutti i reperti del VI-VII secolo avanti Cristo e sono tutti corredi di funebri di tre tombe picene.
0: Lei è un volontario, qui c'è il museo, però poi voi organizzate varie iniziative nel corso dell'anno.
5: Assolutamente, come Archeoclub ci teniamo attivi, scriviamo delle monografie, cerchiamo anche di coinvolgere la popolazione morrovallese, in quanto comunque il palazzo è una peculiarità per Morrovalle, sicuramente una delle maggiori attrattive, e cerchiamo di coinvolgerle anche con eventi di cultura.
0: Ecco, si parla sempre dello spopolamento dei piccoli borghi, un invito, no? A un giovane, ai giovani ad impegnarsi come sta facendo lei per valorizzare il borgo dove si è nati.
5: Sì, io come faccio io cerco, invito tutti quanti, diciamo, i giovani come me a aiutare, diciamo, per il bene comune dei luoghi come per esempio Palazzo Lazzarini, ma in tutte le città sicuramente abbiamo una realtà, diciamo, che possa promuovere il territorio, e spero, ecco, che il mio piccolo operato possa essere anche d'aiuto per altri o di ispirazione.
0: Vogliamo dare gli orari di apertura di questo museo?
5: Sì. E allora, noi come Archeoclub gestiamo la biblioteca comunale dal martedì al venerdì dalle 4 alle 7, mentre durante il weekend teniamo aperto il Palazzo Lazzarini con tutto il museo negli stessi orari. Mentre colgo l'occasione anche per comunicare che la mattina c'è sempre aperta la Proloco, tranne la domenica, quindi in tutta la mattinata loro gestiscono un altro museo molto bello, che è il Museo dei Presepi, che ospita circa 800 natività diverse di tutte le forme e dimensioni provenienti da tutti i continenti del mondo, e quindi la mattina potete essere accolti dalla Proloco che vi potrà portare al Museo dei Presepi, mentre il pomeriggio ci siamo noi che teniamo aperto il museo del Palazzo Lazzarini.
6: Borghi d'Italia.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone un intervento dal titolo La gioia della missione, a cura di padre Orazio Brito, rettore di Lourdes, sulle apparizioni e il santuario.
1: Questa nostra due giorni, il programma lo avete in mano e non resta che seguire quanto c'è scritto, e quindi non sto a ripeterlo, insomma, ciascuno guarderà. È con grande gioia che tutti noi diamo il benvenuto a padre Orazio Brito, rettore del santuario di Lourdes, che è venuto qui con noi. Questo dimostra l'amicizia che il rettore ha verso tutti noi, verso l'Oftal, e noi davvero ci sentiamo onorati di averlo qui a parlare del tema pastorale di quest'anno, che ormai ci è familiare, Lourdes, la gioia della missione. E noi, sulla base di quanto il rettore ci dirà, continueremo per quella che è la seconda parte, Lourdes, la gioia della missione, l'Inesta, la missione dell'Oftal, e ciò lo approfondiremo alla luce di quanto il rettore verrà a dirci nei gruppi di lavoro, di studio che seguiranno a questo incontro e le cui indicazioni ci saranno poi date dalla nostra vicepresidente, la Mariella di Aosta. Ma accanto al rettore noi diamo il nostro saluto affettuoso e cordiale anche a Don Franco, che è venuto qui con noi a vivere questi bei momenti, perché sono le colonne dell'Oftal che noi abbiamo questa fortuna di avere ancora con noi per tanti anni. Don Franco, tra l'altro, quest'anno farà i 60 anni di ordinazione sacerdotale e verrà a celebrarli, anche il rettore già lo sa, verrà a Lourdes durante, se non sbaglio, il pellegrinaggio di Alessandria e Genova. Per cui durante il pellegrinaggio di Alessandria e Genova ci sarà Don Franco a Lourdes, che celebrerà in quei giorni i 60 anni di ordinazione sacerdotale. Mentre Don Tito, quanti ne fai tu? Quanti anni di ordinazione, Don Tito?
2: 69.
1: Dicevamo con il rettore a tavola, ha quasi conosciuto Bernadette, per cui davvero tanti auguri e siamo davvero felici di questa bella presenza tra di noi. Adesso il rettore inizierà la sua riflessione, il suo messaggio. Il traduttore, a meno che ci sia un bravo conoscitore di francese, venga pure avanti. Io sono molto contento, altrimenti dovete accontentarvi della mia traduzione. Comunque, grosso modo, tutti il francese lo comprendete, però io spezzerò e poi se je dirai quelques bêtises, voilà, se viene. Voilà. Cominciamo subito e sentiamo quel che il rettore ci dirà. Tu, Don Piero, passa, ecco, il microfono, così.
3: Bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir être ici parmi vous dans ce sanctuaire de l'Europe. C'est la première fois que je viens ici et merci de votre invitation.
1: Rettore, ecco la prima volta che sale ad Europa, a queste altezze, è contento di essere qui con noi e anche vi preciso una cosa, è partito da Lourdes questa mattina alle 4 per poter essere qui con noi.
3: J'ai connu a Don Franco il y a 20 ans, à peu près. Vous m'excuserez, je veux parler en français, mais ma langue maternelle c'est l'espagnol. Vous savez que je suis argentin, argentin. Et la mia nonna è l'italiana, della Toscana. E il mio nonno è spagnolo, il puro prodotto argentino. Io ho capito l'italiano, ma non lo parlo, non lo pratico. Donc, je vous propose de vous présenter le thème d'année, lourd de la joie de la mission, à partir de 3 ou 4 méditations que je vais faire, ce qui vous aidera après pour le travail en groupe.
1: Vi propongo di presentarvi il tema dell'anno a partire da 3 o 4 meditazioni che serviranno poi per i gruppi di lavoro che seguiranno.
3: La prima meditazione sarà a partire di ce che nous dit l'évangéliste Saint Jean dans le récit des noces de Cana que je demande au Père à Don Paolo de le lire.
1: Cominciamo allora dalla lettura del Vangelo delle nozze di Cana, che leggerò subito. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
3: Il y avait beaucoup d'invités dans ces noces de Cana.
1: Molti erano gli invitati a queste nozze.
3: Il y avait les invités des fiancés, il y avait les disciples de Jésus, il y avait les servants, ceux qui servaient, il y avait Jésus et il y avait la Vierge Marie. Si on peut dire qu'il y avait au moins une cinquantaine, una soixantaine di persone.
1: Molti erano gli invitati a quelle nozze. C'erano i discepoli, i servi, Gesù e la Santa Vergine. Erano circa 60 invitati.
3: E il va se dérouler une histoire dont la Vierge Marie va se présenter dans cette histoire non pas comme la propriétaire de l'histoire et non plus comme la protagoniste de cette histoire. Elle va se présenter comme la servante, comme celle qui vient servir.
1: In questa vicenda si sviluppa una storia dove la Santa Vergine si presenta non come la proprietaria né come la protagonista. E non si presenta come la protagonista, ma si presenta come la serva.
3: À un moment donné, levez la main tous ceux qui comprennent le français.
1: Oh, il y a du monde.
3: Vous voulez qu'on continue à traduire? 80% comprennent le français. Alors, dans cette histoire, à un moment donné, dans ce repas de noces, il n'y a plus de vin.
1: Non c'è vino in questo pasto di nozze.
3: E le vin dans la Bible,
1: il vino nella Bibbia,
3: ce n'est pas il Chianti, il Bordeaux o il Girançon.
1: Avete capito queste qualità di vino? Ok.
3: Le vin dans la Bible, c'est la vie même de Dieu.
1: È la vita stessa intima di Dio.
3: Tout au long de l'Ancien Testament, il y a de très belles images où il nous est présenté l'humanité en train de partager un repas et Dieu qui passe parmi les convives en leur servant du vin.
1: In tutto l'Antico Testamento ci sono delle belle immagini di come si dice, parte di condivisione del pasto, dove è Dio stesso che passa a servire.
3: Cela veut dire que Dieu partage, fait participer aux invités de sa propre vie.
1: Questo vuol dire che Dio stesso fa partecipare, fa condividere gli invitati della sua stessa vita.
3: Donc, lorsque la Vierge Marie va dire à Jésus que les invités n'ont plus de vin, cela veut dire il y a quelque chose qui manque à notre humanité.
1: Quando Gesù va a dire, quando la Vergine va a dire a Gesù che viene a mancare il vino, sta a dire che manca qualcosa di umanità nell'umanità, insomma.
3: Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque à nous et que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes, que seulement Dieu peut nous donner.
1: C'è qualche cosa che manca a noi stessi e che noi non possiamo dare a noi stessi, ma è soltanto Dio che ce lo può donare.
3: E qu'est-ce qui nous manque? La vie divine.
1: E ci manca la vita divina.
3: Parce que nous n'avons pas été créés pour nous épuiser dans notre humanité.
1: Non siamo stati creati per
2: épuiser, agotar, pour nous fatiguer, pour terminer.
1: Traduttori?
4: Per soffrire.
1: Ma non soffrire.
3: Nous avons été créés pour être comme Dieu lui-même il est.
1: Siamo stati creati per essere come Dio stesso è.
3: Image et ressemblance de Dieu.
1: Immagine e somiglianza di Dio.
3: Donc ce cri que Marie, cette demande que Marie fait à Jésus, c'est le cri de l'humanité. Nous voulons être comme Dieu lui-même il est.
1: Il grido di Maria nei confronti di Gesù è il grido stesso dell'umanità verso Dio per essere come Egli è.
3: E c'è vero. E c'è vero. Marie, la Vierge Marie, retourne a ses disciples avec un messaggio.
1: Maria ritorna ai discepoli con un messaggio.
3: Faites tout ce qu'il vous dira.
1: Fate tutto quello che vi dirà.
3: Mais ce faites tout ce qu'il vous dira nous rappelle les paroles de l'institution de l'Eucharistie.
1: Ma queste parole, fate quel che vi dirà, ci rimandano alle parole dell'Eucaristia.
3: Quelles sont?
1: Che sono?
3: Faites ceci en mémoire de moi.
1: Avete capito tutti, fate questo in memoria di me.
3: Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus nous dit: faites de votre vie un don.
1: Vuol dire che Gesù dice a noi: fate della vostra vita un dono.
3: Et vous trouverez la vie éternelle.
1: E voi troverete la vita eterna.
3: Ce qui est le plus intéressant, ce que la Vierge Marie,
1: ciò che è più interessante è che la Vergine Maria
3: n'est pas, elle ne se situe pas ni comme disciple ni come Gesù lui-même. Egli è entre les deux.
1: Non si situa né dalla parte dei discepoli né di Gesù, ma è tra le due persone.
3: Cela veut dire que la Vierge Marie est au service de l'Alliance.
1: Ciò vuol dire che la Santa Vergine è a servizio dell'alleanza.
3: De l'Alliance entre Dieu et l'homme, et l'homme et Dieu.
1: Alleanza tra Dio e l'uomo e Dio.
3: C'est compris? Allons à Lourdes maintenant.
1: E ora andiamo a Lourdes.
3: Quand au moment des apparitions,
1: quando al momento delle apparizioni,
3: Bernadette est ici devant la grotte.
1: Bernadette è davanti alla grotta.
3: Et la Vierge Marie n'est pas à l'intérieur de la grotte.
1: E la Vergine Maria non è dentro la grotta.
3: Elle est dans le creux du rocher à 4 mètres 75 centimètres.
1: È all'interno della nicchia nella roccia a 4 metri e 65 centimetri d'altezza.
3: Mais non pas à l'intérieur de la grotte.
1: Ma non dentro la grotta.
3: Et tout le message de Lourdes
1: e tutto il messaggio di Lourdes
3: consisterà a que Bernadette découvre la source.
1: Sarà per tutto il messaggio per dimostrare che Bernadette trova la sorgente.
3: Perché la sorgente rappresenta il Cristo.
1: Poiché la sorgente rappresenta Cristo.
3: Donc, la Vierge Marie è entre Bernadette e la sorgente.
1: La Santa Vergine si trova tra Bernadette e la sorgente.
3: Elle est au service de Bernadette. La Vierge est au service de Bernadette.
1: La Vergine è a servizio di Bernadetta.
3: Et au service de la sorgente.
1: E a servizio della sorgente.
3: La Vierge n'est pas le personnage principal de la grotte.
1: La Santa Vergine non è il personaggio principale della grotta.
3: Le personnage principal de la grotte, c'est la sorgente, le Christ.
1: La sorgente è il personaggio principale della grotta.
3: Aujourd'hui, quand vous regardez la grotte,
1: quando voi guardate la grotta oggi,
3: qu'est-ce que nous pouvons voir? L'autel, la croix et la source, les trois symboles du Christ.
1: Quando noi guardiamo la grotta, vediamo queste tre realtà: l'altare, la croce, la sorgente.
3: Donc, Bernadette, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut, pardon, qu'est-ce que la Vierge Marie va demander à Bernadette? Tout d'abord, qu'elle entre dans la grotte.
1: Che cosa domanda la Santa Vergine a Bernadette? Che ella entri subito nella grotta.
3: Après, qu'elle découvre la sorgente.
1: Che scopra la sorgente.
3: Troisièmement, qu'elle boit de la sorgente.
1: E che ella beva della sorgente.
3: Quatrièmement, qu'elle se lave dans la sorgente.
1: E quarta cosa, che si lavi dalla sorgente.
3: E cinquièmement, qu'elle aille annoncer la sorgente.
1: E che quinta cosa, vada ad annunciare la sorgente.
3: Le personnage principal, c'est la sorgente.
1: Il personaggio principale è la sorgente.
3: E Marie, come au noce de Cana, elle est au service de Bernadette et au service de la sorgente.
1: E Maria, come alle nozze di Cana, è a servizio di Bernadette e della sorgente.
3: Marie n'est pas la sorgente.
1: Maria non è la sorgente.
3: Mais elle nous montre la sorgente.
1: Ma ci mostra la sorgente.
3: Marie n'est pas la sorgente.
1: Non è la sorgente.
3: Mais elle est le fruit le plus précieux de la sorgente.
1: Ma è il frutto più prezioso della sorgente.
3: Va bene?
1: Molto bene.
3: Alors, je sais qu'aujourd'hui je m'adresse a operatori
2: pastorale è molto importante del santuario di Lourdes, come sono gli operatori pastorali della Hofstede.
5: Ecco, oggi il rettore si accosta agli operatori pastorali molto importanti nel santuario. Quali sono, quali siamo gli operatori, quali siete operatori pastorali dell'Oftal?
2: Quel è donc notre rôle?
5: Qual è dunque il nostro ruolo?
2: A Lourdes, en tant que prêtre.
5: Qual è il nostro ruolo dunque a Lourdes come preti,
2: come religiosi,
5: come religiosi
2: e come operatori pastorali?
5: E come operatori pastorali.
2: Notre rôle n'est pas le rôle de Bernadette.
5: Il nostro ruolo non è il ruolo di Bernadette.
2: Notre rôle est le rôle de la Vierge Marie.
5: Il nostro ruolo è quello della Vergine Maria.
2: Come? Oui, notre rôle est le rôle de la Vierge Marie. Pour nous, Bernadette, ce sont le pèlerin et les malades. Le pèlerin malade.
5: Per noi, Bernadette, sono i pellegrini, in particolare i malati.
2: Et ce pèlerin qui vient nous dire à nous aujourd'hui,
5: i pellegrini che vengono a dirci oggi,
2: à noi, nous voulons du vin.
5: Noi vogliamo del vino.
2: C'est-à-dire la vie divine.
5: Cioè la vita divina.
2: Et c'est à nous de lui montrer le Christ.
5: E guarda noi mostrare a loro il Cristo.
2: Comment nous lui montrons le Christ?
5: Come noi mostriamo a loro Cristo?
2: Tout d'abord, nous les accompagnons pendant le pèlerinage.
5: Noi li accompagniamo per questo durante il pellegrinaggio.
2: Nous faisons tout le possible pour que le malade puisse faire le pèlerinage.
5: Noi facciamo tutto il possibile perché i malati possano fare il loro pellegrinaggio.
2: Nous essayons de les envelopper de notre affection et de notre tendresse.
5: Noi ci studiamo di avvolgerli della nostra attenzione e della nostra tenerezza.
2: Nous essayons aussi de entrer en dialogue avec la personne malade.
5: Noi ci sforziamo anche di entrare in dialogo con la persona malata.
2: Nous essayons de nous livrer à cette personne.
5: Noi ci studiamo anche di donarci a queste persone.
2: Et nous essayons que le cœur de cette personne s'ouvre.
5: E noi ci sforziamo anche che il cuore di queste persone si apra.
2: Tout d'abord à notre présence.
5: E tutto ciò alla nostra presenza.
2: Parce que c'est nous qui avons la mission de le faire découvrir le Christ.
5: Perché siamo noi che abbiamo la missione di far scoprire il Cristo.
2: Notre mission est celle de la Vierge Marie.
5: La nostra missione dunque è quella della Vergine Maria.
2: Ça va?
5: Ça va bien.
2: Va bene. Ah. Alors, comment faire pour faire découvrir, je dirais, au cœur du pèlerinage de l'Oftal, cette présence du Christ?
5: Come dunque far scoprire al cuore del pellegrinaggio dell'Oftal questa presenza di Cristo?
2: Et je demande au Père de lire le texte du livre des Actes des Apôtres.
5: Agli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne, e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
2: Je viens de vous dire que notre rôle est le rôle de la Vierge Marie.
5: Il nostro ruolo è il ruolo della Santa Vergine.
2: C'est le rôle des opératori pastorali.
5: Ruolo degli operatori pastorali.
2: C'est le rôle des prêtres.
5: Ruolo dei sacerdoti.
2: C'est le rôle du recteur.
5: Del rettore.
2: C'est le rôle de toutes les personnes qui sont au service des pèlerins à Lourdes.
5: È il ruolo di tutti coloro che sono a servizio dei pellegrini a Lourdes.
2: Donc, il est très important que nous découvrions pour notre mission.
5: Dunque è molto importante che noi scopriamo per la nostra missione
2: quel è il ruolo che Marie joue au moment où les disciples sont envoyés en mission.
5: Qual è dunque il ruolo che Maria gioca nel momento in cui gli apostoli sono inviati in missione?
2: Nous venons de lire un texte qu'on peut appeler ou dire c'est le prélude de la Pentecôte.
5: Abbiamo letto questo testo che può essere il preludio della Pentecoste.
2: Et dans ce texte apparaît la personne de la Vierge Marie.
5: In questo testo appare la persona della Madonna.
2: Et en premier lieu, la Vierge Marie est au milieu de son peuple.
5: E in questo ruolo la Madonna è in mezzo al centro del suo popolo.
2: Al centro o non al centro?
5: In mezzo
2: del suo popolo. La Vierge Marie aime beaucoup les processions.
5: La Santa Vergine ama molto le processioni.
2: Parce qu'elle aime être au milieu de son peuple.
5: Perché ella ama d'essere in mezzo al suo popolo.
2: La Vierge Marie n'aime pas être toute seule.
5: La Madonna non ama stare da sola.
2: Elle aime être toujours au milieu des apôtres.
5: Ama stare in mezzo agli apostoli.
2: Et des disciples de Jésus.
5: E dei discepoli di Gesù.
2: Elle aimait beaucoup les noces de Cana parce qu'il y avait beaucoup de monde.
5: Ama molto le nozze di Cana perché c'era tanta gente.
2: Et au pied de la croix, elle est accompagnée par d'autres personnes.
5: Anche ai piedi della croce era accompagnata da altre persone.
2: Elle n'est jamais toute seule.
5: Non è mai da sola.
2: Et ça c'est très important pour chacun d'entre nous.
5: E questo è molto importante per ciascuno di noi.
2: Le premier rôle, notre première mission en tant qu'opératori pastoral est celle d'être au milieu du pèlerinage.
5: La nostra prima missione come operatori pastorali è quella di stare in mezzo al pellegrinaggio.
2: Les prêtres à la chapelle des confessions.
5: I sacerdoti alla cappella delle confessioni.
2: Con tutti i penitenti.
5: Con tutti i penitenti.
2: En la messa, en la missa.
5: E nella messa.
2: Con tutti i pellegrini.
5: Con tutti i pellegrini.
2: Ma l'operatore pastorale è aussi au milieu de son peuple.
5: E anche gli operatori pastorali in mezzo al popolo.
2: Non dans le bureau.
5: Non negli uffici.
2: E pendant le pèlerinage, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je ne suis pas au milieu des pèlerins.
5: E siccome durante il pellegrinaggio tante cose da fare, non sono mai in mezzo ai pellegrini.
2: E non pas non plus entre opératori pastorali, ma avec les malades des pèlerins.
5: E non tra operatori pastorali, ma in mezzo a malati e pellegrini.
2: Come la Vierge Marie.
5: Come la Madonna.
2: Deuxième piste.
5: Seconda pista, seconda traccia.
2: Il nous est dit que la Vierge Marie avec les apôtres sont en train d'invoquer l'Esprit Saint.
5: La Santa Vergine insieme agli apostoli stanno invocando lo Spirito Santo.
2: Alors, la première question que nous devons nous poser comme opératori pastorali.
5: Allora, la prima questione che dobbiamo porci come operatori pastorali
2: è se noi preghiamo avec notre peuple.
5: È che noi preghiamo con il nostro popolo.
2: Avec le peuple.
5: E con il popolo.
2: Est-ce que nous sommes présents Quand le pèlerin prie le chapelet,
5: siamo presenti quando i pellegrini pregano il loro rosario.
2: Est-ce que nous sommes présents quand le pèlerin sonne à la messe?
5: Siamo presenti quando i nostri pellegrini ammalati sono alla messa, anche quella internazionale.
2: Est-ce que nous les aidons à prier?
5: Noi li aiutiamo a pregare.
2: Est-ce que nous leur apprenons à prier?
5: Insegniamo loro a pregare.
2: C'est la Vierge Marie qui est là.
5: È la Santa Vergine che è là.
2: Il Vangelo nous dit qu'elle priait avec les apôtres.
5: E ella è là che prega con gli apostoli.
2: Troisième piste.
5: Terza traccia.
2: Il nous a dit que tutti questi erano assidui concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù. La madre di Gesù, nell'Evangile, la mère è celle qui accueille, qui engendre ce que l'accueillit et qui donne ce qui était engendré en elle.
5: La madre nel Vangelo è colei che accoglie i suoi, li genera e poi dona
2: ce qui était engendré en elle,
5: che chi da lei è generato.
2: La Vierge Marie dans l'Évangile è celle qui accueille l'Esprit Saint.
5: Accoglie lo Spirito Santo, la Santa Vergine.
2: Elle laisse l'Esprit Saint engendrer en elle la présence de Jésus.
5: Lascia che lo Spirito Santo generi in lei la presenza di Gesù.
2: Et elle donne la présence de Jésus aux autres.
5: E lei dona la presenza di Gesù agli altri.
2: Cela veut dire la Vierge Marie a une grande vie spirituelle.
5: Questo significa che la Vergine Maria ha una grande vita spirituale.
2: Est-ce que l'opératore pastorale doit avoir lui aussi une grande vie spirituelle?
5: E questo significa che anche l'operatore pastorale deve avere una grande vita spirituale.
2: A Lourdes, Bernadette joue pour nous le rôle de mère.
5: A Lourdes, Bernadette svolge, gioca per noi il ruolo di madre.
2: Sì. Bernadette è una sorella per noi, ma elle est aussi une mère pour chacun d'entre nous.
5: È anche madre, non è solo sorella, ma è anche madre verso ciascuno di noi.
2: Pourquoi? Vous vous rappelez, les apparitions commencent. Bernadette nous dit: j'entendis comme un coup de vent.
5: Bernadette nel racconto della passione ci dice: ho inteso come un colpo di vento.
2: Cela veut dire la présence de l'Esprit Saint.
5: Questo significa la presenza dello Spirito Santo.
2: E la Vierge Marie va aider Bernadette.
5: E la Santa Vergine va ad aiutare Bernadette
2: perché accueille la presenza dell'Esprit Saint.
5: Perché ella accolga la presenza dello Spirito Santo.
2: E la Vierge Marie va aider Bernadette perché elle laisse engendrer par la force de l'Esprit Saint dans son cœur et par la foi la présence de Jésus.
5: E la Santa Vergine aiuta Bernadette a far rigenerare in lei, attraverso il dono dello Spirito Santo, la presenza di Gesù.
2: E la Vierge Marie aiderà Bernadette a qu'elle donne au monde ce que l'Esprit Saint a engendré en elle.
5: E la Vergine Maria aiuta Bernadette perché lei possa donare al mondo ciò che lo Spirito Santo ha generato in lei.
2: Cela veut dire que la Vierge Marie, elle veut que Bernadette soit mère.
5: Questo sta a significare che la Santa Vergine vuole che Bernadette sia madre.
2: Si Lourdes existe,
5: se Lourdes esiste,
2: c'est parce que Bernadette nous a donné,
5: e perché Bernadette ci ha donato,
2: ce que l'Esprit Saint a engendré dans son cœur,
5: ci ha donato ciò che lo Spirito Santo ha generato nel suo cuore.
2: Et elle nous l'a donné.
5: E ce lo ha donato.
2: Et la Vierge Marie est là,
5: e la Santa Vergine è là,
2: pour aider Bernadette,
5: per aiutare Bernadette
2: à être mère,
5: ad essere madre.
2: Et notre rôle,
5: il nostro ruolo,
2: c'est d'aider le pèlerin,
5: è quello di aiutare i pellegrini
2: à qu'il accueille l'Esprit Saint dans son cœur,
5: a che accolgano lo Spirito Santo nel loro cuore,
2: à que ce pèlerin puisse engendrer la présence de Jésus dans son cœur,
5: e che i pellegrini possano generare la presenza di Gesù nel loro cuore,
2: et qu'il puisse le donner par le témoignage de sa vie aux autres,
5: e che possano donarlo attraverso la testimonianza della loro vita agli altri.
2: Mes chers opératori pastorali,
5: cari operatori pastorali,
2: notre but,
5: il nostro inizio,
2: le but, no, notre objectif,
5: il nostro sì,
2: notre objectif,
5: oui,
2: c'est que les pèlerins que nous accompagnons,
5: il nostro
2: les pèlerins que nous accompagnons,
5: che
2: notre objectif, c'est que les pèlerins,
5: il nostro obiettivo è che i pellegrini che noi accompagniamo
2: deviennent des mères,
5: diventino madri.
2: Une maternité spirituelle,
5: di una maternità spirituale.
2: Accueillir l'Esprit Saint,
5: accogliere lo Spirito Santo,
2: engendrer la présence de Jésus,
5: generare in noi la presenza di Gesù,
2: et donner ce Jésus aux autres,
5: e donare Gesù agli altri.
2: Va bene?
5: Molto bene. Grazie.
2: Oh. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini encore. Quand on voit les choses comme ça,
5: quando vediamo le cose così da questa
2: parte, dans son ensemble,
5: nel loro insieme,
2: alors tout, absolument tout, dans un pèlerinage prend une grande importance.
5: Allora tutto, assolutamente tutto nel pellegrinaggio prende una grande importanza.
2: Tout d'abord, l'annonce de la parole de Dieu.
5: Innanzitutto l'annuncio della parola di Dio.
2: La célébration du sacrement de l'Eucharistie.
5: La celebrazione della Santa Eucaristia.
2: La célébration du sacrement de la réconciliation.
5: La celebrazione del sacramento della riconciliazione.
2: Et aussi prend à ce moment-là une grande importance la rencontre entre le pèlerin.
5: E in quel momento prende anche grande importanza l'incontro tra i pellegrini.
2: Et pourquoi? Parce que chaque pèlerin est en train de faire l'expérience de la fécondité de Dieu dans sa vie.
5: Perché ciascun pellegrino sta facendo il grande incontro, l'esperienza della fecondità nella propria vita spirituale,
2: della fecondità della Dio,
5: della fecondità di Dio nella sua vita.
2: E donc il veut communiquer ça aux autres pèlerins.
5: Desidera comunicare ciò agli altri pellegrini.
2: Lorsqu'il parle avec quelqu'un d'autre, à l'hôtel, quand il se fait des amis,
5: quando parla con altri pellegrini nell'hotel, quando si fa nuove amicizie.
2: Et à la fin du pèlerinage,
5: al termine del pellegrinaggio,
2: quand vous demandez au pèlerin. Alors, comment ça s'est passé?
5: E voi domandate ai pellegrini, com'è andata?
2: En général, ils disent, ah, ça s'est très bien passé.
5: È andato tutto molto bene.
2: E poi vous leur dites, mais qu'est-ce que vous avez vu?
5: Che cosa hai visto?
2: En général, ils disent, ah, ça s'est très bien passé.
5: È andato tutto molto bene.
2: E poi vous leur dites, mais qu'est-ce que

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto, ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato. Diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto. Ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

0: amato, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe, e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto?» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.
0: Che sei in cielo.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva
1: dall'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria, esclama: ora posso chiudere gli occhi. Ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Maria, città madre, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: le colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso.

0: Rosso, salva le nostre famiglie, donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
1: I giochi dell'armonia presenta
2: Orizzonti Cristiani.
3: La gioia del viaggio.

Maria. Invocazione alla Vergine. Testi scelti da Angelo Paoluzzi. Secondo incontro. O Madre per sempre.

0: Sono molteplici i modi con i quali ci si rivolge a Maria, come abbiamo ascoltato in una precedente puntata di questa trasmissione dedicata alle voci di poeti che hanno cantato la Madre di Dio. Anche le litanie trovano un loro spazio di invenzione lirica che non si esaurisce nella giaculatoria o nella pia invocazione. Una serie di litanie particolarmente suggestiva è quella composta per i suoi amici caduti nella Prima Guerra Mondiale dal francese Max Jacob, passato dall'ebraismo al cattolicesimo e morto nel 1944 in un campo di concentramento nazista, perché, nonostante la sua conversione risalisse a molti anni prima dell'applicazione delle leggi razziali, volle condividere la sorte dei suoi fratelli d'origine. Una intensa, tormentata vita di fede e di peccato non distolse mai Jacob dal culto della Madonna. Tra le poesie che ascolteremo in questa trasmissione incastoniamo le sue litanie.
1: Vergine, tanto meravigliosamente cangiante da riflettere le luci dello Spirito Santo. Vergine tanto unicamente simile al cielo che il cielo la sposò. Sola madre possibile per il Signore. Bambina di 15 anni che ha parlato con l'angelo. Onorata da un matrimonio con Dio. Onorata dalla maternità di Dio. Madre sposa del cielo, miracolata e miracolosa. Guardiana del tesoro unico. Guardiana del tesoro della terra, guardiana del tesoro del cielo, madre di speranza e di angoscia, viscere divinizzate.
0: Il cuore di Miriam intitola il suo omaggio alla Madonna Elio Fiore, uno schivo scrittore romano che dalla fede, in particolare dalla devozione mariana, ha tratto una costante ispirazione per i suoi versi.
2: Uomini, conoscete il suo cuore? Figlia del Figlio, germinata dall'amore del Padre e del Paraclito, è il più grande e vivo miracolo dell'universo. Cuore simile al cuore del Figlio unigenito e nostro fratello. Dio discesa in lei per ristabilire la giustizia e la pace, la vita eterna, per sconfiggere la morte e le tenebre. Uomini, conoscete il suo cuore? Ecco, in paradiso, la vedo ancora presso il telaio, tessere una veste che indosserà il Messia alla fine dei tempi.

La delicatezza di un ritratto di fanciulla è presente nella poesia dedicata a Maria da Antonio Corsaro, un sacerdote siciliano che ha scritto un intero libro di liriche su di lei. L'autore ne culla il nome, e nome si chiama la poesia, come in una sorta di nenia ispirata. La mia stanza in fiore. Sono bella. Aromi, amati aromi a me fanciulla, nel giorno del mio nome. Ed io m'ascolto, bianca di cera, nel sussulto rosa di corolle che han detto a me sorella. Canto, racconto il giglio del mio volto, al mare che risponde e in me s'annulla, come il nome fiorito ad ogni cosa. L'acqua beata della sera cade. Nel pensiero del mondo cade un'ave.

Totus Tuus era scritto nello stemma di Karol Wojtyła, un eccezionale papa poeta, come non se n'era avuto da 500 anni a questa parte, dai tempi di Enea Silvio Piccolomini, Pio II. Fra le non poche liriche che hanno Maria per protagonista, proponiamo l'intensità di stupore davanti all'unigenito della raccolta Il sapore del pane.

Questa luce scavava lentamente gli eventi d'ogni giorno, a cui fin dall'infanzia si abituano occhi e mani di donna. Lentamente, in questi eventi, si scoprì così sconfinato chiarore che le mani da sole si congiunsero quando la parola perse la sua dimensione. Figlio mio, nel villaggio dove tutti ci conoscevano entrambi, mi dicevi mamma, e nessuno scrutò fino in fondo gli eventi incredibili che tutti ogni giorno sfioravano. E la tua vita si confuse con la vita dei poveri a cui volesti appartenere nella fatica quotidiana delle braccia. Ma io sapevo, la luce che si snoda in questi eventi come fibra di una scintilla nascosta sotto la scorza dei giorni, sei tu. Non io l'irradiavo. Pure fosti più mio in quel bagliore, in quel silenzio, che come frutto della mia carne e del mio sangue.

ognuno ha una propria immagine della Madre del Signore, sulla quale deposita dolori, speranze, attese, in un rapporto allo stesso tempo contemplativo e familiare, assai vicino alla religiosità dei semplici, alla fede profonda della gente, come fa Renzo Bersacchi in Alla Madonna del Frassine.

0: Sei rimasta sull'albero, come una bimba che vi sia salita, attratta dal mistero di una vita diversa, e non vuol più discenderne, che troppi la invocano. Io ti guardo con occhi di ritegno per vederti col cuore, e non so dirti nulla, come tutti i poeti che turbano il silenzio, e di silenzio tu venisti formata per accogliere quell'unica parola. Sei la donna cui si chiede soltanto di esistere, ma a cui si pensa sempre, come alla rosa, petalo su petalo, quando l'inverno rifiorisce dentro. Se ti chiamassi madre, non sarei che un cattivo figliolo; se sorella, un fratello non degno. Ti chiamerò Maria, col nome chiaro dell'angelo, e tu Renzo. Ci troveremo uniti, senza accorgersene, come due che una volta si sorrisero, e quel sorriso li legò per sempre.
1: E qui inseriamo la seconda parte delle litanie di Max Jacob, in un crescendo di tenerezza devota che nasce dal cuore.

Provvidenza di Dio, provvidenza degli uomini, pastora dell'agnello pasquale, madre che ha visto crescere l'uomo, madre che ha visto soffrire l'uomo, madre che ha visto morire l'uomo, madre confidente, madre meravigliata, eterna imperatrice dei cristiani, imperatrice alla corte dei perfetti, imperatrice umile, imperatrice intangibile, attenta, sensibile, giusta, sapiente e pura, scala della perfezione, trono della perfezione.

Con Calen di Maggio di Elena Clementelli, Maria diventa protagonista di un rapporto affettuoso, pieno di freschezza e aperto alla speranza, che intercetta le bellezze della natura in fiore.

Rose alla Vergine Maria, rose alla Madonna di Maggio. Ave a te, con Bernardo. Ave, Maria. Esplodono le acace, spande il nardo brividi e aromi. Nelle mie vene, primavera tace, ma il cuore è un canto d'acute memorie. E l'amore disperso nei canali muti del tempo è questa voce ritrovata. Alta sul muro del vecchio collegio, la celeste figura che mi attende, giorno su giorno, freno all'abbrivio quotidiano, risponde al mio saluto frettoloso, con l'invito gentile d'un gesto aperto che mitiga l'affanno e lo sgomento. Dolce signora di questo maggio, per la tua corona accogli anche la rosa d'una fede distratta, d'una speranza intatta.

È lo stesso clima che si respira in Le ore della Vergine di Casimiro Bettelli, che ricorda le dolci Madonne della pittura rinascimentale.

Vergine, ora che in un ritorno d'acque si calma questa fatica d'uomo, maturano i giorni per la mia terra e si fa grande il tempo sopra le colline. Passata da stagioni alte, la tua comparsa era pienezza, gli orizzonti ti avvivano con aria dolce gli strepiti d'uccelli. È intanto sereno che a noi porti un sussulto di luoghi dov'eri in mano di Dio. Ma nel trascorrere in terra non lasci le nostre orme. Solo la tua grazia può toccarci. Stacchi il tuo andare tra le pietre, su erbe non ancora peste, foglie che si risvegliano. Il giorno avanti a te si fa di angeli, risale a climi caldi, antiche migrazioni.